0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

0: la musica grande, Radio Alta.
1: Mike Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: E allora eccomi qui, buon nuovo giorno a tutti voi. Oggi è venerdì 22 maggio, io sono qui insieme a voi per la solita oretta consueta che trascorriamo insieme. Come state? Fatemelo sapere, 329 11 84 864, ancora tante cose molto carine da raccontarvi anche quest'oggi. Io sono pronta, voi lo siete? Siete pronti? Sì, dai, siamo tutti pronti per questo venerdì che poi preclude insomma un weekend, quindi qualcosa di, si spera, insomma, piacevole. Vi ricorderò anche qualcosa da fare in questo weekend, quindi non preoccupatevi, cercherò di stimolare la vostra fantasia, la vostra voglia di uscire di casa raccontandovi delle cosucce molto carine. Ma adesso direi di partire con la musica grande, perché arriva lei, Loredana Bertè, con una, secondo me, delle canzoni più belle che ha fatto. È difficile, perché in realtà di canzoni belle ne ha fatte davvero molte, ma questa, Per i tuoi occhi, trovo che sia una delle canzoni, almeno nel mio cuore, sono una delle canzoni sicuramente più belle che amo di Loredana Bertè. Dai che si comincia, buon nuovo giorno a tutti voi, questo venerdì 22 di maggio.

Allora si continua in questo venerdì 22 di maggio e vi avevo promesso che vi avrei ricordato qualche appuntamento carino. Vi voglio portare questa domenica a Castro, un luogo meraviglioso sul lungo lago di Castro, tra cielo e lago. Una camminata comincia alle 9:30 e quindi bisogna svegliarsi presto, una camminata panoramica sul lago di Iseo con golose tappe gastronomiche nelle tre piccole chiesette situate lungo il percorso. Tutto questo su www.prolocodicastro.it. E poi sempre domenica, se siete ancora insomma così pieni di energie, alle 15 a Torre Parravicina, a casa del Parco Oglio Nord, orienteering per famiglie, un'avventura nella natura per esplorare ed imparare e conoscere il territorio del parco. Tutte le informazioni su www.parcooglionord.it. perché avete davvero la scelta. Dai, ve ne dico ancora una: alle 10:30 a Clusone, i grandi classici, sempre di domenica 24, una visita guidata che accompagnerà il pubblico in un percorso fra arte, storia e ingegno alla scoperta della bellezza, delle bellezze che rendono unica la città Baradella. Quindi potete andare a Castro oppure a Torre Parravicina oppure a Clusone, insomma credo di avervi dato così un carnet di possibilità per questa domenica, spero ovviamente molto molto piacevole.

Radio Alta Nuovo Giorno. E invece vorrei prendere spunto da una notizia, non so se l'avete sentita anche voi, una notizia assolutamente incredibile, perché ci sono persone che hanno fatto una fila, ma veramente una fila, e non una cosa che uno dice vabbè adesso sono stato in fila qualche momento, sono stati in fila ore e ore e ore per accaparrarsi uno Swatch molto molto particolare. Adesso vi racconto, fila di ore per un modello di Swatch assolutamente introvabile. Peraltro è uno Swatch che ci riporta alla famiglia reale, e poi qui vi racconterò anche qualcosa d'altro su, appunto, su questa famiglia reale. Addirittura ci sono persone che hanno fatto 26 ore, sotto la pioggia per accaparrarsi questo orologio. Adesso se riesco vi dico anche il modello di questo orologio, perché al momento mi sfugge. Ma la mia domanda è: voi avreste fatto questa cosa? Perché veramente, eccolo qui, dalle prime ore di una mattina incredibile, è febbre di Swatch in tutto il mondo. È partita proprio in questi giorni la vendita dell'iconico Royal Pop di Audemars Piguet Swatch, una collezione in edizione limitata di 8 modelli bioceramici in diversi colori realizzati in formato orologio da tasca. I Royal Pop sono ispirati alla leggendaria collezione Royal Oak di Audemars Piguet, lanciata, pensate, nel 1972, poi lo sappiamo, agli orologi Swatch degli anni 80. Pensate, a Milano, a Firenze, a Bologna, in altre città d'Italia ci sono state code, abbiamo detto di 12, 13, 14 ore per accaparrarsi questo Royal Pop, l'oggetto del desiderio non solo per gli appassionati, ma anche per quanti sperano di accaparrarsene una e rivenderla a prezzi notevolmente maggiorati, come già avvenuto nel 2022 per la collezione Moon Swatch. Pensate che addirittura il prezzo di un Royal Pop è di 385-400 euro e a seconda del modello, ma secondo i ben informati potrebbe essere rivenduto anche al triplo, da 800 a 1200 euro. Però la mia domanda è: ne vale la pena aspettare tutte quelle ore? Perché veramente aspettare ore, ore, ore, ore, non lo so. Quindi la palla la rimbalzo a voi e chiedo: voi stareste ad aspettare così tante ore per accaparrarvi un orologio? Domanda da un milione di dollari. 329, anzi da 400 euro, 329 11 84 864, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché poi ci sono collezioni incredibili, ci sono collezionisti, ci sono persone che aspettano magari ore e ore per vedere un beniamino, per vedere qualcuno di importante. Questo è capitato anche a me, però diciamo una numerazione di ore abbastanza, come si può dire, umana, 2-3 ore, ma aspettare 16, 17, 18 ore per accapararsi un orologio, veramente chapeau, assolutamente chapeau. Fatemi sapere, dai, cosa ne pensate, da che parte della barricata state e se magari siete stati anche voi una di quelle persone che hanno atteso così tante per questo Royal Pop.

Bob Sinclair firma I Can't Wait, nuovo singolo house che richiama le sue radici French Touch. Il pezzo nasce dalla collaborazione con i produttori del suo studio parigino e mantiene quel groove elegante che ha reso Sinclair un'icona mondiale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online diciottina.

0: brani più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
1: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare.
2: Radio Alta, la musica gratuita.

E si continua questo nuovo giorno. Io sono Micaela Carrara, questa è Radio Alta, musica grande, tante informazioni, tante cosine carine. Entriamo dentro la notizia, chiacchieriamoci, condividiamo idee, pareri, insomma, su informazioni, insomma, tutto questo al nuovo giorno. Voglio ricordarvi che d'oggi partono, lo so che ve l'ho già detto, ma voglio ripetervelo, le due torri a quattro zampe. Mi raccomando, vi aspetto assolutamente. Domani ci sarà anche Dogo Daily, questo ragazzo che insomma che ferma le persone, dice: posso fotografare il tuo cane? Ma soprattutto ci sarà la possibilità di conoscere, di vedere tantissime associazioni che hanno bisogno del vostro aiuto e della mano vostra, sia per quanto riguarda un discorso di raccolta pappe, raccolta tutto quello che può servire per i nostri amici a quattro zampe, ma anche l'occasione per conoscere i cani e magari conoscere anche un altro punto di vista, perché non solo associazioni, ma ci saranno anche cani che lavorano con Zero Impact Dog. Ci sarà davvero la possibilità di entrare all'interno di un centro commerciale in un mondo completamente diverso, quello dei nostri amici a quattro zampe. Per cui vi aspetto assolutamente, vi aspetto oggi, domani e domenica alle due torri a quattro zampe.

0: la musica grande. Radio
1: Alta. State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata.
2: Allora, oggi il tema era quello dell'attesa, no? Di attendere un prodotto per questo orologio della Swatch. Questo peraltro è un orologio da taschino, se ho capito bene. C'è gente che ha aspettato davvero tantissime ore per accaparrarsi questa uscita nuova di zecca. Pensate che addirittura invece ai concerti di Taylor Swift i fan spesso campeggiano per 1 o 3 giorni per stare nelle prime file, mentre per i lanci di prodotti di Steve Jobs o di Apple alcune persone hanno fatto file notturne di 10-20 ore. Mentre alcuni fan di Michael Jackson aspettavano giorni interi fuori dagli hotel solo per vederlo uscire pochi secondi. Questa è la passione, l'amore che ci fa fare veramente delle cose assolutamente folli. E proprio in questi giorni ho intervistato Sara Morelli di The Royal Memorabilia, che è questa ragazza, questa signora che ha questa collezione incredibile di memorabilia, appunto, no, della nobiltà inglese. Tantissimi oggetti, pensate, ha fatto anche una mostra incredibile, ma è una delle collezioniste più grandi private che esistono. Lei ha un sacco di oggetti. I memorabilia sono quelle, diciamo, tazze piuttosto che teiere che vengono realizzate in occasione di momenti importanti della, ovviamente, monarchia inglese. E lei mi raccontava, oltre a farmi vedere questi oggetti veramente molto molto belli, di aver aspettato per i funerali, perché lei ha avuto la fortuna e il piacere di incontrare, di stringere la mano a Re Carlo, di incontrare Kate Middleton, proprio che in questi giorni, sapete, è stata a Reggio Emilia, no? Di incontrare tantissimi reali, proprio una sua grandissima passione. Mi ha raccontato che in occasione del funerale della povera regina Elisabetta ha aspettato quasi 20 ore, se non sbaglio, muovendosi ovviamente, no, in una sorta di cordone tutto ben fatto, per partecipare a questi funerali. Vi devo dire che si è anche commossa quando l'ho intervistata, perché ci sono queste grandi passioni. Peraltro mi ha raccontato che, insomma, in occasione dei funerali, Londra, che solitamente è una città cosmopolita, piena di rumori, eccetera, eccetera, era una città assolutamente silenziosa. E la cosa veramente che l'ha colpita è stata anche l'ospitalità delle persone, perché mentre loro erano appunto in questo cordone infinito, no, per andare poi a dare l'ultimo saluto alla regina Elisabetta, le persone che abitavano lì li ospitavano anche solo per andare, insomma, in bagno, piuttosto che per un caffè, per un tè. Quindi è stata un'attesa estenuante, ma è stata anche un'attesa condivisa con le stesse persone di Londra. Ed è vero che lei ha aspettato, mi sembra, 16 o 17 ore, ma ci sono persone che hanno fatto una fila anche per 24 ore. Quindi ditemi voi se questo non è amore, non è passione. Solo quando abbiamo davvero qualcosa che ci spinge così riusciamo a fare cose incredibili. Questo è. La mia amica Pia, che saluto, diceva sempre: quando l'amore c'è, la gamba tira il piede. Direi che questa non può essere altro che la frase conclusiva di questa attesa, che sia per un orologio, che sia per qualcosa ovviamente di più importante come i funerali della regina Elisabetta. Ma se non abbiamo un grande amore, una grande passione, la gamba sicuramente il piede non lo tira. Ciao Pia.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: E come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, andiamo a disturbare il nostro sagrestano Franco Crippo. Oggi è venerdì, non so di che cosa ci voglia parlare, ma parto subito salutandolo. Ciao Francone, come stai? Tutto bene?
2: Ciao Micaela, ma certo che sto bene. Poi quando la mattina, voi non avete mai provato a ricevere una telefonata da Micaela Carrara alle 6.40 di mattina? Tanta roba.
1: Assolutamente. Dai, veniamo
2: ma
1: a noi.
2: Parliamo di parlare di qualcosa di solenne e importante, perché oggi è venerdì 22 maggio, noi sabato e domenica non andiamo in onda, ma domenica 24 maggio quest'anno è una festa molto molto importante per la Chiesa Cattolica, perché si dice che è la festa della nascita della Chiesa. Perché? Perché il 24 maggio quest'anno sono esattamente 50 giorni dopo la Pasqua. 50 giorni dopo Pasqua si ha la festa solenne di Pentecoste, che è un po' la conclusione del tempo pasquale, tant'è che si mette il cielo pasquale, torna a essere nel battistero, non più sull'altare, non si canta più Regina Cieli, e queste sono le cose principali, si lascia anche un po' il colore bianco fondamentale, ma è il 50° giorno, Pente 50, dopo la Pasqua. Sono per la Bibbia 7 settimane, dice la Bibbia, 7 è il numero simbolico della perfezione, è anche simbolo divino del 3, più il numero 3, più il simbolo terreno del 4, 3 più 4, io che non sono bravo in matematica so che fa 7, e quindi è una festa molto importante per gli ebrei, è una delle tre festività dette Shalosh Regalim, che vuol dire tre pellegrinaggi a Gerusalemme, quello di Pasach, di Pasqua, di Shavuot, che è Pentecoste, e Sukkot, che è la festa delle capanne. Per i cristiani si dice proprio un termine un po' tecnico che chiude la cinquantina pasquale, come ho detto prima, chiude i 50 giorni dopo la Pasqua, e ovviamente seguendo la Pasqua è una festa mobile. Quest'anno Pasqua era, adesso sto andando un po' a ritroso, era il 5 aprile mi sembra di ricordare, era il 5 aprile, sì esattamente, quindi 50 giorni arriviamo oggi, è la festa che celebra proprio l'effusione o la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Madonna che erano nel Cenacolo. E da allora, dopo questa festa, diciamo questo momento, questa che hanno ricevuto lo Spirito Santo, che nella raffigurazione iconografica apparve come lingue di fuoco sopra le loro teste, e escono quindi da questo momento, loro escono nel mondo a predicare il Cenacolo, escono a predicare appunto la parola di Dio, la religione cristiana. Negli Apostoli, negli Atti degli Apostoli, si dice che tutti sentivano parlare gli apostoli nella propria lingua, e quindi loro parlano con le più, probabilmente più con l'esempio e con la loro vita, che insegnavano e predicavano la religione. Si dice anche appunto che è la festa che commemora la nascita della Chiesa, e questa festività ha alcuni segni, anzitutto il colore rosso, che è proprio il colore, diciamo un po' così, dello Spirito Santo. Non si canta più, come ho detto, il Regina Cieli al mattino, al mezzogiorno e alla sera o alla fine della messa, ma si torna a cantare o recitare l'Angelus. Il cielo pasquale appunto nel fonte battesimale viene messo e si accende soltanto ai battesimi e ai funerali. Ha un inno proprio questa festa, che è il Veni Creator, discendi Santo Spirito, è un inno attribuito a Rabano Mauro del IX secolo, questo arcivescovo di Magonza che scrisse questo inno, e anche una sequenza. La sequenza è un componimento poetico che si canta nel rito romano dopo l'Alleluia e prima della lettura del Vangelo, nel giorno di Pasqua e nell'ottava di Pasqua e a Pentecoste, e poi c'è anche quella dello Stabat Mater che si fa alla Madonna Addolorata, e è dal 1100 che c'è appunto questo testo del Veni Sancte Spiritus, vieni Santo Spirito. È curioso ricordare anche che ci sono diverse tradizioni anche nei paesi legati alla Pentecoste, ad esempio la Pentecoste in Italia è detta anche la Pasqua fiorita, in alcune zone c'è una pioggia di petali rossi durante la messa che ricorda appunto lo Spirito Santo che scende appunto sopra gli apostoli. In Francia ci sono l'uso di suonare delle trombe potenti, il rombo, si dice che il cenacolo fu pervaso da un rombo di tuono e vento, e quindi in Francia fanno così. In Inghilterra fanno le corse dei cavalli, e i russi utilizzano per la Pentecoste dei fiori e dei rami verdi, e quindi anche poi c'è il Manzoni, il nostro Alessandro Manzoni, che l'inno della Pentecoste, proprio negli inni sacri, quello della Pentecoste, o la sinfonia dei Mille di Gustav Mahler, che si apre proprio nella sua sinfonia, si apre con l'inno del Veni Creator. Quindi buona Pentecoste a tutti, che sarà domenica, e se qualcuno andrà alla messa avrà qualche informazione in più, che
1: certo,
2: spero
1: grazie.
2: Buona Pentecoste e buona giornata a tutti.
1: E grazie mille Franco, e buon fine settimana e buon lavoro.
2: Assolutamente,
1: salutiamo.
2: Abbiamo il 50° dell'AIDO, l'Associazione dei Donatori di Organi, poi fanno il pranzo, mi hanno invitato.
1: E quindi, come dire di no? Come dire di no? Va bene, va bene. Buona giornata, buon fine settimana a tutti voi. Sapete che ci ritorniamo puntuali a lunedì alle 6, minuto più, minuto meno. Godetevi il weekend, ci sentiamo lunedì. Un bacione.
2: Ciao, ciao.
3: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today.

0: Fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
1: La musica grande, Radio Alta.

c'è sempre il senso del caldo, la California, California, con questa canzone di Lenny Kravitz. Vi do il segnale orario, siamo precisissimi, puntuali, sono le 7, 0 minuti, 5 secondi, fra poco, colazione.

0: La nostra colazione 22 maggio, 22 poi è bellissimo questo colore azzurro, il cielo è terso questa mattina, temperatura 18 gradi, fa caldino questa mattina, l'ho sentito un pochetto anche perché al mattino presto mette ancora la giacca, quella un po' pesantina, però ecco, a un certo punto dava fastidio, quindi prepariamoci perché oggi sarà una giornata calda, ma anche insomma, nei prossimi giorni Emanuele ci racconterà il meteo del fine settimana e anche parte della prossima, però è in arrivo, già previsto insomma questo caldo. Allora, siamo a venerdì, ultima giornata, tantissime cose anche oggi, anzi vi portiamo al lago di Iseo, perché c'è una esercitazione molto bella che riguarda il salvataggio, lo faremo con il presidente di Sapiet Crache, poi ci dirà che cos'è, che Luca Centurelli sarà con noi intorno alle 7:15, perché domenica ci sarà questa esercitazione, insomma, per chi vuole diventare sub, per chi vuole lanciarsi dall'elicottero, ma c'è una tecnica specifica che bisogna assolutamente sapere. Lo faremo alle 7:15, poi alle 7:50 invece torniamo con Desidera, con Gabriele Allevi, che è il direttore artistico di Desidera, perché c'è il Magnificat di Alda Merini che sarà in scena a Caravaggio domenica, ne parleremo con lui, ma anche con il direttore di BCC di Caravaggio e Treviglio, che sarà in studio con noi alle 7:50, e poi alle 8:20 attenzione perché arriva il Giro d'Italia, la 17ª tappa sarà a Cassano il 27 di maggio, quindi fra qualche giorno, e avremo il patron del Giro d'Italia di Bergamo, che è Giovanni Bettineschi, che sarà con noi qui in studio insieme al sindaco Fabio Colombo di Cassano, quindi c'è veramente tantissimo. Poi ho trovato tante notizie per quanto riguarda il traffico, e venerdì lo sappiamo che è abbastanza leggera la situazione, infatti vedo che c'è molto verde, ecco, in questo momento il venerdì è così, verso Milano, verso Venezia, ma anche nei punti critici vedo la 671 verde in questo momento, c'è un po' di traffichino fra Villa d'Almeda e Almine, però poca roba, anche Galleria Montenegrone, Valcavallina forse è quella un po' più complicata, però questa è la situazione alle 7, poi sentiremo anche le nostre sentinelle. Renato Pedretti, sono Teo Mangione, 7:03 minuti, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo. Prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi venerdì 22 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: razziati altri due negozi in due settimane, 9 colpi a Bergamo nel raggio di un chilometro, mozzo spaccata da 200.000 euro in gioielleria, quindi altre due spaccate in centro a Bergamo, vittima l'ottica Savoldi sotto i portici in via Paleocapa, il ristorante al Cavatappi di via Zambonate, il bilancio è quindi di 9 colpi messi a sé nelle ultime due settimane in un raggio di poco più di un chilometro dall'ottica. I ladri hanno portato via 5.000 euro, mentre al ristorante è stato sottratto il fondo cassa. Sono colpito dalla serialità di questi episodi, dice l'assessore alla sicurezza Giacomo Angeloni, e fa impressione questo numero di colpi nel raggio di un chilometro quadrato. Sempre nella notte tra mercoledì e ieri a Mozzo è stato piazzato un colpo da film alla gioielleria Korn, 5 malviventi hanno rubato preziosi per 200.000 euro. E poi andiamo a centro pagina, c'è una buona notizia per quanto riguarda il turismo, nuovo record per il Sebino, settimana prossima inizieranno le riprese del film con la regista e attori da Oscar, ma nel decennale di The Floating Pierce il Sebino si gode già una particolarità e una popolarità internazionale. Ieri Visit Lake Iseo ha elaborato i dati di Regione Lombardia nelle presenze turistiche 2025 che certificano un deciso incremento. Lo scorso anno sull'intero lago i pernottamenti sono stati 1.120.000, in aumento del 9,93% rispetto al 1.018.000 dell'anno precedente. Andiamo di spalla Cisano con il ponte chiuso, la Briantea deserta e gli affari sono a picco. In zona stadio i lavori allo scolmatore mandano in tilt il traffico. Magnone, Anao, la sanità lombarda è scesa in classifica. Treviglio, la biologa aggredita, abituata ad aiutare. Mornico si schianta in moto contro un'auto, è grave. Capizzone chiede oltre 1000 atti, così blocca il comune. Dalla regione per la Valle Imagna 4,5 milioni di euro. Domenica festa per i 150 anni del Tempio Valdese. Laboratori e spettacoli, Academy Donizetti, 600 studenti in scena. E poi di taglio basso il Festival Ardesio in piazza diventa la capitale degli artisti di strada. L'intervista a Stino in 10 anni di fotografia d'autori, il nostro mondo, calcio, Atalanta a Firenze, l'ultima stagionale, Palladino ai saluti. E poi la fotonotizia, guardate questa notizia, almeno per chi davanti al video vedrà un numero che è 84. Bene, questo 84 è la velocità di un monopattino truccato, ovviamente è stato multato, visto letteralmente sfrecciare lungo Corso America a Zingoni alla guida di un monopattino elettrico senza il targhino, ma perlomeno con il caschetto protettivo. Fermato dagli agenti della polizia di Zingoni, il conducente ha rimediato la confisca del mezzo perché sottoposto alle perizie tecniche del caso. È risultato avere un motorino elettrico truccato, superava infatti i kilowatt di potenza limite prevista dalla legge, non di poco, tanto che il test cui gli agenti lo hanno sottoposto ha infatti calcolato la velocità di 84 km orari. E poi andiamo ai titoli sotto la testata. Milano, 4 aziende aerobiche alla fiera, gli algoritmi che decidono da soli, le stime del PIL, l'Europa vede nero, Italia fanalino di coda, missile nucleare, test della Russia, le esercitazioni con Putin, prove in diretta con la Bielorussia, Kiev colpisce una sede dei servizi segreti di Mosca a Kherson in Ucraina, 100 morti e feriti. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi venerdì 22 maggio 2026, Santa Rita d'Acascia, 7:07, situazione meteo, e andiamo dal nostro Manuel Mazzoleni che è pronto per noi. Buongiorno Manuel, eccoci.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Bene, allora io registro questa mattina 18 gradi, è vero?
2: Yes, confermo.
0: Che miseria, fa veramente caldo. Allora, com'è la situazione?
2: Prosegue, quindi alta pressione per tutto il weekend, quindi sole protagonista sia oggi, domani che domenica, magari solo qualche cumuletto che si forma nel pomeriggio sulle nostre montagne, ma nulla di che, e temperature che rimangono pienamente estive, quindi magari già domani supereremo i primi 30 gradi e l'apice del caldo lo raggiungeremo poi a metà della prossima settimana, quando si potranno ampiamente toccare i 34-35 gradi sulle basse pianure. La primavera ondata di caldo, ecco.
0: Ma senti, primavera, guarda, hai fatto un gioco di parole, la primavera ondata, siamo in estate a questo punto, siamo in estate. Senti, va bene, questo diciamo weekend è importante, ma il prossimo, perché sai che c'è il ponte del 1° di maggio,
2: ecco,
0: scusami, del 2 giugno del 2 di giugno, ecco.
2: Allora, da metà settimana prossima dovrebbe l'anticiclone perdere un po' di smalto, quindi calare già da giovedì un pochino le temperature e magari in vista del weekend arrivare anche qualche primi temporalini, ecco, quindi diciamo che la stabilità assoluta da metà settimana prossima comincia a vacillare.
0: Quindi converrebbe adesso, se uno si deve lo faccia adesso, perché siamo sul sicuro. Va bene, quindi prossima settimana arriveremo a 34 gradi, hai detto?
2: 34-35 sulle basi, in città 32-33 nelle valli 30, quindi sì.
0: Va bene,
2: pienamente estate, ecco.
0: Speriamo che non sia un fuoco di paglia, cioè l'estate adesso e poi magari arrivano i temporali, temperature basse, pioggia e quant'altro.
2: C'è sempre questo sali e scendi, purtroppo. Il problema è che il primo sbuffo dell'anticiclone, quello che viene da sud, porta sempre il caldo che si fa subito sentire, l'abbiamo visto, cioè siamo passati dai 20 gradi ai 30 nel giro di un paio di pochi giorni. Ecco.
0: Va bene, senti Manuel, io metto allora a questo punto sole pieno,
2: sì,
0: qualche,
2: va bene.
0: Qualche nuvoletta così qua e là, qualche nuvoletta
2: però, poco e nulla,
0: poco e nulla, poco e nulla, e poi guarda che belle immagini che vi ho preparato, un bel picnic già da oggi.
2: Oh,
0: possiamo fare picnic
2: bello,
0: venerdì, sabato, domenica, ma anche lunedì, martedì, fate un vostro,
2: via,
0: un vostro bel picnic. La signora Maria che è sdraiata,
2: abbiamo il ponte, via.
0: Sì, sdraiata, guardi il cielo in mezzo ai fiori, guarda che bello. Sono immagini veramente. C'è anche il Shurmario che arriva al mare,
2: okay.
0: Sta contemplando il mare, e poi un altro picnic anche sul lago.
2: Bene, perfetto.
0: Beh, questa è la situazione, Manuel. Grazie. Ci sentiamo la prossima settimana, martedì, così ci direi bene appunto le temperature.
2: Perfetto.
0: Grazie.
2: Va bene. Ciao, buon weekend.
0: Grazie ai nostri amici di Trebi Meteo. Allora, facciamo subito musica, anche perché fra poco ci collegheremo con il lago. Saremo sul lago di Iseo, vedremo anche delle belle immagini, e allora siccome voglio fare subito musica vi porto indietro nel tempo, perché noi abbiamo questa macchina speciale, sblocchiamo sempre ricordi. Questo è un grande successo della Orchestral Maneuvers in the Dark, Enola Gay.

0: ricordo sbloccato anni 80 con questa canzone di OMD, era più facile l'acronimo di Orchestra Moves in the Dark, con Enola Gay, grande successo insomma in radio, in discoteca, bellissima bellissima canzone. Voglio ricordarvi il numero per i vostri auguri di questa mattina, fatelo subito anche con le vostre foto, perché se no poi non riusciamo a caricarli in tempo, quindi 329 11 84 864. E adesso che cosa succede? Vi portiamo al lago, perché domenica c'è una esercitazione, lancio dall'elicottero, attenzione, questa attività incredibile, lancio controllato dall'elicottero in acqua per avvicinarsi al naufrago, quindi è un'esercitazione molto importante. Lo facciamo questa mattina con il presidente di Sapiet Krake, che è Luca Centurelli, che è in linea con noi insieme a Diego Piazzalunga. Eccoci qua, sono entrambi in linea video da WhatsApp. Ciao ragazzi, benvenuti, presidente.
1: Ciao.
0: Allora, non so se ho detto bene quello che voi farete domenica sul lago di Iseo. Dove in particolare? Dove sarete?
1: Allora, intanto è Iseo, in località Canneto, dove c'è praticamente il porto commerciale e c'è una aviosuperficie per elicotteri. È un miracolo per noi, perché esiste un punto atterraggio elicotteri a Iseo e noi sfrutteremo quel posto. Ecco. È facile raggiungere, pieno di parcheggi, quindi.
0: Allora, intanto spieghiamo, voi siete in primis sub, è corretto?
1: Esatto. Noi siamo una scuola sub, facciamo corsi di didattica ANIS, che è l'Associazione Nazionale Istruttore Subacquei, la quale ha all'interno del corso di salvamento la possibilità di emettere un brevetto, un brevetto ricreativo, ci tengo a specificarlo, cioè non è un pre-ingresso nelle forze armate, nella marina, niente, è proprio un brevetto ricreativo come tutti quelli che noi emettiamo, tolto a richiesta quelli tecnici, e con questo brevetto appunto e l'utilizzo dell'elicottero noi a fine corso di salvamento introduciamo l'operatore in acqua tramite il passaggio dell'elicottero.
0: Quindi per capire, io posso essere sub, ma ovviamente devo utilizzare una tecnica ben precisa per potermi lanciare dall'elicottero e poter poi andare entrare in acqua. A quanti metri sta l'elicottero? Magari Diego, ma tu scusami, fai questi lanci anche oltre a correre?
2: Sì, esatto, quello. Mi diletto anche in questo.
1: L'abbiamo obbligato
0: a lanciarsi. Lui si ecco, ma che tipo, cioè, perdonatemi la domanda che può essere banale, ma che tipo di pericolo uno ha se si lancia dall'elicottero e va in acqua? Adesso stiamo vedendo anche delle immagini.
1: Sì,
0: in questo momento.
1: Allora, intanto mi hai chiesto l'altezza, va dai 3 ai 5 metri massimo. Non è un'altezza pericolosa, potrebbe diventarlo, ma non lo è, perché appunto tutti i subacquei che fanno questo corso imparano la tecnica per lasciare il velivolo in modo sicuro, per entrare in acqua in modo altrettanto sicuro, e con questa tecnica di fatto l'operatore rimane operativo, che è il nostro obiettivo. Cioè non siamo una scuola di tuffi, ecco, questo ci tengo.
0: Certo, però bisogna imparare una tecnica di lancio, insomma, per il salvamento.
1: Esattamente, che si fa nel corso.
0: Se no ne avete due da salvare, cioè quello che bisogna salvare è anche il suo.
1: Non è bello.
0: Diciamo che non è bello. Diego, tu l'hai già fatto questo lancio?
2: No, l'ho fatto la prima volta su invito di Luca 2 anni fa, è stato veramente molto istruttivo e adrenalinico.
0: Immagino.
2: Tanto che comunque lo ripresentiamo adesso. Abbiamo per di più la fortuna di avere tra i nostri, diciamo, associati anche comunque il pilota dell'elicottero, che è conosciutissimo, che è Simone Moro.
0: Ah beh, lo salutiamo, certo.
1: Assolutamente sì.
2: Che mette a disposizione l'elicottero per permetterci chiaramente questi lanci.
1: Infatti la nostra didattica è in esclusiva a questo corso. Noi abbiamo la fortuna di avere appunto l'associato Simone Moro, che ha questa flotta, e quindi che dire più di questo.
0: Cioè, lui non si lancia però in quel caso.
1: Diciamo che non abbandona il mezzo.
0: rimane alla guida. Quali rischi si incorre nel momento in cui tu ti devi lanciare? Cioè, qual è diciamo, il consiglio che voi date proprio di preparazione al lancio?
1: Ma intanto vabbè, c'è la serietà, pur essendo un corso ricreativo, viene richiesta la serietà dell'impostazione per abbandonare il velivolo, che non è altro che un'impostazione in perfetto assetto diritto, con le pinne leggermente piegate in avanti per penetrare meglio
0: l'acqua. Beh, certo.
1: La pinna piatta sull'acqua da 5 metri. E di fatto non succede niente. Ci sono piccoli accorgimenti che non sono segreti, ma sono cose che si fanno.
0: Ecco, fatemi capire un'altra cosa. Una volta lanciato, quindi questo è l'esercizio di salvamento, quando arrivi al diciamo a quello che bisogna soccorrere, in quel caso c'è un altro tipo di tecnica che bisogna utilizzare?
1: Esattamente, il recupero del malcapitato e il trasporto del malcapitato fino a terra, dove c'è una postazione normalmente della Croce Rossa. Ci tengo a sottolineare che tutta l'esercitazione è ovviamente sotto il controllo degli OPS della Croce Rossa sull'acqua, e quindi tutto in sicurezza. E con le tecniche di salvamento che sono oggetto della didattica ANIS, noi trasportiamo in sicurezza il malcapitato fino alla
0: Esatto. E immagino, dato il periodo insomma estivo che c'è, purtroppo aggiungo, può capitare che ci siano ovviamente persone in difficoltà nel lago. Voi operate solo nel lago, sul lago o?
1: No, andiamo anche al mare, fortunatamente. Però diciamo che principalmente con questa attività lo facciamo per logistica,
0: certo.
1: Qui sul lago,
0: chiaro, sul lago di Iseo. Allora, domenica 24 maggio. Da che ora?
1: Dalle 8:30 alle 11 più o meno.
0: A Iseo. Ma per chi ci sta seguendo in questo momento, ovviamente deve essere un sub, cioè non tutti possono fare questo.
1: Non è detto, cioè intanto sarebbe bello potesse venire, vede e si rende conto di che cosa si tratta. E magari potrebbe anche venire da noi a fare un corso.
0: è un bel momento. Diego, che tipo di alunno è Diego? Diego Piazzalunga, che noi conosciamo bene, fa parte dei podisti insonni. Domani c'è anche la Papa Giorana.
2: Diego. Esatto,
1: sarà una bella giornata. Ma mi fai una bella domanda, perché tu lo conosci, quindi sai che è una domanda difficile.
0: Lui si impegna sempre in qualsiasi.
1: No, grazie a Diego, infatti.
0: In qualsiasi Diego, cosa. Infatti. Va bene, ragazzi, sentite, sono molto contento di averne parlato questa mattina per questa esercitazione, la prima volta in colazione con Radio Arte. Alle 7. Mi lancio anch'io non avrei timore.
1: Sì.
0: Per quello vi ho fatto questa domanda perché non avrei timore, tutto sommato, a lanciarmi. Va bene, vai in acqua.
1: Ma non siamo super uomini, infatti il soccorritore è un uomo normalissimo, quindi
0: certo, sì. L'ultima cosa, Sapiet Krake, perché io avrei detto Crake, ma Sapiet Krake che significato ha?
1: Allora, Sapiet, latino, colui che sa, una scuola diciamo piuttosto capace, e Krake non è altro che il nome norreno del Kraken, che era un mostro marino.
0: Ok. Quindi
1: come vedi dalla
0: meno male, sì, vedo questo mostro.
1: E anche il corpo velenoso, quindi parliamo.
0: Caspita, quindi attenzione. Iseo, quindi domenica 24, Iseo. Adrenalina pura con questi lanci dell'elicottero, ma anche vederli deve essere spettacolare.
1: Certo. Poi ci conosceremo.
0: Ok, io ringrazio Luca Centurelli, che è il presidente della Sapiet Krake, grazie, e poi Diego Piazzalunga. Ma tu, scusa Diego, lì che cosa fai in Sapiet Krake? Sei alunno?
1: Si lancerà.
2: Allievo.
0: Va bene, fatemi le foto, così le faccio vedere, o qualche video, va bene?
1: Ci facciamo un collegamento in diretta durante il lancio.
0: Va bene. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, ciao, complimenti. Sapiet Krake con gli amici a Iseo, domenica 24 maggio dalle 8 in poi. Pura adrenalina. State con noi, torniamo fra poco, colazione con Radio Alta.
3: Radio Alta.
4: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it. www.energietoday.it.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
10: La febbre del sabato sera.
11: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
10: La febbre del sabato sera.
11: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca. Il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio.

Questa è la canzone di Julian, figlio di Julian Lennon, figlio di John Lennon, con Troppo tardi, insomma, per salutarti, Too Late for Goodbye, un disco di qualche anno fa. Allora, vi volevo dare altre informazioni, ma vado subito invece in strada, anzi in autostrada, perché c'è una segnalazione di un incidente fra Seriate e Bergamo, direzione Bergamo, e tra l'altro dal sito di Autostrade per l'Italia si vede la macchina incidentata. Non so se avete modo di poterla seguire attraverso il video, anche perché poi una volta scaricato il video si luppa, però vi devo dire che siamo quasi in tempo reale, perché sono al chilometro 174 delle 7:30, quindi di qualche secondo fa, dove si può vedere appunto, ecco, la macchina incidentata, quindi ferma nel traffico. Questo sta accadendo adesso in

0: almeno questa del mattino. Sto controllando la 671, galleria San Roberto, già insomma, c'è un po' di traffico anche fino al sottopasso di Colognola, ma questo si ripete tutti i giorni. Villa Dalme d'Almino un po' più leggero rispetto a ieri, e poi questa segnalazione appunto di incidente che si può proprio vedere dal sito di Autostrade per l'Italia. Adesso vedo di aggiornarlo, vediamo un po' com'è la situazione, insomma l'aggiornamento, vediamo la persona che è fuori dall'auto, speriamo che non sia nulla di grave, e magari una macchina in panne, molte volte si ferma la vettura, e poi ecco andando avanti vediamo com'è la situazione più avanti, poi si libera, ecco, quindi questo è il punto.
1: Se c'è un capo lì sicuramente.
0: Esatto. Siamo al chilometro 174, itinere ovest, significa che è da Bergamo verso Milano, quindi da Siriate in questo caso verso Bergamo. Va bene, Ettore, grazie come sempre.
1: Buon weekend a tutti.
0: Grazie
1: ciao,
0: a te,
1: ciao.
0: Grazie alle nostre sentinelle che ci danno sempre le giuste informazioni anche per il traffico, perché la guida in questo momento. Sono le 7:33, andiamo a fare i vostri auguretti, le vostre fotine, che vedo, forse ancora qualcosa è arrivato, ma adesso io vi tiro un po' le orecchie, dovete farlo prima, perché poi non riesco a farvi vedere le foto. Allora, andiamo subito, vediamo se riesco stamattina, perché me le avete mandate queste intorno mezz'ora fa, vediamo se riesco a vederle. Allora, non ho modo, vediamo se quantomeno, mi scuso con voi, però evidentemente non sono pronte le vostre foto, e allora le ricarichiamo subito, abbiate pazienza. Eccole qua. Allora, questo può accadere quando siamo in diretta. Allora, tanti auguri, eccoli qua, buon compleanno a Simona di Dalmine. Andiamo a Dalmine perché festeggia il suo compleanno, ne festeggia 59, ma è una ragazzina anche lei. Auguri dalle figlie Amelia, Sabina e Alessia, e anche dalle nipotine, quindi pure nonna. Auguri dalla tua amica della Valle Imagna, tanti auguri di buon compleanno ad Angelo, che festeggia 56 anni, tutto bello contento, dalla mamma Maria e dai fratelli Massimo, Gianluigi, Cristian, Ezio, Anna, Silvana, Rita e Loretta, non ci credo, ma quanti fratelli hai, bellissimo, tanti auguri. E poi tanti auguri di buon compleanno al cugino Franco di Brancilone, che sabato festeggia 73 anni, dalla moglie Rosi, dai figli Andrea e Marco, e poi anche da Olimpia, può mancare. Avevo un'altra immagine che volevo farvi vedere questa mattina che mi avete mandato, eccola qua, non so chi perché non c'è la didascalia, però bellissima immagine della nascita, dell'alba di questa mattina, con un cielo che aveva un colore veramente molto, molto bello. Grazie a chi mi ha mandato questa foto. Ce l'abbiamo fatta, poi vado a recuperare altri messaggi di auguri, e allora vi regalo questa canzone di una nostra amica, perché la stiamo trasmettendo tanto, bellissime immagini anche di questo video. Lei si chiama Cecilia La Rosa, ormai la conoscete bene, con questa canzone, Vivi.

Eccola qua con Cecilia La Rosa e questa canzone intitolata Vivi. Stavo controllando, abbiamo capito l'arcano, insomma, delle foto che stanno arrivando tutte adesso. Voi le avete mandate nei minuti che vi chiedo sempre, insomma, qualche minuto prima, addirittura ce ne sono alcune partite ieri, ma stanno arrivando adesso, quindi probabilmente è un problema, non lo so, di linea telefonica. Adesso non so dirvi tecnicamente quello che può essere accaduto, ma ho visto che stanno arrivando, e quindi ecco, io mi scuso con voi perché mi avete mandato i messaggi, le ho mandate prima, Teo, e allora scusate ancora. Andiamo, ecco qua, faccio da sola gli auguri per le nozze di Smeraldo, 55 anni insieme, ti ringrazio Teo. Adriana di Ponte San Pietro, ti auguro buona giornata, grazie Adriana, bellissima questa foto di un po' di tempo fa. E poi ce n'è un'altra, vediamo se riesco a caricarla subito, scusate ma questa mattina va così, non è colpa mia ma ovviamente neanche vostra, perché stanno arrivando adesso le vostre immagini. Questa è bellissima, tra l'altro l'avevo vista prima, guardate che belli, ecco, anche perché a me piacciono gli anniversari, lo sapete. E allora Gabri e Sergio, eccoli qua, tantissimi auguri di buon anniversario a noi, 45 anni di amore e rispetto, lei è bellissima, Sergio, però ecco Gabri, bellissima. Aspetta perché c'è un altro messaggio che mi avete mandato, vediamo se riesco a vederlo in questo momento, che stanno arrivando adesso. Già, allora Gabri e Sergio, tantissimi auguri di buon anniversario a noi, 45 anni di amore e rispetto. Ecco, questo è insomma il messaggio che ci hanno voluto mandare in questo momento. Ecco, ne stanno arrivando altri. Che è successo stamattina? Svegliato WhatsApp in questo istante. Bene, questo per quanto riguarda i vostri auguri. Ma nel passato, cosa succedeva nel passato? Andiamo indietro con il giornale, con l'Eco di Bergamo, andiamo a vedere quello che accadeva negli anni passati, ma neanche più di tanto. Pensate che a maggio del 2007, qua eravamo al 22 maggio del 2007, ricordo quel mese perché fu il mese di preparazione, sapete di che cosa? Di colazione con la Radio Alta, perché colazione nasce a ottobre del 2007 e ricordo quel periodo primaverile, quindi di ormai quasi 19 anni fa, dove si pensava in fase embrionale quello che poi è diventata colazione con Radio Alta. E allora il giornale titolava, intanto costava un euro l'Eco di Bergamo, aiutiamo le famiglie povere, Monsignor Bagnasco alla CEI, cresce il disagio economico, tornano i pacchi viveri, la politica non ignori il Family Day, la Chiesa difende l'identità del popolo. Pensate che diciamo, la crisi economica era lì da venire, perché poi è scoppiata nel 2008 e già la situazione non era il massimo. Poi Everest, da 5 giorni il silenzio di Pierre, le speranze dopo 5 giorni di rivedere vivo Pierangelo Maurizio, lo scalatore di Oltre il Colle, che non è più tornato con i suoi compagni al campo base dopo la scalata all'Everest. E poi a centropagina l'Ascom attacca troppe tasse comunali, Ternodisola, denunciati 3 ultra atalantini per l'assalto al treno degli interisti. Andiamo all'interno del giornale, vediamo di altre notizie. Ecco, qua si parlava di incidenti, ce ne siamo sempre occupati anche con la trasmissione, ovviamente con il giornale. Incidenti asse e centro ad alto rischio. Uno studio del comune, nel tratto cittadino della superstrada il maggior numero di sinistri, ma il rapporto alla lunghezza via Previtali è la più pericolosa e in via Tiraboschi accadono gli incidenti più gravi. Questo, insomma, c'era questa analisi della situazione traffico in città, che ovviamente era un po' in difficoltà. Chiudo, guardate, faccio un bel regalo invece al nostro amico Baldovino Midali, non se l'aspetta neanche lui, so che segue spesso colazione con Radio Alta e anche da noi è ospite. E allora nel 2007, il 22 maggio, poi magari gliela facciamo avere questa pagina,
fornaio reporter, i suoi animali VIP da copertina, quindi siamo a Branzi, foto e film di Midali in TV e sulle principali riviste di natura. E questo è proprio il diciamo la pagina, il giornale di quell'anno. E qua vediamo un Baldovino ovviamente più giovane, qua parliamo appunto di 20 anni fa. Una bellissima cosa, questo accadeva nella cronaca. E nella musica nel 2007, quindi sono 19 anni fa per noi, che cosa sono? Niente, 19 anni fa. Vi dico i primi 5: c'era Michael Bublé con Everything, e poi Beyoncé, Shakira con Beautiful Liar, numero 4, la 3 ve la dico dopo. Al numero 2 Pensa, bellissima canzone di Fabrizio Moro, ma che abbiamo già sentito varie volte. Poi al numero 1 c'era Vasco Rossi con La Compagnia, la canzone di Battisti che lui rilanciò. Vi faccio sentire invece il disco al numero 3, perché uno dei più grandi successi che ha ottenuto in Italia questa artista, lei si chiama Irene Grandi, la ricorderete, con questa canzone in salita appunto in classifica nel maggio del 2007, era intitolata Bruci la città.

0: Bruci la città. Allora, mi devo veramente scusare con voi, perché non so che cosa sia capitato. Si sono sbloccati tutti i messaggi che voi avete mandato in questi giorni. Forse troppi, ne avete mandati troppi, sblocca. Una volta si diceva così: troppi messaggi. No, ma effettivamente è accaduto questo, quindi mi scuso perché non sono riuscito a farveli vedere nell'immediato. Addirittura un altro ne è arrivato adesso. Devo andare a leggere anche il vostro messaggio. Dunque, grazie per la compagnia che ci fai, Teo. Allora, tanti auguri Luigi per i tuoi 13 anni dalla famiglia, mamma, Sara, papà, Alberto, sorellina Maria, ti vogliamo tanto bene. La foto c'è, ma non riesco in questo momento a proporla, ragazzi, scusate ancora. Poi guardate questa, riguardo le nozze di Smeraldo, da parte di Adriana, che qua vediamo, bellissima Adriana, 55 anni, non sapevo che fossero nozze di Smeraldo. Ecco, è arrivata adesso, Adriana, la tua seconda foto, perché qua è la foto di quando loro si sono sposati, e qui adesso Adriana è il suo compagno, è il suo marito. Eccolo qua, nozze di Smeraldo, Adriana, però non mi è messo il nome di lui, non c'è il nome, comunque è lui, è lì, questa è quella attuale. Faremo diciamo un qualcosa di eccezionale nella seconda ora farò vedere la foto invece di chi festeggia i 13 anni e anche la foto della cresima, perdonateci, così è successo. State qui con me perché fra poco avremo due ospiti, perché parliamo del Magnificat di Alda Merini. Fra poco Radio
1: Alta. Spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via.
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
8: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colfo o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
9: Time to keep on rocking, Vinyl Revolution.
10: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist?
11: Keep on rocking.
10: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
12: On a journey to the rock and roll satellite.
10: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
13: Rock Airplay Mainstream.
10: La classifica dei brani più programmati.
14: Keep on rocking.
10: Il rock che devi ascoltare. Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è Dinec e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
2: La musica grande. Radio Alta.

0: Rieccoci, rieccoci con una colazione con Radio Alta. Ancora buongiorno a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo dalla radio, dalla televisione. Oggi vi portiamo a Caravaggio e vi portiamo a teatro. Lo facciamo spesso qui a colazione con Radio Alta, ma questo è veramente speciale. Intanto do il benvenuto ai miei ospiti e sono Gabriele Allevi, che è direttore artistico di Desidera. Desidera lo conoscete, insomma, ad anni ci porta teatro di qualità nella nostra provincia. Abbiamo fatto vari incontri, quindi ti do il benvenuto a Gabriele Allevi e do il benvenuto anche al presidente della fondazione Don Pidri e Don Pirino del Banco di Credito e Cooperativa di Caravaggio, che è con noi, che è Massimo Tomasoni. Benvenuto a colazione. Grazie, con la regata, che perché ci diranno perché poi la scelta del Magnificat, tra l'altro, di Alda Merini. Tema importante. Io ho detto, quando loro sono entrati in studio, insomma, una forma teatrale veramente da sostenere, e Tomasoni dice: guarda, abbiamo quasi sold out, cioè una richiesta enorme. Perché l'ha scelto? Lo chiedo al direttore artistico di questo spettacolo del Magnificat.
1: Intanto sono 10 anni che lo abbiamo prodotto, quindi nel 10° anniversario di questa produzione abbiamo chiesto all'Arianna Scommegna, che ormai è diventata nel frattempo una delle interpreti più importanti della scena italiana, di rimetterlo in scena. È un testo di un poemetto di Alda Merini, che io ho avuto la fortuna di dare una forma drammaturgica molto molto friendly, molto popolare, no?
0: Quindi un po' più di facile,
1: no, di pancia, okay. se posso dirla così, okay. Lei poi la recita come se fosse una confessione, un auto da fè personale, con dei momenti di commozione dove lei piange, dove lei abbraccia, e poi non è proprio una roba molto di chiesa, se così posso dire, perché l'Alda Merini racconta questa vicenda della Madonna immedesimandosi nella sua passione personale, quindi con tutto i suoi dubbi, le sue... è fortissimo, cioè è una cosa fortissima dal punto di vista proprio umano.
0: Tra l'altro, ecco, questo mi diceva Tomasoni, che è per la prima volta in una chiesa, corretto?
2: Diciamo che nel santuario di Caravaggio da oltre 40 anni non si rappresentano spettacoli teatrali. Lo spettacolo in sé non è la prima volta in una chiesa, perché è stato rappresentato anche in diocesi di Milano in diverse occasioni, in varie chiese, con una notevole partecipazione e notevole successo.
0: Ecco, vi chiedo, quando avete pensato, in particolare Gabriele Allevi, quando ha pensato a questo Magnificat, avete identificato il tipo di pubblico che può assistere ad uno spettacolo di questo tipo, oppure insomma siete andati un po' di pancia anche voi, già? Ma facciamo il Magnificat, lo chiedo a Gabriele, ma lo chiedo anche a Tommaso.
1: Guarda, in assoluto, quando un'opera d'arte come questa riesce, è in grado di parlare a tutti al loro livello, e questa è la sfida del teatro. Non bisogna essere preparati, non bisogna essere credenti, non bisogna essere
0: quindi a prescindere da tutto.
1: Assolutamente, questa è la forza del teatro. Quando noi l'abbiamo fatto, poi Alda Merini è ormai una delle interpreti della poesia italiana amata da tutti, e quindi io non credo che bisogna avere delle prerogative per gustare, per immergersi in questo spettacolo. Quando l'abbiamo fatto lì a Caravaggio poi è un po' il santuario lombardo più amato, e quindi siamo nella settimana dell'apparizione, perché sì, il 26 è l'apparizione della Beata Vergine di Caravaggio, gli abbiamo detto
0: è un momento,
1: e infatti la risposta è stata strepitosa.
0: Tra l'altro anche geograficamente si pone fra varie città importanti, insomma, fra Bergamo, Treviglio, Milano, quindi è chiaro che c'è un interesse altissimo. Io non ho seguito questo Magnificat, però insomma, ho cercato di capire di che cosa si parla. Qua si parla di spiritualità, di maternità, è corretto Gabriele? Dolore, rinascita, rapporto con il divino, cose che in questo periodo, anche fra l'attualità, fra quello che vediamo, effettivamente esiste Dio, non esiste Dio, ci sono domande che noi ci poniamo.
1: Alda Merini, da grande interprete dell'umanità, tocca tutte queste corde, ovviamente sì, lo fa immedesimandosi nella Madonna, che era una ragazza che viene sorpresa da un annuncio del tutto imprevedibile, che mette al mondo una persona che anche lei non capisce, che a un certo punto questa lo porta a una sofferenza totale, e si chiede qual è il significato di quello che gli è capitato. Io credo che se c'è una domanda oggi contemporanea è quella che ci facciamo tutti di fronte alla nostra vita e anche a quello che succede nel mondo, ma che senso ha? Cosa sta succedendo?
0: Credo che sia questo un po' la motivazione del grande successo che può avere uno spettacolo di questo tipo. Tommasoni, la fondazione si occupa ovviamente di cultura, ma non credo solo per desidere per questo appuntamento, ma anche per altre iniziative.
2: La fondazione opera da più di 20 anni, è stata costituita dalla Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio e dalla nostra parrocchia di Caravaggio e ha sempre avuto scopi educativi. Sostiene la scuola parrocchiale, elementari, medie, eccetera. Un paio d'anni fa abbiamo deciso di puntare sul teatro, convinti che il teatro abbia una valenza educativa importante, quindi che rientri negli scopi della fondazione. Su questo abbiamo trovato in Desidera, devo dire, un partner straordinario, per cui li abbiamo invitati a portarci spettacoli con un significato, come diceva Gabriele, con delle domande, con delle ipotesi di affronto della realtà per tutti. Abbiamo fatto spettacoli drammatici,
0: Tommasoni, allontano un attimo la borsa, perché ovviamente c'è un cellulare che si fa sentire in questo momento, quindi è vicino al microfono.
2: Comincia la giornata lavorativa.
0: Prego.
2: No, per cui abbiamo trovato in Desidera, dicevo, un partner che ci ha proposto degli spettacoli, ne abbiamo già fatti 7, adesso facciamo un Magnificat e faremo una stagione l'anno prossimo, dove veramente tutti siamo invitati senza preclusioni e senza precondizioni a una proposta di significato della realtà che risponde alle domande che diceva Gabriele poco fa.
0: Allora, e soprattutto quello a cui tengo particolarmente, che come diceva Tommasoni, il pubblico, quello più giovane, cioè quindi che i ragazzi si possono avvicinare a questa forma di rispetto che è il teatro e quindi anche di educazione. Gabriele, siamo in chiusura di questo piccolo collegamento. Avviene tutto domenica 24 maggio alle 20:45 al Santuario di Santa Maria del Fonte, siamo ovviamente a Caravaggio. Appello, anche se voi ormai siete sold out, non c'è più.
1: Noi abbiamo più di 600 prenotati, quindi la gente venga, perché comunque nel santuario c'è posto per tutti.
0: Sì, più siete
1: è una, tra l'altro, più siamo meglio è, perché così almeno si continuerà a fare in questo luogo meraviglioso del teatro.
0: Del teatro è importante. Ovviamente dobbiamo salutare anche Arianna Scombegna, che è l'attrice che, insomma, racconterà questo straordinario testo di Alda Merini, che è il Magnificat. Qua stiamo vedendo anche delle foto molto belle, dove si vede l'intensità che appunto raccontava il direttore artistico di Desidera, che è Gabriele Levi. Grazie Gabriele,
1: grazie
0: per essere
1: Teo,
0: stato con
1: piacere.
0: Noi grazie anche a Massimo Tommasoni, presidente della fondazione Don Pitrì e Don Pierino, che io ricordo.
2: Grazie
0: per essere stati con noi. Facciamo una piccola sosta e poi parleremo ancora di territorio, perché saremo a Cassano d'Adda, perché arriva la 17ª tappa del Giro d'Italia e lo faremo con il sindaco Fabio Colombo e con Giovanni Bettineschi, che è praticamente l'organizzatore della tappa bergamasca. State con noi.
3: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
6: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Diamo il segnale orario, sono le 8 e 5 minuti.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
1: Orfani del ponte di Brivio, Briantea vuota e locali deserti a Cisano. In località La Sosta Cisano non passa più nessuno, dalla pizzeria all'autolavaggio, perdite del 70%. Scolmatore, code in via Baioni, pronti a ritoccare i semafori. Viale Giulio Cesare chiuso 4 mesi per l'opera anti-allagamenti. Residenti, traffico in tilt in zona stadio. Berlanda, valutiamo i correttivi. E ancora questi titoli, si torna su Pamela Genini. Finora senza esito le ricerche nelle grotte con l'aiuto dei cani, proseguono le ricerche della testa del cadavere profanato dalla 29enne di Strozza, uccisa dall'ex fidanzato a Milano il 14 ottobre scorso. Si affrontano in pieno centro a Ponte San Pietro con un macete, ferito un 19enne. L'aggressione, la lite sarebbe partita in un bar per poi consumarsi in via Begnis pochi minuti prima delle 19. Sul posto i carabinieri, un'ambulanza che ha trasportato un 19enne in ospedale. E poi fiori, lumini e disegni sull'asfalto in tanti a Loreto per ricordare il piccolo Giulio. La sera di mercoledì, iniziativa spontanea nel quartiere di Loreto a Bergamo per ricordare Giulio Lovera, il bambino di 9 anni investito da un'auto mercoledì 13 maggio. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, si parla del parking Fara, si chiude il braccio di ferro al comune oltre 1 milione di euro. Conclusa l'istruttoria con il gestore Bergamo Parcheggi, dopo 2 anni di confronti pesano le penali per i ritardi. Rota, tutelato l'interesse pubblico, Berlanda esclusi contenziosi. Andiamo a vedere la situazione invece del traffico. Torniamo in A4. In A4 da Bergamo verso Milano è tutto regolare. Abbiamo segnalato questo incidente invece fra Seriate e Bergamo, quindi direzione Bergamo. Possiamo controllare anche dal sito di Autostrade per l'Italia. Fino a pochi minuti fa c'era ancora del rallentamento, e dove qui al chilometro 174 si vede la macchina, e quindi questo incidente che sta causando delle code per chi arriva da Seriate direzione Bergamo. Quindi itinere ovest. Questa è la situazione in A4. Controlliamo gli altri punti. 671 con del rallentamento fino al sottopasso di Colognola. Bene invece Villa Dalmè d'Almina e Ramera Petosino, linea arancione. C'è un'altra segnalazione di incidente. Qui siamo in via Angelo Mai, quindi al centro di Bergamo c'è questo incidente segnalato qualche istante fa. Controlliamo anche la Galleria Montenegro, linea verde, andiamo in Val Cavallina, linea verde con qualche rallentamento poco prima di Casazza, e poi in zona Fornaci, sempre a Trescore Balneario. Tangenziale sud verso Treviglio, linea arancione, e per quanto riguarda invece la Valle Imagna sembra che la situazione sia abbastanza tranquilla in questo momento. Insomma, questa è la situazione per quanto riguarda il traffico. Andiamo a vedere invece il meteo per questa giornata. Insomma, c'è poco da raccontare, anche perché lo avrete sentito da Manuel Mazzoleni, situazione di caldo che sta arrivando. C'è l'imprevalenza sereni, poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura oggi massima sarà di 29 gradi, ci prepariamo anche ad affrontare altre temperature, soprattutto per la giornata di sabato e di domenica. Sono le 8:09, aggiornamenti per quanto riguarda le notizie, più tardi alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Madonna, Piero Pelù, che bella canzone. Cioè, tu ascolti questo disco, cioè, che bella questa canzone. Mi ero illuso, stavo controllando la classifica dell'airplay radiofonico in Italia. Sapete che è stato pubblicato anche il nuovo disco dei Rolling Stones. Ho detto, caspita, già il numero 3. No, invece è la canzone Rolling Stones dei The Colors, che è il numero 3, non sono i Rolling Stones. Poi stavo cercando 17 re dei Litfiba. Ecco, fra le radio, ecco, in questo sto dicendo, la radio non trasmette Litfiba, perché se lo facesse sarebbe in classifica questa canzone. Questo è l'airplay radiofonico, non ci sono i Litfiba con questo disco. Ci pensiamo noi, il nostro piccolo, poter sentire questo brano. Pensate, sold out, la tournée dei Litfiba, quindi ci lamentiamo perché i ragazzi non ascoltano la radio. I Litfiba, pienone, a parte il 1° maggio che non li conosceva nessuno, è stato veramente un colpo al cuore per noi vedere i Litfiba, e nessuno si muoveva, cioè aspettavano chi per muoversi? I Litfiba, nessuno si muoveva. Avevano proposto questa canzone 17 re. A fine giugno i ragazzi, cioè Piero Pelù, Ghigo e la band originale, appunto, dei Litfiba di quel periodo, di Desaparecidos, di 17 re, beh, sarà in tournée da giugno fino ad agosto, sold out, cioè tutti. Mi faccio una domanda e cercherò di darmi una risposta. Invece poi, prima ancora delle sentinelle, devo recuperare gli auguri e voglio scusarmi ancora con voi perché sono arrivati adesso, e quindi facciamo questa eccezione oggi. Tanti auguri di buon compleanno al nipote Pietro, da nonno Mauro, ecco, che fa 7 anni, tesoro Pietro. Poi Teo, grazie per la compagnia che ci fai, grazie. Domani, quindi oggi, è il compleanno del figlio Luigi, puoi fargli gli auguri in diretta? Ma certo, ecco, averli gli auguri sono arrivati adesso. Tanti auguri Luigi per i suoi 13 anni, qua lo vediamo, ecco, nella foto che abbiamo recuperato. Mamma Sara, papà Alberto, la sorellina Maria, ti vogliamo tanto bene. E poi allegato anche, a parte questa foto appunto per la cresima, anche gli anniversari, attenzione, visto che ti piacciono tanto, avete ragione, potresti fare gli auguri ai nonni Marilisa e Gianmario, che hanno festeggiato 45 anni di matrimonio. Ma certo, 2 maggio i nonni Rosaria e Gigi, che hanno festeggiato i 47 anni di matrimonio il 12 maggio. La foto di tutto. Meno male, vai, sono contento di aver recuperato questa cosa, perché voi ci tenete, mandate le foto e poi non le vediamo, ma è una colpa nostra, sono arrivate tutti insieme tardi. Allora andiamo invece in strada con le sentinelle. Dovrebbe esserci con noi Andrea, eccoci Andrea.
1: Ciao a tutti, buon venerdì.
0: Ciao, grazie Andrea. Allora dimmi, dove sei, situazione?
1: Sono appena arrivato nel mio ambulatorio, il traffico comunque da Presenzo, dove abito, fino a Bergamo è abbastanza scorrevole. Sì. Sulla 671 c'è il solito rallentamento. Sì. Dall'ospedale Papa Giovanni fino alla rotonda di Colognola, dopodiché anche la circonvallazione Paltriniano è abbastanza libera e non c'è grande...
0: Meno male, sì, abbastanza tranquilla, perché venerdì, sappiamo che il venerdì è un po' più diciamo scialbo il traffico. Andrea, grazie, buon lavoro, buon viaggio, ciao caro.
1: Ciao a voi, un abbraccio.
0: Dovrebbe esserci anche Laura, che forse è ancora sull'8, sul
2: buongiorno,
0: pullman, eccoci.
2: No. Buongiorno, io stamattina sono in auto.
0: Da un po' che prendi l'auto, come mai? Hai mollato l'otto?
2: No, ho mollato l'otto, è che per questioni organizzative, siccome Remo sai che è a casa, sì, con le due dita, devo muovermi in macchina perché poi devo portare lui da qualche parte.
0: Ho capito, fai servizio.
2: Faccio io l'otto di Remo.
0: Esatto.
2: L'otto di
0: esatto.
2: Romio.
0: No, detta così, dice, sai che Remo ha due dita, cioè no.
2: ne ha tre.
0: Si è fatto male, un piccolo infortunio, esatto. Capitano queste cose.
2: E le due dita sono quelle, cioè, a corna, capito?
0: C'è ho capito. Subitale. Porello. Va bene, situazione tranquilla? No?
2: tranquillissima. Quando passo io sia in auto che in pullman, si aprono le acque come sul Giordano.
0: Scappano tutti, cioè, arriva Laura, diciamo che quindi situazione.
2: Non c'era traffico, tu hai parlato di incidenti di Angelo Mai, ma io non ho notato nulla.
0: Meno male, meglio così, meglio così. Invece stai qui con me perché io prima ho parlato di Rolling Stones, mi sono un po' illuso, ho detto ma sai Rolling Stones è la classifica, no, cioè è Rolling Stones la canzone dei The Colors, non c'entra niente con Rolling Stones, però volevo farvi sorridere perché ho trovato questa notizia che riguarda Mick Jagger, no? Mick Jagger, come sapete, questo ragazzino, non so quanti anni abbia adesso Mick Jagger, più di 80. Sì, 80, 80 euro. Mick Jagger è stato ospite a Stromboli perché ha fatto l'attore in un film di Alice Rowatcher, c'era un cast stellare. Terminate le riprese di questo film che è stato fatto a Stromboli, cosa hanno fatto questi ragazzacci, questi ragazzini, questi, questi hanno fatto una festa, no? Si sono, si sono lamentati gli abitanti di Stromboli perché facevano musica e lì c'era Mick Jagger, lì c'era 82 anni, ecco, Renato è andato a controllare, 82 anni, c'era la festa, Mick Jagger a Stromboli, ma io dico, ma stiamo tranquilli, cioè voglio dire, se una località importante come quella italiana che è Stromboli, c'è Mick Jagger con stelle in quel momento che stanno omaggiando l'Italia, turisticamente è una cosa che potrebbe come dire, attirare anche quel turismo, insomma, e ci lamentiamo perché hanno fatto, tra l'altro, musica, sono andato a controllare attraverso, sai quelle casse che si usano adesso, quelle con il Bluetooth,
2: sì, esatto,
0: non
2: sì.
0: È che c'era l'impiantone, c'era la cassettina lì, riva al mare,
2: ma è proprio per quello, vedi, perché se la gente avesse saputo che lì c'era,
0: andavano a ballare anche loro,
2: esattamente, sempre il paradosso.
0: Ah, mamma mia, comunque sono contento che Mick Jagger abbia scelto l'Italia, la Sicilia in particolare, per le sue vacanze. Credo che abbia comprato una casa anche a Siracusa, se non sbaglio. Ha comprato casa Mick Jagger.
2: Da noi perché non siamo belli, ragazzi. Poi, bella tutta, in ogni
0: per me è un mito, per me è un mito. Io svengo, potrei svenire se
2: per
0: dovessi vedere.
2: Per chi non lo è?
0: Ma Mick Jagger, e siccome con Renato lui si ricorderà che anno era, il 2003 credo, sì, 2000, siamo andati a San Siro a vedere i Rolling Stones, eravamo lì a vedere i Rolling Stones e a un certo punto, l'ho raccontata già questa cosa, a un certo punto si è aperta una botola, noi eravamo lì vicino, si è aperta la botola e da quella botola a 2 metri è uscito Mick Jagger, c'è uscito Mick Jagger, noi non ce l'aspettavamo, io a un certo punto stavo e ho urlato Mick, ho urlato Mick e Mick Jagger si è girato, quindi ho detto per 2 secondi della sua vita Mick Jagger mi ha visto.
2: È proprio vero che ogni sogno si realizza.
0: Che stupido che sono, che stupido,
2: no,
0: che
2: non
0: sono.
2: È vero, perché
0: Mick, e lui si è girato, si è quasi spaventato perché io me l'aspettavo. Mick, si gira e io sono rimasto lì. Mick Jagger ha fatto qualcosa per me.
2: Assolutamente.
0: Lui non credo che se lo ricordi. Grazie Laura.
2: Grazie.
0: Ciao cara. State con noi, fra poco andiamo a Cassano perché arriva il Giro d'Italia. State con noi.
3: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo! Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
11: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alba.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18

0: musica grande. Radio Alta.
1: Sta arrivando, manca poco, anzi vi posso anche dire che mancano 5 giorni, almeno per chi ci sta seguendo nella diretta, 5 giorni, 3 ore, 43 minuti, 42, 58 secondi alla 17ª tappa del Giro d'Italia che sarà a Cassano, e io do il benvenuto all'organizzatore. Il giro di, quando si parla Giro d'Italia, Giro di Lombardia, si parla di ciclismo qui a Bergamo, e chi può essere se non Giovanni Bettineschi che è con noi. Buongiorno Giovanni, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Siete pronti?
2: Pronti, sì, più che altro.
1: Sindaco. E diamo il benvenuto anche al sindaco Fabio Colombo, che è il sindaco di Cassano d'Adda, che è in attesa, insomma, che il giro parta, perché la 17ª tappa parte proprio da Cassano d'Adda. Quindi siete pronti ad affrontare?
3: Sì, sì, assolutamente pronti. Ormai ci siamo preparati da qualche mese, stiamo ultimando quelle che sono tutte le iniziative collaterali che abbiamo previsto da, diciamo, inizio dell'anno fino appunto alla sera prima della partenza della tappa, quindi il 26, anche se il 27 avremo comunque anche delle iniziative. Per il momento, facendo tutti gli scongiuri, è andato finora tutto bene, e ci auguriamo anche che la giornata del giro possa andare
1: bene. Possa andare bene. Stavo controllando le temperature, voi sarete in una fase della settimana dove le temperature saranno molto alte. Si parla di 34-35 gradi, caso Giovanni Bettineschi.
2: Beh, è ora, perché settimana scorsa ha nevicato.
1: esatto. Allora, Giro d'Italia, come sta andando intanto questo giro? Io devo essere sincero, non l'ho seguito molto quest'anno. Quindi com'è?
2: Vabbè, il giro sta andando bene. Hanno trovato, tra l'altro, nelle prime tappe, diciamo, il tempo non
1: bellissimo,
2: non tanto favorevole. Comunque, vabbè, sappiamo c'è il favorito Vingegaard, che diciamo un po' il favorito, dai, però il giro che finora ha avuto qualche buon vincitore, anche nuovo, dei nomi nuovi che penso sono anche
1: possono diventare famosi. Tra l'altro bisogna salutare anche e ringraziare, insomma, i gruppi sportivi anche della Bergamasca, e in particolare i ciclisti Lorenzo Milesi, Simone Consoni, Lorenzo Rota, Simone Gualdi, insomma, che
2: portano, sì, che stanno facendo anche molto bene. Questo giro, sì.
1: Io volevo chiederti, Giovanni, dato, te l'ho chiesto quando sei entrato in studio, cioè tu che organizzi da quanto tempo le tappe del Giro d'Italia?
2: Io dal 2000, prima tappa, il 2004, 2000,
1: quindi, sì. più di vent'anni, sì, che sì. Cosa significa preparare una tappa del giro? Come avviene
2: innanzitutto si individua c'è una richiesta da parte di una città, e a quel punto inizi i colloqui con RCS per
1: quindi se tu è l'organizzatore della tappa che va in RCS e dice: guarda, io quest'anno
2: per quanto riguarda la provincia di Bergamo, sì, diciamo che da vent'anni, più di vent'anni che funziona così. Nel caso adesso la tappa di Cassano d'Adda, ho giusto, diciamo, un po' inserito il sindaco insieme a Gianni Motta in RCS, che aveva fatto
1: un colloquio
2: e però poi il lavoro l'hanno fatto.
1: Quindi tu proponi e poi deleghi?
2: No, in questo caso Cassano d'Adda, diciamo, è sul confine del territorio bergamasco. Però l'amico Gianni Motta mi aveva chiesto comunque di collaborare un attimo
1: e di inserire giustamente inserire. Anche perché poi si festeggia, no? Poi ne parliamo con il sindaco, con Fabio Colombo, e la gente come percepisce questo? Cioè, voi quando avete comunicato che Cassano è una tappa del giro fondamentale, cioè si parte da Cassano, la popolazione come ha reagito?
3: Ma diciamo che ci sono stati momenti diversi, nel senso che all'inizio probabilmente c'è stato un po' di così, valutazione, cosa vuol dire, cosa può implicare per la città. Negli ultimi tempi qualcuno magari si è lamentato perché potrebbero esserci dei problemi per quanto riguarda la viabilità, la chiusura delle scuole e quant'altro, ma devo dire invece che la maggior parte delle persone hanno risposto molto molto positivamente. Banalmente abbiamo fatto un'iniziativa che fanno un po' in tutti i comuni, che è quella delle vetrine rosa, sulle quali noi normalmente abbiamo un riscontro di un certo tipo, e ad oggi, devo essere sincero, abbiamo ricevuto tantissime richieste da parte sia dei commercianti, sì, ma soprattutto da parte di chi poi ha votato sulle vetrine, avrà anche tempo ancora di votare anche nei prossimi giorni. Ma veramente è stata una cosa che mi ha stupito positivamente, come pure l'interesse da parte della cittadinanza con l'esposizione di quelli che possono essere dei simboli rosa, biciclette rosa, sì, e quant'altro. Per cui devo essere sincero, dal mio
1: positivo,
3: punto di vista molto molto positivo, positivo.
1: Tra l'altro devo ringraziare come sempre avviene la nostra Eleonora Capelli, perché mi ha inondato anche in questo caso di foto, di immagini, credo che il riferimento a quello che diceva il sindaco sia

0: consegna ai vincitori che non c'era il trofeo, fanno il nome.
1: Ah, ok, quindi c'è un'aggiunta, un upgrade, insomma, di tutto questo. E poi ecco, poi vediamo anche Motta, poi ne parliamo, ecco, di questa iniziativa da Cassano. Ovviamente salutiamo tutti i nostri amici che ci stanno seguendo con la radio e con la TV da Cassano. Sappiate che c'è il sindaco Fabio Colombo che non vede l'ora di partire. Il 27, che giorno è il 27?
2: Mercoledì.
1: Quindi mercoledì si parte. Giusto?
2: Si parte indicativamente verso le 12:15, diciamo, c'è la partenza ufficiale, che però sarà preceduta da tutta una serie di eventi, quindi già a partire dalle 9, con, anzi 8:30, con l'apertura del villaggio, diciamo, del giro, con poi tutta una serie di eventi collaterali, da premiazioni che faremo sul palco per quanto riguarda associazioni che durante questo periodo ci hanno supportato, all'esibizione della banda, all'esibizione di un concerto, di una sfilata in costume storico, quindi una serie di iniziative, sì. Dopodiché ovviamente ci sarà la carovana di RC.
1: Quindi non si va a lavorare quel giorno lì, è un giorno di festa.
2: È un giorno di festa, abbiamo deciso anche di chiudere le scuole, più che altro per questioni veramente legate alla logistica della viabilità, certo. Perché quel giorno probabilmente sarà difficile spostarsi all'interno del territorio cittadino, e quindi vogliamo, oltre che celebrare quella che è la giornata appunto importante per quanto riguarda la partenza di tappa, vogliamo comunque anche far sì che le persone si possano spostare in sicurezza, quindi a piedi, certo, o in bicicletta. Certo.
1: Poi sappiamo cosa comporta la scuola, gli studenti, insomma, grande, grande movimento anche per loro. Poi che bello, no? Una giornata un po' quando ci sono le elezioni, no? Che si chiudono le scuole per le elezioni, così anche il Giro d'Italia. Rimanete ancora con me qualche minuto con Giovanni Bettineschi, con Fabio Colombo, che è il sindaco di Cassano. Torniamo fra poco, perché poi dobbiamo parlare di un grande campione che è Gianni Motta. Fra poco qua a colazione con Radio Alta.
3: Con Radio Alta, Radio Alta.
4: Spot.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
12: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming.

0: streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio. Il suono perfetto.
1: La febbre del sabato sera.
2: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
3: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
4: Saturday Night Fever.
5: Cosa sono i Bee Gees?
2: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
5: Cos'è La febbre del sabato sera?
3: Solo

0: questa mattina sto scoprendo tante di quelle cose sul Giro d'Italia che voi vedete, perché le tappe, il Giro d'Italia secondo me è come un film, cioè o lo segui dall'inizio, sennò è difficile poi poterlo interpretare, poterlo capire. Siccome non l'ho seguito io quest'anno, so poco e quindi mi è mancata la parte del film, però se l'inizi a vedere devi poi seguirlo fino alla fine, che diventa entusiasmante. Ognuno di noi poi fa come dire campione uno scelto, se non è un italiano insomma ti come dire ti affezioni a qualcuno, lo segui, dici ah lui sarà lui il vincitore del Giro d'Italia. Chi è che lo vince il Giro?
1: Favorito è Vingegaard, però deve anche andare tutto bene,
0: certo, anche perché quante tappe mancano, perché a Cassano ci sarà la 17ª, adesso siamo alla quale?
1: Siamo a metà, dai,
0: siamo a metà. Caspita, quindi ancora c'è da raccontare. Ovviamente abbiamo l'organizzatore di questa tappa, comunque del Giro d'Italia qui a Bergamo, che è Giovanni Bettineschi. Poi parleremo anche del Lombardia che ci sarà a ottobre, ma torniamo a Cassano, anche perché Cassano qua si parla del grande campione che è Gianni Motta. Lui vinse il Giro, vincitore del Giro nel 1966. Io non credevo fosse lui la persona che abbiamo visto prima, perché è informissima.
2: Sì, no? Assolutamente. Lui appunto ha vinto ormai 60 anni fa il Giro d'Italia, ed è questa una delle motivazioni per cui quest'anno una delle tappe del Giro d'Italia parte da Cassano.
0: Da Cassano,
2: noi abbiamo avuto la fortuna di avere 10 anni fa un arrivo di tappa, appunto in occasione del 50° di Gianni Motta. Ci siamo riproposti l'anno scorso per celebrare questa ricorrenza, dove appunto Gianni Motta 60 anni fa vinse il Giro d'Italia. Ora Gianni ha 83 anni, ma è sempre attivissimo, tant'è che in questi giorni non lo vediamo perché è a seguito del Giro. Sta seguendo il Giro, tutte le tappe, e quindi è comunque straimpegnato durante questo periodo. Ecco, lo vedremo in occasione della
0: tappa. In questa foto Gianni Motta è alla sinistra del vostro teleschermo.
2: Esatto.
0: Alla destra c'è il sindaco Nonna, tanto per dirvi.
2: Sì, veramente. Quella era la presentazione della tappa che abbiamo fatto qualche mese fa. Appunto in quell'occasione abbiamo fatto una conferenza stampa nella quale appunto abbiamo presentato la tappa, e Gianni è stato un grande istrione. No, anzi ci ha chiesto un microfono archetto, perché lui non poteva parlare col microfono manuale, quindi perché avrebbe voluto, e abbiamo dovuto a un certo momento dirgli: Gianni, guarda che abbiamo delle tempistiche limitate, dobbiamo chiudere.
0: Però per gli appassionati di ciclismo, per chi come me insomma boomer, Giovanni Bettineschi un po' anche lui boomer, no? Siamo stessa classe. Quindi io ricordo le telecronache di De Zan. Per noi rimane lui, no? Il punto di riferimento. Baronchelli, Motta, Gianni Motta. C'è una parte di una tappa, però dovete aiutarmi voi, adesso non so che tappa sia, dove si vede appunto, eccolo qua, Gianni Motta. Sentiamo anche
3: cinque colli da Moena a Belluno con il Pordoi Cima Coppi nella fase iniziale della tappa. Da Belluno si va poi a Vittorio Veneto, 181 km, e da Vittorio Veneto a Trieste, 172 km per la gran chiusura. Da Moena a Belluno è Gimondi che si prende la sua grande rivincita e vince la tappa davanti ad Adorni e a Huysmans. Ma Motta vigila e conserva alla grande la maglia rosa. Poi da Belluno Vittorio Veneto entrano in scena Scandelli, Lievore e Baribiera ai primi tre posti, ma ecco Gimondi, lo vediamo in azione, protagonista di una gran vittoria di tappa sul traguardo di Belluno, tanto così per lasciare il segno nel Giro d'Italia del suo grande rivale, nel Giro d'Italia di Gianni Motta.
0: Immagini veramente straordinarie. Ci scusiamo ovviamente per l'audio che non è perfetto, ricordiamo che sono immagini degli anni 60, le prime in movimento tra l'altro, Giovanni, perché non era semplice in quel periodo poter seguire il Giro d'Italia con le telecamere in movimento.
1: Beh no, diciamo che li seguivano anche prima, naturalmente quando passa il tempo anche la tecnologia migliora,
0: certo. Beh, insomma, immagini veramente straordinarie, storiche. qua che chi vince qua? Perché dovete aiutarmi, ragazzi. Giovanni, tu mi devi aiutare.
1: Vedo Gianni Motta, quella tappa lì, mi sembra.
0: Lì si vede Gimondi, immagini in bianco e in nero, lì la, il trofeo della tappa Motta, tante, eccolo lì. Eccolo qua.
3: Gianni Motta ha lasciato Italo Ziglioli a tre primi e 50.
0: È ancora uguale. lo salutiamo. Lo sa che eravate qua voi questa mattina, Gianni Motta?
1: Non credo.
2: È impegnato in questo momento col giro, per cui si può.
0: Ah, è vero, adesso è impegnato con il giro.
2: L'ho sentito l'altro giorno quando erano a Camaiore. Stava
0: bellissimo. Bene. Grazie ad Eleonora Capelli che è andata a cercare. È incredibile questa ragazza. Allora, c'è un'altra cosa che dobbiamo ricordare per quanto riguarda Cassano e quindi per quello che voi realizzate qua, c'è una specie di museo.
2: Abbiamo realizzato una mostra itinerante, nel senso, nella fotografia che vedete è all'interno del Castello Visconteo quando abbiamo fatto l'inaugurazione, la presentazione della serata inaugurale. Dopodiché l'abbiamo spostato in un paio di location, adesso è in un esercizio commerciale accanto al comune ed è visitabile. E abbiamo aggiunto, oltre a quelli che sono i trofei, le maglie di Gianni Motta, anche una serie di biciclette storiche, e quindi gli appassionati sia alla giornata del giro sia soprattutto in occasione di due eventi particolari che avremo, quindi sabato sera con la Notte Rosa, dove tutto il paese sarà vestito di rosa, ci saranno iniziative, concerti, sfilate di musica, moda e quant'altro, e questa mostra che sarà la possibilità di visitare, e poi avremo la domenica invece l'inaugurazione di un murales proprio dedicato a Gianni Motta, che verrà realizzato nella frazione di Cassano che è Groppello d'Adda, dove appunto Gianni Motta è nato e risiede.
0: Ottimo, qua stiamo vedendo anche altre foto, anche gli intrattenimenti, dove c'è per esempio il nostro Yuri Pianetti che partecipa anche quest'anno al giro, perché non c'è solo una radiocronaca, una telecronaca, c'è proprio un intrattenimento sul luogo da parte appunto dell'organizzazione e del Giro d'Italia. Qua vediamo la Sei Giorni di Milano, Luigi Arienti e Gianni Motta, quindi che vediamo qua. Ragazzi, è stato bellissimo ospitarvi, spero che anche per voi sia stata la stessa cosa per questo giro. Torno anche al sito, quindi potete andare sul sito, vediamo quanto manca adesso, sempre quei 5 giorni, però meno minuti, 3 ore e 22 minuti alla tappa, alla 17ª tappa del Giro d'Italia Cassano d'Adda, Andalo. Grazie, in bocca al lupo, sindaco, 27 di maggio, quindi grande festa a Cassano d'Adda. Grazie all'organizzatore, come sempre, grazie Giovanni Bettineschi, che è stato con noi. Ci vediamo ottobre
1: con la partenza
0: con il Lombardia. E poi grazie anche a grazie Fabio a Colombo, il sindaco di Cassano d'Adda, e tutti i nostri amici ascoltatori, soprattutto chi vive in questi luoghi magnifici che abbiamo visto appunto da queste immagini riprese con il drone, vediamo appunto di Cassano d'Adda. State con noi, fra poco torniamo ancora a colazione con Radio Alta e viva il Giro d'Italia.
4: Radio Alta. Spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
11: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
4: Radio Alta.

0: atmosfera che riuscivano a creare con questa canzone Cannonball, uno degli ultimi successi, forse l'ultimo grande successo per quanto riguarda i Supertramp, questa super band britannica che ebbe successo con Breakfast, con la colazione in America, Breakfast in America. Alle 8:54, 57 secondi, andiamo al nostro ragioniere, dal nostro ragioniere Lodetti, che in viaggio non sta guidando, non sta guidando, non è lui che
1: diciamo con un furgone andare senza mani,
0: ma potremmo anche dire ma sì, senza mani guida, no, adesso si può fare, no, ci sono le macchine che guidano da sole, no,
1: sì, però io preferisco ancora guidare. Mi fido ancora a guidare.
0: Allora dai, abbiamo questi tre minuti da spendere.
1: C'è un collega che sta guidando.
0: Sì,
1: comunque,
0: sì, collega, lei guidi, mi raccomando, tempo perché bello, no, vedo il tempo
1: non
0: bello.
1: Non si fa vedere perché è appena uscito adesso dalla comunità, no?
0: che simpatica canaglia che è il nostro ragioniere. Andiamo invece a vedere le fotine, guardate questa, io non riuscivo a capire cosa fosse. Allora, questo, ecco, è un record, ragioniere?
1: Ecco, qua hanno battuto un record,
0: sì, record, sì, sì. Allora, il record per il più grande puzzle del mondo con 551.232 pezzi è stato completato da 1.600 persone in Vietnam. Complimenti! Cioè, ognuno trovava un pezzo di puzzle, è questo! Ma come si fa? Io pensavo...
1: hanno battuto il record,
0: Io pensavo che ogni persona fosse il puzzle, invece c'è proprio il puzzle.
1: Immagini se queste 1600 persone fossero state 800 bergamaschi e 800 veneti.
0: Ma sicuro è così, ma sicuro sarà così. Cioè, non penso
1: però
0: solo.
1: E chissà cosa tiravano giù.
0: Sì, vacci a capire qualcosa. Allora, poi.
1: Ecco, questo qua è il segnalatore.
0: Quando parcheggi, che solitamente ci sono i segnalatori, quelli elettronici, no? Che ti segnalano pip, pip, pip, pip, pip, pip, oppure metti le paperelle alla parete per parcheggiare la tua macchina. A un certo punto, se con il paraurti le tocchi, no?
1: Esatto,
0: cantano le paperelle.
1: Comunque è una bella idea, no?
0: Sì,
1: per chi
0: lo
1: non
0: faccia.
1: Ha generatori, perché...
0: arrivi a mezzanotte a casa. Poi giustamente non c'è parcheggio,
1: la costava di là, di là si pagava.
0: Allora, strisce blu, sapete che sono a pagamento, la macchina invece è stata parcheggiata sulle strisce pedonali,
1: cioè, ecco qua,
0: questo è un fenomeno.
1: Se costava di meno, se prende la multa costa di meno di là, secondo me.
0: Di sicuro. E poi questo.
1: Cosa? Ah, qua c'è un ristorante, c'è lo sconto. Tu in base entri. Diciamo, entri lì, lo ti fanno lo sconto. Allora,
0: c'è,
1: il ristorante,
0: diciamo, una specie di grata. Tu passi, sì. Dipende un po' dalla tua grossezza, chiamiamola così, dalla sua grassezza anche. Se sei abbastanza grosso, è il 10%, poi un po' più magro, 20%, magrissimo, il 30%. Che... il 100% non passa nessuno.
1: Io pensi che io l'ho provata e ho pagato il 10% in più.
0: Sì, ragioniere, ci sentiamo lunedì. Ciao, salutami il tuo autista, grazie. Siamo al termine della nostra giornata, della nostra settimana con la colazione con Radio Alta. È stato bellissimo anche oggi, tanti ospiti, mamma mia. Abbiamo iniziato con Luca Centurelli, con Diego Piazzalunga per quel lancio in elicottero di salvataggio sul lago di Iseo domenica, bellissima questa cosa. Poi Gabriele Allevi con Tommasoni, abbiamo parlato del Magnificat che ci sarà a Caravaggio con questo testo di Alda Merini, e poi il Giro d'Italia con il sindaco Fabio Colombo e con Giovanni Bettineschi. Grazie a Renato Pedretti che si è divertito anche oggi con la colazione con la Radio Alta. Abbiamo fatto veramente tanto. Fra poco c'è Davide Munari, rimanete con noi, ci vediamo domani alle 14 per chi è in diretta. Domani alle 14 Papa Gioran, la sesta edizione, parcheggio nord-est dell'ospedale del Papa Giovanni, per questa corsa camminata, la più amata sicuramente, e dobbiamo superare i 3.000. Noi siamo lì con i podisti Insoni, con Margaret Longo, con Lucio De Luca, con tutti i nostri amici. Vi aspetto alle 14. Grazie davvero a tutti, buon fine settimana, ci sentiamo comunque lunedì e sarà ancora colazione con Radio Alta. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: Orfani del ponte di Brivio, Briantea vuota e locali deserti a Cisano, in località La Sosta, Cisano, non passa più nessuno, dalla pizzeria all'autolavaggio, perdite del 70%. Ancora in prima pagina, scolmatore, code in via Baioni, pronti a ritoccare i semafori, viale Giulio Cesare, chiuso 4 mesi per l'opera anti-allagamenti, residenti, traffico in tilt in zona stadio, Berlanda, valutiamo correttivi. Ancora in home page, Pamela Genini, finora senza esito le ricerche nelle grotte con l'aiuto dei cani, proseguono le ricerche della testa del cadavere profanato dalla 29enne di Strozza, uccisa dall'ex fidanzato a Milano il 14 ottobre scorso. Aggiorniamo la pagina e qui parliamo del parking Fara. Si chiude il braccio di ferro al comune, oltre 1 milione di euro, conclusa l'istruttoria con il gestore Bergamo Parcheggi dopo 2 anni di confronti, pesano le penali per i ritardi, Rota, tutelato l'interesse pubblico, Berlanda esclusi contenziosi. Il traffico, andiamo a vedere la situazione, in A4 al momento si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, l'incidente che abbiamo segnalato qualche minuto fa è stato risolto, vediamo che la situazione è tornata nella normalità fra Seriate e Bergamo, e poi vediamo i punti critici, 671 con il solo rallentamento al sottopasso di Colognola, poi Villa dal Meddalmine per chi sta andando verso la valle, c'è più traffico anche in zona Ramera Petosino, asse Paltriniano Mugazzone, vediamo che c'è un pochino di rallentamento, bene invece Galleria Montenegrone, possiamo dire anche che il traffico è regolare in Val Cavallina, a parte qualche rallentamento in zona Fornaci, andiamo in tangenziale sud dove è segnalato in questo momento un incidente in tangenziale sud fra il Cassino, ecco qua vediamo che c'è questa segnalazione di incidente che sta causando delle code in entrambi i sensi di marcia, vediamo, quindi tangenziale sud con questo incidente. La situazione invece per il meteo, cieli in prevalenza, sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore, la temperatura massima registrata sarà di 29 gradi, ma sarà così oggi, domani, ma anche domenica con temperature decisamente più alte. Sono le 9:02, è tutto per quanto riguarda la nostra informazione al momento, aggiornamenti più tardi, 10:11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo ora, in collaborazione con l'eco di Bergamo.it. Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
4: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Molari.
1: Finalmente venerdì. Buongiorno, buongiorno. Come state? State bene? Bentrovati su Radio Alta anche da me. E staremo insieme per la prossima oretta per raccontare nuovamente quello che accadrà nel fine settimana, nel territorio, in città e in provincia, con il nostro consueto garbo, il consueto stile che ci contraddistingue e la nostra musica grande. Oggi ci collegheremo con Città Alta e ci collegheremo con il Fondaco del Sale e con Marco Foresti, che ci racconterà gli appuntamenti di questo fine settimana. E ci tengo a parlare del Fondaco del Sale, perché credo che stia offrendo nel corso di questi anni una programmazione di qualità, incastonata in un gioiellino come quello del Fondaco del Sale in Città Alta, che è una testimonianza quanto mai presente, quanto mai viva di un passato che di fatto è quello che siamo noi oggi. E sono molto contento di poter parlare con Marco Foresti, che poi ci dà sempre tanti spunti anche di riflessione, ed è proprio, come dire, bello parlare d'arte e respirare l'arte attraverso le sue parole, attraverso la proposta che tra poco ci racconterà. Non lo so bene di che cosa parleremo, ce lo facciamo raccontare da lui. 329 11 84 864 nell'aria c'è, @radioalta.it. Vi ricordo, nell'aria c'è tutto attaccato, non ci sono apostrofi, non ci sono accenti, non c'è nulla. Nell'aria c'è, @radioalta.it. Noi partiamo con la nostra musica grande. A volte ritornano anche questi grandi nomi nella nostra musica grande. Lui è Quincy Jones con Rasa Mataz, qui su Radio.

0: nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Ritorniamo in Città Alta e lo facciamo, ritorniamo al Fondaco del Sale in Città Alta, lo facciamo con Marco Foresti. Marco, ben trovato qui su Radio Alta.
2: Ben trovato Davide, grazie.
1: Come stai Marco? Tutto bene? Mi piace tenere anche un po', come dire, informati i nostri ascoltatori di quello che succede al Fondaco, che poi è sempre più pieno ultimamente di grandi appuntamenti.
2: Sono ancora vivo, diciamo. Nonostante il lavoro che svolgiamo al Fondaco.
1: È un duro lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare, no? C'è quell'antico, sì. Quell'antico adagio che recitiamo ogni tanto. Marco, io vorrei soffermarmi sugli appuntamenti del Fondaco di questa domenica, quindi parliamo di domenica 24 maggio, con una giornata particolarmente ricca di appuntamenti sia per i piccoli che per i meno piccoli, giusto? Perché la cosa parte dal mattino.
2: Giustissimo, giustissimo. Noi al Fondaco domenica 24 maggio avremo ben due diverse attività, chiamiamole culturali perché lo sono sotto tutti gli aspetti. La prima è al mattino alle 11 nella sala Torriani, quindi sopra al Fondaco, via Salvecchio, in Città Alta, dove torna, dopo numerose volte che è già stato da noi, Baracche Burati con Gabriele Codognola, che sta preparando per noi un nuovo racconto con i burattini, quindi con la sua baracca di burattini. Lui è bravissimo, un ragazzo molto giovane, e ci porta Arlecchino Coto e Stracoto d'Amor, una storia del nostro Arlecchino che non vi racconto perché è giusto che i bambini vengano a gustarselo da soli. Come ho detto, alle 11 del mattino, è previsto in questo caso, come sempre per Baracche Burati, un ingresso unico a 5 euro, ma questa volta con una merenda offerta da Agrigal.
1: Che bello, fantastico, devo dire che poi è molto bello, lo dico spesso Marco, ma ne sono quanto mai convinto, che i burattini piacciono ai bambini perché a loro si rivolgono, ma io sono convinto che si divertano di più gli adulti dei bambini, non lo so perché, ne sono fermamente convinto di questo.
2: È assolutamente vero, tanto che io sono presente tantissime volte nelle quali Gabriele Codognola ha presentato i suoi spettacoli di burattini, e ti garantisco che oltre alle risate dei bambini ci sono anche grandi risate dei genitori che sono lì ad accompagnarli, perché Gabriele è proprio bravo, quindi usa questo bergamasco mischiato all'italiano un po' particolare che fa ridere i bambini ma fa ridere anche gli altri.
1: È vero, poi insomma Arlecchino chiaramente si rivolge e parte dalla tradizione bergamasca che ritorna ancora più che mai presente al giorno d'oggi, per cui anche i bambini che sentono parlare il dialetto di sicuro lo sentono probabilmente anche in famiglia, nelle case, però vedere anche un personaggio che parla in bergamasco e si fa capire in bergamasco con tutta una mimica che un burattino può avere, credo che sia veramente gustoso anche per i bambini, chiaramente.
2: Verissimo, e poi Gabriele ovviamente non usa un bergamasco stretto come un bergamasco di quello che siamo
1: comprensibile
2: magari a sentire noi, esatto, usa un bergamasco mischiato molto all'italiano, quindi sottolinea alcune espressioni che non esistono forse anche neanche e quindi però fa proprio ridere, il bambino la ripete ridendo, poi il genitore gli spiega che non deve dirlo perché non è comprensibile esattamente da tutti, però la parola dice di per sé quello che si sta narrando, quindi è molto bello, molto bello.
1: Marco, sempre domenica, ore 18, la compagnia Oltre presenta una commedia dal titolo Le Balbuzie. Raccontaci anche questa.
2: Sì, qui passiamo al teatro. Una commedia della compagnia, come hai detto tu, Oltre di Caravaggio, che è ospite da noi al Fondaco. Lo farà domenica 24 alle 18. Ed è una commedia teatrale molto particolare, una commedia direi salace ed umoristica, dove la scienza incontra il tradimento, ma anche qui non vorrei raccontarvi la trama perché è una cosa molto particolare, si svolge nei primi del Novecento ed è una storia molto molto molto particolare, io l'ho vista in prova e ti garantisco che ne vale assolutamente la pena. È un bello spettacolo, molto piacevole, e poi loro sono molto bravi.
1: Marco, ricordiamo ai nostri ascoltatori come fare per venire al Fondaco del Sale, per prenotarsi ed accedere, insomma, a questi eventi che settimanalmente ci racconti.
2: Allora, per venire al Fondaco del Sale basta salire in Città Alta. Noi siamo in via Salvecchio numero 11, una via trasversale della Corsa Rosa, mm-hmm, la via principale. Per entrambe le proposte, sia per i burattini che per la commedia, esiste un link di prenotazione. Chi riceve già la nostra newsletter ce l'ha. Chi vuole ricevere la newsletter o avere anche solo il link per prenotare, basta scrivere a sipario il mio racconto @gmail.com e noi inviamo tutto quello che ci richiedono.
1: Tutti gli eventi sono a offerta libera, per cui chiaramente raccomandiamo di iscrivervi e di prenotare il proprio posto. Ecco.
2: Ecco, baracca e burattini in questo caso no, è previsto un biglietto, un ingresso unico a 5 euro, mentre invece per le commedie, per il teatro normalmente, ma spesso anche per i concerti, l'entrata è offerta libera e si richiede la prenotazione per riuscire ad avere comunque il posto assicurato.
1: Assolutamente. Marco, mi ha fatto molto molto piacere risentirti. Ci risentiamo la prossima settimana, perché come accennavo all'inizio anche ai nostri ascoltatori, bolle tanto in pentola in questo periodo e mi piace dare voce a questi eventi culturali, che giustamente sono tali e li chiamiamo come tali, che avvengono al Fondaco del Sale. Marco Foresti, coordinatore artistico del Teatro Fondaco del Sale, grazie mille.
2: Davide, grazie mille a te per darci sempre così tanto spazio, speriamo di meritarlo.
1: Io sono convinto di sì. Grazie mille.
2: Grazie Davide, ciao.
3: Nuovi suoni. Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: 21 anni non ancora compiuti per Somber, che abbiamo ascoltato con Potential per Nuovi Suoni. Tra l'altro lui, vi dicevo, classe 2005, ha queste sonorità che richiamano molto anche delle sonorità del passato. Io qui ci leggo del funk della fine degli anni 70, ma ci leggo anche l'elettronica dei primi anni 80. Mi piace molto e ve l'abbiamo proposta per Nuovi Suoni. Lui tra l'altro ha iniziato nel buio della sua cameretta e si è fatto conoscere nel giro che conta, perché vedete, insomma, lui inizierà una tournée che lo vedrà impegnato in tutti gli stati degli Stati Uniti, in tutti gli Stati Uniti, ecco, si dice così, no? E vedete che, insomma, se c'è qualcosa da raccontare, evidentemente poi c'è anche modo per poterlo fare e anche uscire dai confini della propria cameretta. L'abbiamo ascoltato per Nuovi Suoni. Non muovetevi, restate lì, perché dopo le notizie ritorniamo con la nostra musica grande, con i Black Eyed Peas.
1: Nell'aria c'è. Torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
3: Voglio più.
4: Più.
3: Più.
2: Ma più cosa?
3: Più risparmio.
2: Ma vai da Conad.
5: Via, via.
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
2: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
13: Radio Alta, il radiogiornale.
14: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma acquisisce il video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, Trump ha annunciato il conflitto finirà presto, anche fonti di Teheran sottolineano come le distanze per un accordo si siano ridotte. Teheran ipotizza un possibile collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio nello stretto di Hormuz. Non si ottiene la pace con le armi. Oggi più che mai urgente rafforzare il dialogo. Così Papa Leone, ricevendo in udienze nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali.
4: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
5: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica o è la Chiesa, ma siamo tutti noi. E molti di più.
4: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
14: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Epstein. Stando a Sky News, il figlio terzogenito della regina Elisabetta, fratello minore di Re Carlo, è oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia che è stata fatta da una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra Carlo Petrini, 76 anni, fondatore di Slow Food, il movimento che aveva preso forma nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. È tutto.
15: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
16: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Radio Alta, la musica grande.
18: Radio Alta.
19: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

voglio guardare l'anno perché non me lo ricordo e sono convinto che ci rimarrei un pochino male. I got a feeling, the Black Eyed Peas. Su Radio Alta andiamo a Cavernago, che è meglio appuntamento questa sera alle 21 al castello di Malpaga, la Proloco Due Castelli, Cavernago, Malpaga e il castello di Malpaga, in collaborazione con le Terre Colleonesche e l'associazione Pianura da Scoprire, vi invita alla presentazione del libro Petti Rosso che miri ai miei occhi, Medea, un diario d'amore, che è romanzo storico ambientato in luoghi colleoneschi, scritto da Paolo Aresi, che è stato anche il nostro ospite di colazione con Radio Alta. Andate a ribeccarvi, se volete, il momento di intervento proprio qui nei nostri studi. Petti Rosso che miri i miei occhi è il racconto di Medea, una fanciulla che morì a soli 15 anni, forse anche 14, di cui si sa soltanto che fu la figlia prediletta di Bartolomeo Colleoni, per la quale il padre fece scolpire il meraviglioso sarcofago in marmo da parte di Giovanni Antonio Amadeo, che oggi si ammira nella Cappella Colleoni e che conserva le sue spoglie. Il libro presenta il diario della ragazza negli ultimi mesi della sua vita, quindi un'opera di immaginazione, rigorosa però nella ricostruzione storica, che racconta di quel mondo e del grande amore che la giovanissima visse in quel periodo, un libro che realizza la magia di modificare, di trasformare quella giovinetta lontana nel tempo in una ragazza presente, palpitante, piena di vita, quindi un viaggio nella storia e nel cuore di un'epoca raccontato con il garbo e con la maestria di Paolo Aresi, scrittore e giornalista bergamasco. Seal adesso con Human Beings qui su Radio Alta e dopodiché continuiamo a raccontare Bergamo.

0: nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Cervello in musica. Andiamo in Biblioteca Gavazzeni e vi racconto la presentazione di questo libro di Laura Ferreri e di Carlotta Lega, che saranno domani in dialogo con Claudia Rizzi. Segnatevi l'appuntamento, come vi dicevo, domani ore 11 siamo in Piazza Mercato delle Scarpe. Un viaggio alla scoperta di quello che è il cervello musicale. Che cosa significa? Quindi dal cervello che ascolta a quello che suona, fino agli effetti del training musicale sulla cognizione, senza tralasciare le applicazioni in campo educativo e clinico. Laura Ferreri e Carlotta Lega, neuroscienziate cognitive, sono professoresse associate presso l'Università di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, dove insegnano psicologia e neuroscienze della musica. Laura Ferreri, da una parte, indaga l'interazione con la musica, le emozioni e la memoria con approcci di tipo comportamentale, di neuroimaging e neurofarmacologici. Condivide la passione per questi temi con il pubblico attraverso numerosi scritti e anche numerosi eventi di divulgazione scientifica, mentre Carlotta Lega, diplomata anche in pianoforte al Conservatorio di Pavia, combina approcci comportamentali e tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva per studiare come il cervello va ad integrare il suono, la musica e il movimento durante appunto l'attività di ascolto e l'attività di apprendimento musicale. Molto molto interessante. Come vi dicevo, è un evento gratuito con prenotazione consigliata. Biblioteca Gavazzeni, siamo in Piazza Mercato delle Scarpe, domani alle 11. Vi consiglio di prenotarvi con un'email a bibliotecagavazzeni@comune.bergamo.it. Tutto questo è il cervello in musica che domani ci spiegheranno.

Achille Lauro, incoscienti giovani su Radio Alta. Prima di salutarvi volevo darvi un ultimo suggerimento per il fine settimana che sta testé per partire, e quindi in questi giorni, oggi sabato e domenica, andiamo a Treviglio, dove ci sarà la festa dei pompieri. Siamo in via Roggia Moschetta numero 13. E è organizzata dall'Associazione Amici dei Pompieri di Treviglio, con il patrocinio della città di Treviglio, in collaborazione con i Vigili del Fuoco volontari, e sarà questa occasione per vivere all'insegna del divertimento e della solidarietà queste tre giornate. Una manifestazione che entra nel vivo già dal mattino con l'apertura di Pompieropoli 2.0 alle 11, questo per quanto riguarda però la giornata di domani, quindi sabato, che è questo spazio dedicato interamente alle attività per i più piccoli. Ci sarà un servizio di pizzeria e di cucina disponibile sia a pranzo che a cena dalle 12 alle 19, e poi alle 22 l'appuntamento serale, per cui questa sera alle 22.30 Zarro Night, domani 17 Again, quindi credo che sia una serata dedicata agli anni 70, e domenica invece Blast Cover, quindi una tribute band dedicata a Vasco Rossi, alle 21.30. Questo per quanto riguarda la festa dei pompieri di Treviglio. Io mi fermo qui, vi ho raccontato più o meno un accenno di quello che accadrà in questo fine settimana in città e in provincia. Vi invito a restare sintonizzati su Radio Alta, perché insomma dovete farlo, perché alle 14 ritorna il nostro Teo Mangione con la Rocker Play Mainstream, e staremo tutti molto attenti per capire chi entra e chi esce, chi torna. Non è così scontato, però e le novità, soprattutto quello, io ho sempre molta curiosità nel sentire che cosa entra. E poi alle 16 invece tornerà Luciano Berri con la sua pista da ballo universale di Discovery Dance. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo lunedì, una nuova settimana, tanti nuovi ospiti per raccontare quello che accade a Bergamo in provincia con Nell'aria c'è. Io sono Davide Munari e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia fin qui.

0: Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
7: La musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play.
9: Days We Left Behind arriva dal recente lavoro d'archivio di Paul McCartney, registrazioni d'epoca restaurate e completate con la produzione del team MPL. Un pezzo che unisce melodia classica e arrangiamenti moderni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Days We Left Behind. Looking.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Ancora un motociclista gravemente ferito sulle strade della provincia. Questa mattina un uomo di 41 anni è rimasto coinvolto in un violento incidente avvenuto a Mornico, lungo l'ex statale 573. Secondo una prima ricostruzione, la moto e una Seat procedevano entrambe verso Cavernago quando all'altezza di un piazzale laterale l'auto avrebbe iniziato una manovra di svolta. In quel momento il motociclista stava effettuando un sorpasso. L'impatto è stato violentissimo. Alla guida della Seat una donna di 56 anni, residente a Zanica, rimasta illesa. Il Centauro di Cazzano Sant'Andrea è stato soccorso in codice rosso con i mezzi sanitari, tra cui l'elisoccorso decollato da Bergamo. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ed è stato trasferito agli ospedali civili di Brescia, dove è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Calcinate per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Non è l'unico episodio. Mercoledì a Bolgare un altro motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente. L'uomo ha fatto tutto da solo. È stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni restano gravi.
3: E continuiamo con la cronaca per parlare ancora una volta di spaccate. Ladri, si presume specializzati in azione nella notte a Mozzo, hanno sfondato con un pick-up carenato, poi abbandonato, le saracinesche del centro commerciale Gran Mercato dei Colli per andare dritti alla gioielleria Corna, spaccare le vetrine, rubare gioielli e pietre preziose. Da una prima stima il bottino sarebbe di 200.000 euro. Ingenti danni alla struttura devastata durante il raid, che pare ben programmato. Sulla strada sono state lasciate auto in mezzo alla carreggiata per rallentare i soccorsi. Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 3 di notte, con ogni probabilità da una banda organizzata. 5 persone incappucciate si sono introdotte nella gioielleria. Una volta dentro hanno agito in pochi minuti prima della fuga organizzata con un altro mezzo. All'alba il centro commerciale si presentava devastato, con locali a soqquadro e vetri infranti. I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili.
4: Terzo giorno di ricerche da parte dei carabinieri cinofili di Firenze insieme a quelli del comando provinciale di Bergamo nelle zone vicino alla casa di Francesco Dolci e quelle da lui frequentate. Klaus e Ula, i cani addestrati per cercare resti umani in decomposizione, cercano la testa della povera Pamela. Le ricerche oggi sono concentrate nella zona delle grotte con un vicino laghetto, zona indicata da Dolci più volte nelle infinite interviste televisive. Stamane sopra il luogo delle grotte, nel pomeriggio invece sono entrati anche gli speleologi. Gli inquirenti stanno scandagliando meticolosamente proprio le zone che lo stesso Dolci ha indicato come zone che frequentava quando stava a suo dire con Pamela. Quelle zone che ha indicato potrebbero essere anche le zone nelle quali l'uomo, ora indagato per il vilipendio del corpo e della bara di Pamela, potrebbe avere nascosto la testa quando ha capito che la bara sarebbe stata spostata e quindi si sarebbe scoperto l'orrendo vilipendio. Fra il 16 e il 18 marzo, quando era prevista la traslazione della salma nella cappella di famiglia, Emilia Dolci, ipotizza chi indaga, potrebbe avere deciso di separarsi dal macabro feticcio e averlo quindi portato in luoghi che conosceva bene e angusti, quei luoghi che inconsciamente aveva descritto in televisione quando parlava da non indagato. Gli inquirenti sono fiduciosi che queste ricerche finalmente siano utili al ritrovamento della parte trafugata. Intanto Dolci negli ultimi giorni è parso sempre più nervoso. Ieri le ricerche alla Madonna della Cornabusa, martedì a casa sua nei boschi intorno alla villa. Il decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Bergamo permette di proseguire le ricerche fin tanto che sarà ritenuto utile e in ogni luogo ritenuto di interesse.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: È arrivata Niciottina, la tazzina.
8: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
9: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Niciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
8: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina.
9: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Niciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Niciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
8: Con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
10: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
14: Radio Alta, la musica grande.
15: Alta Play Yesterday.

è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Studio Ugo Scali, la guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump. Anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo, viene ipotizzata la collaborazione con l'Oman per Teheran, Oman alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. La crisi di Cuba, gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, l'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, segna un'ulteriore escalation nelle pressioni di Trump nei confronti dell'isola sul modello attuato già in Venezuela, dalla Russia e dalla Cina all'altolà, massimo sostegno a Cuba. Rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza e rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti questa notte a Parigi che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronta in finale di Coppa di Francia il Lens. L'incidente ha causato il ferimento di 6 persone, una delle quali è in gravi condizioni, considerata a rischio. La finale di Coppa di Francia prevede questa sera lo schieramento di 2000 poliziotti. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. Oggi è il giorno di Santa Rita su TV 2000, a partire dalle 11, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal cardinale Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia, a seguire dalla Basilica del Sagrato alle 12.30 di Santa Rita, la supplica alla Santa, la benedizione delle rose, la diretta, oltre che su TV 2000, può essere seguita anche sulla nostra app. Play 2000.
7: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
9: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Alta Play.
11: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Radio Alta. Sono le 11:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ancora un motociclista gravemente ferito sulle strade della provincia. Questa mattina un uomo di 41 anni è rimasto coinvolto in un violento incidente avvenuto a Mornico, lungo l'ex statale 573. Secondo una prima ricostruzione, la moto e una Seat procedevano entrambe verso Cavernago quando all'altezza di un piazzale laterale l'auto avrebbe iniziato una manovra di svolta. In quel momento il motociclista stava effettuando un sorpasso. L'impatto è stato violentissimo. Alla guida della Seat una donna di 56 anni, residente a Zanica, rimasta illesa. Il Centauro di Cazzano Sant'Andrea è stato soccorso in codice rosso con i mezzi sanitari, tra cui l'elisoccorso decollato da Bergamo. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ed è stato trasferito agli ospedali civili di Brescia, dove è ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Calcinate per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Non è l'unico episodio. Mercoledì a Bolgare un altro motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente. L'uomo ha fatto tutto da solo. È stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni restano gravi.
2: E continuiamo con la cronaca per parlare ancora una volta di spaccate. Ladri, si presume specializzati in azione nella notte a Mozzo, hanno sfondato con un pick-up carenato, poi abbandonato, le saracinesche del centro commerciale Gran Mercato dei Colli per andare dritti alla gioielleria Corna, spaccare le vetrine, rubare gioielli e pietre preziose. Da una prima stima il bottino sarebbe di 200.000 euro. Ingenti danni alla struttura devastata durante il raid, che pare ben programmato. Sulla strada sono state lasciate auto in mezzo alla carreggiata per rallentare i soccorsi. Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 3 di notte, con ogni probabilità da una banda organizzata. 5 persone incappucciate si sono introdotte nella gioielleria. Una volta dentro hanno agito in pochi minuti prima della fuga organizzata con un altro mezzo. All'alba il centro commerciale si presentava devastato, con locali a soqquadro e vetri infranti. I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili.
3: Terzo giorno di ricerche da parte dei carabinieri cinofili di Firenze insieme a quelli del comando provinciale di Bergamo nelle zone vicino alla casa di Francesco Dolci e quelle da lui frequentate. Klaus e Ula, i cani addestrati per cercare resti umani in decomposizione, cercano la testa della povera Pamela. Le ricerche oggi sono concentrate nella zona delle grotte con un vicino laghetto, zona indicata da Dolci più volte nelle infinite interviste televisive. Stamane sopra luogo delle grotte, nel pomeriggio invece sono entrati anche gli speleologi. Gli inquirenti stanno scandagliando meticolosamente proprio le zone che lo stesso Dolci ha indicato come zone che frequentava quando stava a suo dire con Pamela. Quelle zone che ha indicato potrebbero essere anche le zone nelle quali l'uomo, ora indagato per il vilipendio del corpo e della bara di Pamela, potrebbe avere nascosto la testa quando ha capito che la bara sarebbe stata spostata e quindi si sarebbe scoperto l'orrendo vilipendio. Fra il 16 e il 18 marzo, quando era prevista la traslazione della salma nella cappella di famiglia, Dolci, ipotizza chi indaga, potrebbe avere deciso di separarsi dal macabro feticcio e averlo quindi portato in luoghi che conosceva bene e angusti, quei luoghi che inconsciamente aveva descritto in televisione quando parlava da non indagato. Gli inquirenti sono fiduciosi che queste ricerche finalmente siano utili al ritrovamento della parte trafugata. Intanto Dolci negli ultimi giorni è parso sempre più nervoso. Ieri le ricerche alla Madonna della Cornabusa, martedì a casa sua nei boschi intorno alla villa. Il decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Bergamo permette di proseguire le ricerche fin tanto che sarà ritenuto utile e in ogni luogo ritenuto di interesse.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Voglio più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via!
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
4: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday.

Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Studio Ugo Scali, la guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump, anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo, viene ipotizzata la collaborazione con l'Oman per Teheran, Oman alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. La crisi di Cuba, gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, l'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, segna un'ulteriore escalation nelle pressioni di Trump nei confronti dell'isola sul modello attuato già in Venezuela, dalla Russia e dalla Cina all'altolà, massimo sostegno a Cuba. Rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza e rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti questa notte a Parigi che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronta in finale di Coppa di Francia il Lens. L'incidente ha causato il ferimento di 6 persone, una delle quali è in gravi condizioni, considerata a rischio. La finale di Coppa di Francia prevede questa sera lo schieramento di 2000 poliziotti. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. Oggi è il giorno di Santa Rita su TV 2000, a partire dalle 11, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal Cardinale Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia, a seguire dalla Basilica del Sagrato alle 12.30 di Santa Rita, la supplica alla Santa, la benedizione delle rose, la diretta, oltre che su TV 2000, può essere seguita anche sulla nostra app Play 2000.
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Mangio Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
2: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
1: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
3: È arrivata diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
0: La musica grande.

Meek, cantante britannica dal vero nome Georgia Meek. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Meek, Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
2: Radio Alta. Sono le 12.

lista evidenzia rincari record negli ultimi 4 anni. Diminuiscono le liste di attesa, ma calano i posti pubblici e mancano operatori sociosanitari. Costruzione parchi in Fara, il comune vanta un credito di oltre 1 milione. C'è intesa per chiudere definitivamente i conti con la concessionaria Bergamo Parcheggi. A Palazzo Frizzoni si è in attesa del pagamento. L'infrastruttura dalla storia complessa è operativa dal maggio 2024. Dalla vecchia pressa al digitale, l'evoluzione del tipografo, viaggio tra le oltre 700 imprese del comparto, per il 75% microattività individuali, rincari dei materiali e nuove competenze per ridisegnare un vecchio mestiere radicalmente cambiato nel tempo.

0: ha raggiunto i rispettivi obiettivi tra i quali dovrebbe giocare Sportiello. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e buon inizio anche di giornata a chi ci ascolta sulle frequenze di Radio Alta. Parliamo in apertura degli anziani, ma soprattutto con uno sguardo alle case di riposo, le RSA, perché c'è una brutta notizia che riguarda proprio il territorio bergamasco. Pensate, negli ultimi 4 anni le rette sono aumentate di oltre il 18%. Sentiamo i particolari nel servizio.
1: L'impennata delle rette è la nota più dolente per i bilanci delle famiglie bergamasche. Negli ultimi 4 anni le RSA della provincia orobica hanno applicato i rincari più alti di tutta la Lombardia. Si parla di un aumento del 18% che equivale ad oltre 11 euro in più al giorno. I rincari hanno colpito sia le tariffe minime sia quelle massime, penalizzando soprattutto le fasce della popolazione con minori disponibilità economiche.
2: Questo ovviamente comporta un grande problema per le famiglie, perché vivere dovendo sborsare mese per mese più di 2.300-2.400 euro al mese per un proprio congiunto all'interno della RSA diventa una scelta sempre più complicata.
1: È lo scenario principale che emerge dall'ultimo report RSA curato dal sindacato dei pensionati della CISL Lombardia, che mette in luce un sistema sotto forte pressione economica, dove i costi si scaricano sui privati a fronte di una popolazione che invecchia. In provincia di Bergamo i cittadini con più di 65 anni rappresentano ormai quasi il 23% della popolazione totale. A fronte di questa domanda, la rete dell'assistenza ha registrato una leggera crescita, portando a 69 il numero delle strutture attive sul territorio. I posti letto autorizzati sono saliti a circa 6.600, con un incremento di quasi un centinaio rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la quota di posti coperta dai contratti pubblici risulta in calo, mentre aumentano di oltre 50 unità i posti letto totalmente a carico dei privati.
2: Dal nostro punto di vista, quello delle persone all'interno delle RSA non può più essere un tema lasciato sulle spalle delle famiglie, ma deve essere un tema di natura sociale che il territorio nel suo insieme si fa carico.
1: Nonostante l'ampliamento della rete, la disponibilità dei posti letto a Bergamo copre meno del 3% della popolazione anziana.
2: Il 25% delle famiglie bergamasche non riesce più a pagare le rette delle RSA, a ricorrere all'assistente familiare o badante, come si dice in gergo, spesso anche in nero, quindi con ripercussioni di un certo tipo.
1: Le richieste di inserimento inevase nelle strutture della provincia sfiorano ancora la quota di 14.000 domande.
2: Costituire un tavolo che noi chiamiamo osservatorio, dove periodicamente le parti si incontrano e si monitora l'evoluzione dei costi e della gestione all'interno del RSA per far sì che diventi meno impattante il ricorso agli aumenti delle rette.
0: La lunga questione legata al parking Fara in Città Alta, si è arrivati ad un'intesa tra Bergamo Parcheggi e il Comune che vanta una cifra di 1 milione di euro, poco più, e quindi attende questo pagamento.
3: Una storia a dir poco complessa, quella della realizzazione del parking Fara in Città Alta a Bergamo, costellata di polemiche a non finire e quasi interrotta dallo smottamento del 2008. Da 2 anni la struttura multipiano, conclusa ad aprile 2024 e collaudata a novembre dello stesso anno, funziona a pieno regime. Oggi la mascheratura garantita dal vasto giardino in superficie rende difficile immaginare che sotto vi trovino spazio oltre 460 posti auto. Rimaneva però da risolvere la querela economica relativa alla sua costruzione tra l'amministrazione comunale del capoluogo e la Bergamo Parcheggi, concessionaria della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura per la sosta nel cuore della città storica. Dalla pretesa iniziale della Bergamo Parcheggi nei confronti del Comune di Bergamo di 4 milioni e mezzo di euro, si è arrivati invece a un credito a favore della municipalità cittadina pari a 1 milione e 53 mila euro. Un risultato frutto di un articolato confronto tra le parti su cui hanno influito diversi elementi. Tra questi i 1.862 giorni di ritardo nel completamento dell'intervento, con una penale di 911 euro al giorno. Inoltre, i 900.000 euro riscossi dalla concessionaria per la sosta su strada in Città Alta a partire dal 15 marzo 2019, data in cui però era prevista la chiusura del cantiere del parking Fara e quindi, stando agli accordi originari, spettanti a Palazzo Frizzoni. Dal canto suo il Comune ha riconosciuto la correttezza del completamento del pagamento del contributo pubblico, l'ultima tranche da 700.000 euro, a favore della Bergamo Parcheggi.
4: È stato un iter ventennale per poter riaprire il parcheggio, chiudere il collaudo tecnico-amministrativo di questa struttura. È un passo, secondo me, importante che mi auguro chiuda definitivamente qualunque tipo di contenzioso si sarebbe potuto aprire. Vista la vicenda complessa, sono soddisfatto dell'opera che è stata realizzata.
3: Amministrazione comunale soddisfatta, ma per poter realmente scrivere la parola fine all'intricata saga per l'edificazione del parcheggio della Fara, in comune si è in attesa del bonifico da oltre 1 milione di euro.
0: Sappiamo bene che c'è carenza di personale in tutti i settori e c'è un dato particolarmente interessante e anche un po' allarmante. Praticamente un candidato su tre non si presenta nemmeno ai colloqui.
1: Il paradosso del mercato del lavoro si riflette con precisione nei dati specifici della provincia di Bergamo, dove la solida tradizione manifatturiera artigiana si scontra con sale d'attesa che restano regolarmente vuote. Secondo l'elaborazione dei dati Excelsior della CGA di Mestre, a Bergamo sono state programmate oltre 112.000 assunzioni totali, ma ben 35.000 di queste sono andate a vuoto per un motivo preciso: non si è presentato nessun candidato ai colloqui. Questo significa che nella Bergamasca il 32% delle selezioni fallisce ancora prima di iniziare, una percentuale che allinea il territorio alla media della Lombardia, 31%, e che evidenzia come il problema non sia più soltanto settoriale, ma strutturale. Le imprese orobiche, storicamente trainate dai comparti della metalmeccanica, dell'edilizia e del legno, faticano a trovare un ricambio generazionale, schiacciate tra il calo demografico e il rifiuto da parte dei giovani di accettare posizioni con scarse prospettive, stipendi considerati bassi o turni rigidi. Piuttosto si aspettano occasioni migliori. Su base nazionale, la mappa del mancato reperimento fotografa una crisi profonda proprio nelle filiere chiave per l'economia orobica. Le costruzioni registrano un deserto di candidati pari al 39%, seguite dal settore del legno mobile con il 35% e dalla metalmeccanica ed elettronica al 34%. A frenare le assunzioni sul territorio non è soltanto la totale assenza di profili. A livello complessivo, quasi un'assunzione su due, il 47%, è di difficile reperimento. Una quota in cui pesa anche un 13% di candidati scartati a causa di una preparazione scolastica o professionale giudicata inadeguata dalle imprese.
0: E stiamo a parlare di lavoro, il nostro viaggio nelle imprese artigiane, andiamo un po' a capire come è cambiato il mestiere del tipografo.
5: Una macchina nuova, la famosa pedalina, eh. 100 copie al minuto, fenomeno.
1: Lontani i tempi del tipografo Loturco nella pellicola La banda degli onesti, che insieme a Totò esaltava una stampante capace di sfornare 100 copie al minuto. Oggi 3 aziende su 4 sono attività individuali. Basta questo dato a spiegare la natura del settore grafico e tipografico bergamasco. Non un comparto superato, ma una rete di 715 imprese artigiane che si occupano di comunicazione visiva a tutto campo.
6: Anche solo se ragioniamo che avevi caratteri mobili e a volte le lettere erano 100 e quindi avevi le pagine, poi dovevi smontare, fare delle altre, se poi era tutto un continuo, tra virgolette, combattere con quello che erano dei limiti fisici, cosa che oggi invece non abbiamo.
1: La sfida non è più dunque soltanto stampare, ma progettare l'immagine di aziende e territori. Su un totale di 715 realtà, ben 534 sono ditte individuali. Parliamo del 75% del settore. Questa forte impronta artigiana garantisce flessibilità e specializzazione. Le vecchie tipografie si sono così trasformate in agenzie di comunicazione integrata.
6: Quello che componeva, quindi faceva computer i testi, c'era quello che gestiva le immagini, c'era quello che associava, e il grafico, che era quello che semplicemente dava l'idea, la fantasia, quindi erano più figure molto tecniche, molto preparate. Oggi abbiamo delle macchine che sostituiscono tutta questa competenza, però spesso ti combatti con le persone perché quasi questa qualità non viene più ricercata.
1: Il cambiamento arriva da lontano. Già prima della pandemia il digitale aveva imposto nuove regole. Poi nel 2020 il blocco di fiere ed eventi ha tagliato i fatturati di circa il 34%. Finita l'emergenza, il mercato si è assestato su una domanda più selettiva. I rincari di energia, trasporti, carta e inchiostri colpiscono soprattutto le realtà più piccole e riducono i guadagni. Per restare competitivi bisogna puntare su alta qualità e sostenibilità.
6: Oggi le scuole permettono di far uscire dei ragazzi con delle competenze non indifferenti rispetto a prima. Il problema è che tutti i ragazzi vorrebbero lavorare al computer. Questo è comunque un tassello all'interno di un ciclo di produzione.
0: Oltre la disabilità, il Polaresco al via OpenNet 2.0.
1: Tre giorni di eventi per dare il via ad una nuova avventura sociale e culturale. Lo spazio Polaresco di Bergamo si prepara a diventare la seconda casa di Oltre i Limiti ETS, l'associazione nata nel 2022 dall'idea di Norbert Casali, ex atleta paralimpico non vedente ed esperto di inclusione, e Simone Assi, specialista in nuove tecnologie. La realtà, che conta oggi una trentina di persone tra professionisti e volontari, si è aggiudicata come capofila la gestione della struttura per i prossimi tre anni. L'assegnazione premia il progetto OpenNet 2.0, una rete guidata da Oltre i Limiti insieme ad altre associazioni partner. L'iniziativa, che evolve rispetto ad una prima edizione sostenuta da Fondazione della Comunità Bergamasca, punta a connettere realtà giovani del territorio usando linguaggi contemporanei, metodologie innovative e tecnologie per promuovere l'equità e abbattere le barriere culturali legate alla disabilità. Il Polaresco si trasforma così in un laboratorio aperto dove cultura, sensibilizzazione ed inclusione si contaminano. Le attività inaugurali partono oggi e proseguiranno per tutto il fine settimana nella sede di via del Polaresco 15. Il programma della tre giorni prevede laboratori culturali, momenti conoscitivi. Ampio spazio sarà dedicato allo sport accessibile, strumento chiave per dimostrare come la condivisione degli spazi possa superare ogni barriera.
0: E ci colleghiamo con Norbert Casali di Oltre i Limiti. Benvenuto, ben ritrovato Norbert.
7: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, inizia una nuova avventura importante per la vostra associazione, insieme ad altre naturalmente, ma che lo spazio Polaresco sia affidata a una capofila, una realtà associativa come la vostra, è sicuramente una grande e bella sfida.
7: Diciamo che siamo molto contenti anche del comune, no? Rispetto a quello che è l'impegno di investire nelle nuove generazioni. Infatti le altre associazioni che adesso fanno parte della nostra rete di OpenNet 2.0 sono Arcigay, Bergamo Cives, Pochelin Mabuoni APS, Giovani Acli, Bergamo Riforma e Progresso APS, quindi diciamo che sono tutte associazioni giovanili che vogliono dare una nuova visione, ognuno con le proprie il proprio linguaggio, le proprie energie, e vogliamo trovare, diciamo, dei modi nuovi di abitare questi spazi, e vorremmo far sì che questi spazi possano essere il più inclusivi possibile, quindi il più aperti e disponibili per tutte le persone.
0: Guardando in particolar modo, diciamo, all'esperienza di Oltre i Limiti, cosa porterete all'interno del Polaresco?
7: Bene, allora noi all'interno di questi spazi stiamo portando dei corsi e dei momenti di alfabetizzazione digitale per persone con disabilità cognitiva. Abbiamo dei gruppi misti di persone che, appunto, ognuno con il proprio livello di partenza e le proprie capacità si adoperano, appunto, nell'imparare il computer, il tablet, in questo modo non è semplicemente il fatto di imparare il computer, ma trovano in questo momento un'occasione di riscatto e l'occasione di sviluppare nuove autonomie. queste nuove autonomie poi si vanno ad esercitare su una serie di dimensioni che possono essere poi abitative, quindi a casa, in contesti sociali, in contesti di inserimento lavorativo protetto. Ci sono una serie di poi riscontri positivi che andiamo a misurare.
0: Allora, cosa ci sarà in questa tre giorni, onore del vero, di inaugurazione?
7: Allora, ci saranno dei laboratori culturali, ovviamente tutti accessibili a tutte le persone che vogliono partecipare. Ci sarà ci saranno dei momenti di sport, quindi ci sarà beach volley, ci sarà il calcetto inclusivo, il beach volley a cura di Arcigay, quindi faranno un queer volley. Dopodiché cosa ci sarà? Ci saranno degli spettacoli, ci saranno sabato sera ci sarà una performance di un artista internazionale che si chiama Ariella Vidak Ayep, e verranno appunto, porteranno la loro unica data italiana gratuita, ecco, diciamo. Loro danzano con le nuove tecnologie, quindi questo diciamo che è il nesso fra noi e loro. Tutte le associazioni che partecipano, siamo una ventina di associazioni, quindi siamo davvero tante associazioni. Crediamo che OpenNet, appunto, è un network aperto, possa essere una nuova chiave per ristrutturare, rigenerare sia spazi che relazioni, che appunto anche le connessioni, no, fra le varie associazioni. Questa cosa per noi è fondamentale. Infatti abbiamo avuto una prima edizione di OpenNet 1.0 che è stata finanziata dalla Fondazione di Comunità Bergamasca, la quale appunto ci ha dato proprio il via e ha creduto in noi fin da subito e nella potenzialità del progetto.
0: Grazie.
7: Questa è la seconda edizione e vi aspettiamo.
0: Perfetto, grazie Norbert per questo intervento nel telegiornale, in bocca al lupo. Ed ora andiamo a Brusaporto. Sono stati festeggiati i 70 anni della riacquisita municipalità.
8: Brusaporto si anima sfidando il maltempo per celebrare il 70° anniversario dalla riacquisizione dell'autonomia amministrativa, onorare la storia del paese e rafforzarne l'identità comunitaria.
9: Sono infatti 70 anni dall'anno in cui Brusaporto riacquisì la sua autonomia amministrativa. Infatti dal 1927 fino al 1956 era unita a Bagnatica nel comune di Rocca del Colle. Questi giorni di festa ci ricordano che per il futuro bisogna continuare in questa direzione, quindi è vero che bisogna progettare nuovi spazi, nuove strade, ma soprattutto continuare a costruire legami.
8: Un tessuto sociale coeso, popolato da associazioni e realtà dinamiche che si sono messe in dialogo durante le giornate di festa per raccontare il proprio legame con il territorio.
10: Questa festa nasce con l'obiettivo di fare memoria di quello che è successo in questi 70 anni con i talk, dove stiamo intervistando vecchi sindaci e personalità del paese che possono raccontarci un po' com'era Brusaporto, e con l'apertura della mostra ad opera di Brusaporto Immagine e Cultura, che hanno fatto questo lavoro straordinario di recupero di foto storiche, cui hanno affiancato fotografie della Brusaporto più recente per far immaginare com'era Brusaporto una volta a chi non l'ha vissuta e farla ricordare invece a chi ha avuto la fortuna di vederla.
8: La giovane giunta comunale riparte da qui con la consapevolezza del proprio passato, la cura del proprio presente e la volontà di costruire un futuro in cui le relazioni comunitarie costituiscano l'elemento fondante del paese.
0: Andiamo a Ghisalba, inaugurata la nuova biblioteca.
11: Nuovi spazi, impianti e una filosofia progettuale ispirata ai terminal aeroportuali. La Biblioteca Comunale Campana di Ghisalba ha riaperto ufficialmente giovedì 21 maggio dopo 5 mesi di cantiere, con un taglio del nastro avvenuto in pompa magna a presenza anche dei giovani delle scuole medie che hanno contribuito al progetto con spunti e opinioni. I lavori dell'edificio di Via Locatelli, uno spazio di 200 metri quadri posti su 2 livelli, hanno visto il rifacimento degli impianti, della pavimentazione e la rimodulazione degli spazi, con il primo piano che sarà interamente dedicato ai ragazzi. Il valore complessivo dei lavori ammonta a 180.000 euro, a cui si aggiungono 40.000 euro provenienti da un bando di Fondazione Cariplo utilizzati per la progettazione.
12: anche grazie ai nostri ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie che abbiamo coinvolto nella progettazione, oggi siamo qui ad inaugurarla, questo nuovo spazio raddoppiato nella metratura, perché prima la biblioteca era solo al pian terreno, adesso stiamo usando anche tutto il primo piano che prima aveva altre funzioni. Il pian terreno è riservato agli adulti e ai bambini piccoli, alle famiglie. Il primo piano invece è completamente dedicato ai ragazzi giovani, agli adolescenti, e viene affidato a loro anche come gestione, come atto di responsabilizzazione dei nostri giovani, perché imparino ad usufruire e a diventare responsabili degli spazi comuni e dei beni della comunità.
13: Di fatto questo progetto l'hanno fatto i ragazzi, loro in un lavoro di consultazione che abbiamo fatto con i ragazzi hanno messo un titolo, Il Viaggio, e noi da lì, da designer, abbiamo, come dire, trasformato questi desiderata, questo pensiero, questo sogno dei ragazzi in questo spazio che di fatto si ispira a un aeroporto in buona sostanza, con tutte le implicazioni del caso, quindi il viaggio, la scoperta, la contaminazione, il confronto con altre culture e con altri temi sociali.
0: Ultima giornata di campionato, questa sera l'Atalanta sarà ospite della Fiorentina, ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo, a te la linea.
14: Buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, è ultima giornata di campionato, questa sera alle 20:45 in trasferta per l'Atalanta sul campo della Fiorentina. È una partita che non ha più nulla da dire da un punto di vista tecnico, ma anche di obiettivi di due squadre che li hanno già raggiunti. La Fiorentina con la salvezza dopo una stagione difficilissima che l'ha vista in bilico addirittura per la retrocessione, e per quel che riguarda l'Atalanta invece con il settimo posto che è già aritmetico e che porterà alla qualificazione alla prossima Conference League. Oggi però è il 22 maggio, per cui più che la partita passa un po' in secondo piano, perché sono passati 2 anni esatti dalla finale di Dublino di Europa League contro Bayer Leverkusen, per cui 22 maggio 2024, 22 maggio 2026, e per festeggiare questo anniversario che oggi comunque ricorre in tutti i tifosi dell'Atalanta con i social che sono invasi insomma dai ricordi, la società nerazzurra ha deciso di presentare, di lanciare quello che è il nuovo logo ufficiale dell'Atalanta dopo tutti quelli che sono stati messi in mostra in questi giorni nei punti principali della città, per ripercorrere un po' la storia del club nerazzurro dal 1907 ad oggi. È arrivato questo nuovo logo con i colori nero-azzurri che richiama un po', diciamo, quell'effigie del viso della dea degli anni 80, ed è il nuovo logo dell'Atalanta, per cui ufficialmente insomma d'ora in poi si troverà sempre questo, ed è un po' l'iniziativa che è stata pensata, la sorpresa che è stata pensata per festeggiare i 2 anni dall'Europa League. Vedremo se stasera alle 20:45 poi la prima squadra allenata da Raffaele Paladino, che sarà il grande ex della partita, deciderà di fare un altro regalo finale ai tifosi dell'Atalanta per l'epilogo del campionato. Partita alle 20:45, dalle 20 stasera su Bergamo TV l'ultimo appuntamento con Diretta Stadio con Carla Canavesi e i suoi ospiti in studio, in contemporanea col fischio inizio della partita, la radio cronaca diretta su Radio Alta e su RTL 102.5, poi lunedì il consueto appuntamento con tutto Atalanta per il bilancio della stagione e per il futuro nero-azzurro. Per il momento è tutto, è la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis, ed ora le previsioni del tempo per questo fine settimana.
15: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Travimeteo. Nei prossimi giorni l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo, con una Lombardia soleggiata sabato 23, temperature come se fossimo a luglio, valori di 30 gradi o più. Anche le giornate successive saranno soleggiate molto miti. Questa domenica 24, una giornata di estate con cielo sereno, poco nuvoloso, pochissimi temporali di calore anche in montagna e soprattutto temperature massime fino a 32 gradi. Ecco la previsione per la Bergamasca, anche qui sole, un sabato di bel tempo con temperature in pianura fino a 30 gradi, ma sfioriamo quasi 30 gradi anche sui fondovalle. Per quanto riguarda invece la tendenza successiva di domenica 24, estate, praticamente l'alta pressione subtropicale invierà aria molto umida dal Marocco e le temperature che raggiungeranno i 30 gradi o sulla bassa pianura addirittura punte di 31 gradi. Nuova settimana sempre con questo anticiclone, fino a mercoledì non succede nulla, aumenteranno solamente le temperature con temperature a Bergamo di notte che a fatica scenderanno sotto i 21-22 gradi, addirittura le massime potrebbero toccare i 33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
16: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
17: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
18: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
19: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
20: È arrivata Diciottina, la tazzina.
21: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
22: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
21: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
22: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
21: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
23: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
16: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: Le italiane sono belle. Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano. Radio Alta, musica grande.
1: Confondo il tuo respiro col soffio del vento. I miei sogni più belli se li hai presi il tempo. Ti cerco in quel ricordo che un po' ti somiglia, riflesso dentro il vetro di un'altra bottiglia. La nostalgia mi prende e inizia a fabbricare le ali di un aereo sopra.

0: stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto?
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
10: Radio Alta, la musica grande.
11: Alta Play Today. Nuovi suoni.
12: Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Van Jul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Van Jul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 13:01. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e buon inizio anche di giornata a chi ci ascolta sulle frequenze di Radio Alta. Parliamo in apertura degli anziani, ma soprattutto con uno sguardo alle case di riposo, le RSA, perché c'è una brutta notizia che riguarda proprio il territorio bergamasco. Pensate, negli ultimi 4 anni le rette sono aumentate di oltre il 18%. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: L'impennata delle rette è la nota più dolente per i bilanci delle famiglie bergamasche. Negli ultimi 4 anni le RSA della provincia orobica hanno applicato i rincari più alti di tutta la Lombardia. Si parla di un aumento del 18% che equivale ad oltre 11 euro in più al giorno. I rincari hanno colpito sia le tariffe minime sia quelle massime, penalizzando soprattutto le fasce della popolazione con minori disponibilità economiche.
3: Questo ovviamente comporta un grande problema per le famiglie, perché vivere dovendo sborsare mese per mese più di 2.300-2.400 euro al mese per un proprio congiunto all'interno della RSA diventa una scelta sempre più complicata.
2: È lo scenario principale che emerge dall'ultimo report RSA curato dal sindacato dei pensionati della CISL Lombardia, che mette in luce un sistema sotto forte pressione economica, dove i costi si scaricano sui privati a fronte di una popolazione che invecchia. In provincia di Bergamo i cittadini con più di 65 anni rappresentano ormai quasi il 23% della popolazione totale. A fronte di questa domanda, la rete dell'assistenza ha registrato una leggera crescita, portando a 69 il numero delle strutture attive sul territorio. I posti letto autorizzati sono saliti a circa 6.600, con un incremento di quasi un centinaio rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la quota di posti coperta dai contratti pubblici risulta in calo, mentre aumentano di oltre 50 unità i posti letto totalmente a carico dei privati.
3: Dal nostro punto di vista, quello delle persone all'interno delle RSA non può più essere un tema lasciato sulle spalle delle famiglie, ma deve essere un tema di natura sociale che il territorio nel suo insieme si fa carico.
2: Nonostante l'ampliamento della rete, la disponibilità dei posti letto a Bergamo copre meno del 3% della popolazione anziana.
3: Il 25% delle famiglie bergamasche non riesce più a pagare le rette delle RSA, a ricorrere all'assistente familiare o badante, come si dice in gergo, spesso anche in nero, quindi con ripercussioni di un certo tipo.
2: Le richieste di inserimento inevase nelle strutture della provincia sfiorano ancora la quota di 14.000 domande.
3: Costituire un tavolo che noi chiamiamo osservatorio, dove periodicamente le parti si incontrano e si monitora l'evoluzione dei costi e della gestione all'interno del RSA per far sì che diventi meno impattante il ricorso agli aumenti delle rette.
1: La lunga questione legata al parking Fara in Città Alta, si è arrivati ad un'intesa tra Bergamo Parcheggi e il Comune che vanta una cifra di 1 milione di euro, poco più, e quindi attende questo pagamento.
4: Una storia a dir poco complessa, quella della realizzazione del parking Fara in Città Alta a Bergamo, costellata di polemiche a non finire e quasi interrotta dallo smottamento del 2008. Da 2 anni la struttura multipiano, conclusa ad aprile 2024 e collaudata a novembre dello stesso anno, funziona a pieno regime. Oggi la mascheratura garantita dal vasto giardino in superficie rende difficile immaginare che sotto vi trovino spazio oltre 460 posti auto. Rimaneva però da risolvere la querela economica relativa alla sua costruzione tra l'amministrazione comunale del capoluogo e la Bergamo Parcheggi, concessionaria della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura per la sosta nel cuore della città storica. Dalla pretesa iniziale della Bergamo Parcheggi nei confronti del Comune di Bergamo di 4 milioni e mezzo di euro si è arrivati invece a un credito a favore della municipalità cittadina pari a 1.053.000 euro. Un risultato frutto di un articolato confronto tra le parti su cui hanno influito diversi elementi. Tra questi i 1.862 giorni di ritardo nel completamento dell'intervento con una penale di 911 euro al giorno. Inoltre, i 900.000 euro riscossi dalla concessionaria per la sosta su strada in Città Alta a partire dal 15 marzo 2019, data in cui però era prevista la chiusura del cantiere del parking Fara e quindi, stando agli accordi originari, spettanti a Palazzo Frizzoni. Dal canto suo il Comune ha riconosciuto la correttezza del completamento del pagamento del contributo pubblico, l'ultima tranche da 700.000 euro, a favore della Bergamo Parcheggi.
5: È stato un iter ventennale per poter riaprire il parcheggio, chiudere il collaudo tecnico-amministrativo di questa struttura è un passo secondo me importante che mi auguro chiuda definitivamente qualunque tipo di contenzioso si sarebbe potuto aprire. Vista la vicenda complessa sono soddisfatto dell'opera che è stata realizzata.
4: Amministrazione comunale soddisfatta, ma per poter realmente scrivere la parola fine all'intricata saga per l'edificazione del parcheggio della Fara, in comune si è in attesa del bonifico da oltre 1 milione di euro.
1: Sappiamo bene che c'è carenza di personale in tutti i settori e c'è un dato particolarmente interessante e anche un po' allarmante. Praticamente un candidato su tre non si presenta nemmeno ai colloqui.
2: Il paradosso del mercato del lavoro si riflette con precisione nei dati specifici della provincia di Bergamo, dove la solida tradizione manifatturiera artigiana si scontra con sale d'attesa che restano regolarmente vuote. Secondo l'elaborazione dei dati Excelsior della CGA di Mestre, a Bergamo sono state programmate oltre 112.000 assunzioni totali, ma ben 35.000 di queste sono andate a vuoto per un motivo preciso: non si è presentato nessun candidato ai colloqui. Questo significa che nella bergamasca il 32% delle selezioni fallisce ancora prima di iniziare, una percentuale che allinea il territorio alla media della Lombardia, 31%, e che evidenzia come il problema non sia più soltanto settoriale, ma strutturale. Le imprese orobiche, storicamente trainate dai comparti della metalmeccanica, dell'edilizia e del legno, faticano a trovare un ricambio generazionale, schiacciate tra il calo demografico e il rifiuto da parte dei giovani di accettare posizioni con scarse prospettive, stipendi considerati bassi o turni rigidi. Piuttosto si aspettano occasioni migliori. Su base nazionale, la mappa del mancato reperimento fotografa una crisi profonda proprio nelle filiere chiave per l'economia orobica. Le costruzioni registrano un deserto di candidati pari al 39%, seguite dal settore del legno mobile con il 35% e dalla metalmeccanica ed elettronica al 34%. A frenare le assunzioni sul territorio non è soltanto la totale assenza di profili. A livello complessivo, quasi un'assunzione su due, il 47%, è di difficile reperimento, una quota in cui pesa anche un 13% di candidati scartati a causa di una preparazione scolastica o professionale giudicata inadeguata dalle imprese.
1: E stiamo a parlare di lavoro, il nostro viaggio nelle imprese artigiane, andiamo un po' a capire come è cambiato il mestiere del tipografo.
6: Una macchina nuova, la famosa pedalina, eh. 100 copie al minuto, fenomeno.
2: Lontani i tempi del tipografo lo turco nella pellicola La banda degli onesti, che insieme a Totò esaltava una stampante capace di sfornare 100 copie al minuto. Oggi 3 aziende su 4 sono attività individuali. Basta questo dato a spiegare la natura del settore grafico e tipografico bergamasco. Non un comparto superato, ma una rete di 715 imprese artigiane che si occupano di comunicazione visiva a tutto campo.
7: Anche solo se ragioniamo che avevi i caratteri mobili e a volte le lettere erano 100 e quindi avevi le pagine, poi dovevi smontare, fare delle altre, se poi era tutto un continuo, tra virgolette, combattere con quello che erano dei limiti fisici, cosa che oggi invece non abbiamo.
2: La sfida non è più dunque soltanto stampare, ma progettare l'immagine di aziende e territori. Su un totale di 715 realtà, ben 504 sono ditte individuali. Parliamo del 75% del settore. Questa forte impronta artigiana garantisce flessibilità e specializzazione. Le vecchie tipografie si sono così trasformate in agenzie di comunicazione integrata.
7: Quello che componeva, quindi faceva computer i testi, c'era quello che gestiva le immagini, c'era quello che associava, e il grafico, che era quello che semplicemente dava l'idea, la fantasia, quindi erano più figure molto tecniche, molto preparate. Oggi abbiamo delle macchine che sostituiscono tutta questa competenza, però spesso ti combatti con le persone perché quasi questa qualità non viene più ricercata.
2: Il cambiamento arriva da lontano. Già prima della pandemia il digitale aveva imposto nuove regole. Poi nel 2020 il blocco di fiere ed eventi ha tagliato i fatturati di circa il 34%. Finita l'emergenza, il mercato si è assestato su una domanda più selettiva. I rincari di energia, trasporti, carte e inchiostri colpiscono soprattutto le realtà più piccole e riducono i guadagni. Per restare competitivi bisogna puntare su alta qualità e sostenibilità.
7: Oggi le scuole permettono di far uscire dei ragazzi con delle competenze non indifferenti rispetto a prima. Il problema è che tutti i ragazzi vorrebbero lavorare al computer. Questo è comunque un tassello all'interno di un ciclo di produzione.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
8: Ben ritrovati ascoltatori di Bergamo TV, il più cordiale benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Questa sera si ritorna in campo, ultima a gara del campionato, l'Artemio Franchi di Firenze contro la Viola. Noi saremo come sempre presenti anche dalle frequenze di Radio Alta con la cronaca di Matteo De Santis e di Luca Biscardi e come sempre il tradizionale appuntamento Carlo Canavesi dalle 20 con diretta stadio tutto Atalanta. Però diamo subito il benvenuto al nostro ospite quotidiano Enrico Mazza, ti ho annunciato ieri. Come stai Enrico?
9: Ti ho seguito, grazie per l'invito e una buona giornata a tutti.
8: Allora parleremo poi dell'argomento principale che tu hai trattato sulle pagine di Corner e poi mi hai fatto sognare, anche se poi Dino Nippali subito ha detto guarda che forse non si giocherà nello stadio del Besiktas la finale di Conference, e tutti hanno toccato ferro ovviamente, ma si potrebbe giocare ad Ankara o Ankara, mi scusino i telespettatori turchi.
9: Sarebbe altrettanto bello, no? Andare ai confini asiatici a giocarci una competizione europea, no?
8: Ma indubbiamente che... però Enrico, sai che stanno pranzando in questo momento in tanti, eh? Cioè li hai costretti a toccare tutti gli amuleti del caso.
9: Ma guarda, devo dire che questa Conference, all'inizio tanto disprezzata, mi sembra anche, sentendo un po' così le opinioni di tanti, l'interesse, in realtà sta piacendo nell'ambiente atalantino. Tra l'altro nel fine settimana scopriremo anche quale sarà l'avversario inglese e quello francese. Potremmo definire meglio un po' quello che è il ranking, no? O la pole position, chiamala come vuoi, e scoprirci anche che potremmo essere favoriti. E dico un'ultima cosa anche qua, la Conference è vero che è non un gradino, 5-6 gradini più bassi rispetto alla Champions a livello economico, però vincerla o comunque arrivare in finale, in semifinale, porta un bottino intorno ai 20 milioni di euro, che voglio dire, non saranno i 70 della Champions, ma però sono comunque un introito che darebbe continuità nel bilancio atalantino anche sotto quell'aspetto.
8: Allora, hai confermato la tua capacità di sintesi da un punto di vista economico, del resto è il tuo lavoro. Però la regia, che ringrazio, Nicola Tironi, con il giovane baldanzoso Riccardo Sanga da Entratico e Renato Pedretti, mi ricordano che Elisa Persico, che ringraziamo sempre pubblicamente per la sua capacità comunicativa, da ieri sera rilancia questo evento che si è svolto in mattinata, 9:30 puntuali, la presentazione del nuovo logo. Allora, come potete vedere, ovviamente vi stiamo proponendo quelle che sono le immagini con i sottotitoli anche in inglese. Enrico, possiamo commentare insieme veramente queste dichiarazioni di Antonio Percassi, del nostro amministratore delegato Luca Percassi. C'è chi addirittura si è fatto un taglio di capelli a tema. Questo è il nostro presidente americano, Mr. Pagliuca. Ho imparato, l'affetto dei tifosi è stato straordinario. Ogni volta che entro allo stadio, e non esiste niente di paragonabile all'atmosfera che si vive all'Atalanta. Queste sono parole di Mr. Pagliuca. Enrico, chiedo un contributo, questo è il logo, eccolo qua, il nuovo logo dell'Atalanta che vi stiamo proponendo, because sì. Atalanta is Bergamo. Enrico.
9: Ma mi sento di dirti una cosa, poi io non sono un esperto di marketing legato all'abbigliamento, però ecco, non è stato stravolto. Ci sono stati esempi in passato di altre società che hanno cambiato il logo, che hanno addirittura sollevato proteste nella tifoseria. Qua invece mi sembra assolutamente un mantenimento della tradizione, no? C'è la nostra dea con i capelli al vento, e questo è quello che tutti noi abbiamo, diciamo, disegnato nel petto. Io in questo momento non ce l'ho sulla giacca, ma idealmente me lo porto sempre al fianco, quindi bene anche rinnovarsi. Poi sappiamo che anche il calcio moderno ha bisogno di queste cose, di questo rinnovamento, di questo sposalizio tra la passione e anche la possibilità di poter acquistare una maglietta, di vedere questi loghi sui social. Quindi bene che l'Atalanta sia al passo coi tempi.
8: La dea al centro, questo è un po' lo slogan di questo nuovo logo, confermato anche oltreoceano, tra l'altro, dal prezioso contributo del nostro presidente americano. La dea al centro, la regia vi sta proponendo appunto le immagini di questo nuovo logo atalantino, che ovviamente sarà molto molto gettonato. Enrico, è un momento particolare perché c'è il nuovo logo. Lunedì verrà presentata la prossima edizione della Camminata Nerazzurra, che credo avrà sempre un grande successo. L'ha scritto recentemente anche Arturo Zambaldo sulle pagine dell'Eco di Bergamo. Magari ospiteremo, anzi sicuramente ospiteremo anche Marino Lazzarini la prossima settimana per presentarla, questa unica manifestazione a livello nazionale. Però ritornando alla realtà, ci sarà l'addio di Palladino questa sera? Perché poi l'argomento più dibattuto sì. È questo, insomma.
9: Sì. Sì, dai, abbiamo vissuto forse una situazione magari anche questa nuova per l'Atalanta. Cioè, sono ormai 3 settimane, forse anche 4, che sappiamo che l'allenatore attualmente in carica non sarà più l'allenatore della prossima stagione, quindi ovvio che l'interesse è alla nuova panchina dell'anno prossimo. Ieri so che hai commentato quanto io ho scritto. Credo che sia quello che in questo momento interessa di più ai tifosi. Per quanto riguarda Palladino, io ho aggiornato un po' le sue statistiche, che purtroppo sono peggiorate moltissimo nelle ultime 10 giornate. Lui adesso, ci manca la partita di oggi, chiuderà verosimilmente con una media di 1,74 punti a partita, che è una media che rapportata, poi riproporzionata sulle 38 partite, porterebbe l'Atalanta a 65 punti invece che ai 58 attuali. Quindi una media discreta, sufficiente. Adesso forse non è questa la sede per dare poi il giudizio definitivo, però ecco, una media da 7º posto. Quindi niente di più e niente di meno.
8: Ecco, l'interrogativo che però si pongono tutti i tifosi atalantini, anch'io personalmente, è il perché. Abbiamo tutti la capacità di ritornare nel passato, vale a dire, ma non è un passato remoto, è un passato molto prossimo, molto recente, ritorniamo quasi a scuola, Enrico. Le motivazioni anche di alcune prestazioni, l'ultima recente in casa contro il Bologna, sono abbastanza misteriose, almeno nessuno è riuscito a capire perché una squadra vince contro il Borussia, poi perde col Sassuolo, perde col Bologna e abbiamo un organico, l'abbiamo ribadito più volte tutti, veramente di altissimo livello, perché avessimo dei giocatori scarsi, vabbè, dici, ma sono dei brocchi come dicevamo ai nostri tempi. Invece, puntini, puntini, puntini.
9: Per assurdo, la partita col Borussia ha fatto, allora, è stata una partita che poi verrà registrata nell'Albo d'Oro tra le più emozionanti giocate nella storia dell'Atalanta, ma da quel momento la squadra si è sciolta, si è spenta. La domenica dopo siamo andati, io lo ricordo sempre, siamo andati a Reggio Emilia, una partita che avremmo dovuto mangiarci, un avversario che avremmo dovuto mangiarci, e abbiamo perso pur giocando con un uomo in più per gran parte della partita. Devo dire che poi tutto è andato via via peggiorando. Paladino ha avuto il grande merito di riportare entusiasmo subito dopo la presenza di Juric e di ricollocarci subito nella parte sinistra del campionato. Però ricordiamo che noi eravamo già settimi, credo a dicembre, una cosa del genere. Da lì in poi grandi conferenze stampe, grandi sorrisi, grandi manifestazioni di
8: va tutto bene,
9: forza del gruppo. In realtà le prestazioni tecniche, tattiche, agonistiche, fisiche, lasciamele dire, tutti gli aspetti sono andati via via calando. Inoltre, proprio sapendo di essere tuo ospite, mi piace portarti anche sempre qualche dato, magari non così scontato. Nelle ultime 10 partite, dove sappiamo che abbiamo segnato forse 2 o 3 gol in casa, viaggiamo alla media di un punto, noi abbiamo avuto Samardžić che ha giocato 138 minuti, Sulemana 151 e Scamacca 384 in 10 partite. Io credo che il dovere e la responsabilità di un allenatore sia anche tenere tutti sulla corda, valorizzare i calciatori. Ricordiamo che conta molto anche come chiudi una stagione più che come la inizi. Quindi credo che l'eredità che ci lascia Paladino non è certamente all'altezza di quello che ci aspettavamo.
8: Allora, uno dei dibattiti più accesi del dopo gara è stata la sostituzione di CDK con Bakker, addirittura quando è uscito il cartellone Luciana Rota mi ha inviato la foto, erano tutti un po' perplessi. Per questa sera invece l'Eco di Bergamo riporta la formazione come vedete, con delle ipotesi, minuti anche per i giovani Obric e Vavassori. Però guardando la stampa nazionale mi sembra doveroso, perché alla mattina sfoglio i quotidiani principali, soprattutto quelli sportivi per questioni professionali. Enrico, Gazzetta, Corriere, Tutto Sport. Sul Corriere dello Sport, come potete ben vedere in alto a sinistra, c'è questa notizia. Nicola, possiamo allargare questa pagina? Lo faccio io. Sarri a Bergamo, viene dato quasi per certo. Eccolo qua. Sarri a Bergamo, convinto da Percassi e Giuntoli, ora deve liberarsi dal biennale con la Lazio. In arrivo anche Pompilio, che personalmente non conosco, che risolve con la Juve. Queste sono le notizie che trovate quest'oggi, venerdì 22 maggio, sulla prima pagina di uno dei principali quotidiani sportivi nazionali, orientamento centro-sud. Sarri a Bergamo, Maurizio ha scelto l'Atalanta. Enrico, insomma, c'è quasi una certezza. Il timbro, l'imprimatur.
9: Effettivamente, ecco, magari questo il Corriere dello Sport si bilancia forse un po' di più. In effetti un po' i rumors dicono che Sarri sia molto attratto dall'esperienza qui da noi rispetto a un ritorno a Napoli. Io nel post di ieri uno degli auguri che mi facevo era: possibilmente mi piacerebbe un allenatore che scelga noi e non che faccia che non ci mette in alternativa con altre società.
8: C'erano anche, scusami se ti interrompo, le affascinanti prospettive di Dino Nicpali a livello quasi internazionale.
9: Assolutamente, che tra l'altro le faccio anche mie e rimangono la mia prima scelta. Però detto questo, non possiamo pretendere che Sarri non abbia un dialogo con una città, una società e un presidente che tra virgolette le hanno portato ai massimi vertici. E l'Atalanta possa competere con il Napoli per poi la sua scelta definitiva, credo che sia un motivo di orgoglio per la società e per la città, perché stiamo parlando di un allenatore che ha vinto uno scudetto e un'Europa League.
8: Ecco, io non voglio complimentarmi con la società, ma se il ridimensionamento, conosci bene il termine, ridimensionamento certo, passa da Giuntoli e da Sarri, insomma, come lì a Torino, cos'è allora?
9: Certo, no, dei nomi che circolano gli italiani, che sono sempre i soliti noti, sicuramente questo è quello che ci lascia più tranquilli per la sua grande esperienza, per il fatto anche che sia un allenatore, come piace a me, di campo, cioè che lavori sulla tecnica, sugli schemi, certo. Quindi questo è un po' quello che ci piace di più. Sentendo un po' anche gli umori, vorrei fare un passo indietro e lasciare anche spazio ai tanti commenti sul post di ieri. C'era voglia, c'è voglia anche di qualcosa di nuovo, però se non ci sarà in questa occasione e ci sarà comunque una persona, un allenatore di questo livello, ben venga lo stesso. Forse il concetto del nuovo va espresso un po' a tutto il calcio italiano.
8: Esatto, voglio dire, perché poi alla fine gira e rigira ci sono sempre gli stessi nomi: Sarri, Allegri, l'hai detto tu ieri nel post, Pioli, eccetera, eccetera. Dobbiamo chiudere, Enrico. Dobbiamo chiudere, io ti ringrazio come sempre. Speriamo di vederci presto, grazie mille.
9: Buon fine settimana a tutti.
8: Grazie Enrico Mazza, grazie come sempre alla nostra regia, Nicola Tironi, Renato Pedretti e questo giovane e promettente regista che si chiama Riccardo Sanga. Possiamo chiudere con il logo, bravissimi ragazzi, grazie mille, grazie a tutti voi. Domani commenteremo la partita con Xavier Iacobelli, buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
10: Alta Play.
11: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
7: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
8: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta, oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM. La puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note, Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
9: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
10: È tempo di grandi classici del rock.
9: It's time of rock classics.
11: Rock Style, Rock Style.
10: Radio Alta, musica grande.
9: It's time of rock classics.
10: Rock Style.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: È arrivata diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta.

Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars, insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Alta. Sono le 13:59.
1: Fra poco, Rocker Play Mainstream. I 10 brani rock marchiati a fuoco. Keep on rocking.
2: Spot, spot.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
8: Voglio più!
9: Più!
8: Più!
10: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
10: Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
10: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
8: Questa è convenienza!
10: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
15: Radio Alta. Radio.

0: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: On Radio Alta.
4: Ora non cominciate a lamentarvi, è vero, fa caldino perché sfioriamo, forse abbiamo anche superato i 30 gradi, però va bene così, anche perché noi lo diciamo sempre, esistiamo da 11 anni e significa che le antenne, quando va in onda Keep on Rocking, la nostra classifica, si scaldano un pochetto, quindi temperature calde, infuocate per questa stagione, per questo weekend, per questo fine settimana datato 22-23 maggio 2026. Tra l'altro questa è la penultima Hit Parade della nostra stagione, perché termineremo appunto la prossima settimana con Keep on Rocking, stagione che si è aperta a settembre del 2025. Salve a tutti, io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande, stiamo per partire l'ultima tappa verso il satellite rock and roll, e allora motori attivi.
2: Keep on Rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
4: Comandante, lo Stromo. Comandante, volevamo farle gli auguri.
5: Di che cosa?
4: Comandante, è il 22-23 maggio. Noi si nasceva il 24 maggio.
5: È vero, 24 maggio di 11 anni fa, quindi tanti, tanti auguri.
4: Beh, insomma, gli anni passano, qua invecchiamo. Comandante, in realtà noi abbiamo deciso di partire da una certa data. Per esempio, noi avevamo in media 50 anni.
5: Ho capito, e cosa significa?
4: Il nostro compleanno è al contrario, cioè andiamo indietro, adesso l'equipaggio ha circa in media 39 anni.
5: Ma figuriamoci, scusi, lei quanti anni ha adesso?
4: 19. Ma come? Ma come? È vero che la musica rock può anche ringiovanire? Comandante, ho iniziato a 30 anni meno 11, 19. Sul satellite rock and roll.
5: Altro mondo, davvero.
4: Allora, prima di partire con la nuova Hit Parade con questi teenagers, vi ricordo, al numero 3 c'era Taylor Momsen, Pretty Reckless con When I Wake Up, e poi gli Shine Down con la canzone intitolata Safe and Sound.
5: E nuova entrata, numero 1 addirittura, Rolling Stones,
4: che loro vanno indietro con l'età, Rolling Stones con la canzone intitolata In the Stars. Questa è la nostra nuova Hit Parade 22-23 maggio 2026. Salutiamo anche gli amici della Papa Giorana, poi magari lo ricordo. Questa è la numero 10, nuova entrata, Black Oak Country, Starlight.

siamo in Danimarca. Bene, ce l'hanno fatta. Black Hole Country. Avevo il sospetto, anche perché ieri li abbiamo trasmessi con l'Extra Time, disco particolarmente vicino al nostro suono, quello di Radio Alta, che è la radio che state ascoltando in questo momento, con la Rock and Play Mainstream, quindi Black Hawk Country e Starlight, prima nuova entrata ma non l'ultima, fate molta attenzione. Siamo al numero 9, ce ne andiamo nell'Indiana, siamo negli Stati Uniti, loro guadagnano un posto con questo disco, si chiamano Cold State.

siamo nell'Indiana. Sono andato a controllare dove è l'Indiana negli States, poi in centro, Stati Uniti. A nord c'è Chicago, poi c'è Indianapolis, Illinois, ad ovest, poi ad est, l'Ohio, andiamo a sud dove si va nel Kentucky. Che bello, eh? Nell'Indiana con The Cold Stairs e questa canzone intitolata Out of Love ed è in salita nella nostra classifica. Ma torniamo invece non con The Cold Stairs, lo so che vi piace la canzone The Cold Stairs, torniamo invece a Bergamo, no, ma colgo l'occasione per ricordare che chi ci segue nella giornata del sabato, siamo nel parcheggio nord-est dell'ospedale Papa Giovanni 23esimo perché è in atto da questo momento, cioè dalle 14, la corsa camminata più amata di Bergamo che è la Papa Joran, quindi voglio salutare tutti coloro i quali sono presenti, compreso il sottoscritto, anche perché la presento e quindi per il sabato siamo lì. Papa Joran, saluto tutti quelli che partiranno, oltre 3.000, speriamo bene di superare la quota. Siamo al numero 8 e appunto siamo a Bergamo con i Disarm, rimangono stabili con questa canzone intitolata Luna Storta. Striscia.

Francesco James Dini da Bergamo, i Disarm che resistono in questa nostra hip raid in Rock and Play Mainstream. Tra l'altro mi diceva Nicola Tironi che presto saranno in giro per Bergamo, cioè, ci diranno anche le date live, perché loro sono una band live. Disarm, distorsione armonica, numero 8, questa è la numero 7, ce ne torniamo negli States con Day Seeker. Alzate il volume, Crawl Back to My Coffin.

Questa è una canzone molto sentita, anche perché è un testo importante. E quando sei abbandonato dal tuo amore, crawl back to my coffin, e vivi un momento di torpore, di oblio, ne devi uscire. Dayseeker sono in settima posizione, in salita in questa nostra hit parade, la Rocket Play Mainstream da Radio Alta. Questa è la nostra nuova entrata, la più alta, Deep Purple.

Dragon Boy. Beh, potrebbero diventare anche famosi questi ragazzi. Sono Ian Gillan, sono Ian Pace alla batteria. Bravo, bravino il batterista. Con Roger Glover al basso, Don Airey, Sam McGride, si chiamano Deep Purple, è pazzesco. Questa è la nostra nuova entrata, già papabile numero uno. Io sono convinto di questa cosa. Bellissimo anche l'intro che vi ho lasciato. Praticamente tutto di Aragon Boy, lo stiamo riascoltando. Splat, l'album sarà pubblicato a giugno. Eccola, questa è proprio la nostra nuova entrata, quella più alta. Ma vogliamo salire nella nostra classifica, anche perché loro sono rimasti per alcune settimane al primo posto in Rock and Play e continuano comunque ancora ad esserci, perché scendono piano piano piano. Una canzone che non vogliamo assolutamente mollare, da Las Vegas, Palais Royale, Set Generation.

0: rock and roll satellite. Keep on rocking. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Keep on rocking. Mainstream. Rock Songs USA. From Radio Alta.
10: Possiamo dire che questa è la nostra classifica primaveril estiva. Col caldo che fa, con questa nostra temperatura, ma poi a prescindere, perché potreste ascoltarci in qualsiasi momento della vostra giornata, pomeriggio, sera, notte, con Mixcloud potrebbero esserci anche diverse temperature, no? Anche in altri determinati mesi o anni con Rock and Play Mainstream. Eccoci qua. Allora, mezz'ora già trascorsa, abbiamo già ascoltato le nostre due nuove entrate, quindi con Black Hawk Country dalla Danimarca e poi Deep Purple. Pazzesco, poter dire, ragazzi, sono entrati Deep Purple con la nuova canzone. Non so se vi ho detto che viene pubblicato l'album Splat, ve l'ho detto? Se no, ve lo ricordo, credo a luglio, anche loro a luglio, i primi di luglio saranno pubblicati con questo nuovo album. Noi non saremo in onda, però lo riprenderemo per la nuova stagione. Siamo al numero 5, Palais Royal da Las Vegas, Sad Generation.

Welcome to this generation da Las Vegas, e da tantissimo tempo fanno parte della nostra classifica e sono poi anche in programmazione qui a Radio Alta con questa canzone Palais Royal, numero 5, 4, sempre un po' arrabbiata. Pretty Reckless, When I Wake Up.

Beh, per certi versi mi ricorda un pochino Debbie Harry, Blondie, anche se un po' più rough, un po' più grezza, sempre bellissima. Comunque Taylor Momsen con il suo gruppo sempre più capitana della sua band The Pretty Reckless. Anche i Pretty Reckless piano piano scendono, discendono piano piano. Ricordo che il 14 novembre sarà a Milano Taylor Momsen con il suo gruppo, e vi dico anche dove: al Fabric a Milano, il 14 novembre, giorno dopo la fine del mondo.

Marionette 17 Re con Ilizziba, con Piero Pelù, con Ghigo sempre più in forma, con l'altra formazione, quella originale dell'epoca di 17 Re. Ilizziba che partono a fine giugno in tournée fino ad agosto. Siamo al numero 2. Stabili, Shine Down, Seven Sound.

ex numero uno, Shakedown, che saranno presto a Milano anche loro all'inizio di novembre 2026. Questo è Safe and Sound e siamo pronti per il nostro super riepilogo. Black Oak Country, Starlight, nuova entrata. The Coasters in salita, Out of Love. Stabili, Disarm con Luna storta. In salita, Day Seeker, Crawl Back to My Coffin. Nuova entrata più alta, Deep Purple, Arrogant Boy, Palais Royal, Set Generation, Pretty Reckless, When I Wake Up. Siamo sul podio. Litfiba in salita con 17 re. Appena ascoltati Shine Down, quelli di Safe and Sound, pronti per la numero 1. Con grande onore, con grande gioia che vi annuncio la nostra numero 1. Sono stati praticamente la più alta nuova entrata 7 giorni fa al primo posto. Cioè appena pubblicato già al numero 1. Qui da noi è così. Rolling Stones, In the Star.

0: 22 23 maggio 2026. Il nuovo disco dei Rolling Stones è la nostra numero 1.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Wanta.
0: Comandante Nostromo. Comandante, lei si stupisce del fatto che Mick Jagger e Keith Richards, ma ci mettiamo dentro anche Ron Wood, Bill Wyman, siano ancora giovani? Cioè, no, che ci stupiamo, ovviamente siamo contenti perché nonostante l'età. Comandante, in realtà, come lei ben sa, i nostri anni vanno in retromarcia sul satellite rock and roll, quindi Mick Jagger attualmente ha 20 anni. Mi sembra un po' De Luca quando parla così. 20 anni. Ma è vero, perché il video di In the Stars si vedono i Rolling Stones che probabilmente con l'AI li hanno ringiovaniti, lui è un ventenne, così anche Keith Richards. In the Stars with you and me, In the Stars, that's no mystery. Beh, insomma, questa canzone numero uno. Non saremo in onda quando sarà pubblicato l'album, mannaggia, perché sarà il 10 di luglio. Potremmo anche fare uno speciale. Entriamo in onda con Foreign Tongues, il nuovo disco dei Rolling Stones, che per me è una meraviglia poter dire, ragazzi, cari Corfini, questo è il nuovo disco dei Rolling Stones qui su Radio Alta. Pazzesco. Numero uno, In the Stars. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento, del nostro viaggio, 22 e 23 maggio. Salutiamo anche gli amici della Papa Joran, per chi ci segue sabato, saranno ancora lì in attesa. Si parte alle 16, quindi fra poco per chi è in ascolto il sabato fra le 14 e le 15. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today e poi Omino Funk con Discovery Dance. Passate un buon fine settimana, che sia il più tranquillo e bello possibile. Ci sentiamo lunedì prossimo, sempre da questa radio, Radio Alta, e sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
2: Spot, spot! Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
4: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
5: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
7: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.

Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson, Can't

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo in apertura degli anziani, ma soprattutto con uno sguardo alle case di riposo, le RSA, perché c'è una brutta notizia che riguarda proprio il territorio bergamasco. Pensate, negli ultimi 4 anni le rette sono aumentate di oltre il 18%. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: L'impennata delle rette è la nota più dolente per i bilanci delle famiglie bergamasche. Negli ultimi 4 anni le RSA della provincia orobica hanno applicato i rincari più alti di tutta la Lombardia. Si parla di un aumento del 18% che equivale ad oltre 11 euro in più al giorno. I rincari hanno colpito sia le tariffe minime sia quelle massime, penalizzando soprattutto le fasce della popolazione con minori disponibilità economiche.
3: Questo ovviamente comporta un grande problema per le famiglie, perché vivere dovendo sborsare mese per mese più di 2.300-2.400 euro al mese per un proprio congiunto all'interno della RSA diventa una scelta sempre più complicata.
2: È lo scenario principale che emerge dall'ultimo report RSA curato dal sindacato dei pensionati della CISL Lombardia, che mette in luce un sistema sotto forte pressione economica, dove i costi si scaricano sui privati a fronte di una popolazione che invecchia. In provincia di Bergamo i cittadini con più di 65 anni rappresentano ormai quasi il 23% della popolazione totale. A fronte di questa domanda, la rete dell'assistenza ha registrato una leggera crescita, portando a 69 il numero delle strutture attive sul territorio. I posti letto autorizzati sono saliti a circa 6.600, con un incremento di quasi un centinaio rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la quota di posti coperta dai contratti pubblici risulta in calo, mentre aumentano di oltre 50 unità i posti letto totalmente a carico dei privati.
3: Dal nostro punto di vista, quello delle persone all'interno delle RSA non può più essere un tema lasciato sulle spalle delle famiglie, ma deve essere un tema di natura sociale che il territorio nel suo insieme si fa carico.
2: Nonostante l'ampliamento della rete, la disponibilità dei posti letto a Bergamo copre meno del 3% della popolazione anziana.
3: Il 25% delle famiglie bergamasche non riesce più a pagare le rette delle RSA, a ricorrere all'assistente familiare o badante, come si dice in gergo, spesso anche in nero, quindi con ripercussioni di un certo tipo.
2: Le richieste di inserimento inevase nelle strutture della provincia sfiorano ancora la quota di 14.000 domande.
3: Costituire un tavolo che noi chiamiamo osservatorio, dove periodicamente le parti si incontrano e si monitora l'evoluzione dei costi e della gestione all'interno del RSA per far sì che diventi meno impattante il ricorso agli aumenti delle rette.
1: La lunga questione legata al parking Fara in Città Alta, si è arrivati ad un'intesa tra Bergamo Parcheggi e il Comune che vanta una cifra di 1 milione di euro, poco più, e quindi attende questo pagamento.
4: Una storia a dir poco complessa, quella della realizzazione del parking Fara in Città Alta a Bergamo, costellata di polemiche a non finire e quasi interrotta dallo smottamento del 2008. Da 2 anni la struttura multipiano, conclusa ad aprile 2024 e collaudata a novembre dello stesso anno, funziona a pieno regime. Oggi la mascheratura garantita dal vasto giardino in superficie rende difficile immaginare che sotto vi trovino spazio oltre 460 posti auto. Rimaneva però da risolvere la querela economica relativa alla sua costruzione tra l'amministrazione comunale del capoluogo e la Bergamo Parcheggi, concessionaria della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura per la sosta nel cuore della città storica. Dalla pretesa iniziale della Bergamo Parcheggi nei confronti del Comune di Bergamo di 4 milioni e mezzo di euro si è arrivati invece a un credito a favore della municipalità cittadina pari a 1 milione e 53 mila euro. Un risultato frutto di un articolato confronto tra le parti su cui hanno influito diversi elementi. Tra questi i 1.862 giorni di ritardo nel completamento dell'intervento con una penale di 911 euro al giorno. Inoltre, i 900.000 euro riscossi dalla concessionaria per la sosta su strada in Città Alta a partire dal 15 marzo 2019, data in cui però era prevista la chiusura del cantiere del parking Fara e quindi, stando agli accordi originari, spettanti a Palazzo Frizzoni. Dal canto suo il Comune ha riconosciuto la correttezza del completamento del pagamento del contributo pubblico, l'ultima tranche da 700.000 euro, a favore della Bergamo Parcheggi.
5: È stato un iter ventennale per poter riaprire il parcheggio. Chiudere il collaudo tecnico-amministrativo di questa struttura è un passo, secondo me, importante che mi auguro chiuda definitivamente qualunque tipo di contenzioso si sarebbe potuto aprire. Vista la vicenda complessa, sono soddisfatto dell'opera che è stata realizzata.
4: Amministrazione comunale soddisfatta, ma per poter realmente scrivere la parola fine all'intricata saga per l'edificazione del parcheggio della Fara, in comune si è in attesa del bonifico da oltre 1 milione di euro.
1: Sappiamo bene che c'è carenza di personale in tutti i settori e c'è un dato particolarmente interessante e anche un po' allarmante. Praticamente un candidato su 3 non si presenta nemmeno ai colloqui.
2: Il paradosso del mercato del lavoro si riflette con precisione nei dati specifici della provincia di Bergamo, dove la solida tradizione manifatturiera artigiana si scontra con sale d'attesa che restano regolarmente vuote. Secondo l'elaborazione dei dati Excelsior della CGA di Mestre, a Bergamo sono state programmate oltre 112.000 assunzioni totali, ma ben 35.000 di queste sono andate a vuoto per un motivo preciso: non si è presentato nessun candidato ai colloqui. Questo significa che nella Bergamasca il 32% delle selezioni fallisce ancora prima di iniziare, una percentuale che allinea il territorio alla media della Lombardia, 31%, e che evidenzia come il problema non sia più soltanto settoriale, ma strutturale. Le imprese orobiche, storicamente trainate dai comparti della metalmeccanica, dell'edilizia e del legno, faticano a trovare un ricambio generazionale, schiacciate tra il calo demografico e il rifiuto da parte dei giovani di accettare posizioni con scarse prospettive, stipendi considerati bassi o turni rigidi. Piuttosto si aspettano occasioni migliori. Su base nazionale, la mappa del mancato reperimento fotografa una crisi profonda proprio nelle filiere chiave per l'economia orobica. Le costruzioni registrano un deserto di candidati pari al 39%, seguite dal settore del legno mobile con il 35% e dalla metalmeccanica ed elettronica al 34%. A frenare le assunzioni sul territorio non è soltanto la totale assenza di profili. A livello complessivo, quasi un'assunzione su 2, il 47%, è di difficile reperimento, una quota in cui pesa anche un 13% di candidati scartati a causa di una preparazione scolastica o professionale giudicata inadeguata dalle imprese.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
7: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
11: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
12: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
13: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta.
13: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: Radio Alta, il radiogiornale.
10: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono ore decisive per l'accordo di pace in Medio Oriente, la gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, gli scogli ancora da superare. Massimiliano Cochi.
11: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due: il programma nucleare innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, e il presidente cinese, Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
10: Sono rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Summit Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati arrestati in alto mare, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma ha acquisito i video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il componente del governo Netanyahu. In programma oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo in particolare i provvedimenti legati agli effetti economici della guerra in Medio Oriente, si guarda anche al prolungamento del taglio delle accise. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo, sì, proprio così. Taglio delle accise fino all'inizio di giugno nel Consiglio dei Ministri. Del pomeriggio arriverà la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi. Prima della riunione ci sarà il confronto con gli autotrasportatori che hanno già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea, numeri preoccupanti per lo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione e in un tempo dominato dai conflitti arriva ancora una volta l'appello del capo dello Stato Mattarella a ricercare valori condivisi senza i quali non c'è pace né salvaguardia dell'ambiente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
4: Spot, spot. Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Mangio Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 90.
14: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
15: Alta Play Yesterday.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alta sta con te.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
0: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: La musica grande.
7: Alta Play Today. I successi di

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: E stiamo a parlare di lavoro, il nostro viaggio nelle imprese artigiane. Andiamo un po' a capire come è cambiato il mestiere del tipografo.
2: È una macchina nuova, è la famosa pedalina. La famosa pedalina. 100 copie al minuto. Fenomeno.
1: Lontani i tempi del tipografo lo turco nella pellicola La banda degli onesti, che insieme a Totò esaltava una stampante capace di sfornare 100 copie al minuto. Oggi 3 aziende su 4 sono attività individuali. Basta questo dato a spiegare la natura del settore grafico e tipografico bergamasco. Non un comparto superato, ma una rete di 715 imprese artigiane che si occupano di comunicazione visiva a tutto campo.
3: Anche solo se ragioniamo che avevi i caratteri mobili e a volte le lettere erano 100 e quindi avevi le pagine, poi dovevi smontare, fare delle altre, se poi era tutto un continuo, tra virgolette, combattere con quello che erano dei limiti fisici, cosa che oggi invece non abbiamo.
1: La sfida non è più dunque soltanto stampare, ma progettare l'immagine di aziende e territori. Su un totale di 715 realtà, ben 504 sono ditte individuali. Parliamo del 75% del settore. Questa forte impronta artigiana garantisce flessibilità e specializzazione. Le vecchie tipografie si sono così trasformate in agenzie di comunicazione integrata.
3: Quello che componeva, quindi faceva computer i testi, c'era quello che gestiva le immagini, c'era quello che associava il grafico, che era quello che semplicemente dava l'idea, la fantasia. Quindi erano più figure molto tecniche, molto preparate. Oggi abbiamo delle macchine che sostituiscono tutta questa competenza, però spesso ti combatti con le persone perché quasi questa qualità non viene più ricercata.
1: Il cambiamento arriva da lontano. Già prima della pandemia il digitale aveva imposto nuove regole. Poi nel 2020 il blocco di fiere ed eventi ha tagliato i fatturati di circa il 34%. Finita l'emergenza, il mercato si è assestato su una domanda più selettiva. I rincari di energia, trasporti, carta e inchiostri colpiscono soprattutto le realtà più piccole e riducono i guadagni. Per restare competitivi bisogna puntare su alta qualità e sostenibilità.
3: Oggi le scuole permettono di far uscire dei ragazzi con delle competenze non indifferenti rispetto a prima. Il problema è che tutti i ragazzi vorrebbero lavorare al computer. Questo è comunque un tassello all'interno di un ciclo di produzione.
1: Oltre la disabilità, il Polaresco al via OpenNet 2.0. 3 giorni di eventi per dare il via ad una nuova avventura sociale e culturale. Lo spazio Polaresco di Bergamo si prepara a diventare la seconda casa di Oltre i Limiti ETS. L'associazione è nata nel 2022 dall'idea di Norbert Casali, ex atleta paralimpico non vedente ed esperto di inclusione, e Simone Assi, specialista in nuove tecnologie. La realtà, che conta oggi una 30 di persone tra professionisti e volontari, si è aggiudicata come capofila la gestione della struttura per i prossimi 3 anni. L'assegnazione premia il progetto OpenNet 2.0, una rete guidata da Oltre i Limiti insieme ad altre associazioni partner. L'iniziativa, che evolve rispetto ad una prima edizione sostenuta da Fondazione della Comunità Bergamasca, punta a connettere realtà giovani del territorio usando linguaggi contemporanei, metodologie innovative e tecnologie per promuovere l'equità e abbattere le barriere culturali legate alla disabilità. Il Polaresco si trasforma così in un laboratorio aperto dove cultura, sensibilizzazione ed inclusione si contaminano. Le attività inaugurali partono oggi e proseguiranno per tutto il fine settimana nella sede di via del Polaresco 15. Il programma della 3 giorni prevede laboratori culturali, momenti conoscitivi. Ampio spazio sarà dedicato allo sport accessibile, strumento chiave per dimostrare come la condivisione degli spazi possa superare ogni barriera.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Fra pochi minuti, su Radio Alta, la pista universale vi aspetta. Luciano Berri, l'omino funk, sarà al mixer con Discovery Dance.
0: Spot, spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
8: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
9: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
10: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: visto che ha a disposizione due piatti, un DJ è presente in due fusionari. Un piatto suona la musica che i ballerini si divertono a ballare in questo istante, e l'altro suona la musica che si divertiranno a ballare nel futuro imminente.
1: Discovery Dance by Luciano Barry.
2: Allora, sostanzialmente avviene questo: da lunedì a giovedì ci troviamo attorno alle 4 del pomeriggio su Radio Alta, musica grande, e svolgiamo una mansione ben precisa, portiamo avanti la nostra causa, quella legata alla musica di area funk, black and soul, nell'appuntamento definito Discovery Funk. E poi arriva il venerdì, il giorno in cui tutto cambia, tutto può succedere. Siamo sulla pista da ballo universale ed è il momento di partire.

0: certamente un modo meraviglioso per chiudere una puntata. Canzone dell'86 a firma Queen, It's a Kind of Magic. Siamo però partiti con un successo del 2004 di Elisa, Together, e poi 2003 Muse, Time is Running Out. Dall'anno 2023 la canzone Houdini di Dua Lipa e la vera sorpresa del giorno, una canzone forse un po' dimenticata, lasciata da parte da un album importantissimo di Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso eccetera. La canzone è Il Velliero, è una sorta di sperimentazione di musica disco. È tutto per oggi, vi aspetto tra 7 giorni per una nuova puntata, oppure piano B, tra pochi minuti questo episodio insieme a tutti gli altri potrete trovarlo su mixcloud.com, e poi questa sera tra le 20 e le 3 del mattino, Thank God It's Friday,
1: Discovery Dance by Luciano Barry. Spot, spot.
2: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
8: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
6: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
11: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
12: Radio Alta, il radiogiornale.
13: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono ore decisive per l'accordo di pace in Medio Oriente, la gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, gli scogli ancora da superare. Massimiliano Cochi.
14: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due: il programma nucleare innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il presidente cinese Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
13: Sono rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Globad Summit Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati arrestati. In alto mare denunciate ancora violenze e intimidazioni, resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma ha acquisito i video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il componente del governo Netanyahu. In programma oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo in particolare i provvedimenti legati agli effetti economici della guerra in Medio Oriente, si guarda anche al prolungamento del taglio delle accise. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
7: Buongiorno Ugo, sì, proprio così. Taglio delle accise fino all'inizio di giugno. Nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio arriverà la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi. Prima della riunione ci sarà il confronto con gli autotrasportatori che hanno già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova l'ennesimo fondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea, numeri preoccupanti per lo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione e in un tempo dominato dai conflitti arriva ancora una volta l'appello del capo dello Stato Mattarella a ricercare valori condivisi senza i quali non c'è pace né salvaguardia dell'ambiente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
9: Spot, spot. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex.

0: Quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio
2: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: diciottina, la tazzina.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
2: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
2: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè
1: Radio Alta sta con te.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.

Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
1: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Keep on rocking.
2: Keep on rocking.
1: Vinyl Revolution.
2: Keep on rocking.
1: Vinyl Revolution.
2: On Radio Alta.
3: Ora non cominciate a lamentarvi, è vero, fa caldino perché sfioriamo, forse abbiamo anche superato i 30 gradi, però va bene così, anche perché noi lo diciamo sempre, esistiamo da 11 anni e significa che le antenne, quando va in onda Keep on Rocking, la nostra classifica, si scaldano un pochetto, quindi temperature calde, infuocate per questa stagione, per questo weekend, per questo fine settimana datato 22-23 maggio 2026. Tra l'altro questa è la penultima Hit Parade della nostra stagione, perché termineremo appunto la prossima settimana con Keep on Rocking, la stagione che si è aperta a settembre del 2025. Salve a tutti, io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande, stiamo per partire l'ultima tappa verso il satellite rock and roll, e allora motori attivi.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
3: Comandante, lo Stromo. Comandante, volevamo farle gli auguri.
4: Di che cosa?
3: Comandante, è il 22-23 maggio. Noi si nasceva il 24 maggio.
4: È vero, 24 maggio di 11 anni fa, quindi tanti auguri. Beh, insomma, gli anni passano, qua invecchiamo.
3: Comandante, in realtà noi abbiamo deciso di partire da una certa data. Per esempio, noi avevamo in media 50 anni.
4: Ho capito. E cosa significa?
3: Il nostro compleanno è al contrario, cioè andiamo in

indietro, adesso l'equipaggio ha circa in media 39 anni. Ma figuriamoci, scusi, lei quanti anni ha adesso? 19. Ma come? È vero che la musica rock può anche ringiovanire? Come andate? Ho iniziato a 30 anni, meno 11, 19. Sul satellite rock and roll. Altro mondo, davvero. Allora, prima di partire con la nuova Hit Parade con questi teenagers, vi ricordo al numero 3 c'era Taylor Momsen, Pretty Reckless con When I Wake Up, e poi gli Shine Down con la canzone intitolata Safe and Sound. E nuova entrata, numero 1 addirittura, Rolling Stones, che loro vanno indietro con l'età, Rolling Stones con la canzone intitolata In the Stars. Questa è la nostra nuova Hit Parade 22-23 maggio 2026. Salutiamo anche gli amici della Papa Gioranna, poi magari lo ricordo. Questa è la numero 10, nuova entrata, Black Oak Country, Starlight.

siamo in Danimarca. Bene, ce l'hanno fatta. Black Hole Country. Avevo il sospetto, anche perché ieri li abbiamo trasmessi con l'Extra Time, disco particolarmente vicino al nostro suono, quello di Radio Alta, che è la radio che state ascoltando in questo momento, con la Rock and Play Mainstream, quindi Black Hawk Country e Starlight, prima nuova entrata ma non l'ultima, fate molta attenzione. Siamo al numero 9, ce ne andiamo nell'Indiana, siamo negli Stati Uniti, loro guadagnano un posto con questo disco, si chiamano Cold State.

siamo nell'Indiana. Sono andato a controllare dove l'Indiana negli States, poi in centro Stati Uniti, a nord c'è Chicago, poi c'è Indianapolis, Illinois, ad ovest, poi ad est l'Ohio, andiamo a sud dove si va nel Kentucky, che bello, nell'Indiana con The Cold Stairs, e questa canzone intitolata Out of Love ed è in salita nella nostra classifica. Ma torniamo invece non con i Cold Stairs, lo so che vi piace la canzone dei Cold Stairs, torniamo invece a Bergamo, no? Ma colgo l'occasione per ricordare che chi ci segue nella giornata del sabato, siamo nel parcheggio nord-est dell'ospedale Papa Giovanni 23esimo, perché è in atto da questo momento, cioè dalle 14, la corsa camminata più amata di Bergamo, che è la Papa Joran. Quindi voglio salutare tutti coloro i quali sono presenti, compreso il sottoscritto, anche perché la presento, e quindi per il sabato siamo lì, Papa Joran. Saluto tutti quelli che partiranno, oltre 3.000, speriamo bene di superare la quota. Siamo al numero 8 e appunto siamo a Bergamo con i Disarm, rimangono stabili con questa canzone intitolata Luna Storta.

Francesco James Dini da Bergamo, i Disarm che resistono in questa nostra hip raid in Rock and Play Mainstream. Tra l'altro mi diceva Nicola Tironi che presto saranno in giro per Bergamo, cioè, ci diranno anche le date live, perché loro sono una band live. Disarm, distorsione armonica, numero 8, questa è la numero 7, ce ne torniamo negli States con Day Seeker. Alzate il volume, Crawl Back to My Coffin.

Questa è una canzone molto sentita, anche perché è un testo importante. E quando sei abbandonato dal tuo amore, crawl back to my coffin, e vivi un momento di torpore, di oblio, ne devi uscire. Dayseeker sono in settima posizione in salita in questa nostra hit parade, la Rocket Play Mainstream da Radio Alta. Questa è la nostra nuova entrata, la più alta, Deep Purple.

Arrogant Boy. Beh, potrebbero diventare anche famosi questi ragazzi. Sono Ian Gillan, sono Ian Pace alla batteria. Bravo, bravino il batterista. Con Roger Glover al basso, Don Airey, Sam McGride, si chiamano Deep Purple, è pazzesco. Questa è la nostra nuova entrata, già papabile numero uno. Io sono convinto di questa cosa. Bellissimo anche l'intro che vi ho lasciato. Praticamente tutto di Aragon Boy lo stiamo riascoltando. Splat, l'album sarà pubblicato a giugno. Eccola, questa è proprio la nostra nuova entrata, quella più alta. Ma vogliamo salire nella nostra classifica, anche perché loro sono rimasti per alcune settimane al primo posto in Rock and Play e continuano comunque ancora ad esserci, perché scendono piano piano piano. Una canzone che non vogliamo assolutamente mollare, da Las Vegas, Palais Royale, Set Generation.

0: satellite. Keep on rocking. Spot, spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio, preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta.

0: mainstream. Rock Songs USA from Radio Unta.
1: Possiamo dire che questa è la nostra classifica primaveril estiva. Col caldo che fa, con questa nostra temperatura, ma poi a prescindere, perché potreste ascoltarci in qualsiasi momento della vostra giornata, pomeriggio, sera, notte, con Mixcloud potrebbero esserci anche diverse temperature, no? Anche in altri determinati mesi o anni con Rock and Play Mainstream. Eccoci qua. Allora, mezz'ora già trascorsa, abbiamo già ascoltato le nostre due nuove entrate, quindi con Black Hawk Country dalla Danimarca e poi Deep Purple. Pazzesco, poter dire, ragazzi, sono entrati Deep Purple con la nuova canzone. Non so se vi ho detto che viene pubblicato l'album Splat, ve l'ho detto? Se no, ve lo ricordo, credo il 12, no, a luglio, anche loro a luglio, i primi di luglio saranno pubblicati con questo nuovo album. Noi non saremo in onda, però lo riprenderemo per la nuova stagione. Siamo al numero 5, Palais Royal, da Las Vegas, Sad Generation.

to this generation da Las Vegas, e da tantissimo tempo fanno parte della nostra classifica e sono poi anche in programmazione qui a Radio Alta con questa canzone Palais Royal, numero 5. 4, sempre un po' arrabbiata. Pretty Reckless, When I Wake Up.

Beh, per certi versi mi ricorda un pochino Debbie Harry, Blondie, anche se un po' più rough, un po' più grezza, sempre bellissima. Comunque Taylor Momsen con il suo gruppo, sempre più capitana della sua band, The Pretty Reckless. Anche i Pretty Reckless piano piano scendono, discendono piano piano. Ricordo che il 14 novembre sarà a Milano Taylor Momsen con il suo gruppo. E vi dico anche dove, al Fabric a Milano, il 14 novembre, giorno dopo la fine del mondo. Mi dicono il 13 è la fine del mondo, il 13 novembre 2026. Se ci siamo ancora, andiamo a vederla. Numero 3, ragazzi, Litfiba, 17 re.

Marionette 17 Re con i Litfiba, con Piero Pelù, con Ghigo sempre più in forma, con l'altra formazione, quella originale dell'epoca di 17 Re. Litfiba che partono a fine giugno in tournée fino ad agosto. Siamo al numero 2. Stabili, Shine Down, Seven Sound.

Siamo pronti per il nostro super riepilogo. Black Oak Country, Starlight, nuova entrata. The Cold Stairs, in salita, Out of Love. Stabili, Disarm, con Luna, Storta. In salita, Day Seeker, Crawl Back to My Coffin. Nuova entrata più alta, Deep Purple, Arrogant Boy. Palais Royal, Set Generation. Pretty Reckless, When I Wake Up. Siamo sul podio. Litfiba in salita con 17 re. Appena ascoltati Shine Down, quelli di Safe and Sound. Pronti per la numero 1. Con grande onore, con grande gioia che vi annuncio la nostra numero 1. Sono stati praticamente la più alta nuova entrata 7 giorni fa, al primo posto. Cioè, appena pubblicato, già al numero 1. Qui da noi è così. Rolling Stones, In the Star.

0: 22 23 maggio 2026, il nuovo disco dei Rolling Stones è la nostra numero 1.
1: Keep on rocking mainstream rock songs USA from Radio Wanta.
0: Comandante Nostromo, comandante, lei si stupisce del fatto che Mick Jagger e Keith Richards, ma ci mettiamo dentro anche Ron Wood, Bill Wyman, siano ancora giovani? Cioè, non che ci stupiamo, ovviamente siamo contenti perché nonostante l'età, comandante, in realtà, come lei ben sa, i nostri anni vanno in retromarcia sul satellite rock and roll, quindi Mick Jagger attualmente ha 20 anni. Mi sembra un po' De Luca quando parla così. 20 anni. Ma è vero, perché il video di In the Stars si vedono i Rolling Stones che probabilmente con l'AI li hanno ringiovaniti, lui è un ventenne, così anche Keith Richards. In the Stars within you and me, in the stars, that's no mystery. Beh, insomma, questa canzone è numero uno. Non saremo in onda quando sarà pubblicato l'album, mannaggia, perché sarà il 10 di luglio. Potremmo anche fare uno speciale. Entriamo in onda con Foreign Tongues, il nuovo disco dei Rolling Stones, che per me è una meraviglia poter dire, ragazzi, cari Corfini, questo è il nuovo disco dei Rolling Stones qui su Radio Alta. Pazzesco. Numero uno, In the Stars. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento, del nostro viaggio, 22-23 maggio. Salutiamo anche gli amici della Papa Joran, per chi ci segue sabato, saranno ancora lì in attesa, si parte alle 16, quindi fra poco per chi è in ascolto il sabato fra le 14 e le 15. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, fra poco Alt Play, Yesterday, Today e poi Omino Funk con Discovery Dance. Passate un buon fine settimana, che sia il più tranquillo e bello possibile. Ci sentiamo lunedì prossimo, sempre da questa radio, Radio Alta, e sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
2: Spot, spot!
3: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata 18ina, la tazzina.
7: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
9: Voglio più,
10: più,
9: più.
11: Ma più cosa?
9: Più risparmio.
11: Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
9: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
11: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
9: Questa è convenienza.
11: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
13: La musica grande, Radio Alta.
14: Alta Play Today.
2: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta Costanzo Del Pinto. Push the Button.
10: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione. Ma è debole, è complice, chi non ha il coraggio di andare.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo in apertura degli anziani, ma soprattutto con uno sguardo alle case di riposo, le RSA, perché c'è una brutta notizia che riguarda proprio il territorio bergamasco. Pensate, negli ultimi 4 anni le rette sono aumentate di oltre il 18%. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: L'impennata delle rette è la nota più dolente per i bilanci delle famiglie bergamasche. Negli ultimi 4 anni le RSA della provincia orobica hanno applicato i rincari più alti di tutta la Lombardia. Si parla di un aumento del 18% che equivale ad oltre 11 euro in più al giorno. I rincari hanno colpito sia le tariffe minime sia quelle massime, penalizzando soprattutto le fasce della popolazione con minori disponibilità economiche.
3: Questo ovviamente comporta un grande problema per le famiglie, perché vivere dovendo sborsare mese per mese più di 2.300-2.400 euro al mese per un proprio congiunto all'interno della RSA diventa una scelta sempre più complicata.
2: È lo scenario principale che emerge dall'ultimo report RSA curato dal sindacato dei pensionati della CISL Lombardia, che mette in luce un sistema sotto forte pressione economica, dove i costi si scaricano sui privati a fronte di una popolazione che invecchia. In provincia di Bergamo i cittadini con più di 65 anni rappresentano ormai quasi il 23% della popolazione totale. A fronte di questa domanda, la rete dell'assistenza ha registrato una leggera crescita, portando a 69 il numero delle strutture attive sul territorio. I posti letto autorizzati sono saliti a circa 6.600, con un incremento di quasi un centinaio rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la quota di posti coperta dai contratti pubblici risulta in calo, mentre aumentano di oltre 50 unità i posti letto totalmente a carico dei privati.
3: Dal nostro punto di vista, quello delle persone all'interno delle RSA non può più essere un tema lasciato sulle spalle delle famiglie, ma deve essere un tema di natura sociale che il territorio nel suo insieme si fa carico.
2: Nonostante l'ampliamento della rete, la disponibilità dei posti letto a Bergamo copre meno del 3% della popolazione anziana.
3: Il 25% delle famiglie bergamasche non riesce più a pagare le rette delle RSA, a ricorrere all'assistente familiare o badante, come si dice in gergo, spesso anche in nero, quindi con ripercussioni di un certo tipo.
2: Le richieste di inserimento inevase nelle strutture della provincia sfiorano ancora la quota di 14.000 domande.
3: Costituire un tavolo che noi chiamiamo osservatorio, dove periodicamente le parti si incontrano e si monitora l'evoluzione dei costi e della gestione all'interno del RSA per far sì che diventi meno impattante il ricorso agli aumenti delle rette.
1: La lunga questione legata al parking Fara in Città Alta, si è arrivati ad un'intesa tra Bergamo Parcheggi e il Comune che vanta una cifra di 1 milione di euro, poco più, e quindi attende questo pagamento.
4: Una storia a dir poco complessa, quella della realizzazione del parking Fara in Città Alta a Bergamo, costellata di polemiche a non finire e quasi interrotta dallo smottamento del 2008. Da 2 anni la struttura multipiano, conclusa ad aprile 2024 e collaudata a novembre dello stesso anno, funziona a pieno regime. Oggi la mascheratura garantita dal vasto giardino in superficie rende difficile immaginare che sotto vi trovino spazio oltre 460 posti auto. Rimaneva però da risolvere la querela economica relativa alla sua costruzione tra l'amministrazione comunale del capoluogo e la Bergamo Parcheggi, concessionaria della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura per la sosta nel cuore della città storica. Dalla pretesa iniziale della Bergamo Parcheggi nei confronti del Comune di Bergamo di 4 milioni e mezzo di euro si è arrivati invece a un credito a favore della municipalità cittadina pari a 1 milione e 53 mila euro. Un risultato frutto di un articolato confronto tra le parti su cui hanno influito diversi elementi. Tra questi i 1.862 giorni di ritardo nel completamento dell'intervento con una penale di 911 euro al giorno. Inoltre, i 900.000 euro riscossi dalla concessionaria per la sosta su strada in Città Alta a partire dal 15 marzo 2019, data in cui però era prevista la chiusura del cantiere del parking Fara e quindi, stando agli accordi originari, spettanti a Palazzo Frizzoni. Dal canto suo il Comune ha riconosciuto la correttezza del completamento del pagamento del contributo pubblico, l'ultima tranche da 700.000 euro, a favore della Bergamo Parcheggi.
5: È stato un iter ventennale per poter riaprire il parcheggio. Chiudere il collaudo tecnico-amministrativo di questa struttura è un passo, secondo me, importante, che mi auguro chiuda definitivamente qualunque tipo di contenzioso si sarebbe potuto aprire. Vista la vicenda complessa, sono soddisfatto dell'opera che è stata realizzata.
4: Amministrazione comunale soddisfatta, ma per poter realmente scrivere la parola fine all'intricata saga per l'edificazione del parcheggio della Fara, in comune si è in attesa del bonifico da oltre 1 milione di euro.
1: Ultima giornata di campionato, questa sera l'Atalanta sarà ospite della Fiorentina, ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis.
6: Sì, è l'ultima giornata di campionato, questa sera alle 20.45 in trasferta per l'Atalanta sul campo della Fiorentina. È una partita che non ha più nulla da dire da un punto di vista tecnico, ma anche di obiettivi di due squadre che li hanno già raggiunti, la Fiorentina con la salvezza dopo una stagione difficilissima che l'ha vista in bilico addirittura per la retrocessione, per quel che riguarda l'Atalanta invece con il settimo posto che è già aritmetico e che porterà alla qualificazione alla prossima Conference League. Oggi però è il 22 maggio, per cui più che la partita passa un po' in secondo piano, perché sono passati 2 anni esatti dalla finale di Dublino di Europa League contro Bayer Leverkusen, per cui 22 maggio 2024, 22 maggio 2026, e per festeggiare questo anniversario che oggi comunque ricorre in tutti i tifosi dell'Atalanta con i social che sono invasi insomma dai ricordi, la società nero-azzurra ha deciso di presentare, di lanciare quello che è il nuovo logo ufficiale dell'Atalanta dopo tutti quelli che sono stati messi in mostra in questi giorni nei punti principali della città per ripercorrere un po' la storia del club nero-azzurro dal 1907 ad oggi. È arrivato questo nuovo logo con i colori nero-azzurri che richiama un po', diciamo, quell'effigie del viso della dea degli anni 80, ed è il nuovo logo dell'Atalanta, per cui ufficialmente insomma d'ora in poi si troverà sempre questo, ed è un po' l'iniziativa che è stata pensata, la sorpresa che è stata pensata per festeggiare i 2 anni dall'Europa League. Vedremo se stasera alle 20.45 poi la prima squadra allenata da Raffaele Paladino, che sarà il grande ex della partita, deciderà di fare un altro regalo finale ai tifosi dell'Atalanta per l'epilogo del campionato. Partita alle 20.45, dalle 20 stasera su Bergamo TV l'ultimo appuntamento con Diretta Stadio con Carla Canavesi e i suoi ospiti in studio, in contemporanea col fischio inizio della partita, la radio cronaca diretta su Radio Alta e su RTL 102.5, poi lunedì il consueto appuntamento con tutto Atalanta per il bilancio della stagione e per il futuro nero-azzurro. Per il momento è tutto.
1: Ed ora le previsioni del tempo per questo fine settimana.
7: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Nei prossimi giorni l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo, con una Lombardia soleggiata sabato 23, temperature come se fossimo a luglio, valori di 30 gradi o più. Anche le giornate successive saranno soleggiate molto miti. Questa domenica 24, una giornata di estate con cielo sereno, poco nuvoloso, pochissimi temporali di calore anche in montagna e soprattutto temperature massime fino a 32 gradi. Ecco la previsione per la Bergamasca, anche qui sole, un sabato di bel tempo con temperature in pianura fino a 30 gradi, ma sfioriamo quasi 30 gradi anche sui fondovalle. Per quanto riguarda invece la tendenza successiva di domenica 24, estate, praticamente l'alta pressione subtropicale invierà aria molto umida dal Marocco e le temperature che raggiungeranno i 30 gradi o sulla bassa pianura addirittura punte di 31 gradi. Nuova settimana sempre con quest'anticiclone, fino a mercoledì non succede nulla, aumenteranno solamente le temperature con temperature a Bergamo di notte che a fatica scenderanno sotto i 21-22 gradi, addirittura le massime potrebbero toccare i 33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo, visitando il nostro sito web.
0: Era Radio Alta GR Flash. in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
10: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
11: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
10: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
12: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
13: Radio Alta. La musica grande.
14: Radio Alta.
13: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
15: Sweet dreams are made of this. Who am I?
16: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Divi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Divi.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato

0: emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole. Ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Spot, spot. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo, ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
12: Ben ritrovati ascoltatori di Bergamo TV, il più cordiale benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Questa sera si ritorna in campo, ultima a gara del campionato, l'Artemio Franchi di Firenze contro la Viola. Noi saremo come sempre presenti anche dalle frequenze di Radio Alta con la cronaca di Matteo De Santis e di Luca Biscardi e come sempre il tradizionale appuntamento Carlo Canavesi dalle 20 con diretta stadio tutto Atalanta. Però diamo subito il benvenuto al nostro ospite quotidiano Enrico Mazza, ti ho annunciato ieri. Come stai Enrico?
13: Ti ho seguito,
12: grazie
13: per l'invito e una buona giornata a tutti.
12: Allora parleremo poi dell'argomento principale che tu hai trattato sulle pagine di Corner e poi mi hai fatto sognare, anche se poi Dino Nippali subito ha detto guarda che forse non si giocherà nello stadio del Beşiktaş la finale di Conference e tutti hanno toccato ferro ovviamente, ma si potrebbe giocare ad Ankara o Ankara, mi scusino i telespettatori turchi.
13: Sarebbe altrettanto bello, no? Andare ai confini asiatici a giocarci una competizione europea, no?
12: Ma indubbiamente, però Enrico, sai che stanno pranzando in questo momento in tanti, eh? Cioè li hai costretti a toccare tutti gli amuleti del caso.
13: Ma guarda, devo dire che questa Conference, all'inizio tanto disprezzata, mi sembra anche, sentendo un po' così le opinioni,

0: militanti, l'interesse in realtà sta piacendo nell'ambiente atalantino. Tra l'altro nel fine settimana scopriremo anche quale sarà l'avversario inglese e quello francese. Potremmo definire meglio un po' quello che è il ranking, no? O la pole position, chiamala come vuoi, e scoprirci anche che potremmo essere favoriti. E dico un'ultima cosa, anche qua, la conference è vero che è non un gradino, 5-6 gradini più bassi rispetto alla Champions a livello economico, però vincerla o comunque arrivare in finale, in semifinale, porta un bottino intorno ai 20 milioni di euro. Che voglio dire, non saranno i 70 della Champions, ma però sono comunque un introito che darebbe continuità nel bilancio atalantino anche sotto quell'aspetto.
1: Allora, hai confermato la tua capacità di sintesi da un punto di vista economico, del resto è il tuo lavoro. Però la regia, che ringrazio, Nicola Tironi, con il giovane baldanzoso Riccardo Sanga da Entratico e Renato Pedretti, mi ricordano che Elisa Persico, che ringraziamo sempre pubblicamente per la sua capacità comunicativa, da ieri sera rilancia questo evento che si è svolto in mattinata, 9:30 puntuali, la presentazione del nuovo logo. Allora, come potete vedere, ovviamente vi stiamo proponendo quelle che sono le immagini con i sottotitoli anche in inglese. Enrico, possiamo commentare insieme veramente queste dichiarazioni di Antonio Percassi, del nostro amministratore delegato Luca Percassi? C'è chi addirittura si è fatto un taglio di capelli a tema. Questo è il nostro presidente americano, Mr. Pagliuca. Ho imparato, l'affetto dei tifosi è stato straordinario. Ogni volta che entro allo stadio, e non esiste niente di paragonabile all'atmosfera che si vive all'Atalanta. Queste sono parole di Mr. Pagliuca. Enrico, chiedo un contributo. Questo è il logo, eccolo qua, il nuovo logo dell'Atalanta che vi stiamo proponendo. Because sì. Atalanta is Bergamo. Enrico.
0: Ma mi sento di dirti una cosa, poi io non sono un esperto di marketing legato all'abbigliamento, però ecco, non è stato stravolto. Ci sono stati esempi in passato di altre società che hanno cambiato il logo, che hanno addirittura sollevato proteste nella tifoseria. Qua invece mi sembra assolutamente un mantenimento della tradizione, no? C'è la nostra dea con i capelli al vento, e questo è quello che tutti noi abbiamo, diciamo, disegnato nel petto. Io in questo momento non ce l'ho sulla giacca, ma idealmente me lo porto sempre al fianco, quindi bene anche rinnovarsi. Poi sappiamo che anche il calcio moderno ha bisogno di queste cose, di questo rinnovamento, di questo sposalizio tra la passione e anche la possibilità di poter acquistare una maglietta, di vedere questi loghi sui social. Quindi bene che l'Atalanta sia al passo coi tempi.
1: La dea al centro, questo è un po' lo slogan di questo nuovo logo, confermato anche oltreoceano, tra l'altro, dal prezioso contributo del nostro presidente americano. La dea al centro, la regia vi sta proponendo appunto le immagini di questo nuovo logo atalantino, che ovviamente sarà molto molto gettonato. Enrico, è un momento particolare perché c'è il nuovo logo. Lunedì verrà presentata la prossima edizione della Camminata Nerazzurra, che credo avrà sempre un grande successo. L'ha scritto recentemente anche Arturo Zambaldo sulle pagine dell'Eco di Bergamo. Magari ospiteremo, anzi sicuramente ospiteremo anche Marino Lazzarini la prossima settimana per presentarla, questa unica manifestazione a livello nazionale. Però ritornando alla realtà, ci sarà l'addio di Palladino questa sera? Perché poi l'argomento più dibattuto è questo, insomma.
0: Sì, dai, abbiamo vissuto forse una situazione magari anche questa nuova per l'Atalanta. Cioè, sono ormai 3 settimane, forse anche 4, che sappiamo che l'allenatore attualmente in carica non sarà più l'allenatore della prossima stagione, quindi ovvio che l'interesse è alla nuova panchina dell'anno prossimo. Ieri so che hai commentato quanto io ho scritto, credo che sia quello che in questo momento interessa di più ai tifosi. Per quanto riguarda Palladino, io ho aggiornato un po' le sue statistiche, che purtroppo sono peggiorate moltissimo nelle ultime 10 giornate. Lui adesso, ci manca la partita di oggi, chiuderà verosimilmente con una media di 1,74 punti a partita, che è una media che rapportata poi riproporzionata sulle 38 partite porterebbe l'Atalanta a 65 punti invece che ai 58 attuali. Quindi una media discreta, sufficiente. Adesso forse non è questa la sede per dare poi il giudizio definitivo, però ecco, una media da settimo posto, quindi niente di più e niente di meno.
1: Ecco, l'interrogativo che però si pongono tutti i tifosi atalantini, anch'io personalmente, è il perché. Abbiamo tutti la capacità di ritornare nel passato, vale a dire, ma non è un passato remoto, è un passato molto prossimo, molto recente, ritorniamo quasi a scuola, Enrico. Le motivazioni anche di alcune prestazioni, l'ultima recente in casa contro il Bologna, sono abbastanza misteriose, almeno nessuno è riuscito a capire perché una squadra vince contro il Borussia, poi perde col Sassuolo, perde col Bologna, e abbiamo un organico, l'abbiamo ribadito più volte tutti, veramente di altissimo livello, perché avessimo dei giocatori scarsi, vabbè, dici, bah, sono dei brocchi, come dicevamo ai nostri tempi. Invece, puntini, puntini, puntini.
0: Per assurdo, la partita col Borussia ha fatto, allora, è stata una partita che poi verrà registrata nell'Albo d'Oro tra le più emozionanti giocate nella storia dell'Atalanta, ma da quel momento la squadra si è sciolta, si è spenta. La domenica dopo siamo andati, io lo ricordo sempre, siamo andati a Reggio Emilia, una partita che avremmo dovuto mangiarci, un avversario che avremmo dovuto mangiarci, e abbiamo perso pur giocando con un uomo in più per gran parte della partita. Devo dire che poi tutto è andato via via peggiorando. Palladino ha avuto il grande merito di riportare entusiasmo subito dopo la presenza di Juric e di ricollocarci subito nella parte sinistra del campionato. Però ricordiamo che noi eravamo già settimi, credo a dicembre, una cosa del genere. Da lì in poi grandi conferenze stampe, grandi sorrisi, grandi manifestazioni di
1: va tutto bene,
0: forza del gruppo. In realtà le prestazioni tecniche, tattiche, agonistiche, fisiche, lasciamele dire tutti gli aspetti, sono andati via via calando. Inoltre, proprio sapendo di essere tuo ospite, mi piace portarti anche sempre qualche dato, magari non così scontato. Nelle ultime 10 partite, dove sappiamo che abbiamo segnato forse 2 o 3 gol in casa, viaggiamo alla media di un punto, noi abbiamo avuto Samardžić che ha giocato 138 minuti, Sulemana 151 e Scamacca 384 in 10 partite. Io credo che il dovere e la responsabilità di un allenatore sia anche tenere tutti sulla corda, valorizzare i calciatori. Ricordiamo che conta molto anche come chiudi una stagione più che come la inizi. Quindi credo che l'eredità che ci lascia Palladino non è certamente all'altezza di quello che ci aspettavamo.
1: Allora, uno dei dibattiti più accesi del dopo gara è stata la sostituzione di CDK con Bakker. Addirittura quando è uscito il cartellone, Luciana Rota mi ha inviato la foto, erano tutti un po' perplessi. Per questa sera invece l'Eco di Bergamo riporta la formazione, come vedete, con delle ipotesi. Minuti anche per i giovani Obric e Vavassori. Però guardando la stampa nazionale mi sembra doveroso, perché alla mattina sfoglio i quotidiani principali, soprattutto quelli sportivi per questioni professionali. Enrico, Gazzetta, Corriere, Tutto Sport. Sul Corriere dello Sport, come potete ben vedere in alto a sinistra, c'è questa notizia. Nicola, possiamo allargare questa pagina? Lo faccio io. Sarri a Bergamo, viene dato quasi per certo. Eccola qua. Sarri a Bergamo, convinto da Percassi e Giuntoli, ora deve liberarsi dal biennale con la Lazio. In sì. arrivo anche Pompilio, che personalmente non conosco, che risolve con la Juve. Queste sono le notizie che trovate quest'oggi, venerdì 22 maggio, sulla prima pagina di uno dei principali quotidiani sportivi nazionali, orientamento centro-sud. Sarri a Bergamo, Maurizio ha scelto l'Atalanta. Enrico, sì. insomma, c'è quasi una certezza. Il timbro, l'imprimatur.
0: Effettivamente, ecco, magari questo il Corriere dello Sport si bilancia forse un po' di più. In effetti un po' i rumors dicono che Sarri sia molto attratto dall'esperienza qui da noi rispetto che un ritorno a Napoli. Io nel post di ieri uno degli auguri che mi facevo era: possibilmente mi piacerebbe un allenatore che scelga noi e non che faccia cioè che non ci mette in alternativa con altre società.
1: C'erano anche, scusami se ti interrompo, le affascinanti prospettive di Dino Lippali a livello quasi internazionale.
0: Assolutamente, che tra l'altro le faccio anche mie e rimangono la mia prima scelta. Però detto questo, non possiamo pretendere che Sarri non abbia un dialogo con una città, una società e un presidente che tra virgolette le hanno portato ai massimi vertici. E l'Atalanta possa competere con il Napoli per poi la sua scelta definitiva, credo che sia un motivo di orgoglio per la società e per la città, perché stiamo parlando di un allenatore che ha vinto uno scudetto e un'Europa League.
1: Ecco, io non voglio complimentarmi con la società, ma se il ridimensionamento, conosci bene il termine, ridimensionamento certo. passa da Giuntoli e da Sarri, insomma, come lì a Torino, cos'è allora?
0: Certo, no, dei nomi che circolano gli italiani, che sono sempre i soliti noti, sicuramente questo è quello che ci lascia più tranquilli per la sua grande esperienza, per il fatto anche che sia un allenatore, come piace a me, di campo, cioè che lavori sulla tecnica, sugli schemi, e quindi questo è un po' quello che ci piace di più. Sentendo un po' anche gli umori, vorrei fare un passo indietro e lasciare anche spazio ai tanti commenti sul post di ieri. C'è voglia anche di qualcosa di nuovo, però se non ci sarà in questa occasione e ci sarà comunque una persona, un allenatore di questo livello, ben venga lo stesso. Forse il concetto del nuovo va espresso un po' a tutto il calcio italiano.
1: Esatto, voglio dire, perché poi alla fine gira e rigira ci sono sempre gli stessi nomi: Sarri, Allegri, l'hai detto tu ieri nel post, Pioli, eccetera eccetera. Dobbiamo chiudere, Enrico. Dobbiamo chiudere, io ti ringrazio come sempre, speriamo di vederci presto, grazie mille.
0: Buon fine settimana a tutti.
1: Grazie Enrico Mazza, grazie come sempre alla nostra regia, Nicola Tironi, Renato Pedretti e questo giovane promettente regista che si chiama Riccardo Sanga. Possiamo chiudere con il logo, bravissimi ragazzi, grazie mille, grazie a tutti voi. Domani commenteremo la partita con Xavier Iacobelli. Buona giornata.
2: Spot, spot.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
2: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
8: Radio Alta. Sono le 19.
9: Spot.
10: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
11: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
12: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
13: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
14: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
8: Radio Alta, la musica grande.
15: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: La musica grande, Radio Alta.

0: Da 10 anni a Bergamo scuote le onde radio. È
1: Keep on Rocking.
0: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta.
1: Vinyl Revolution.
0: Teo Mangione ti porta nel cuore pulsante del rock. Classici immortali su vinile, nuove vibrazioni e tanta energia. E il venerdì si alza volume con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati della settimana.
1: Keep on rocking.
0: Perché il rock non muore mai. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Parliamo in apertura degli anziani, ma soprattutto con uno sguardo alle case di riposo, le RSA, perché c'è una brutta notizia che riguarda proprio il territorio bergamasco. Pensate, negli ultimi 4 anni le rette sono aumentate di oltre il 18%. Sentiamo i particolari nel servizio.
3: L'impennata delle rette è la nota più dolente per i bilanci delle famiglie bergamasche. Negli ultimi 4 anni le RSA della provincia orobica hanno applicato i rincari più alti di tutta la Lombardia. Si parla di un aumento del 18% che equivale ad oltre 11 euro in più al giorno. I rincari hanno colpito sia le tariffe minime sia quelle massime, penalizzando soprattutto le fasce della popolazione con minori disponibilità economiche.
4: Questo ovviamente comporta un grande problema per le famiglie, perché di vivere dovendo sborsare mese per mese più di 2.300-2.400 euro al mese per un proprio congiunto all'interno della RSA diventa una scelta sempre più complicata.
3: È lo scenario principale che emerge dall'ultimo report RSA curato dal sindacato dei pensionati della CISL Lombardia, che mette in luce un sistema sotto forte pressione economica, dove i costi si scaricano sui privati a fronte di una popolazione che invecchia. In provincia di Bergamo i cittadini con più di 65 anni rappresentano ormai quasi il 23% della popolazione totale. A fronte di questa domanda, la rete dell'assistenza ha registrato una leggera crescita, portando a 69 il numero delle strutture attive sul territorio. I posti letto autorizzati sono saliti a circa 6.600, con un incremento di quasi un centinaio rispetto all'anno precedente. Tuttavia la quota di posti coperta dai contratti pubblici risulta in calo, mentre aumentano di oltre 50 unità i posti letto totalmente a carico dei privati.
4: Dal nostro punto di vista, quello delle persone all'interno delle RSA non può più essere un tema lasciato sulle spalle delle famiglie, ma deve essere un tema di natura sociale che il territorio nel suo insieme si fa carico.
3: Nonostante l'ampliamento della rete, la disponibilità dei posti letto a Bergamo copre meno del 3% della popolazione anziana.
4: Il 25% delle famiglie bergamasche non riesce più a pagare le rette delle RSA, a ricorrere all'assistente familiare o badante, come si dice in gergo, spesso anche in nero, quindi con ripercussioni di un certo tipo.
3: Le richieste di inserimento inevase nelle strutture della provincia sfiorano ancora la quota di 14.000 domande.
4: Costituire un tavolo che noi chiamiamo osservatorio, dove periodicamente le parti si incontrano e si monitora l'evoluzione dei costi e della gestione all'interno del RSA per far sì che diventi meno impattante il ricorso agli aumenti delle rette.
2: La lunga questione legata al parking Fara in Città Alta, si è arrivati ad un'intesa tra Bergamo Parcheggi e il Comune che vanta una cifra di 1 milione di euro, poco più, e quindi attende questo pagamento.
5: Una storia a dir poco complessa, quella della realizzazione del parking Fara in Città Alta a Bergamo, costellata di polemiche a non finire e quasi interrotta dallo smottamento del 2008. Da 2 anni la struttura multipiano, conclusa ad aprile 2024 e collaudata a novembre dello stesso anno, funziona a pieno regime. Oggi la mascheratura garantita dal vasto giardino in superficie rende difficile immaginare che sotto vi trovino spazio oltre 460 posti auto. Rimaneva però da risolvere la querela economica relativa alla sua costruzione tra l'amministrazione comunale del capoluogo e la Bergamo Parcheggi, concessionaria della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura per la sosta nel cuore della città storica. Dalla pretesa iniziale della Bergamo Parcheggi nei confronti del Comune di Bergamo di 4 milioni e mezzo di euro, si è arrivati invece a un credito a favore della municipalità cittadina pari a 1 milione e 53 mila euro. Un risultato frutto di un articolato confronto tra le parti su cui hanno influito diversi elementi. Tra questi, i 1.862 giorni di ritardo nel completamento dell'intervento, con una penale di 911 euro al giorno. Inoltre, i 900.000 euro riscossi dalla concessionaria per la sosta su strada in Città Alta a partire dal 15 marzo 2019, data in cui però era prevista la chiusura del cantiere del parking Fara e quindi, stando agli accordi originari, spettanti a Palazzo Frizzoni. Dal canto suo il Comune ha riconosciuto la correttezza del completamento del pagamento del contributo pubblico, l'ultima tranche da 700.000 euro, a favore della Bergamo Parcheggi.
6: È stato un iter ventennale per poter riaprire il parcheggio, chiudere il collaudo tecnico-amministrativo di questa struttura. È un passo, secondo me, importante che mi auguro chiuda definitivamente qualunque tipo di contenzioso si sarebbe potuto aprire. Vista la vicenda complessa, sono soddisfatto dell'opera che è stata realizzata.
5: Amministrazione comunale soddisfatta, ma per poter realmente scrivere la parola fine all'intricata saga per l'edificazione del parcheggio della Fara, in comune si è in attesa del bonifico da oltre 1 milione di euro.
2: Sappiamo bene che c'è carenza di personale in tutti i settori e c'è un dato particolarmente interessante e anche un po' allarmante. Praticamente un candidato su tre non si presenta nemmeno ai colloqui.
3: Il paradosso del mercato del lavoro si riflette con precisione nei dati specifici della provincia di Bergamo, dove la solida tradizione manifatturiera artigiana si scontra con sale d'attesa che restano regolarmente vuote. Secondo l'elaborazione dei dati Excelsior della CGA di Mestre, a Bergamo sono state programmate oltre 112.000 assunzioni totali, ma ben 35.000 di queste sono andate a vuoto per un motivo preciso: non si è presentato nessun candidato ai colloqui. Questo significa che nella bergamasca il 32% delle selezioni fallisce ancora prima di iniziare, una percentuale che allinea il territorio alla media della Lombardia, 31%, e che evidenzia come il problema non sia più soltanto settoriale, ma strutturale. Le imprese orobiche, storicamente trainate dai comparti della metalmeccanica, dell'idrogeno,

0: registrano un deserto di candidati pari al 39%, seguite dal settore del legno mobile con il 35% e dalla metalmeccanica ed elettronica al 34%. A frenare le assunzioni sul territorio non è soltanto la totale assenza di profili. A livello complessivo, quasi un'assunzione su due, il 47%, è di difficile reperimento. Una quota in cui pesa anche un 13% di candidati scartati a causa di una preparazione scolastica o professionale giudicata inadeguata dalle imprese.
1: E stiamo a parlare di lavoro, il nostro viaggio nelle imprese artigiane, andiamo un po' a capire come è cambiato il mestiere del tipografo.
2: Una macchina nuova, è la famosa pedalina, cento copie al minuto, fenomeno.
0: Lontani i tempi del tipografo lo turco nella pellicola La banda degli onesti, che insieme a Totò esaltava una stampante capace di sfornare 100 copie al minuto. Oggi 3 aziende su 4 sono attività individuali. Basta questo dato a spiegare la natura del settore grafico e tipografico bergamasco. Non un comparto superato, ma una rete di 715 imprese artigiane che si occupano di comunicazione visiva a tutto campo.
3: Anche solo se ragioniamo che avevi i caratteri mobili e a volte le lettere erano 100 e quindi avevi le pagine, poi dovevi smontare, fare delle altre, se poi era tutto un continuo, tra virgolette, combattere con quello che erano dei limiti fisici, cosa che oggi invece non abbiamo.
0: La sfida non è più dunque soltanto stampare, ma progettare l'immagine di aziende e territori. Su un totale di 715 realtà, ben 504 sono ditte individuali. Parliamo del 75% del settore. Questa forte impronta artigiana garantisce flessibilità e specializzazione. Le vecchie tipografie si sono così trasformate in agenzie di comunicazione integrata.
3: Quello che componeva, quindi faceva computer i testi, c'era quello che gestiva le immagini, c'era quello che associava e il grafico, che era quello che semplicemente dava l'idea, la fantasia. Quindi erano più figure molto tecniche, molto preparate. Oggi abbiamo delle macchine che sostituiscono tutta questa competenza, però spesso ti combatti con le persone perché quasi questa qualità non viene più ricercata.
0: Il cambiamento arriva da lontano. Già prima della pandemia il digitale aveva imposto nuove regole. Poi nel 2020 il blocco di fiere ed eventi ha tagliato i fatturati di circa il 34%. Finita l'emergenza, il mercato si è assestato su una domanda più selettiva. I rincari di energia, trasporti, carta e inchiostri colpiscono soprattutto le realtà più piccole e riducono i guadagni. Per restare competitivi bisogna puntare su alta qualità e sostenibilità.
3: Oggi le scuole permettono di far uscire dei ragazzi con delle competenze non indifferenti rispetto a prima. Il problema è che tutti i ragazzi vorrebbero lavorare al computer. Questo è comunque un tassello all'interno di un ciclo di produzione.
1: Oltre la disabilità, il Polaresco al via OpenNet 2.0.
0: 3 giorni di eventi per dare il via ad una nuova avventura sociale e culturale. Lo spazio Polaresco di Bergamo si prepara a diventare la seconda casa di Oltre i Limiti ETS, l'associazione nata nel 2022 dall'idea di Norbert Casali, ex atleta paralimpico non vedente ed esperto di inclusione, e Simone Assi, specialista in nuove tecnologie. La realtà, che conta oggi una 30 di persone tra professionisti e volontari, si è aggiudicata come capofila la gestione della struttura per i prossimi 3 anni. L'assegnazione premia il progetto OpenNet 2.0, una rete guidata da Oltre i Limiti insieme ad altre associazioni partner. L'iniziativa, che evolve rispetto ad una prima edizione sostenuta da Fondazione della Comunità Bergamasca, punta a connettere realtà giovani del territorio usando linguaggi contemporanei, metodologie innovative e tecnologie per promuovere l'equità e abbattere le barriere culturali legate alla disabilità. Il Polaresco si trasforma così in un laboratorio aperto dove cultura, sensibilizzazione ed inclusione si contaminano. Le attività inaugurali partono oggi e proseguiranno per tutto il fine settimana nella sede di via del Polaresco 15. Il programma della 3 giorni prevede laboratori culturali, momenti conoscitivi. Ampio spazio sarà dedicato allo sport accessibile, strumento chiave per dimostrare come la condivisione degli spazi possa superare ogni barriera.
1: Ed ora andiamo a Brusaporto.

0: stati festeggiati i 70 anni della riacquisita municipalità.
1: Brusaporto si anima sfidando il maltempo per celebrare il 70° anniversario dalla riacquisizione dell'autonomia amministrativa, onorare la storia del paese e rafforzarne l'identità comunitaria.
2: Sono infatti 70 anni dall'anno in cui Brusaporto riacquisì la sua autonomia amministrativa, infatti dal 1927 fino al 1956 era unita a Bagnatica nel comune di Rocca del Colle. Questi giorni di festa ci ricordano che per il futuro bisogna continuare in questa direzione, quindi è vero che bisogna progettare nuovi spazi, nuove strade, ma soprattutto continuare a costruire legami.
1: Un tessuto sociale coeso, popolato da associazioni e realtà dinamiche che si sono messe in dialogo durante le giornate di festa per raccontare il proprio legame con il territorio.
3: Questa festa nasce con l'obiettivo di fare memoria di quello che è successo in questi 70 anni con i talk, dove stiamo intervistando vecchi sindaci e personalità del paese che possono raccontarci un po' com'era Brusaporto, e con l'apertura della mostra ad opera di Brusaporto Immagine e Cultura, che hanno fatto questo lavoro straordinario di recupero di foto storiche, cui hanno affiancato fotografie della Brusaporto più recente per far immaginare com'era Brusaporto una volta a chi non l'ha vissuta e farla ricordare invece a chi ha avuto la fortuna di vederla.
1: La giovane giunta comunale riparte da qui, con la consapevolezza del proprio passato, la cura del proprio presente e la volontà di costruire un futuro in cui le relazioni comunitarie costituiscano l'elemento fondante del paese.
0: Ultima giornata di campionato, questa sera l'Atalanta sarà ospite della Fiorentina, ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis.
4: Sì, è l'ultima giornata di campionato, questa sera alle 20.45 in trasferta per l'Atalanta sul campo della Fiorentina, è una partita che non ha più nulla da dire da un punto di vista tecnico, ma anche di obiettivi di due squadre che li hanno già raggiunti, la Fiorentina con la salvezza dopo una stagione difficilissima che l'ha vista in bilico addirittura per la retrocessione, per quel che riguarda l'Atalanta invece con il settimo posto che è già aritmetico e che porterà alla qualificazione alla prossima Conference League. Oggi però è il 22 maggio, per cui più che la partita passa un po' in secondo piano, perché sono passati 2 anni esatti dalla finale di Dublino di Europa League contro Bayer Leverkusen, per cui 22 maggio 2024, 22 maggio 2026, e per festeggiare questo anniversario che oggi comunque ricorre in tutti i tifosi dell'Atalanta con i social che sono invasi insomma dai ricordi, la società nero-azzurra ha deciso di presentare, di lanciare quello che è il nuovo logo ufficiale dell'Atalanta dopo tutti quelli che sono stati messi in mostra in questi giorni nei punti principali della città per ripercorrere un po' la storia del club nero-azzurro dal 1907 ad oggi. È arrivato questo nuovo logo con i colori nero-azzurri che richiama un po' diciamo quell'effigie del viso della dea degli anni 80, ed è il nuovo logo dell'Atalanta, per cui ufficialmente insomma d'ora in poi si troverà sempre questo, ed è un po' l'iniziativa che è stata pensata, la sorpresa che è stata pensata per festeggiare i 2 anni dall'Europa League. Vedremo se stasera alle 20.45 poi la prima squadra allenata da Raffaele Paladino, che sarà il grande ex della partita, deciderà di fare un altro regalo finale ai tifosi dell'Atalanta per l'epilogo del campionato. Partita alle 20.45, dalle 20 stasera su Bergamo TV l'ultimo appuntamento con Diretta Stadio con Carla Canavesi e i suoi ospiti in studio, in contemporanea col fischio inizio della partita la radio cronaca diretta su Radio Alta e su RTL 102.5, poi lunedì il consueto appuntamento con tutto Atalanta per il bilancio della stagione e per il futuro nero-azzurro. Per il momento è tutto.
0: Ed ora le previsioni del tempo per questo fine settimana.
5: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Nei prossimi giorni l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo, con una Lombardia soleggiata sabato 23, temperature come se fossimo a luglio, valori di 30 gradi o più. Anche le giornate successive saranno soleggiate molto miti. Questa domenica 24, una giornata di estate con cielo sereno, poco nuvoloso, pochissimi temporali di calore anche in montagna e soprattutto temperature massime fino a 32 gradi. Ecco la previsione per la Bergamasca, anche qui sole, un sabato di bel tempo con temperature in pianura fino a 30 gradi, ma sfioriamo quasi 30 gradi anche sui fondovalle. Per quanto riguarda invece la tendenza successiva di domenica 24, estate, praticamente l'alta pressione subtropicale invierà aria molto umida dal Marocco e le temperature che raggiungeranno i 30 gradi o sulla bassa pianura addirittura punte di 31 gradi. Nuova settimana sempre con questo anticiclone, fino a mercoledì non succede nulla, aumenteranno solamente le temperature con temperature a Bergamo di notte che a fatica scenderanno sotto i 21-22 gradi, addirittura le massime potrebbero toccare i 33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo, visitando il nostro sito web.
6: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
7: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
8: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
6: Radio Alta, la musica grande.

0: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Alta. Siamo leggermente in ritardo e ci scusiamo con loro, però avevamo naturalmente il TG ed i vari servizi della nostra emittente Bergamo TV, canale 15. In questo momento sta andando in onda un servizio dedicato ai premi Brembo, al settore giovanile, che è sicuramente un'eccellenza a livello nazionale. Subito Ingrid mi ha inviato la formazione che scenderà in campo. Ci sono sicuramente delle novità. Sportiello parte dal primo minuto tra i pali, poi Scalvini, Yen, Anor, Bellanova, Deron, Pasali e Musà. È in attacco, da tempi immemore non lo leggevo, dal primo minuto Samardžić, con Camaldén addirittura Sulemana e Raspadori. Praticamente iniziamo la partita senza un centravanti di ruolo. Oggi poi è una giornata particolare perché è un anniversario indimenticabile. È stato presentato il nuovo logo questa mattina alle 9:30, come ha segnalato ieri Elisa Persico, giustamente, per cui celebriamo in questo ultimo giorno di scuola questa serie di ricorrenze e di eventi con il direttore, che ha pubblicato tra l'altro su Tutto Sport un'intervista meravigliosa che vi invito a leggere, al nostro presidente Antonio Percassi, che domani commenteremo in diretta a Tutto Atalanta News. Benvenuto Davide Iacobelli.
1: Eccoci, buonasera a te Fabrizio, buonasera agli ascoltatori.
0: Scusami per la lunga introduzione, però ci voleva, credo.
1: No, ti ringrazio, ma d'altra parte oggi è una giornata molto importante, l'anniversario della notte memorabile di Dublino, 22 maggio 2024, si è consegnato alla storia dell'Atalanta e del calcio internazionale, non soltanto del calcio italiano. E quindi è stato celebrato degnamente, perché non so tu che cosa ne pensi, ma a me questo nuovo logo piace tantissimo.
0: Ecco, è un luogo minimalista, così viene definito, noi che abbiamo una certa età.
1: Minimalista, è un luogo Atalanta.
0: Un luogo che ritorna un po' alle origini dal mio punto di vista. Cioè, minimalista nel senso proprio di ritorno all'essenziale, a quello che è un po' il nostro elemento storico fondamentale.
1: Gli atalantini bergamaschi non hanno bisogno di tanti frontoli, hanno bisogno
0: di
1: concretezza, hanno bisogno di una volta di più anche lanciare un segnale di, come dire, sobrietà e di eleganza e di stile.
0: Sono pienamente d'accordo con te, proprio parlando di sobrietà, però io ti chiedo sempre un aiuto, sì. Lo faccio anche a Bergamo TV, perché all'epoca dei social i dibattiti sono veramente all'ordine, non dico del giorno, ma del minuto, e c'è questa corrente di pensiero alquanto singolare, ma oggi tu, uno dei tuoi quotidiani, perché tu collabori con Tutto Sport, Guerin Sportivo che mi viene nel cuore, e poi il Corriere dello Sport, il titolo che campeggia in alto a sinistra, se non sbaglio, riguarda Sarri, giusto?
1: Sì.
0: Riguarda Sarri. Date quasi per date, come giornale naturalmente per certo lo arriva a Bergamo, congiuntoli, e leggo: ma però che tristezza, non è possibile. No, questo non lo so, o sto diventando matto io, aiutami Xavier.
1: Intanto cominciamo a stabilire chi faccia queste affermazioni, perché ognuno è libero di dire ciò che pensa. Ma voglio dire, nel momento in cui dovessero arrivare insieme Giuntoli e Sarri, intanto è già arrivato Sbravati, che è uno dei più grandi dirigenti dei settori giovanili, che va a lavorare con il più grande dirigente del settore giovanile, che si chiama Roberto Samaden. E Sbravati ha fatto cose meravigliose al Parma, al Genoa, al Napoli, in due periodi di lavoro. Vorrei fare soltanto qualche nome di giocatori che ha scoperto. Può andare bene Osimhen, può andare bene Kvaratskhelia, tanto per dire, come il biglietto. Quando poi si parla e si trinciano dei giudizi, o uno è informato o uno sa di che cosa parla, perché poi i giudizi, con tutto il rispetto, formulati a livello tifoideo meritano assolutamente il massimo rispetto, ma un conto è esprimere un'opinione da tifoso, un conto è invece esprimere un'opinione sulla base di ciò che signori del calibro di Sarri, che ha reso grande il Napoli, che ha vinto l'Europa League con il Chelsea, che ha firmato l'ultimo scudetto della Juventus 6 anni fa, e si è visto quanto la Juventus abbia pagato quella scelta infelice di esonerarlo, perché era stato eliminato poi dal Lione in Champions League, ma vince l'ultimo scudetto della Juventus e ha fatto cose meravigliose, soprattutto è uno tra i migliori tecnici a livello anche internazionale. Giuntoli non ha bisogno di sottolineature, Sbravati poi, come detto, va a lavorare insieme con Samaden, e anche questo è una dimostrazione di quanto l'Atalanta annetta importanza al vivaio. Lunedì sera alla Casa del Giovane, in occasione della presentazione, quello splendido
0: ti ho seguito,
1: ecco, c'è Roberto Samaden parlando di quanto l'Atalanta consideri il settore giovanile, che en passant annovera oltre 400 tra ragazzi e ragazze, oltre 400, sottolineo il numero, che magari qualcuno non ha sentito bene, ebbene, dice che a volte l'Atalanta dà una corsia preferenziale al settore giovanile, al vivaio, quando si tratta di fare determinati interventi di investimento. Questo per dire che cosa sia il vivaio, anche perché poi quando vengono alla ribalta giocatori come Bernasconi, come Palestra che torna alla base dopo il prestito al Cagliari, quando tu vai a giocare contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena e nella lista ci sono 7 giocatori che sono cresciuti o passati da Zingonia, e poi ti rendi conto di quale isola felice sia l'Atalanta. E anche la stessa Conference League sarà una grande occasione di esperienza, di misurarsi in un contesto peraltro nel quale conoscerai squadre nuove, nel quale i giovani che certamente si affacceranno alla ribalta internazionale potranno fare la famosa fatidica esperienza, altrimenti se non giochi nelle coppe, quando la fai l'esperienza internazionale?
0: Analisi ineccepibile, come da tua tradizione. Per questa sera, direttore, cosa ti aspetti? Hai sentito la formazione Samardžić dal primo minuto, Raspadori e addirittura Kamaldeen sulle mani, ha detto Dino, il trio offensivo.
1: Beh, sai, è normale, caspita, perché è evidente che siamo all'ultima giornata di campionato. L'Atalanta ha blindato la qualificazione alla Conference League, la Fiorentina è salva da tempo, alle spalle si è appena lasciata la grande vittoria in casa della Juventus, che ha procurato notevoli guai ai bianconeri, e quindi è giusto anche che Sportiello giochi, perché lo stacanovista Carnesecchi gli cede volentieri il posto, perché sa benissimo di essere stato il grande protagonista. 50 partite ha disputato complessivamente Carnesecchi, questo è un portiere veramente ai massimi livelli internazionali, e poi Musa, e poi Samardžić, e poi Sulemana, come tu hai citato. È giusto che ci sia questa rotazione, questa opportunità offerta ai giocatori, che alcuni dei giocatori che non sono stati titolari da Movimi durante la stagione, non mi aspettavo niente di diverso.
0: Io ti ringrazio come sempre, poi ci sentiamo per il commento al termine del primo tempo. Grazie mille, direttore.
1: Molto volentieri, a più tardi.
0: Grazie mille a Xavier Iacobelli, che ci ha illuminato su questa ultima serata del campionato di Serie A, e poi il debutto, se vogliamo, del campionato. La prima partita terminerà poi domenica sera con il derby di Torino e con gli scontri salvezza e per la lotta verso la Champions. Fatemi salutare anche qualche tifoso che ci sta ascoltando in questo momento, coloro che stanno sopra, soprattutto lavorando, gli amici del Bastadio di Ponte San Pietro, l'amico Savi. Voglio salutare anche un super tifoso atalantino che mi ha scritto, lui lavora e ci ascolta, Massimo Piccinelli da Caravaggio. Perché non salutare il tuo collega William Testa di Levate? Lo facciamo con tanto piacere. Grazie per essere con noi, Massimo Piccinelli, e grazie naturalmente anche a William Testa. Continuiamo con i collegamenti, ricordando a coloro che da poco si sono sintonizzati che a partire come sempre dalle 20:40 ci sarà la radio cronaca con Matteo De Santis e Luca Viscardi, RTL 102.5, e che la formazione dell'Atalanta che scenderà in campo, grazie a Ingrid che è tempestiva come non mai, sarà composta da Sportiello, Scalvini, Yen, Anora, Bellanova, De Ron, Pasalic e Musa, Samardžić, Kamaldeen, Dino, Sulemana e Raspadori, per cui sia Scamacca sia Krstović non partono dal primo minuto, ed è una scelta credo anche abbastanza condivisibile. Però lo chiedo a Diego Zanchi, che sta lavorando alle stagioni. Diego, pensa che stavamo parlando prima con Massimo Effendi, quando ci ospiterai, pagando ovviamente per la famosa festa di fine campionato, per coloro che hanno vinto, e sono troppi per le mie tasche, il pronostico, hanno azzeccato il pronostico. Ciao Diego, come stai?
2: Buonasera a tutti, a te Fabrizio e ai tuoi radioascoltatori. Devo dire che questa sera, nonostante la partita tra Scappoli e Mogliacci alla quale assisteremo, sono comunque carico, e devo dirti che sono felice sempre di vederti con chi vuoi qui alle stagioni da noi.
0: Ecco, sarà un piacere fare questa bella festa di fine campionato. Senti Diego, ti ho visto poi anche ospite nel salotto lunedì sera con Matteo De Santis. Complimenti per il tuo look molto sbarazzino e per la tua competenza che hai dimostrato ulteriormente. Però questo è l'ultimo giorno di scuola, lo sai, poi arrivano le pagelle, arriverà qualcosa di nuovo sicuramente. Non lo so, oggi ho letto Ederson nel mirino del Manchester United per qualcosa come 50 milioni di euro. Cosa fai? Lo porti tu, visto che sei vicino all'aeroporto, o lo porto io?
2: Allora, il buon Ederson da Silva, tra l'altro un sacco di nomi, l'ho proprio visto l'altro giorno e l'ho visto splendente, sorridente con il suo procuratore. Probabilmente qualcosa di buono c'è. Ovviamente non ce lo merita, a noi un po' di pitch flip, questa nuova formazione che ci darà sempre delle grandi soddisfazioni.
0: Anche
2: la cosa
0: perché
2: bella è che quando arrivano i soldi, coloro che li gestiscono li spendono sempre bene, per cui sono molto contento di questa società perché sono molto bravi.
0: Ecco, rimani con noi perché ti ho fatto una sorpresa, visto che l'ultimo giorno di scuola ho convocato un alunno che fa anche lo scrittore e il giornalista, tra i più prestigiosi a livello italiano, che si chiama Gigi Riva. Lui non so dove sia, tu sei Orio sicuramente, Gigi Riva non si sa mai dov'è, potrebbe essere a Rimini, a Milano, a Bologna, una volta era in Trentino. Dove sei Gigi? Benvenuto
3: a Sant'Arcangelo di Romagna.
0: Sono a casa. Devi portare un po' di squacquerone che lo mangiamo con la pizza da Diego, va bene? Allora, siete in diretta tutti e due, potete dialogare.
3: Ciao,
0: prego.
3: Ma non so se Diego vuole, porto anche le piadine assieme allo squacquerone. A meno che lui ce ne abbia buone anche ma sai, dicono che le piadine sono buone per il problema dell'acqua, non so se è vero.
0: È un po' come il caffè, Gigi. Se lo vai a bere a Napoli diventa una magia. Se lo vedi, se lo bevi a Ponte San Pietro dicono: ma che schifo di caffè. Ma non lo so, sono i misteri della scienza. Sentite un po', ragazzi, ultimo giorno di scuola. Io non vi chiedo neanche il pronostico, però Gigi, tu una pizza non l'hai ancora vinta, pertanto dai, sbilancia di
3: veramente io ne ho vinte già un paio, ma poi dopodiché, siccome sono così ecumenico e generoso, le regalo, ma se volete a qualcuno che ne ha bisogno, non c'è problema.
0: Tu porti il tuo libro, c'è l'amore a Sarajevo, dai.
3: Esatto. No, dicevo, l'ultimo giorno di scuola, cioè qui ci sono anche, cioè, ci sono dei promossi, ci sono alcuni rimandati a settembre e anche qualche bocciato, come sappiamo, no?
0: Beh, purtroppo sì.
3: Sai, eravamo abituati che all'ultima giornata di solito si succedeva qualcosa, no? E quest'anno siamo tra coloro che sono sospesi, siamo in questo limbo tra l'essere felici di essere comunque andati in Europa e il rimpianto di quello che poteva essere non è stato, data la rosa che era sicuramente superiore al settimo posto. Abbiamo vissuto un anno sull'altalena, sai l'altalena?
0: Siamo proprio ritornati alle scuole elementari quasi, non solo le scuole medie, caro Diego Zanchi. Visto che siamo a scuola, che voto dai alla stagione?
2: Allora, Sì, per come diciamo siamo arrivati, comunque è sicuramente molto positiva. Non dimentichiamo che la nostra è, come dicono il nostro presidente, dobbiamo sempre guardare con scaramanzia il fatto che siamo pur sempre una squadra che deve salvarsi. È chiaro che loro stanno investendo talmente tanti denari che le ambizioni sono alte, sia loro che le nostre da tifosi. Abbiamo gran gusto. E chiaramente devo dire che non posso certamente per una stagione diciamo così e così dare delle insufficienze, comunque devo ovviamente un 6 molto abbondante per comunque il grande impegno che tutta la squadra diciamo, ha dimostrato e la grande serietà, la professionalità. C'è qualche anzianetto che bisogna un pochettino salutare, ma devo dire che comunque sono tutto, diciamo, tutto sommato stagione positiva.
0: Allora c'è lo scrittore Gigi Riva che stava intervenendo,
3: sono d'accordo con quello che ha detto Diego, tranne una cosa, che dai Diego dobbiamo finirla con la retorica del bisogna salvarsi, cioè è un'offesa, dai, perché abbiamo, con la squadra che abbiamo, con gli investimenti che sono stati fatti dai percassi, dire ancora, quella è la retorica scaramantica di Antonio, che rispettiamo ovviamente, ci scappa anche una risata se vuoi, però la realtà dei fatti è un'altra. Noi per fortuna siamo a questo punto, dopo 10 anni, una realtà piuttosto consolidata, della, diciamo che dalla cintola in su ci siamo. E per paradosso ti dico una cosa in più, Diego. Parlo con Diego, posso, scusa Fabio?
0: No, fate voi, siete a casa vostra.
3: Parlo direttamente con Diego. E detto questo, però, io sono persino più generoso di te nel voto, perché io darei anche un bel 6 al 7. Perché comunque, detto tutto questo, arrivi settimo, dietro di te hai delle squadre che di solito lottano anche loro per cose più ambiziose, il Bologna, la Lazio, la stessa Fiorentina di stasera che è giù in basso per misteriosi motivi, perché anche loro avevano fatto una campagna acquisti molto, molto importante. Quindi io direi un bel 6 al 7 che tradisce la nostra portarsi un 8 dopo il primo Palladino, dopo i primi mesi di Palladino, e stiamo a metà tra quella speranza di essere finiti in un posto di classifica che è sicuramente importante, perché siamo in Europa, ma che con la squadra che avevamo potevamo ambire qualcosa di più.
0: Su questo sono pienamente d'accordo con te, sai, anche perché poi avevamo sempre mangiato molto bene, proprio per parlare di ristorazione, caro Gigi Riva, per cui sai, poi quando qualche piatto non ti soddisfa qualcuno storce il naso, però guardiamo al futuro, perché questo è l'argomento che mi fa veramente indispettire. Chiede il vostro aiuto. Viene preannunciato, e me lo conferma anche Alessandro Ozzanchi dalla regia, grazie Alessandro per questo input, anche lui è un po' indignato perché dice viene annunciato così ufficiosamente Giuntoli, giusto? Poi Sarri, che è un allenatore che ha vinto qualcosa, e qualcuno dice ma però forse vediamo, non va bene, il logo è troppo piccolo, la testa è troppo alta, eccetera eccetera eccetera. Cioè ragazzi, siamo diventati incontentabili? Mi aiutate? Grazie. Parti tu Gigi e poi sentiamo anche Diego Zanchi, grazie.
3: Sì, no vabbè, guarda, assolutamente dobbiamo essere solo contenti. Vedi, anche il fatto che noi andiamo a prenderci Giuntoli ed eventualmente Sarri ci dice che dobbiamo prendere atto che siamo in una dimensione diversa rispetto a quella in cui eravamo fino a 10 anni fa. Io credo che dovremmo essere solo contenti e dopodiché vediamo come va, perché non è detto che a nomi altisonanti poi corrispondano risultati adeguati. Però sulla carta partiamo bene con quei nomi, e c'è una cosa che, se vuoi, te lo dico in paradosso, fa ben sperare, perché Sarri è antipatico come Gasperini, se non di più, quindi che tanto mi va tanto.
0: Hai colto nel segno, Diego, hai sentito il messaggio.
2: È un mito, è un vero idolo, il nostro Gigi Riva è un vero idolo. Riesce a dire le cose veramente con quell'umor che ovviamente mi piace tantissimo. Sì, ha ragione. Bisogna certamente dire che ormai l'Atalanta sta quasi diventando per alcuni anche un punto di arrivo, perché stesso allenatore di quest'anno, ha voluto fortemente questa squadra. Chiaramente non è affatto stupido quest'ultimo, perché naturalmente sapeva bene quali erano le potenzialità di questa squadra, per cui era chiaro che volesse tentare il salto di qualità. Per quanto riguarda gli altri, credo che l'ultima notizia, l'ultimo arrivo, per esempio, di Raspadori è venuto perché Bergamo è una piazza ovviamente forte di rilancio, e presumo che anche l'allenatore nuovo possa, diciamo, vedere in questa città un possibile un futuro importante.
0: Ecco, da quanto ho letto addirittura c'è Aurelio De Laurentiis abbastanza indignato, dicendo: ma come, Sarri preferisce Bergamo a Napoli, al caffè di Napoli, alla mozzarella e alla pizza, tanto per far capire qual è l'atmosfera. Ragazzi, buona serata, però rimanete in contatto e mi raccomando, perché vi convoco ancora durante la lunga serata. Ciao Gigi.
3: Un abbraccio. Sempre via. Ciao.
0: Il tuo pronostico stasera non puoi svignartela, eh? Qual è? Dai.
3: Vinciamo 2-1.
0: Vinciamo 2-1, grazie Gigi. Diego Zanchi, poi ti lascio il tuo lavoro. 2-1 ha detto Gigi Riva. Poi l'incredibile è che io devo offrire la pizza al padrone di casa, vabbè, però mi tocca, lo faccio, sono generoso. Mi tratterai bene, Diego, come sempre del resto. Pronto? Ci sei? L'abbiamo perso? Diego Zanchi?
2: No, ci sono. Volentieri, dico. Grazie Fabrizio, volentieri.
0: Allora, però mi dici il tuo pronostico? Me lo dici?
2: Ma vanno tutti bene. Io mi aggrego a Gigi Riva, un 2-1 va benissimo.
0: Ah, ti credo. Grazie mille, Diego. Buon lavoro, più tardi.
2: Presto, ciao.
0: Ciao, grazie mille anche a Diego Zanchi. Intanto arriva, portando di tutto e di più, Luca Viscardi. Perché non ti prendi un facchino che ti accompagni in questa tua performance, non solo radiofonica, una sherpa proprio a livello...
4: Buonasera a tutti, mi piace la fatica, che è poca roba.
0: È poca roba, anche perché lui, no, tra l'altro Massimo, lui arriva sempre con il suo computer, non dovrei dirlo, poi con 8 telefoni, perché lui, bah, non lo so che lavoro fa, però li sperimenta.
4: Rubo telefoni.
0: Ti lascio lavorare, a tra poco.
5: Radio Alta Sport. Spot. 2G dal 1977 ti offre le migliori macchine e attrezzature per la pulizia professionale dei tuoi ambienti. Vendita, noleggio, assistenza veloce e consulenza su misura. 2G, esperienza storica, visione moderna. Ti aspettiamo a Treviolo, in via dell'Innovazione 17.

0: Idee regalo? Lasciati ispirare dai tanti alimenti ed accessori.
1: Elegante, piacevole ed efficiente. È la gamma da ufficio Dams. Dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su dams-srl.it. In via Berlino 34 a Verdellino, Dams. Strutture e arredi per uffici. La scienza del comfort per il tuo lavoro.
2: Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto Auto Antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto Antincendio, dal 1980 al servizio della vostra sicurezza.
3: Da oltre 50 anni Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
4: Radio Alta Sport.
5: Molto bene, ci stiamo avvicinando al calcio d'inizio di Fiorentina-Atalanta. Luca Viscardi sta sistemando tutte le attrezzature. Voglio salutare anche il mitico Remo Traina, giornalista, collega dell'Eco di Bergamo, tifoso della Viola. Poi magari lo contatteremo, perché sentiamo anche Franco Bologna, che lui è un tifoso della Fiorentina, lo sentiamo magari più tardi, visto che il nostro mitico Demetrio Tasca, dei pensionati, pensionacce in bergamasco. Adesso decidi tu quando parlare, cioè non ti ha anche presentato, lui entra così. Allora, pensionaccio, no, dai la pronuncia esatta, prego Demetrio, prego, dai.
6: Pensionaccio.
5: Avete esposto uno striscione a Zingonia che è stato letto praticamente da tutto il mondo atalantino e non solo.
6: Sì, è vero, vero. Abbiamo anche le persone che sanno fare di questo qua, i pensionati c'è dentro tutto, dalla A alla Z.
5: C'è dentro tutto, c'è l'idraulico, c'è il poeta,
6: sì, tutti,
5: il cuoco.
6: Tutti hanno un compito e lo eseguono per bene.
5: Hai capito? Cioè, voglio dire, si sono strutturati perfettamente. Ma chi è che produce gli scarpinocci? Che la mia piccola Betania è impazzita.
6: Vengono dal mio paese.
5: Yeah. Ma chi è che li produce? È solo una delizia spaziale.
6: Le persone, i privati.
5: Allora, ringraziami coloro che producono questa prelibatezza, che magari la nostra preside Marilena Galli non ha mai avuto modo di degustare, Demetrio, o sbaglio? Non lo so.
6: No, li ho degustati.
7: No, li ho visti.
5: Ah, eccola qua.
7: Dopo aver fatto la parentesi tecnica, adesso facciamo la parentesi folcloristica.
5: Ah, facciamo la parentesi folcloristica, va bene. Allora ci divertiamo. Tu lo sai che Demetrio è stato bloccato, l'hanno bloccato.
7: No.
5: Sì. Non è ancora lo stadio, eh? Non è ancora.
6: No, non siamo ancora allo stadio, però ci arriveremo tra poco.
5: Cioè,
6: abbiamo trovato un incidente, dopo l'autista, un po' incazzato anche perché l'allenatore Klopp probabilmente non viene.
5: No, perché hai capito, probabilmente nel piatto di scarpinocchio che ha mangiato Demetrio Tasca c'erano dei prodotti strani. Chiamami il farmacista che magari vediamo se riusciamo a placare Demetrio Tasca, perché la volta scorsa ha detto ho fonti sicure, lo dico sottovoce Luca perché sennò poi magari svieni anche tu, ho fonti sicure, il prossimo allenatore dell'Atalanta inizia con la J di Juventus e con la K di
6: Klopp.
5: Jürgen Klopp. Non lo so, l'aveva detto lui, eh? Allora, Luca Viscardi è svenuto. Però dai segnali di vita, Luca, perché sennò sembra come
8: una... A me l'ho detto Simone Inzaghi, quindi adesso vale tutto, eh? Quindi...
5: Simone Inzaghi.
8: Quindi vale tutto, buttali un nome.
5: Allora, non lo so, Simone Inzaghi, Klopp, Sarri, Pioli, Maran no perché è andato all'Albania, in Albania, per
6: ma
5: cui...
6: Per carità, non tirarmene fuori più perché mi hai già detto abbastanza.
5: Qual è l'atmosfera da ultimo giorno di scuola? Dove siete adesso, Demetrio?
6: C'è la polizia davanti che ci velocizza la forza per arrivare allo stadio.
5: Ah, ho capito. Hai bevuto qualche caffè, Demetrio, durante il viaggio?
7: No, non bevo.
6: Oggi non
5: hai neanche bevuto caffè, perché Nando.
6: Sono 12 oggi.
5: Nando Pasculi, giusto?
9: Sì, sono io, ci sono.
5: Sei tu. È letteralmente impazzito. Oggi ha fatto un video su Instagram. Io bevo 18 caffè al giorno, lui mi ha detto: no, guardate che il caffè provoca ansia, agitazione, non dormi esatto. Più per 6 giorni, eccetera eccetera,
9: alza la pressione
5: perdi i capelli, ti cascano le unghie dei piedi, cioè non lo so.
9: Cosa hai un po' esagerato, però Fabrizio, però bella, vai.
5: No, esagerato, mi hai terrorizzato, cavolo. Io sono un caffeinomane, scusami, adesso proprio di quelli veri, quelli partenopei, e tu mi dici no, non bere più caffè. Non lo so, no, Marilena, aiutami.
9: 2 o 3 tazzine al giorno si può, poi dopo l'esagerazione fa male.
5: Due o tre tazzine. Cioè, allora, vogliamo parlare di calcio e non di problemi farmaceutici, per cortesia, perché... Allora, Demetrio, in quanti siete innanzitutto? In quanti siete sul pullman?
6: Qua su questo pullman 42.
5: 42, c'è lì Sapezzotta?
6: Sì, dall'altra parte del pullman.
5: Ecco, me lo saluti, digli di tenersi pronto per un collegamento, mi raccomando, al termine del nostro. Allora, che problemi avete avuto durante il viaggio?
6: C'è stato un incidente, però... Abbiamo percorso 7 chilometri di coda.
5: Ah, 7 chilometri di coda, per cui adesso siete ancora alla periferia di Firenze e mancano...
6: Sì, siamo già in Firenze.
5: Ah, siete già in Firenze, arriverete allo stadio, eccetera, eccetera. Però, Demetrio, una curiosità, voglio dire, Marilena...
6: Io penso nel giro di un quarto d'ora di essere nello stadio.
5: Marilena, cioè, allora gli facciamo un applauso, non solo a Demetrio Tasca,
7: a tutti quelli,
5: brava
7: che sono andati a vedere un amichevole,
5: cioè voglio dire, cioè è un'ovazione, non è un applauso questo, dico, un venerdì sera tu potresti starti nel fresco di Parre, oggi fa molto caldo, giusto? Allora, ma cosa sono questi rumori sottofondo che abbiamo?
6: Malissimo. Qui sono
5: tutti un po' tutti mattacchioni, ecco. Digli di fare i bravi che sei in collegamento. Inni alla Dea, ecco cosa stavamo sentendo. Inni alla Dea sembra di essere in una cerimonia quasi religiosa. Inni alla Dea, hai capito, Demetrio?
6: Però, per evitare un'ennesima sconfitta.
5: Come ennesima sconfitta? Qual è il tuo pronostico?
6: Qual è il tuo pronostico? Le ultime 15 partite, non so quante ne abbiamo perse.
5: È diventato di un pessimismo veramente cosmico. Mamma mia, Demetrio, cosa ti è successo? Cosa gli è successo?
6: Il finale di campionato è stato piuttosto magro.
5: Allora, sbilanciati anche questa sera, vai. Qual è il tuo pronostico? Vai Demetrio.
6: 0-0.
5: Oh, 0-0, benissimo. Allora, Demetrio, lo salutiamo, poi lo sentiremo al termine della partita. Ciao Demetrio, buon viaggio.
9: Ciao Demetrio.
5: Grazie mille.
6: Ciao, grazie a voi. Ciao.
5: Allora,
6: ciao.
5: Salutiamo Demetrio Tasca con le Tigri di Parre, però a questo punto è cos'è questo sottofondo strano? Chi è che disturba? Cosa sono?
9: Io non credo.
5: Tu? Marilena, ma dove sei, Marilena? In Turchia? Cosa sta combinando la Marilena Galli, scusi? Marilena, no? togli il viva voce per bacco, togli il viva voce, grazie.
7: Ecco, tolto.
9: Adesso si sente bene.
5: Oh, Marilena.
7: Scusate, non sapevo.
5: Marilena ha tolto il viva voce, quindi. E siamo perfettamente sintonizzati.
7: E siamo a Milano Marittima.
5: Ecco, cioè, allora tu sei a Cassano, no? Tu sei a Cassano?
9: Io?
5: Sì.
9: No, io sono in quel di Leffe oggi. da una zia di Alice.
5: Ah, salutami anche Alice, va bene. Allora a casa oggi non ci sta nessuno, solamente io e Massimo Effendi siamo qui al lavoro, uno è a Lefe, l'altro dove sei? A Milano Marittima. Qual è l'atmosfera? Sì. Si sta bene a Milano Marittima?
7: Sì, sta, guarda, in spiaggia oggi siamo stati veramente bene, poca gente, 28 gradi, brezza, guarda, una goduria.
5: Ma non lo so, guarda, hai capito? Veramente. Non lo so.
7: Ma e non capisco perché la gente non va in ferie a maggio.
5: Ah, allora va bene, ti verremo a trovare, Marilena, va bene? Ti verremo a trovare, faremo una cappatina, si dice così. Senti un po', allora il logo ti piace a testa alta, questo tondino?
7: Sì.
5: Mi sembra minimalista, però molto essenziale proprio nella cultura talantina, o sbaglio?
7: Sì, va bene, bello.
5: È bello.
7: Ricorda quello di un po' di anni fa.
9: Che sa di più quello che di prima, però.
5: Vabbè, ecco, come sempre. Poi c'è chi dice, ma perché non hanno messo 1907? Perché non hanno messo qualcos'altro? Perché non hanno messo quell'altro? Cioè, voglio dire, ultimamente sarà un'epoca di insoddisfatti, però, ragazzi miei, cioè, non va mai più
7: bene. Va mai bene,
5: brava, l'hai detto in bergamasco? A buon intenditor, poche parole. Lo chiedo anche a voi, signori miei. L'anno prossimo dovrebbe arrivare Sarri, almeno secondo quanto ha scritto quest'oggi il Corriere dello Sport, con Giuntoli. È una coppiata che potrebbe funzionare, credo, molto molto bene. Qual è la vostra opinione? Punto di domanda.
7: Io aspetto le prime due partite, poi te lo dico.
9: Ecco. Oh, sicuramente sulla carta invece io dico che hai ragione, Fabrizio. Poi vedremo cosa succederà. Di sicuro mi aspetto una rivoluzione, perché comunque col gioco di Sarri un po' di gente andrà cambiata.
5: No, perché qualcuno l'ha detto anche poi il nostro tigrotto di Parre, Demetrio Tasca, e me l'ha scritto anche Massimo Piccinelli, io voglio Klopp, io vorrei avere 18 anni, facciamo così, posso scendere...
7: Io 24-25.
5: Io, va bene, io farei anche 38, mi accontenterei, ecco, visto che ognuno ha le sue esigenze, però in certi momenti credo che il nostro presidente, anzi l'amministratore delegato, abbia perfettamente ragione quando ci riporta al contesto Atalanta, cioè Klopp. Perché non prendiamo Guardiola? Oppure Simeone che guadagna? Perché poi l'altra sera mi sono divertito con gli amici al Bar Stadio lì a Ponte San Pietro a guardare gli ingaggi degli allenatori stranieri. Cioè, in Inghilterra il minimo c'è quello dell'Everton che guadagna 12 milioni di euro. 12.
9: Ma capito perché il nostro ex non è ancora ex allenatore ambisce ad andare in Inghilterra?
5: No, voglio dire, quando siamo di fronte a realtà del genere, cioè Luca Percassi ci riporta alla realtà, come puoi competere? Cioè, io dico, è un miracolo quello che abbiamo fatto, oggi stiamo celebrando 2 anni da un evento storico, ragazzi, cioè forse non ci rendiamo conto della portata di quanto abbiamo conquistato. Aiutami.
7: Oggi mi hanno chiesto cosa hai provato sul terzo gol. Ho pianto.
5: Vabbè, ma non eri l'unica, cioè voglio dire.
7: No, è vero. È vero, non ero l'unica.
5: Ecco, tra l'altro questa mattina mi ha chiamato dalla Cina il maestro Eugenio Maria Fagiani, che vi saluta, il nostro grande maestro. Grazie. Sta facendo una tournée nei più grandi teatri cinesi, tanto per capire lo spessore del personaggio, e lui mi dice che ogni tanto si diverte a rivedere questa finale. Cioè,
9: tanto, la partita perfetta.
5: Tanto per capire la partita perfetta, però se vuoi ti dico che un allenatore come Luis Enrique al PSG guadagna 11,5 milioni di euro.
7: Merita.
5: L'allenatore dell'Everton, ho sbagliato in difetto, che si chiama David Moyes, Everton, 15 milioni di euro. Stefano Pioli guadagnava 15,5 milioni di euro in Arabia. L'allenatore della squadra che ha vinto la Premier League, Arteta, guadagna 18,7 milioni di euro. Perché poi finché non si leggono queste cose,
9: sì.
5: Uno, caro farmacista, non si rende conto. Pep Guardiola, mi chiami intanto anche Franco Bologna perché non risponde, perfetto. Pep Guardiola guadagna, tra l'altro ha detto vabbè, me ne vado, 24,8 milioni di euro. Inzaghi, adesso non faccio svenire Luca perché lui ha un bel ingaggio RTL, per cui ci siamo. Inzaghi ha un contratto fino al 2028, guadagna 26 milioni di euro.
9: Povero.
5: Il più
9: però
5: pagato.
9: Posso dirti una cosa, Fabrizio?
5: Prego, prego.
9: Che secondo me Klopp potrebbe essere la persona che ti dice: a me non mi frega una mazza di prendere 10-15 milioni di euro all'anno, ne prendo 3, ma sposo il progetto. Io lo vedo una persona, un personaggio del genere.
5: Sì,
9: però
5: sognare non costa nulla, Marilena, certo, esatto. Giusto? Sognare non costa assolutamente nulla. Però poi oggi ho sbagliato, questa sera devo fare pubblica ammenda, perché avevo parlato di Diego Pablo Simeone all'Atletico Madrid. Quanto vi avevo detto? 22? 23? In realtà guadagna 34 milioni di euro.
10: Ma ascolta, grida vendetta a cospetto di Dio, basta,
9: sì, sì.
10: Sta roba.
9: Pensa quanta gente potrebbero aiutare.
10: Ma no, ma invece a perdere l'aiutare che meritano, per l'amor del cielo. Però meritano i 6, 7, massimo 8.
5: Cioè, poi hai 3, capito?
10: 2, non i 34, ragazzi. 34 è da pazzi.
5: È da pazzi. Spalletti guadagna 2,8 milioni di euro. Ancelotti in Brasile 9,5 milioni di euro. Non voglio fare l'esattore delle tasse, però ci si potrebbe sicuramente divertire. E noi a livello e noi dobbiamo confrontarci con questa realtà. Non è retorica, questo è un dato di fatto oggettivo, signori miei.
9: Vedi, Sarri parlano di 3 milioni e 8, più di Spalletti,
10: Sì, è la faccia di vabbè, lasciamo perdere.
5: Allora, 3 milioni e 8 Sarri, giustamente. Allora vuol dire che se prendiamo Spalletti, scusami il lapsus,
10: Sarri.
5: E Giuntoli,
10: Sarri e tutti,
5: cioè, possiamo parlare di ridimensionamento? Ridimensionamento? Non lo so, io chiedo anche all'autorevole Luca Viscardi che è qui con me. Luca, cioè io in questo momento delle volte non capisco il pensiero.
11: Allora, buonasera a tutti. Abbiamo memoria breve, ne parlavamo in diretta in Radio Cronaca anche domenica, sul fatto che avremmo firmato per tutto il resto della nostra storia per arrivare settimi come quest'anno. Forse rispetto a quest'anno la delusione sta nel fatto di come ci siamo arrivati, giocando malissimo.
5: Ecco, sei molto onesto, io credo che sia un'analisi lucidissima.
10: È una magra consolazione.
5: Beh, Luca Viscardi si intende di musica, di telefonini, ma anche da un punto di vista calcistico.
10: Di calcio, sì,
5: ne sa.
10: Prego. Per noi tifosi, che spendiamo 700 euro di abbonamento, e sono tanti,
5: 700 euro
10: di abbonamento, vedere la squadra giocare male, se permetti, non è piacevole.
5: Allora, Marilena, perdonami.
11: No, ma io su questo le do ragione, cioè nel senso che quello che dico è che secondo me si può arrivare anche decimi giocando benissimo e purtroppo poi non va, perché il prezzo dell'abbonamento purtroppo non comprende cambia. Arrivare quarto in classifica.
10: No,
11: cioè,
10: no.
11: Il rischio c'è. È l'impegno che abbiamo visto. Domenica, secondo me, è stata una partita imbarazzante.
10: Non è stata l'unica. Io ero a Bruxelles, Luca, e posso dirle che ho visto una partita indegna.
5: Sì, no, ma su questo siamo tutti d'accordo, ed è stata l'ennesima.
10: Le varie indegne,
5: ed è stata
10: così, che
5: brava.
10: Non si reggevano in piedi.
5: Esatto, e questo, allora, questo credo.
10: Almeno quello.
5: Col Sassuolo, col Genoa, col Cagliari, ci sono stati veramente episodi non sicuramente positivi nel corso anche della gestione Palladino. Però l'ultima considerazione che faccio: si gioca questa sera di venerdì alle 20:45. Io non lo so, non vorrei lanciare un appello, non voglio fare quello di altro consumo, con le class,
7: con le class action,
5: si dice così, con la class action. Però mi dico, ma è possibile che questi tifosi non vengano rispettati mai?
7: Esatto.
5: Cioè, ma voglio dire, ma si può dormire di notte fuori da uno stadio e non sapere quando la tua squadra del cuore gioca? Te lo dicono tre giorni prima? Ecco, questo io credo che i tifosi devono veramente prendere coscienza, anche non bisogna sempre essere a guardia di una fede, ma bisogna aprire gli occhi e dire: signori, io pago 700 euro, mi rispettate sì o no? Se no io i 700 euro li spendo per andare a Milano Marittima e sto bene. Omaggio, Luca, non lo so, questo io non è che mi schiero a loro difesa, però voglio che vengano rispettati.
11: Sì, bisogna capire poi qua di chi è la responsabilità, perché non credo che le squadre siano felici, no, di tutto questo. Certo. D'altro canto dipendono dai soldi della televisione, è tutta una cosa che si gira su se stessa. Sì.
5: Business is business, va bene, grazie Marilena. Allora avete detto il risultato? L'avete
7: No. Io ti dico 0-0, un amichevole.
5: Anche tu 0-0 amichevole, qui la 0-0.
11: Possiamo saltare la radiocronaca?
7: Bravo Luca.
5: Saltiamo tutto. Tutto. Nando. Che
9: io
5: medicina!
9: 1-0 per noi, dai.
5: 1-0, dai, un po' di fiducia. Dai, 0-1, ci sentiamo allora al termine della partita. Buon
7: grazie,
5: divertimento,
7: grazie.
5: Pubblicità. Pubblicità.
4: Radio Alta Sport. Spot.
12: Forniture Edili SRL è il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura o semplicemente migliora. Materiali edili di qualità, finestre da tetto, isolanti, ferramenta, utensili e una vasta gamma di mezzi a noleggio. Servizio, competenza e una grande scelta per professionisti e privati. Forniture Edili SRL. Più che forniture, proponiamo soluzioni. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM è consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari. È consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM, Treviolo, via Dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
13: Quando la ricerca del design incontra la qualità dei materiali, nascono le proposte di Fardelli Giuliano. Porte interne, portoncini blindati, porte tagliafuoco, stufe a legna e pellet e idro. E per la sicurezza dei tuoi oggetti, casseforti di varie dimensioni. Fardelli Giuliano, lo stile in casa tua. A Rogno, Clusone, Palosco.
2: Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza.
1: Elegante, piacevole ed efficiente è la gamma da ufficio Dams, dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su dams-srl.it. In via Berlino 34 a Verdellino, Dams, strutture e arredi per uffici, la scienza del comfort per il tuo lavoro.
4: Radio Alta Sport.
5: Sportiello Scalvini Yen Anor, poi Bellanova, Deron, Pasalic, Musà. In attacco ritorna Samardžić dal primo minuto con Kamaldeen, Dino Sulemana, e poi c'è anche Raspadori. Questa è la formazione che schiera Raffaele Palladino. La viola di Vanoli risponde con Christensen, Dodo, Rugani, Comuzzo e Gosens. Se non fai gol a una coppia centrale composta da Rugani e da Comuzzo, caro Luca Viscardi, ti tolgo il saluto.
11: Io non lo farei comunque. Insomma, i nostri dovrebbero provarci.
5: cioè neanch'io lo farei, sono un po' sovrappeso, lo ammetto, però Rugani Comuzzo è un invito a nozze, come si suol dire. Poi abbiamo Fabian Mandragora, Brescianini che sarà riscattato dal Viola, Harrison Piccoli, Scuola Bergamasca e Gudmundsson. Questa è invece la scelta di

0: meccanica, per cui non saprei, un bel interrogativo il tuo, però io credo che vedendo le formazioni quantomeno qualche gol ci dovrebbe essere, perché dovrebbe essere, non è un gioco di parole, una partita molto aperta, o sbaglio?
1: Abbiamo anche l'arbitro esordiente, tra l'altro. Ecco. Non bastava quello di domenica.
0: via. Tra poco Matteo De Santis e Luca Viscardi. Ci sentiamo nell'intervallo.
2: Atalanta diretta stadio. Spot, spot. 2G dal 1977 ti offre le migliori macchine e attrezzature per la pulizia professionale dei tuoi ambienti. Vendita, noleggio, assistenza veloce e consulenza su misura. 2G, esperienza storica, visione moderna. Ti aspettiamo a Treviolo, in via dell'Innovazione 17.
3: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
4: Elegante, piacevole ed efficiente è la gamma da ufficio Dams. Dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su dams-srl.it. In via Berlino 34 a Verdellino, Dams, strutture e arredi per uffici. La scienza del comfort per il tuo lavoro.
5: Y Costruzioni, il referente unico per la costruzione e ristrutturazione della tua casa.
6: Ogni cliente per noi è unico, come il suo progetto.
7: Ci prendiamo cura di tutto per garantirti tranquillità e risultati eccellenti. Vogliamo che tu ti senta a casa fin dal primo istante.
8: Per la tua ristrutturazione affidati a Y Costruzioni e potrai dire: nessun posto è bello come casa mia.
9: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Quando guido la mia Swift, questo è quello che sento. Tutto è pensato apposta per me. Sicurezza al top. Hybrid. Spazio. E anche 4x4 All Grip, in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner. Concessionaria unica per Bergamo e provincia, Autorota.

0: Idee regalo? Lasciati ispirare dai tanti alimenti ed accessori.
1: Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
2: Buonasera e bentrovati in diretta da Matteo De Sancti su Radio Alta.
3: E da Luca Viscardi su RTL 102.5, l'ultimo appuntamento della stagione. Sembrava ieri il mese d'agosto quando abbiamo iniziato questa cavalcata del campionato 2025-2026 e invece sono arrivato il momento di chiudere baracca burattini e di salutarci per l'estate.
2: Tanto è vero che la prima radiocronaca l'abbiamo fatta iniziando un quarto d'ora prima perché avevamo un sacco di cose da dirvi, questa invece la facciamo un minuto prima che le squadre diano via la partita, perché purtroppo questo Fiorentina-Atalanta, noi dobbiamo sicuramente, è una partita che ci dirà tante cose, però certo, l'obiettivo è raggiunto da entrambe. La Fiorentina è salva, l'Atalanta è settima e qualificata alla Conference League. È un finale che servirà insomma per gli archivi.
3: Sì, tra l'altro è un finale in cui c'è tanta Atalanta da tutte e due le parti, perché Piccoli, Brescianini, Gosens nella Fiorentina, quindi insomma c'è molta traccia di questi anni di storia.
2: E Raffaele Palladino, il grande ex certo della partita, visto che è stato allenatore della Fiorentina e adesso sulla panchina dell'Atalanta. La partita sta per cominciare, per cui formazioni ufficiali, tanti cambiamenti nell'Atalanta. In porta gioca il dodicesimo Sportiello, in difesa ci sono Ian, Scalvini e Anor, difesa giovane ma che potrebbe anche essere quella titolare del futuro. In mezzo al campo, altra novità, Derone Pasalic, con sugli esterni giocano a destra Bellanova, a sinistra Musa, in avanti soprattutto niente centravanti, Raspadori come punta insieme a Sulemana e a Samardzic. Questa è la formazione dell'Atalanta. In panchina ci sono i portieri Carnese e Chierossi.

0: poi Baccar, Scamacca, Ederson, De Ketelaere, Jim City,
1: attenzione, attenzione, attenzione, bella nova che si sta infilando.
0: Costa, Krstovic. No, niente, no, volevo niente. Farti raccontare il gol alzando il volume, ma niente. E gli under 23 in panchina, che sono Obrić e Vavassori.
1: E invece per quanto riguarda la Fiorentina, Christensen in porta, la linea di difesa con Gosens, Rugani, Comuzzo e Dodò. Linea centrale con Brescianini, Fabiane, Mandragora, autori di un bellissimo gol con la Juventus.
0: Sì, uno dei più belli della stagione.
1: E poi Gudmundsson, Piccoli e Harrison davanti. Vi ricordo che l'arbitro è Mario Peri, che è un esordiente di Roma 1, poi Federico Volta di Molitano e Matteo Pressato di Latina. Per quanto riguarda gli assistenti, Davide Massa di Imperia è il quarto uomo, al VAR Marco Di Bello e all'assistenza VAR Marco Serra.
0: E quindi Perri, che ha già arbitrato l'Atalanta in Atalanta Genoa di Coppa Italia quest'anno, fa il suo esordio stasera su indicazione del nuovo designatore Tommasi, Dino Tommasi, per quel che riguarda la Serie A. Fiorentina in possesso di palla con il proprio portiere che va al rinvio, Christensen. Fiorentina che deve rinunciare allo squalificato Ranieri, ma anche agli infortunati Parisi e Ken. Fiorentina che difende il pallone con Piccoli, il bergamasco subisce fallo, calcio di punizione per i viola sulla linea della metà campo.
1: E allora vediamo Palladino a bordo campo che sta osservando le operazioni. Ovviamente, insomma, nulla da raccontare di questi primi due minuti in cui le squadre, insomma, essenzialmente si sono un po' studiate. Abbiamo visto l'Atalanta cercare subito la sortita in avanti. Adesso la Fiorentina che muove palla invece in questo momento con Dodò.
0: Il lancio in avanti a cercare ancora Piccoli, che è il riferimento, la lotta con Ian, difende il pallone Piccoli, lo cede all'indietro a un compagno, si tratta di Gosens, viene avanti il tedesco, l'appoggio per tentativo di inserimento di Dodò, chiude l'Atalanta, una Fiorentina che gioca con un 4-3-3, l'Atalanta con il consueto 3-4-2-1, ora il pallone per Gosens che subisce fallo da Deron, sarà calcio di punizione per i viola, sono ben 65 i tifosi dell'Atalanta nel settore ospiti dello stadio Franchi, c'era obbligo di tessera del tifoso e ovviamente non era una partita, l'ultima di campionato, che avesse un granché da dire.
1: È vero, intanto allora la Fiorentina che piazza il pallone, Brescianini si allontana, per il momento arriva Gudmundsson sul punto di battuta, di fianco a lui vedo in questo momento, credo, Mandragora, se non ho visto male, o
0: sì è Mandragora, sì che si chiama lo schema. Vediamo se lascia il compito della battuta all'islandese o meno, anzi è lui, è l'italiano che va a mettere il pallone col sinistro dentro l'area di rigore, allontana Bellanova più lontano possibile. Oggi 22 maggio, due anni esatti dalla vittoria di Dublino nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, mentre c'è un cross in area di rigore, ancora Bellanova che allontana.
1: Sì, è lontana e cerca di difendere il pallone Raspadori, che era arrivato fino quasi al limite dell'area per tentare di conquistarlo, ma ancora la Fiorentina che si muove, un po' disordinato il gioco in questo momento. Allora la palla arriva a Brescianini, che deve tornare indietro in questo momento verso Comuzzo.
0: Brescianini, che possiamo ormai considerare un ex, perché con il raggiungimento della salvezza da parte della Fiorentina scatta il rinnovo automatico della società viola del suo contratto, per cui passa alla Fiorentina per circa 10 milioni di euro Marco Brescianini, mentre c'è un retropassaggio in direzione del portiere Christensen. La Fiorentina che fa la partita con Comuzzo, ancora per Brescianini, quindi Gosens con l'esterno prova a riconquistare palla all'Atalanta, finalmente con il tentativo di Samardžić
1: che ha davanti a sé un paio di avversari, tocca per Bellanova sull'esterno, fascia destra, ancora Samardžić, il tiro a giro e il volo di Christensen per andare a prendere il pallone che era indirizzato vicino al palo, se ne è accorto il portiere che era ben posizionato.
0: Prima occasione della partita, prima grande parata di Christensen, grande giocata da parte di Samardžić, un 1-2 con Bellanova, posizione giudicata regolare di Bellanova, sarebbe stata rivista al VAR, poi la conclusione a giro, Christensen se l'aspettava lì perché si era già gettato in pratica. Ora l'Atalanta con Sulemana, il tentativo all'indietro per Deron, allontana Brescianini però e ancora i neroazzurri con Ian che però sbaglia l'appoggio per Musa, trova però una pallone, deviazione, quindi sarà rimessa neroazzurra.
1: E allora la palla per Musa che rimette in campo per Anor per Pasalic, Pasalic arretra di molto verso Scalvini che viene immediatamente attaccato, allora si libera del pallone verso Bellanova. Bellanova ancora per Samardžić, scambio con il compagno e il lancio in profondità, bellissimo per Bellanova.
0: Bellanova che va sul fondo, il cross in corsa direttamente sull'unico giocatore viola che era in difesa. Palla che viene rimessa da Samardzic di nuovo per Bellanova nella zona del corner, all'indietro di nuovo per il 10 nero azzurro, ancora serbo che cambia gioco andando dall'altra parte per Anor.
1: Anor per Sulemana, Sulemana che affronta il suo diretto avversario, lo punta, entra in area, cerca il cross, la palla
0: per Anor che se la trascina sul fondo.
1: Sì.
0: Eh sì, si era buttato bene in avanti da braccetto Anor, chiesto l'1-2 sulle mani, poi però ha calciato malissimo. Si è calciato addosso.
1: Si è calciato addosso, ha cercato di toccare.
0: Colpire fuoco col tacco addirittura, sì. Qualcosa, insomma, ha fatto qualcosa di brutto Anor, però si era inserito benissimo in avanti, in questo caso il giovane difensore. Cosa ne pensi di questa difesa Scalvini-Ian Anor, che è la più giovane dell'Atalanta?
1: Beh, tutto sommato interessante. Abbiamo sempre il tema di avere una difesa fisicamente molto, diciamo, tazzata ma un po' lenta, però stasera potrebbe essere adatta ai tipi di avversari che abbiamo davanti, no?
0: Anor che ha riconquistato il pallone in fase difensiva, adesso lo appoggia per Pasalic, dall'indietro di nuovo per Anor, scambia ancora Pasalic, 6 minuti di questo primo tempo, il lancio del croato lungo a cercare la velocità di Sulemana che viene anticipato da Dodò, poi la Fiorentina con Rugani che appoggia per Gosens.
1: Gosens che al prova di girarsi lo fa con un lancio in avanti su cui interviene direttamente Ian, poi c'è il tocco di Scalvini, quindi di nuovo la palla da Samardzic verso Deron. Deron mette un po' di ordine, cerca Pasalic, Pasalic ancora per Anor, Anor per Sulemana che addomestica il pallone, lo tocca ancora per Sulemana, anzi era Musa che lo tocca per Sulemana, ancora Musa che riesce a tenere il pallone in campo, ripassarlo di nuovo a Pasalic, da lì a Deron e allora indietro verso Ian perché non c'è spazio davanti.
0: Poi Samardzic per Deron, Deron per Scalvini, il lancio di Scalvini è un pallone che viene intercettato, una buona l'idea di Scalvini con un lancio in profondità, pallone recuperato da Deron con un fallo su Brescianini, quindi sarà calcio di punizione per la formazione allenata da Paolo Vanoli.
1: È bello aggressivo, vedo Deron in questi primi minuti di gioco, mentre i video di servizio ci mostrano Kane in tribuna.
0: Con Ranieri accanto, sì, due dei grandi assenti di questa partita. Tra l'altro due allenatori, Vanoli e Palladino, che nonostante abbiano raggiunto l'obiettivo stagionale, probabilmente non saranno riconfermati.
1: Beh, insomma, Palladino insomma, ha avuto luci e ombre, no? In questa stagione. Credo che insomma la scelta eventualmente di cambiarlo sia più per partite come quella che abbiamo visto domenica scorsa, no? Che non per le cose positive che sono state fatte. Intanto Gosens con la Fiorentina che cerca il lancio in avanti, forse in fuorigioco, Piccoli che però tiene il pallone, no? La posizione era regolare, il tocco verso il centro dell'area di Brescianini, poi un po' di pasticcio ma c'è un fuorigioco.
0: Era il fuorigioco di prima di Piccoli a cui ti riferivi, l'arbitro ha lasciato giocare la Fiorentina che ha provato ad andare al tiro con ribattuta di un difensore, poi è stato interrotto il gioco e in effetti la posizione di Piccoli forse Musa in alto,
1: sì.
0: Quello che lo teneva più in gioco di tutti, ma era leggermente oltre, quindi gioco interrotto, calcio di punizione per l'Atalanta nella propria area di rigore, dove un altro ex, Marco Sportiello, si prepara a far iniziare l'azione nero-azzurra con due compagni accanto che sono Scalvini e Anor. Anor gioca il pallone a sinistra per Musa che oggi stasera fa l'esterno di sinistra, l'appoggio per Pasalic di prima intenzione per la corsa di Sulemana, troppo lungo però, può chiudere Rugani e toccare l'indietro a Christensen
1: che mette il pallone a terra, lo tocca per Gosens sulla fascia sinistra del campo, Gosens cerca di superare il suo diretto avversario, poi torna su Gudmundsson che era arrivato a prendere il pallone addirittura quasi al limite dell'area, riparte da Christensen e va dalla parte opposta dove c'è Dodò che cerca il movimento insieme a Mandragora, anzi Harrison.
0: Eccolo qua che gioca il pallone, lo scambia ancora con Dodò, poi di nuovo Harrison che scambia con Gudmundsson, l'apertura sulla fascia, attenzione all'attacco della Fiorentina, Dodò che taglia la strada ad Anor, si propone sulla fascia di destra, il tocco all'indietro per Gudmundsson, un'occhiata e mezzo dove si muove Fabian, poi preferisce però l'appoggio per Dodò che gliela restituisce, va sul fondo, lo chiude Pasalic, ancora Gudmundsson.
1: Gudmundsson che riesce a toccare il pallone ancora verso Dodò torna indietro, la palla arriva fino a Mandragora che la muove verso Brescianini che vicino a sé ha ancora Gosens, è proprio per lui il pallone ma Gosens è costretto ad arretrare, tornare sulla sua tre quarti dove passa Rugani, da lì a Comuzzo e si ricomincia da capo.
0: Siamo arrivati al 10° minuto di questo primo tempo al Franchi. Il risultato è sempre fermo sul risultato di Fiorentina 0, Atalanta 0.
2: Spot, spot. Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo.
3: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Quando guido la mia Swift, questo è quello che sento. Tutto è pensato apposta per me. Sicurezza al top. Hybrid. Spazio. E anche 4x4 All Grip. In un vero capolavoro di stile. Con una partner così, ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner.
4: Concessionaria unica per Bergamo e provincia, Autorota.
5: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
6: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
5: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
6: A Mapello, in via Bravi 6.
5: www.pasticceriaroncalli.it.
7: Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
0: E allora l'Atalanta che spinge con Scalvini, che però tocca il pallone per ultimo. La rimessa in gioco sarà quindi ad opera della Fiorentina, sta per essere effettuata. Speriamo che nel corso della partita ci sia tempo per vedere l'esordio dei due ragazzi under 23 che sono in panchina, Obric e Vavassori, perché tante settimane che si stanno ormai allenando con la prima squadra. Ora la rimessa laterale di Gosens per Gudmundsson.
1: Noi non abbiamo più niente da chiedere a questo campionato dopo i 5 minuti di Bakker, forse anche 10 di domenica contro il Bologna.
0: Me lo sarei aspettato titolare stasera, sì. Sapendo anche che insomma Musa non verrà riscattato, tornerà al Milan. Bakker comunque oggi è di proprietà dell'Atalanta, a tutti gli effetti bisogna trovargli un acquirente se l'Atalanta vorrà cederlo. Ora vediamo il possesso di palla dei neroazzurri con Raspadori che tocca un bel pallone per Pasalic, azione d'attacco dell'Atalanta quasi in superiorità numerica, ma l'idea di Pasalic è sbagliata sul taglio di Raspadori.
1: Si poteva andare a destra e a sinistra e lui è andato al centro, che era l'unico punto del campo dove non c'era un avversario. Bel break però, Raspadori aveva toccato il pallone di quel poco che è bastato per mettere fuori gioco Fabiane e quindi dare la possibilità a Pasalic di avanzare, però insomma siamo già nella parte opposta del campo perché Christensen ha lanciato per Piccoli, Piccoli che è riuscito a difendere il pallone, superare anche Scalvini e rimettere in movimento un compagno. Ecco Dodò.
0: Ora Dodò per il inserimento di Harrison, credo. Ora il pallone per Gudmundsson. Gudmundsson per Fabian. Fabian per Dodò vicino a Harrison. Le finte di Dodò in surplus su Musa. L'appoggio per Harrison, Fiorentina cerca di sfondare al limite dell'area di rigore, forse un fallo su Gudmundsson, ma si gioca per la norma del vantaggio. L'Atalanta tutta chiusa all'indietro in questa fase al 13° minuto per difendere la propria area di rigore dalla Fiorentina che sta salendo ma non trova varchi e quindi continua a girare il pallone da destra verso sinistra.
1: È vero, e la palla è proprio dalla parte opposta in questo momento dove arriva Brescianini. Brescianini che cerca di accentrarsi ma lo insegue Bellanova. Allora Brescianini si libera del pallone per Fabian, Fabian per Dodò, Dodò per Harrison che punta. In questo momento Musa entra in area, viene costretto però ad allungarsi il pallone, un po' di pasticcio, la palla rimbalza tipo flipper e ne esce Pasalic che può ripartire.
0: Contropiede, 4 contro 3.
1: 4 contro 3, ecco in questo momento Samardžić.
0: 4 contro 3, vai Samardžić, il tiro, ecco.
1: No, deviato da Raspadori che l'ha preso con la schiena. Siamo veramente bravi nel tiro a segno.
0: Questo era un contropiede, l'Atalanta si è chiusa un po' all'italiana, poi è ripartita velocemente 4 contro 3, tutto sommato Pasalic mi sembra che l'abbia mossa abbastanza bene, poi Samardžić ha fatto il solito movimento partendo largo da destra per andare sul sinistro, la sua conclusione a giro ha trovato la schiena di Raspadori che stava tagliando l'area di rigore. Non vi dico le parole di Pasalic nei confronti di questa idea.
1: Sì, in effetti gli è praticamente passato davanti proprio mentre stava tirando, non una bellissima idea di Raspadori. Allora Christensen che dal fondo campo rilancia a lungo verso l'attacco della Fiorentina dove c'è Piccoli che è sempre lì a fare la boa e a lottare con Kien che riesce a liberare il pallone verso Musa. Musa lo recupera, lo passa ad Anor. Forse però un tocco su Kien che ha subito un colpo, però sì, ricomincia a correre tranquillamente.
0: Zoppicante, ma sta riprendendo Kien, che rientra dopo il turno di squalifica scontato nell'ultima gara contro il Bologna. Ora vediamo l'Atalanta con Sulemana, poi abbiamo il tocco da parte di Deron all'indietro per Kien, quindi Scalvini che gioca sul centro destra, Anor sul centro sinistra, poi vediamo Bellanova per Samardzic dentro il cerchio di centrocampo. Sembra abbastanza ispirato però Samardzic,
1: sì,
0: ha giocato
1: Samardzic
0: un'infinità di palloni quantomeno.
1: Sì. E adesso è Musa con il pallone, punta proprio per Raspadori.
0: Bello
1: Raspadori!
0: Il tiro, palla che fa la barba al palo, la conclusione in diagonale a pelo d'erba di Raspadori, palla fuori di pochissimo. Insomma, la Fiorentina fa la partita, ma questa è già la seconda occasione che ha avuto l'Atalanta per passare in vantaggio. Sulla prima la conclusione di Samardzic, è stato bravo il portiere Christensen qui con il sinistro in diagonale a pelo d'erba, la palla è uscita di pochissimo rispetto al palo.
1: Sì, era ben defilato Raspadori, quindi non facile riuscire a centrare la porta, però è riuscito a fare un bel movimento con un tiro rapidissimo e proprio si è spento, sta a un metro dal palo, difeso da Christensen, che ancora una volta sceglie il lancio lungo lungo per saltare il centrocampo dell'Atalanta e andare a cercare la boa di Piccoli. In realtà interviene di testa in questo momento Fabian, poi viene fischiato un fallo nei confronti di Piccoli stesso.
0: Sì, che si è aiutato in maniera irregolare su Kien, in effetti si trattenevano entrambi, forse è stata giudicata più grave la trattenuta di Piccoli, forse il primo ad aver tirato. Comunque le magliette di Kien e Piccoli tra qualche minuto dovranno essere cambiate entrambe, perché
1: ma
0: si
1: allora,
0: sono veramente...
1: Piccoli ha la maglietta strappata, infatti sta facendo vedere che ha la maglia strappata, evidentemente è migliore la qualità elastica dell'Atalanta
0: dello sponsor tecnico dell'Atalanta, che ora riparte con Deron che apre per Musa. Buon break per la formazione nero-azzurra al 17esimo con Musa che arriva al vertice dell'area di rigore. Musa, la conclusione!
1: Bello!
0: La parata di Christensen che allontana in qualche modo poi la palla ancora al limite dell'area di rigore per i nero-azzurri. Musa sembrava essere arrivato in ritardo alla conclusione, poi quando ha tirato ha trovato il portiere della Fiorentina.
1: Praticamente era sbilanciato e probabilmente anche con un tocco di punta di fatto, perché sembravano riuscire ad arrivare più sul pallone, invece è riuscito a scoccare un tiro veramente micidiale. Ci è arrivato però Christensen. Intanto Raspadori per Scalvini, siamo ancora lì davanti all'area della Fiorentina. Lento il passaggio per Samardzic, ha tutto il tempo la Fiorentina per uscire, ma è intervenuto subito Kien a recuperare il pallone. Allora Bellanova
0: per Scalvini sulla destra, la palla al limite dell'area di rigore per Pasalic che va di nuovo a destra da Bellanova che si prepara l'uno contro uno, poi preferisce appoggiare per Scalvini che viene incontro, di nuovo a Bellanova. Bellanova che tocca per Samardzic che poi la tocca all'indietro per Kien. L'Atalanta è chiusa, ma rimaniamo sulla parte destra d'attacco rispetto alla Fiorentina, forse un fallo di Briscianini su Scalvini, ma l'Atalanta ha già giocato il pallone sulla sinistra per Anor, quindi Deron
1: che si avvicina all'area di rigore, vede vicino a sé Pasalic che sta cercando lo spazio per il tiro, non lo trova ma passa a Raspadori che cerca spazio in area, torna indietro ancora per il tiro di Samardzic
0: e ancora Christensen che dice di no all'Atalanta, poi Musa che tocca all'indietro per Sulemana, l'Atalanta ancora con Sulemana, serie di finte al limite dell'area di rigore, appoggio per Raspadori prova il cross, arriva Deron, il tiro e la palla che esce di poco. Atalanta ripetutamente vicino al gol, il vantaggio sarebbe meritato.
1: Ma sembra veramente un tiro al bersaglio quello degli ultimi minuti, anche l'ultimo tiro.
0: Molto più divertente, i primi 19 minuti molto più divertenti, sì, di Atalanta-Bologna.
1: Sì, di
0: dire,
1: tutta Atalanta-Bologna.
0: Anche perché
1: sì,
0: Atalanta-Bologna aveva ancora qualcosa in palio, quindi il Bologna se la giocava. Stasera invece Fiorentina e Atalanta giocano per divertirsi.
1: Tra l'altro è curioso il tiro, adesso stiamo rivedendo il tiro di Musa di qualche secondo fa, praticamente completamente sbilanciato, è riuscito a colpire praticamente di punta, trovando un buco proprio tra gli uomini che erano schierati in aria. È stato bravo, reattivo Christensen a respingere il pallone.
0: L'abbiamo già trasformato nel migliore in campo,
1: sì,
0: questo portiere.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, siamo arrivati al 20esimo minuto di questo primo tempo al Franchi. L'Atalanta spinge, crea occasioni, ma il risultato non si sblocca. È sempre 0-0.
7: Spot.

0: Idee regalo? Lasciati ispirare dai tanti alimenti ed accessori.
1: Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM è consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari. È consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM, Treviolo, via Dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
2: Giro Moda. Dal 1948 è di moda. Nella rinnovata sede di Gorle, Giro Moda propone capi di qualità e alla moda selezionati direttamente dal Made in Italy. Un vasto assortimento di abiti, giacche, camicie, pantaloni e maglie da uomo e da donna vi attende. Giro Moda è a Gorle in via Mazzini 5 e sulle aggiornatissime pagine Facebook e Instagram. Per info, giromoda1948.it. Speciale cerimonia. Giro Moda veste lo sposo e tutti gli invitati. Abiti uomo a partire da 199 euro.
3: Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
4: E allora è a terra Fabian adesso per la Fiorentina, gioco fermo, l'uscita di Sportiello che non ha travolto il giocatore della Viola, non mi sembrava nemmeno un contrasto troppo pesante, però è rimasto a terra Fabian che si è visto crollare il peso di Sportiello addosso, nulla di fatto comunque. Siamo alla metà del primo tempo, risultato sempre di 0-0, Sportiello inoperoso, Christensen migliore in campo per quel che riguarda la Fiorentina. Ora una sventagliata di Scalvini per la corsa di Bella Nova che può andare sul fondo di fronte a Secco Muzzo, decide di scivolare, di lasciargli il pallone al giocatore della Fiorentina, ma lo recupera Musa
5: che vede vicino a sé proprio Bellanova. Curioso perché anche Sulemana è scivolato qualche secondo fa. Adesso abbiamo Scalvini in movimento ancora per Samardžić che si ferma, torna indietro, cerca uno spazio, non lo trova, allora si libera del pallone verso Pasalic non può far altro che andare su Kamaldin dall'altra parte. Davanti a Kamaldin c'è Harrison che è ripiegato addirittura in difesa, allora palla per Pasalic,
4: da questi per Anor che... Difesa dell'Atalanta altissima con i due braccetti che sono a ridosso dell'area di rigore. Ora Sulemana, l'appoggio per Raspadori, all'indietro per Anor, da questi per Pasalic che tocca per Deron. Ecco, nei tre davanti per adesso quello più in ombra è Sulemana, che si è visto pochissimo nelle azioni d'attacco dell'Atalanta. Samardžić per Deron.
5: Deron che si lascia scivolare via un attimo il pallone, ma lo recupera immediatamente per passarlo poi a Pasalic. Movimento per Sulemana che deve evitare anche Anor che era arrivato come un missile. Intanto Pasalic che pasticcia un po' col pallone riesce a passarlo ad Anor, ma forse un calcio di punizione che è fischiato contro l'Atalanta, sì, per il fallo di Anor in attacco. È un po' pasticciato in questo caso,
4: Sì, il fallo di Pasalic su Mandragora, fallo di Pasalic su Mandragora che gli aveva tagliato la strada. E dunque calcio di punizione in favore dei Viola con il pallone già battuto per Rugani, da Rugani per Gosens all'indietro per Christensen che va al rinvio, l'appoggio per Dodò. Beh, diciamo che per essere una partita sostanzialmente inutile, comunque una partita per il momento divertente.
5: Sì, godevo, piacevole rispetto a quella che abbiamo visto domenica invece allo stadio, alla New Balance Arena. Intanto la Fiorentina che esce con eleganza, riparte con Brescianini sulla fascia sinistra del campo, ma intercetta per un attimo il pallone l'Atalanta con Scalvini, però il pallone è troppo lungo per Raspadori, allora fallo laterale ancora per la Fiorentina sulla fascia sinistra del campo, proprio per la Fiorentina che lascia la palla a Gosens.
4: Peccato per la misura di questo passaggio di Scalvini che era stato bravissimo in anticipo, però il passaggio di prima intenzione è completamente sballato per Raspadori. Buona l'idea, un po' meno la riuscita del passaggio. Ora è Ian che viene trattenuto da Piccoli, l'arbitro non fischia e allora Fiorentina recupera palla con Gudmundsson che apre per Dodò.
5: Praticamente è stato Raspadori a togliere la palla a Ian in questo caso. Ecco Dodò che va in avanti verso Harrison deve vedersela con Musa, non lo attacca fino in fondo, sceglie di scaricare su Gudmundsson, ancora Harrison il passaggio per Brescianini che forse è l'occasione per aprirsi uno spazio verso il tiro. Attenzione che è calcio d'angolo, infatti se ne accorge poi all'ultimo momento Scalvini che riesce ad evitare il corner mettendo la palla in fallo laterale per la Fiorentina.
4: Allora rimessa di Gosens per i Viola, che sta per essere effettuata in questo istante, con Gosens che è anche il capitano della formazione fiorentina questa sera, con le mani il laterale tedesco direttamente verso l'area di rigore a cercare Fabian e Piccoli, di testa ancora Gosens a riproporre dentro, batti e ribatti, allontana l'Atalanta con Raspadori più lontano possibile, dove ci sono solo Rugani e Comuzzo.
5: Ed è proprio Rugani che controlla il pallone, lo passa a Comuzzo che si ferma, aspetta l'arrivo di Gudmundsson, scambia ancora con Rugani, palla ancora per Fabian il lancio lungo a cercare Brescianini. Brescianini che dà uno spintone, questo credo sia classificabile come ruzzone.
4: Oh, questo è quello che va definito come ruzzone. Devo dire che comunque nelle formazioni titolari di Fiorentina-Atalanta stasera vediamo qualcosa di italiano, che sì, non a livello di giocatori e papabili anche per la nazionale azzurra, direi che c'è da essere abbastanza soddisfatti, un po' in controtendenza almeno stasera. Il rinvio da parte di Sportiello per andare, anzi più che rinvio, andare a battere questo calcio di punizione fuori dall'area a due passi dalla sua porta.
5: Sai
4: in
5: che non
4: favore
5: mi capacito? Continua a guardare il cantiere della curva
4: che mi sembra
5: stadio.
4: Sempre uguale, tra
5: è sempre uguale, cioè noi abbiamo costruito credo lo stadio tre volte nel tempo in cui la Fiorentina è riuscita a mettere due pali d'acciaio e quattro mattoni.
4: Ora vediamo Fabian che prova a servire in profondità Piccoli, ma c'è in netto anticipo Ian che legge bene la situazione, quindi Sportiello con i piedi per Anor, da questi per Pasalic, poi Deron. C'è da dire che la proprietà Commisso ha comunque regalato ai Viola forse il miglior centro giovanile d'Italia, il Viola Park, che è uno dei più, non solo più uno dei più moderni perché è recentissimo, ma anche uno dei più belli per numero di campi e tutto il resto. Ora vediamo Deron, cittadella della Fiorentina. Ora vediamo Pasalic a sinistra per Anor.
5: Ecco Anor che tocca il pallone all'indietro ancora per Pasalic, che lo scambia con lo stesso Anor che cerca di lanciare Kamaldin. Non si capiscono e la palla va a Christensen. Palla per il portiere che la muove verso Rugani. Rugani ridà la palla ancora a Christensen, si avvicina leggermente Samazic. Allora lancio lungo in direzione di Piccoli, contenuto per la milionesima volta da Ian. Si lamentano i giocatori della Fiorentina perché vorrebbero un fallo di Ian. Tanto Pasalic, scambio con Samazic, poi il pallone per Raspadori che tocca, cerca di toccare di prima per Bellanova, non ce la fa, la palla arriva a Christensen che con un lancio sbilenco
4: manda palla direttamente in fallo laterale all'altezza della panchina dell'allenatore Viola Vanoli, con per quella che riguarda ovviamente la partita.
5: Ma è un campionato laterale mondiale di tiro di maglia, credo.
4: Quello tra Ian e Piccoli è una lotta personale tra i due calciatori. Ora vediamo Anor che appoggia per Sulemana all'indietro per Pasalic, quindi il pallone ancora dalle parti di Sportiello, si riparte da capo 28-30 con Sportiello che gioca il pallone con i piedi fuori dalla propria area di rigore, l'appoggio per Scalvini. Se la partita si mette su questo piano noi dobbiamo inventarci qualcosa, allora io mi invento che ci sono 5 giocatori dell'Atalanta che andranno ufficialmente ai prossimi mondiali negli Stati Uniti a giugno. Si tratta di Pasalic, De Ketelaere, Ian, Kolasinac, insomma purtroppo mancano gli azzurri. Avremmo voluto dire che erano 8-9 con gli azzurri, invece no.
5: Però non vi preoccupate perché noi insieme a Bakker
4: e Kossounou, ecco il quinto era Kossounou.
5: E non vi preoccupate perché noi insieme a Bakker organizzeremo un torneo di carte nelle serate delle partite dei mondiali,
4: a cui parteciperanno tutti gli azzurri, certo, ovviamente. Ora vediamo Bellanova per Samardzic in fase difensiva, in costruzione, poi Pasalic che apre a sinistra per Musa che ha scambiato con Anor. Musa che tocca per Sulemana che parte largo sulla sinistra, prova ad andare via in velocità da Harrison che però gli taglia la strada e guadagna il calcio di punizione. 29-30, ma ce l'avevano presentato come l'uomo più veloce della terra sulle mani, invece poche volte quest'anno onestamente.
5: Però c'è da dire che Harrison l'ha anche trattenuto, cioè avrebbe dovuto tagliargli un braccio per riuscire ad accelerare. Diciamo che non è uno dei giocatori che proprio
4: convinto, dai, sulle mani.
5: Convinto e cioè, aperto il cuore.
4: No. Nonostante avesse avuto un buon impatto, perché ricordo una grande partita con la Juventus a Torino da parte di Sulemana, poi si è un po' eclissato dopo la partenza di Juric, non ha più convinto così tanto. Ora ed è stato impiegato anche molto poco. Ora vediamo Bellanova, l'indietro per Scalvini, Scalvini in avanti, il pallone difeso da Raspadori, da questi per Samardzic che perde il contrasto e il pallone recuperato dai giocatori viola.
5: C'era forse un fallo su Raspadori, però nulla di particolarmente rilevante. Adesso Mandragora che gioca il pallone, anche la Fiorentina non è che proprio sia alla ricerca della velocità. C'è Gosens che poi si ferma, torna indietro su Brescianini che davanti a sé ha Bellanova. Il lancio nel vuoto praticamente.
4: È un assist per ricordarci che siamo arrivati al 31esimo minuto di questo primo tempo. Il risultato non si schioda. Fiorentina 0, Atalanta 0.
3: Spot, spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
6: Greco Costruzioni, il referente unico per la costruzione e ristrutturazione della tua casa.
7: Ogni cliente per noi è unico, come il suo progetto.
8: Ci prendiamo cura di tutto per garantirti tranquillità e risultati eccellenti. Vogliamo che tu ti senta a casa fin dal primo istante.
9: Per la tua ristrutturazione affidati a Greco Costruzioni e potrai dire: nessun posto è bello come casa mia.
3: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
4: Da Bellanova il pallone per Deron per Anor che appoggia per Sulemana che viene travolto, secondo me c'era fallo su Sulemana, non riesco a capire perché l'arbitro Perri non fischi, mi sembrava che fosse stato colpito sul piede d'appoggio Sulemana. Ora Christensen va al rinvio,
5: fa una stupidata tra l'altro Sulemana che va a prendere la munizione,
4: va a pressarlo sul portiere, adesso è l'arbitro che lo richiama e Sulemana fa notare di essersi un po' nervosito per il mancato fischio di prima.
5: Tanto non l'ha neanche toccato,
4: L'ho solo colpito di ritorno, non col primo, con quell'altro l'ha un po' calpestato, diciamo. Step on foot, 32-30 sul cronometro per una partita che dopo le tante occasioni dell'Atalanta direi che negli ultimi 10 minuti si è un po' addormentata.
5: Adesso c'è un tiro praticamente verso la sua porta quasi di Gudmundsson che ha tentato di capire se il portiere Christensen era attento. Palla invece dell'Atalanta, ancora Gavanza, attenzione a Deron che però prende una mira un po' sbilenca.
4: Aveva tutto lo spazio per calciare,
5: aveva
4: quindi
5: uno
4: ha fatto
5: spazio
4: bene,
5: enorme.
4: Però si è presentato male col corpo, non ci credeva, forse non ci credeva perché era veramente con il corpo all'indietro quando è andato a calciare e la palla si è alzata ed è finita in curva.
5: Palla
4: Firenze.
5: Barberino del Mugello praticamente.
4: Esatto, dove si segnalano vento forte tradizionalmente le previsioni. Ora il pallone con Gudmundsson, ma c'era un fuorigioco di rientro, sì, di un calciatore viola, probabilmente di Piccoli, e dunque calcio di punizione per l'Atalanta che riconquista la palla al 33-30, la gioca con Deron per Pasalic.
5: Pasalic palla al piede, si avvicina a Cavaldin sulle mani. Lo scambio proprio con il numero 7 dell'Atalanta che poi cerca di mettere in movimento ancora credo Deron che però era un po' in ritardo, adesso palla proprio per Camaldini che ha un po' di spazio, avanza verso l'area di rigore, cede la palla a Samardzic e da lì a Bellanova.
4: Bellanova sulla fascia destra può andare all'uno contro uno contro Gosens, preferisce appoggiare lateralmente per Samardzic che caracolla per portarsi la palla sul sinistro, gira su se stesso, va di nuovo da Raul Bellanova, ancora Bellanova per Scalvini che si è portato in avanti, l'Atalanta è nella tre quarti avversaria che manovra il pallone a destra con Scalvini, da questi per Samardzic, quindi Bellanova che va a terra sulla spinta di Gosens, secondo l'arbitro non c'è fallo, anzi Bellanova cadendo tocca il pallone con la mano e sarà calcio di punizione per la Fiorentina.
5: C'è Gosens che sorride per la pretesa di Bellanova che fosse fallo, in effetti gli ha dato uno spintone in fase di ripartenza quando Bellanova era leggermente sbilanciato con il corpo, la spinta è stata fondamentale per la caduta di Bellanova, ma per l'arbitro c'è solo il fallo di mano dello stesso Bellanova, cadendo a terra ha toccato il pallone. Palla da Gosens verso Rugani e da lì verso Christensen e poi dalla parte opposta per Dodò.
4: Dodò il lancio in avanti, l'anticipo di Anor prepotente, poi lo gli fa fallo in qualsiasi però, maniera piccoli e l'arbitro, vabbè, però ci sarebbe anche il cartellino giallo, cioè, gli ha fatto la qualunque piccoli, giustamente, che era in ritardo, ha trattenuto Ian, anzi non era Anor, era Ian in tutti i modi,
5: gli ha tolto anche sì, gli ha tolto i pantaloncini perché te l'ha lasciato in mutande.
4: Allora, stasera ha deciso che si gioca senza cartellini gialli, va bene, perché la partita era importante, ma questa era veramente, però, a rigor di regolamento, era proprio una roba fatta e finita per l'ammonizione, insomma.
5: Giustamente, Palladino è andato a lamentarsi con Massa di Imperia.
4: Va bene non fischiare, fare all'inglese, ma in questo caso se fischi tiri fuori il cartellino gialli, visto, era troppo facile.
5: L'abbiamo detto più volte nel corso di questa stagione, abbiamo visto una qualità degli arbitri pari a zero, quindi...
4: Ora la punizione battuta da Raspadori dentro l'area, ha rinviato il pallone da Gudmundsson che prova ad andare via in velocità. Bellanova pretende un po' rotto troppo, infatti la palla termina in fallo laterale.
5: E allora la palla da Vanoli a proprio Bellanova, Vanoli che era proprio lì sulla linea della panchina, l'ha recuperata con le mani, l'ha lasciata Bellanova che l'ha rimessa in campo per Musa, quindi scambio con De Ron, stavo dicendo a Ederson che no, non gioca. Poi ancora Musa in avanti per... Pasalic che era venuto a prendere il pallone indietrissimo, adesso c'è Bellanova ancora.
4: Ora Bellanova che prova ad accentrarsi di qualche metro, l'appoggio centrale per De Ron che decide di andare a sinistra da Anor, il numero 69 dell'Atalanta appoggia per Musa, da questi per Sulemana che però viene anticipato da Dodò in una sfida tra due giocatori molto veloci, e la meglio il brasiliano che prova a far ripartire la Fiorentina. Fabian ha scambiato con Harrison e poi il pallone indietro per Comuzzo.
5: Ha spesso un equilibrio precario Camaldin sulle mani, anche adesso è scivolato in tentativo di accelerazione, per questo è riuscito ad andargli via Dodò. Intanto cerca di rinvenire ancora Musa su un avversario, la palla finisce a Christensen, da lì a Rugani, siamo sulla linea dell'area di rigore della Fiorentina, cerca il lancio in avanti, interviene però Bellanova che recupera il pallone e lo passa indietro nella tre quarti di campo dell'Atalanta a Hien, anzi ad Anor che può ripartire da Pasalic.
4: Pasalic nel cerchio di centrocampo, l'appoggio a destra per Scalvini per Samardzic che tocca per De Ron da un'occhiata in avanti, l'appoggio per Pasalic, quindi Sulemana per Raspadori, di prima per Anor che prova ad aggirare Dodò, commette fallo perché Dodò era in anticipo, dunque punizione per la Fiorentina.
5: Sì, è veramente spesso buoni gli inserimenti di Anor dal punto di vista della
4: che
5: posizione,
4: però, un po' troppo pasticcione,
5: però poi non riesce mai a fare la cosa giusta. Adesso prende Dodò per il colletto della maglia, Dodò ovviamente non vedeva l'ora di essere toccato per buttarsi a terra e fare una sceneggiata turca.
4: Mentre il giocatore dell'Atalanta che sin qui ha percorso più chilometri si conferma Jack Raspadori, 4,9 km contro i 4,8 di Scalvini, il che ti dice che Raspadori per la squadra si fa un mazzo così, però bisogna dire che poi dopo davanti lo trovi un po' poco, perché probabilmente insomma lavora tanto in fase difensiva per aiutare e poi magari lo trovi un po' meno lì dove servirebbe a dare una mano ed essere letale. Ora la Fiorentina che rilancia il pallone ma lo sradica De Ron senza fallo, prova a servire per Sulemana, occasione interessante per Pasalic, vediamo se l'Atalanta va al tiro, Raspadori il tiro, c'è una deviazione, batti, la Fiorentina è fortunata ed allontana, riparte con Brescianini
5: che ha un po' di spazio davanti a sé, lo prende tutto, lancia in questo momento Piccoli che deve vedersela con Hien, se lo beve di fatto e fa gol.
4: Gol di Piccoli, ma errore di Anor che nell'uno contro uno si è fatto superare, e poi soprattutto Sportiello che prende gol sul suo palo e praticamente devia il pallone sul palo e all'interno della propria porta. L'errore è di entrambi, mezzo e mezzo, secondo me, forse un po' più del portiere che prende gol sul suo palo. Però ecco, nel momento in cui abbiamo preso una ripartenza 2 contro 2, Ian si è trovato su un altro avversario, ha lasciato Piccoli all'uno contro uno con Anor, Piccoli è andato sul sinistro che è il suo piede perché non poteva andare da altra parte, e poi ha concluso laddove purtroppo Sportiello è stato disattento, perché probabilmente era un po' disattento. Ecco, Ian lascia Anor, allora vediamo il monitor di servizio, lascia Anor a Piccoli non può che andare sulla sinistra, guadagna la giusta differenza e poi
5: l'errore
4: praticamente...
5: il gol praticamente l'ha fatto Sportiello, sì, più che Piccoli.
4: Il tiro è centrale, Sportiello con le mani accompagna il pallone verso il fallo laterale, ma in realtà anziché accompagnarlo, scusami, sul fondo, lo accompagna sulla parte interna del palo in porta. valutazione completamente sbagliata del portiere nerazzurro, che è troppo esperto per non sapere di aver commesso un errore.
5: Ma si è accorto subito, perché insomma si è visto dalla faccia appena si è accorto di quello che è successo al pallone, che è finito in porta al 39esimo minuto, ormai 40.
4: E allora il risultato è cambiato. Il risultato è cambiato. Fiorentina 1, Atalanta 0.
3: Spot, spot.
2: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
10: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
2: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su Casa della Borsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
11: Ready Pisoni Coperture. Rifacimento e ristrutturazione di manti di coperture e lattonerie per fabbricati civili e industriali, specializzati nella bonifica amianto e tutte le vecchie coperture. Oltre 60 anni d'esperienza. Isolamento termico di nuova generazione con materiali innovativi ed ecologici, nel rispetto delle più recenti direttive sul risparmio energetico. Progettiamo ed installiamo sistemi anticaduta per un accesso sicuro ai vostri tetti. Ready Pisoni Coperture. Richiedi un preventivo gratuito allo 0363 32 14 18. Sapremo consigliarti al meglio.
3: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
4: Parte Dodò per la Fiorentina, velocità doppia nella metà campo dell'Atalanta, che si copre mentre il pallone arriva in direzione di Harrison, che lo cede ancora a Dodò. Prova la palla filtrante in area per Gudmundsson, che è spalle alla porta, accompagnato da Pasalic. Poi il pallone dentro l'area, il colpo di testa di Fabian, che fortunatamente, vista anche il movimento di Bellanova, non trova più il pallone, lo colpisce di testa ma lo manda lontanissimo dalla porta di Sportiello, anche perché ha proprio perso, diciamo così, un po' quello che era il senso della porta, contrastato da Bellanova. Sì, e
5: noi abbiamo perso lui però brutalmente,
4: Sì, era libero,
5: l'abbiamo lasciato solo davanti al portiere.
4: Ora Musa prova a partire, palla al piede, viene fermato in fallo laterale, sarà rimessa dall'Atalanta. Comunque grave l'errore di Sportiello, che ha portato al gol dell'1-0. Sì, della Fiorentina di Piccoli, e il gol dell'ex, che non ha neanche esultato proprio per questo motivo, anche se, ripeto, la marcatura di Anor su Piccoli è rivedibile in partenza, però insomma il tiro poi era molto centrale, quindi facilmente respingibile.
5: L'abbiamo detto, in questo caso Anor è stato preso in velocità, e sì, in velocità, mentre quando c'è il contrasto uomo su uomo.
4: Però io sono d'accordo con te, manca un difensore veloce nella difesa dell'Atalanta, magari uno anche un po' più piccolino rispetto agli altri, ma veloce, su un attaccante veloce. In questo caso non è caso, era una sfida tra due difensori attaccanti molto grossi, però insomma la sensazione è che dopo Romero un difensore un po' forte fisicamente, più che fisicamente in velocità. Ora attacca la Fiorentina con Mandragora al cross in area di rigore, allontana la difesa dell'Atalanta al 43esimo. Pasalic
5: che imposta l'azione per ribaltare il gioco per l'Atalanta, si ferma però perché non ha nessuno a cui passare il pallone, è arrivato alla linea di metà campo, allora cambia gioco dalla parte opposta dove c'è Bellanova, che però non riesce a tenere il pallone in campo. Un po' di smarrimento dopo il gol subito da parte di Funero Azzurri, oggi bianchi con le strisce blu e nere.
4: E con il nuovo logo, perché da oggi sì, l'Atalanta ha un nuovo logo societario che è stato svelato, con l'effigie della Dea al centro, con le 5 ciocche di capelli che rappresentano i 5 fondatori del club nel 1907. Rimessa laterale per la Fiorentina, già battuto, quindi la palla recuperata da Samardžić per Sulemana, cercano il scambio di due, è libero e riceve Pasalic il tiro, palla alta, colpisce male. E alza una conclusione.
5: Ma una volta riusciremo a tirare in porta? Io vorrei contare quanti tiri da fuori abbiamo fatto in porta nel corso di quest'anno, cioè nel complesso quante partite abbiamo visto? 38 più la Champions più cioè più di 50 partite, ma credo avremmo visto 3-4 tiri in porta.
4: 3-4 tiri in porta, hai ragione, ma anche stasera io ho visto comunque tante occasioni per adesso per l'Atalanta, che meriterebbe di essere in vantaggio, invece sotto 1-0 nell'unico tiro in porta fatto dalla Fiorentina, sì, voglio dire. Quindi,
5: ma in effetti è una sfortuna, perché avremmo meritato sicuramente il vantaggio. Sì.
4: Però poi se calci come ha calciato adesso Pasalic, poi per arrabbiarti solo con te stesso, perché è più facile prendere la porta che mandarla fuori. Ora vediamo Brescianini, che siamo quasi al 45esimo, ci sarà recupero? Non lo so.
5: Uno due minuti?
4: Dai, sì. Ora vediamo Brescianini che riconquista palla per la Fiorentina ai 30 metri dalla porta nerazzurra. L'appoggio per Dodò che può andare sul fondo, arriva al vertice, crossa subito. Colpo di testa di Ien, il pallone che si alza campanile, lo blocca Sportiello.
5: Un minuto.
4: E allora ultimi 60 secondi del primo tempo, Fiorentina 1 Atalanta 0, la decide un gol di Piccoli, di Roberto Piccoli da Petosino. Ora vediamo Bellanova per Samardzic, da questi per De Ron.
5: Ecco De Ron che si ferma ancora, Samardzic e Scalvini che è venuto in avanti, lo assiste Pazelic che è lì proprio a un passo, da lì si va dalla parte opposta da Anor ancora scambio con Musa, palla ancora per Anor che però deve tornare indietro di nuovo sulla linea di metà campo. Sono già passati 40 secondi dei 60 di recupero, c'è un po' di spazio per Samardzic che punta l'area, cerca di fare qualcosa che non ho capito esattamente che cosa fosse. La palla viene riconquistata dalla Fiorentina e palla in avanti dove però non c'è nessuno e mette giù il pallone Ian, ma credo che non ci sarà tempo per fare altro perché l'arbitro fischia e manda tutti negli spogliatoi.
4: Sei stato buon profeta, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Il risultato in questo primo tempo è Fiorentina 1 Atalanta 0, la decide un gol di Piccoli con la gentile collaborazione di Sportiello nell'unico tiro in porta della Fiorentina del primo tempo, in un primo tempo dove l'Atalanta ha avuto 3-4 occasioni per passare in vantaggio. Il portiere della Fiorentina Christensen è stato il migliore sicuramente. L'Atalanta si è resa pericolosa con Musa, con Raspadori, due volte con Samardzic, alla fine con Pasalic, almeno 5 occasioni l'ho contate, di cui almeno 2 parate importanti, 3 del portiere avversario ci sono state, quindi un Atalanta che tutto sommato non demerita in una partita sostanzialmente inutile con tanti esperimenti. Ho visto meglio l'Atalanta della Fiorentina, però vincono loro.
5: È un vero peccato, questo ci dice quanto valga nell'economia dell'Atalanta la presenza di Carnesecchi quando c'è, perché l'abbiamo visto anche con il Bologna settimana scorsa.
4: E di uno dei due centravanti, perché si hanno fatto 20 gol in due, gira e rigira, e quello più vicino è a quota 3, vuol dire che poi alla fine l'Atalanta, come dicevi tu, portiere, centravanti, due ruoli fondamentali in questa stagione.
5: E io continuo a pensare, insomma, che questi 6 milioni e mezzo all'anno a Raspadori.
4: Speriamo di vedere un altro Raspadori l'anno prossimo, soprattutto sotto porta.
5: Ci vediamo tra poco.
4: A dopo.
5: RTL 102.5 su Radio Alta, più tardi.
3: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
12: Spot.
13: Forniture edili SRL è il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura o semplicemente migliora. Materiali edili di qualità, finestre da tetto, isolanti, ferramenta, utensili e una vasta gamma di mezzi a noleggio. Servizio, competenza e una grande scelta per professionisti e privati. Forniture edili SRL. Più che forniture, proponiamo soluzioni.
14: Nuova Subaru Crosstrek. Sicurezza, comfort e l'eccellenza del brand più affidabile del 2025. Subaru Crosstrek, tua da 29.900 euro.
15: Subaru. Concessionaria unica per Bergamo e provincia, Autorota.
16: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
17: Redi Pisoni Coperture, rifacimento e ristrutturazione di manti di coperture e lattonerie per fabbricati civili e industriali, specializzati nella bonifica amianto e tutte le vecchie coperture. Oltre 60 anni d'esperienza, isolamento termico di nuova generazione con materiali innovativi ed ecologici, nel rispetto delle più recenti direttive sul risparmio energetico. Progettiamo ed installiamo sistemi anticaduta per un accesso sicuro ai vostri tetti. Redi Pisoni Coperture, richiedi un preventivo gratuito allo 0363 32 14 18. Sapremo consigliarti al meglio.
3: Radio Alta Sport.
18: Termina 1-0 per la Viola il primo tempo, decide un gol di un bergamasco Doc. Piccoli sicuramente con la complicità di Marco Sportiello che non ha trattenuto il tiro che non sembrava irresistibile. Il pallone gli è sfuggito quasi dal corpo, ha sbattuto contro il palo interno ed è terminato in porta. Un primo tempo che comunque ha visto la Fiorentina calciare tre volte contro le nove dell'Atalanta. E questo è un dato di fatto sicuramente singolare che vorrei commentare con il nostro direttore Zavini Jacobelli. Abbiamo dominato quasi il primo tempo, siamo scesi in campo senza un centravanti di ruolo e stiamo perdendo 1-0. Qual è la tua valutazione, direttore?
12: Beh, che se non ci fosse stata la papera di Sportiello, purtroppo dovremmo sempre chiuso sullo 0-0 con una evidente supremazia territoriale dell'Atalanta. Tre grandi parate di Christiansen. Diciamo che la differenza l'hanno fatta i portieri di riserva. Purtroppo Sportiello ha fatto una papera, invece Christiansen ha parato benissimo in quelle tre circostanze. Ed è stata un'Atalanta piacevole, un'Atalanta che nonostante fosse stata cambiata per 7° rispetto alla partita persa in casa nel precedente di campionato, aveva preso possesso della metà campo toscana. Ora vediamo se nel secondo tempo, presumo, ci sarà spazio per una punta centrale, ma la squadra a me era piaciuta, non aveva disputato una partita scintillante, ma di fronte peraltro a una Fiorentina che ha ballato soprattutto a difendersi, che non a caso ha fatto il primo tiro in porta a 5 minuti dalla fine del primo tempo e Galeotta la parte di Sportiello passò in vantaggio.
18: Anche perché le opzioni che ha Raffaele Paladino sono talmente tante che c'è quasi l'imbarazzo della scelta. Ederson con le sirene che arrivano da Manchester, sponda United. Poi abbiamo Zaleski, Zappacosta, Krstović, CDK e Gianluca Scamacca. Cosa vogliamo di più? Punto di domanda.
12: Sì, credo che i cambi siano assolutamente, come dire, da scontati. Nella difesa magari partirà con lo stesso assetto all'inizio, però se poi non riuscirà a rimontare o comunque ad equilibrare l'incontro, Palladino va solo in braccio alla scelta. Ma questa è una partita che l'Atalanta può vincere, può ribaltare, purché ovviamente non ci siano poi contrattempi che possono sempre capitare, come la parola di Sportiello.
18: Purtroppo ti ringrazio come sempre, ci sentiamo al termine della gara. Grazie mille Zavini Jacobelli.
12: Prego.
18: Grazie per la tua disponibilità. 1-0 per una viola sicuramente non trascendentale. Avevamo detto in sede di presentazione che non si fa gol ad una difesa composta da Dodò, Comuzzo, Rugani e Gosens. Una riflessione va sicuramente fatta anche sul fatto, non è un gioco di parole, che poi non hai un centravanti di ruolo e ti permetti di tenere in panchina Scamacca e Krstović, che a questo punto saranno essenziali per cercare la rimonta nel secondo tempo. Ricordiamo che c'è Raspadori, Sulemana e Samardžić, il nostro trio offensivo. Lo scrittore giornalista Gigi Riva ci porti un po' d'amore, non da Sarajevo, però Gigi, non lo so, da San Giul, dov'è? Dove sei? Sant'Arcangelo di Romagna.
19: Sì, sono qua e penso che per portare un po' d'amore bisognerebbe prima portare quei ragazzi al mare, perché non hanno nessuna voglia di giocare a pallone stasera. E quindi bisogna anche capire, cioè bisogna capire, con quello che guadagnano non bisogna capire niente, però cioè è una partita indecente, totalmente indecente. Stanno giocando dei ritmi che se tu vai all'oratorio di Nembro a vedere la David Nembro, i ragazzi giocano. Ci mettono più
18: impeto, ecco, potrebbe più essere, scusami se ti interrompo Gigi, l'ultima di Palladino sulla panchina.
19: Sì.
18: Voglio dire, ma o benedetto uomo, arrivi all'ultima gara, perché devi inventare ancora una formazione che non ha mai giocato? Cioè...
19: No, ma sì, ma poi senza centravanti, cioè io capisco anche la necessità di fare un po' di turnover e dare un contentino a quelli che non giocano mai, per l'amor di Dio. Anche perché per noi questa partita è totalmente ininfluente, quindi quindi questo lo capisco. Dopodiché non capisco perché delle persone, dei calciatori che comunque vanno in campo per forse dimostrare che magari l'allenatore si era sbagliato a non considerarli, a farli giocare poco, eccetera, dovrebbero avere il fuoco dentro, insomma, almeno quello, no? Invece sto vedendo una partita veramente che fa venire il latte alle ginocchia.
18: Ecco, perdonami, ti leggo la panchina dell'Atalanta, anche a beneficio dei nostri ascoltatori.
19: Sì.
18: Francesco Rossi, Marco Carnesecchi, Obrich, sì. Kolasinac, Jim City, Bakker, Ederson, Zaleski, Zappacosta, Krstović, Vavassori, Domenico Vavassori, CDK e Gianluca Scamacca.
19: Ecco, cioè, ecco.
18: È una formazione titolare.
19: Ce ne sono almeno 11 che giocherebbero titolari nella stragrande maggioranza delle squadre del campionato italiano di calcio, non c'è dubbio. No, ma vedi, ma non è tanto quello, perché ti ripeto, io lo capisco anche la scelta di Palladino di dare un po' di spazio ad altri, però a questo punto però devi mettere in campo una formazione.

0: che ti dicono ma guarda cosa ha fatto, no? E poi invece in realtà queste trovate, se ti riesce che quello che hai messo ti fa gol, sei un genio, altrimenti ti fa una figura un po' diversa, diciamo così, per usare un eufemismo. E soprattutto in una partita come questa ci sarebbe, avrei voluto vedere per esempio cosa faceva nel momento in cui hai messo anche molte persone che toccano poco, dovevi comunque utilizzare dei punti di riferimento. Certo, hai messo Veron, questo è vero, in mezzo al campo, no? Per dare, diciamo così, per quadrare il cerchio di chi magari si trova spaesato.
1: Sì, ma metti Musa sulla fascia, che non ha mai giocato in vita sua, forse ha giocato una volta, ancora con lui.
0: Un paio di volte, sì, un paio di volte ha giocato in fascia e lui ha difeso questa scelta che non ha mai convinto in realtà nessuno. Però il problema vero è che tu giochi con Raspadori centravanti, cioè Raspadori è tutto meno con centravanti, è una seconda punta, proverbialmente ha fatto tutta la vita così. Quindi se vuoi dare spazio alle seconde linee, cioè, guarda, avrei preferito Vavassoli un centravanti, no? Quello del 23.
1: Cioè, poi giochi contro, scusami, Rugani Comuzzo, cioè Rugani, Rugani, cioè, boh.
0: Esatto.
1: Pensavo avesse smesso di giocare a calcio io sinceramente, però adesso è lo stopper centrale. Io voglio vedere se metterà Cristovic dal primo minuto oppure Scamacca, se no sono preoccupato sulla sua condizione mentale, non me ne voglio ovviamente, però
0: no, però se questa sera sei più feroce di me.
1: No, però sono feroce perché sono deluso, amareggiato. Cioè, poi tra parentesi, come tu da buon scrittore sai, piove sempre sul bagnato. Cioè, fanno un tiro in porta, un'azione ridicola, non chiude Yen su Piccoli, conclusione di sinistro, ma petto, palo, gol. Ho detto, ma cos'è successo? Cos'è successo?
0: Poi un fulmine a Ciel Sereno totalmente inaspettata. No, ma ti dicevo, tu te la stai prendendo un po' troppo, Fabrizio, nel senso che è l'ultima partita di campionato che comunque non cambia assolutamente nulla, se non nella nostra testa di tifosi, che comunque vorremmo vincere anche una partita a boccette, purché ci sia la boccetta con scritto Atalanta e vorremmo che fosse l'ultima palla che va in buca, capito? Però onestamente nell'economia di una stagione che è andata così, questa partita non aggiunge e non toglie nulla. Fa solo riflettere sul fatto che in una situazione come quella di quest'anno e in una partita come questa dove forse ci sareste dovuto aspettare al minimo la volontà di farsi vedere da parte di coloro che magari hanno giocato di meno durante l'anno e una svolta, una volta comunque di riscatto, da parte di chi ha reso meno del previsto, e sono in molti. Invece ti sei trovato davanti a una... e questo sai, il problema vero è che il modo in cui una squadra va in campo è molto colpa dell'allenatore, perché è l'allenatore che ha il polso.
1: Ho capito che la buona piedina romagnola ti è rimasta sullo stomaco, anche perché poi l'ultima considerazione la riprendo da un post all'interno di Corner di Emanuele Bruno: tanto fumo e niente arrosto, ci faceva così schifo avere una prima punta in mezzo all'area. Con questo è tutto, ci sentiamo alla fine della partita, Gigi.
0: Però non prendertela più di tanto, Fabrizio. Guarda, adesso alzo un calice di Sangiovese alla tua
1: salute. Grande vino, grande. Brindiamo la salute anche di tutti i tifosi tarantini nel ricordo di 2 anni fa, di questi.
0: Esatto, di questi miserabili. Ma ti ricordi più o meno a quest'ora di anni fa?
1: Guarda, ero in piazza Vittorio Veneto a commentare la partita. Indimenticabile. Gigi, un abbraccione, ci sentiamo alla fine.
0: 30 secondi?
1: Sì.
0: Allora, io ero nella mia casa di Roma, avevo deciso di vederla da solo a Roma, in casa, non ho detto una parola fino al 3-0 perché temevo che sul 2-0 temevo ancora che loro rimontassero. Quando ho fatto 3-0 Atalanta, ho aperto le finestre di casa, Viale Giulio Cesare a Roma, pieno centro di Roma, e ho cominciato a usare Dea! Mi hanno preso per matto.
1: Hanno chiamato la Croce Rossa. Grazie Gigi per questo bellissimo ricordo.
0: A dopo.
1: Grazie mille. Sta per entrare Luca Viscardi, che sta parlando con Massimo Effendi. Senti, io ti propongo come centravanti nel secondo tempo, Luca, perché qui ognuno...

0: ha una sua opinione del calcio, si dice al Bar Sport, parlando con gli amici a Ponte San Pietro. Ma cosa passa nel cervello di un allenatore? Cioè, dopo aver visto Bakker sostituire CDK, questa sera vediamo.
1: Però Bakker era stato messo in quel ruolo in Francia, quando noi l'abbiamo mandato dai francesi, e aveva fatto una bella stagione, tra
0: sì,
1: l'altro.
0: Però, vabbè, dovevamo rimontare. Questa sera hai, non lo so, due centravanti.
1: Lo vedo Zappacosta già pronto.
0: Ah, vabbè, speriamo, speriamo. Ti lascio la linea tra poco.
2: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca. Spot, spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni d'esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ogni edificio racconta una storia, ma solo chi costruisce con passione ne garantisce il futuro. Pansieri Costruzioni utilizza tecniche innovative per nuove costruzioni, ristrutturazioni e adeguamenti sismici. Contattaci su pansierisrl.it o al 334 36 58 362. Pansieri Costruzioni, la solidità che si vede, la sicurezza che si sente.
3: Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo. 2G. Dal 1977 ti offre le migliori macchine e attrezzature per la pulizia professionale dei tuoi ambienti. Vendita, noleggio, assistenza veloce e consulenza su misura. 2G, esperienza storica, visione moderna. Ti aspettiamo a Treviolo, in via dell'Innovazione 17.
4: Eccoci di nuovo in diretta per la radio cronaca del secondo tempo di Fiorentina-Atalanta, 1-0 il parziale dei primi 45 minuti. Ben ritrovati da Matteo De Sanctis
1: e da Luca Viscardi, benvenuti su RTL 102.5 su Radio Alta. Risultato dunque di 1-0 per la Fiorentina, che è rientrata in campo con la stessa formazione del primo tempo, mentre una sostituzione per l'Atalanta.
4: Fuori Bellanova, dentro Zappacosta sulla fascia di destra. Non cambia nulla, però cambio sullo stesso ruolo, quello di esterno destro per un Atalanta che quindi schiera Sportiello tre pali, linea difensiva con Ien insieme ad Anor e Scalvini, in mezzo al campo De Rone e Pasalic, a destra Zappacosta, adesso a sinistra Musa, in avanti Sulemana, Samardžić e Raspadori. Intanto c'è una posizione di fuorigioco di Roberto Piccoli, che è l'autore del gol con cui la Fiorentina sta conducendo per 1-0. Posizione di fuorigioco, ha fatto il passo giusto Ien su questa prima azione della ripresa.
1: E invece la Fiorentina è in campo con Christensen in porta, linea difensiva con Dodoko, Muzzo, Rugani e Gosens, linea centrale con Mandragora, Fabiana e Brescianini, e davanti invece Harrison, Piccoli e Gudmundsson. Già che ci siamo, vi ricordiamo anche che l'arbitro di questa sera è l'esordiente Mario Perri, per la prima volta in Serie A della zona Roma 1, e poi Federico Volta e Matteo Pressato invece per quanto riguarda gli assistenti. Quarto uomo Davide Massa di Imperia, Marco Di Bello e Marco Serra invece al VAR.
4: Intanto un fallo di Sulemana, che viene ammonito per aver rifilato un involontario calcione a Comuzzo, che è stato bravo ad andargli incontro, ad anticiparlo, e Sulemana, che intendeva raggiungere il pallone, ha terminato la sua corsa sul piede avversario. Secondo me, insomma, anche qui sì, va bene, giusto, ci sta il cartellino giallo, però poteva darlo anche a Piccoli nel primo tempo. Giusto, però ci stava anche nel primo tempo, giusto. Su Piccoli, la prima ammonizione del direttore di gara di questa sera, ammonito Sulemana.
1: E si vede che avranno bussato a Lissone dicendo avvisa,
4: che hanno i cartellini. Ora vediamo Dodò che lancia in avanti, una zona dove non c'è nessuno, Anor per l'Atalanta, a toccare indietro per Sportiello.
1: Sportiello che insomma è l'autore del gol della Fiorentina nel primo tempo. Sportiello che va verso Zappacosta per Samardžić, si torna verso Scalvini, ancora Zappacosta.

0: opposta e a questo punto ancora indietro a Sportiello e si ricomincia dalla parte opposta per con Anor. Anor che rallenta, torna di nuovo con la palla in area, ha fatto 25 passaggi e siamo ancora dentro la nostra area di rigore. Allora si riparte dalla parte opposta con Scalvini.
1: Scalvini che appoggia per Deron, Deron che tocca per Anor sulla fascia di sinistra, vicino a sé a Sulemana, supera la linea della metà campo, palla al piede Anor, poi dà un'occhiata, tocca all'indietro per Pasalic, tutta la Fiorentina in fase difensiva, l'Atalanta che con molta calma fa girare il pallone cercando di costruire qualcosa di interessante. Scalvini ora per il tentativo da parte di Samardžić, quindi Pasalic.
0: Pasalic che si avvicina sulla tre quarti di campo, vede la corsa di Anor, però tocca per Sulemana, Sulemana gli restituisce il pallone, la palla proprio per Kamaldin sulla fascia sinistra dell'area, si allunga il pallone, il cross verso il centro, poi cambia idea, torna indietro, però non c'è nessuno a cui passare il pallone, lo trova adesso con Pasalic.
1: Ecco Pasalic che appoggia per Deron, siamo al limite, continuiamo a far girare palla, Scalvini per Samardžić, andiamo sulla destra dove in questo momento c'è Zappacosta, da questi per Deron, mentre Filat finisce a terra, Raspadori in area di rigore ma non c'è nulla, si rialza ancora Zappacosta con Samardžić, da questi per Scalvini, Scalvini di nuovo per Zappacosta, serie di passaggi, il cross in area di rigore, la testa di Pasalic che cercava la sponda per qualcuno che non c'è e la Fiorentina allontana in fallo laterale.
0: Sì, abbiamo praticamente fatto tipo 187 passaggi dalla destra alla sinistra e viceversa. Poi c'è stato il cross verso il centro che Brescianini ha lisciato clamorosamente. Tanto palla per Musa, che scambia con Anor.
1: Anor che allarga a sinistra per Sulemana, spinge l'Atalanta alla caccia del gol dell'1-1. Sulemana che serve per Musa, costretto ad andare all'indietro da Ian nel cerchio di centrocampo, allora a destra per Deron che viene basso ad appoggiare per Scalvini che è in avanti, movimenti di Raspadori in attacco a cercare di farsi servire dai compagni. Anor sulla sinistra.
0: Beh, a questa velocità insomma non è difficile per la Fiorentina. Intanto c'è bella palla di Kamaldin Sulemana che poi se la allunga, arriva Harrison su di lui, Kamaldin riesce a fare un bel movimento di gambe, tenere il pallone e passarlo a Musa, Musa per
1: Samardžić
0: che riesce a toccare il pallone, poi il tiro di Anor che viene ribattuto da Christensen che...
1: Insomma, ancora bravo il portiere della Fiorentina sul tiro da pochi passi di Anor, il diagonale sinistro respinto.
0: Sì, era veramente un'occasione ghiottissima, è arrivata all'improvviso per Anor, fortunatamente Christensen si è trovato il pallone proprio sulla sua traiettoria ed è riuscito a respingere, intanto ancora l'Atalanta in avanti con la palla che arriva ad Anor.
1: Servito da Samardžić, preferisce andare a sinistra da Sulemana adesso che prova a servire Musa che con il tacco prova a prolungare per Samardžić, palla irraggiungibile per il serbo, poi Scalvini, grande giocata su Piccoli, recupera il pallone per Zappacosta, dentro il pallone c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo, Atalanta che sembra spingere forte la caccia del pari per quel che riguarda i giocatori nero-azzurri, ci manca la stoccata del centravanti.
0: Sì, sì, sì, un peccato adesso perché quella di Anor era veramente un'occasione colossale.
1: Ora Samardžić al limite dell'area di rigore, serie di finte per andare al tiro, il passaggio per Raspadori, Raspadori per Scalvini, si gioca in un fazzoletto, poi Raspadori all'indietro in sicurezza per Deron che appoggia per Ian e si riparte da capo.
0: Sì, siamo di nuovo sulla linea di metà campo, si va dalla parte opposta verso Kamaldin, Kamaldin che vede il movimento di Musa, Musa va davanti a secco Musso, punta verso l'area, entra in area, gioco di gambe, riesce a girare per un attimo Comuzzo che però riviene su di lui e recupera il pallone, allora lancia in avanti della Fiorentina che cerca di ripartire ancora ma torna indietro su Harrison che praticamente fa il terzino negli ultimi minuti, poi una spizzata di testa verso Piccoli che viene fermato da Ian con un fallo, calcio di punizione per la Fiorentina che lo batte immediatamente.
1: Gudmundsson spinge nella nostra metà campo, poi si ferma, gira su se stesso, cerca, va per linee orizzontali da Mandragora, Mandragora che aspetta la sovrapposizione di Gosens che arriva ma non ha fretta, scambiano i due, Gosens con Mandragora, poi si riparte all'indietro da Rugani e Comuzzo, Rugani per Dodò, da Dodò per Brescianini, ancora la Fiorentina in possesso di palla con i suoi centrali Rugani e Comuzzo.
0: Da Harrison la palla era finita con Muzzo, quindi Rugani. Adesso dalla parte opposta ancora il movimento di Gudmundsson, che viene a prendere il pallone sulla metà campo, è circondato da tre uomini, riesce però a difenderlo e a spostarsi verso l'area dell'Atalanta, poi cede il pallone vicino a sé a Brescianini.
1: Da questi per Gudmundsson, Fiorentina quasi al vertice sinistro dell'area di rigore con Gudmundsson, l'islandese, che dà un'occhiata in mezzo, il cross in area anticipato di testa Fabian, quindi ora vediamo Sulemana che cerca di partire in dribbling su Harrison, si porta il pallone a sinistra, se lo allunga troppo sul pallone stava rientrando Fabian, quindi si è allungato la sfera in fallo laterale. Il ghanese non è d'accordo con la decisione dell'arbitro, ma mi sembra che l'ultimo tocco fosse il numero 7 nero azzurro.
0: Però anche Fabian si è allontanato come se il pallone dovesse essere dell'Atalanta.
1: Lo rivediamo.
0: E in effetti c'è un tocco leggero.
1: Era fallo. Possiamo dirla tutta, secondo me era fallo sulle mani, perché anziché prendere il pallone Fabian prende la piede dell'avversario, quindi era calcio di punizione. La rimessa per la Fiorentina con Dodò, all'indietro per Comuzzo, quindi Rugani, 53 minuti, il pallone.
0: Se proprio vogliamo vedere anche rimessa così della Fiorentina.
1: Sì, proprio al limite, diciamo così. Ora il pallone difeso da Piccoli, che lo tocca all'indietro Gosens per Brescianini. Poi ancora la palla va dalle parti di Dodò.
0: E la palla allora per Harrison, ancora Dodò, siamo sulla fascia destra per la Fiorentina che tenta di attaccare, poi torna indietro in realtà con Comuzzo, arriva fino a Christensen rimette in movimento Mandragora, quindi ancora Gudmundsson che si gira su se stesso e mette ancora in movimento i giocatori della Fiorentina. Bello l'1-2 per far arrivare Dodò davanti a Sportiello, esce in presa, anzi esce Sportiello su Mandragora forse.
1: Ed è stato bravissimo perché ha salvato il risultato. In questo caso Anor si era fatto tagliare fuori ingenuamente dall'1-2 di Dodò, che poi ha servito un compagno a corrente, l'ha letta bene Sportiello che è uscito a valanga sui piedi del giocatore della Fiorentina e ha evitato il gol del 2-0. La bella giocata di Dodò in velocità con Fabian, poi
0: vedi anche in questo caso
1: ha aspettato il rimorchio di Mandragora, è stato bravo Sportiello che è uscito proprio sui piedi del giocatore avversario.
0: Hai visto in questo caso anche Anor come proprio è stato bruciato da Dodò in modo incredibile. Fortunato è Sportiello.
1: Però ha scelto i tempi giusti per prendere il pallone anziché le gambe dell'avversario. Ora Anor per l'Atalanta, per Musa. Deve crescere, hanno il 2008, quindi è facile che su qualche situazione sia un po' ingenuo nelle letture. Ora vediamo Pasalic per Samardžić di nuovo per Pasalic, di nuovo i due a duettare nel vertice destro dell'area di rigore avversaria, con il pallone poi per Zappacosta che cerca lo spazio per il cross, la mette a cercare la testa di Sulemana che colpisce il pallone ma lo mette abbondantemente a lato. Siamo al 56esimo al Franchi, Fiorentina 1 Atalanta 0.
2: Spot. Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni di esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo.
5: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
1: Occasionissima di Zappa Costa sventata da Christensen in calcio d'angolo, poi arriva Pasalic, serie di batti e ribatti, la palla poi termina sul fondo nonostante il tentativo di testa di Samardzic. Ma cosa si è mangiato Zappa Costa in precedenza sull'assist di Sulemana, un grande spunto sulla sinistra, la palla ha tagliato tutta l'area di rigore, ha completamente sbagliato il controllo con il destro Zappa Costa, a quel punto quando è andato al tiro aveva già addosso il portiere della Fiorentina in uscita, se l'è allungata nel controllo e poi è andato a concludere di forza sul portiere che era già a un metro da lui.
0: Praticamente ha impiegato tre tempi di gioco per arrivare al tiro e a quel punto il portiere è riuscito addirittura a fare tipo quattro passi e ad arrivare fino ad addosso a Zappa Costa, che a quel punto non aveva più lo specchio della porta davanti. Intanto 58 minuti di gioco, la palla per Anor adesso,
1: e quando
0: per
1: siete tristi ricordatevi Musso, Ian, Jim City, Kolasinac, Ruggeri, Zappa Costa, Kopmeiners, Ederson, Lukman, Scamacca, De Ketelare. Questa era l'Atalanta che due anni fa vinceva l'Europa League.
0: Beh, era una bella formazione, ben diversa da quella di questa sera.
1: Sulemana che appoggia dentro per Samardzic, che prova a giocare a restituire il pallone al ghanese, non ci riesce. Ora Anor, anzi Ian in anticipo, poi Musa per Anor, al 59esimo spinge l'Atalanta con Anor che chiede l'1-2 al compagno, entra in area di rigore Anor, poi esce però in anticipo Rugani che salva la Fiorentina.
0: E lì riuscire a farlo avrebbe dovuto probabilmente mettere la palla subito di prima verso il centro dell'area per sperare che qualcuno riuscisse a prenderla e buttarla dentro, però intanto riparte Gosens con l'aiuto di Gudmundsson che salta il suo diretto avversario che è Scalvini, adesso ha un bel po' di spazio, allora deve tagliare Anor che però è costretto
1: a placcarlo come se fossimo a rugby, devo dire, l'ha placcato proprio in maniera, viene ammonito giustamente Anor, non poteva essere espulso, solo ammonizione per lui è andata bene, però ecco, tra l'ingenuità del calciatore che è un 2008 è proprio questo farsi beccare sempre in maniera così eclatante, magari qualcuno quando sarà più esperto sarà più smaliziato anche fare interventi di questo tipo.
0: Più che altro è che abbiamo Scalvini ha sbagliato clamorosamente un adesso c'è Gudmundsson che mima di essere stato preso per il collo e l'arbitro dice vai per favore che ero qui dietro, ho visto che ti ha preso per le spalle, quindi
1: anche perché sei un po' più piccolino di Anor che quindi insomma ti ha preso facilmente. Siamo all'ora di gioco, Fiorentina 1 Atalanta 0, punizione per la Fiorentina, ammonito Anor dopo Sulemana nell'Atalanta, vediamo un po' la punizione che sta per essere effettuata.
0: È stata un po' l'ingenuità, la leggerezza di Scalvini che praticamente
1: che si è fatto
0: aperto il campo completamente a Gudmundsson e Anor non aveva altra possibilità se non quella, perché Gudmundsson stava accelerando verso la porta e non c'era nessuno davanti a lui.
1: Tanto una grande punizione di Mandragora sulla quale bravissimo Sportiello che va a tirarla via da sotto l'incrocio dei pali, evita il 2-0 anche in questa situazione, la punizione di Mandragora e Sportiello che probabilmente va a volare lì perché se l'aspettava lì, un solo uomo messo in difesa che era sulle mani sul pallone, si è poi lamentato Sportiello col compagno. Mamma mia che effetto che ha dato comunque Mandragora,
0: l'abbiamo visto anche domenica scorsa, no?
1: È comunque uno dei grandi esperti delle punizioni Mandragora, bisogna dirlo.
0: Abbiamo visto anche settimana scorsa contro la Juventus gol, ne abbiamo parlato prima, stellare, attenzione ancora alla
1: Fiorentina vicinissima, gol con Rugani, colpo di testa sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, colpo di testa, botta sicura con la palla lontana dai pali, ma era una posizione molto favorevole per Rugani che si mangia il gol del 2-0 e l'Atalanta decide di cambiare dando spazio al giovane De Ketelare. Dopo il giovane Zappa Costa, il giovane De Ketelare in campo al posto di Samardzic.
0: Anche perché insomma abbiamo parlato troppo presto di Samardzic, abbiamo detto ispirato questa sera, è stato ispirato per 9 minuti e mezzo, poi è evaporato praticamente, forse fa caldo.
1: Ci lascerà sempre nel dubbio di quello che poteva essere non è stato, che è un po' la
0: Io ho la sensazione che non sarà.
1: Di
0: Io ho la sensazione che non sarà, però.
1: però per quel calcio di rigore a Borussia Dortmund ancora tanto grazie, però ecco, non possiamo vivere solo di quello, però visto la statistica dei rigori dell'Atalanta, ovviamente non facciamolo battere il calcio di rigore con la Lazio. Ora rinvio da parte di Sportiello, batti e ribatti, il pallone che viene recuperato in qualche modo da Scalvini, che mi sembra un po' in difficoltà fisica, insomma, il buon Giorgio da Pontoglio con il pallone che termina in fallo laterale al 62-30, rimessa in gioco per Atalanta, partita però che resta vivace, devo dire, con un bel po' di occasioni, anzi l'1-0 proprio striminzito.
0: Sì, l'1-0 striminzito rispetto a quello che abbiamo visto in campo. Beh, tutto sommato l'Atalanta non merita la sconfitta per quello che ha fatto fino ad oggi, fino ad ora, anche perché insomma la Fiorentina un tiro in porta ha fatto e ha fatto un gol,
1: forse... però due belle parate di Sportiello nel secondo tempo, dai, una su Mandragora, due su Mandragora tra l'altro,
0: sì,
1: sul tiro dalla distanza, l'altro in uscita a valanga. Ora vediamo De Ketelare che prova a mettere dentro la palla per Raspadori, spalle alla porta Raspadori, Jack deve girarsi, l'appoggia di nuovo a CDK che tocca il suo primo pallone, anzi il secondo, cross in area di rigore, di testa Pasalic, anche lui come Rugani da botta sicura, di testa quasi sulla linea dell'area piccola, colpo di testa alto sopra la traversa, poteva fare meglio conoscendolo.
0: Altra occasionissima questa, perché era veramente nella condizione di centrare la porta perfettamente, si era liberato alla grande, guarda che era in una posizione incredibile, proprio
1: la colpisce,
0: stato sfortunato
1: male, perché la colpisce dal basso quasi verso l'alto, manda la palla dal basso verso l'alto e quindi palla che si alza.
0: Attenzione che si scalda Bakker
1: e anche Scamacca. Ora il lancio lungo con Ian che viene travolto da Piccoli che commette fallo, quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta dopo questo rinvio lungo a cercare proprio il corpo a corpo tra Piccoli e Ian. Mamma mia, le magliette tra i più piccoli di Ian questa sera, che lavoro duro.
0: Devo dire che c'è una partita di calcio per 20 giocatori, ce ne sono due che fanno lotta greco-romana, sono Piccoli e Ian.
1: Che è anche difficile poi capire chi fa fallo per primo, devo dire, è molto difficile. Ora Musa per Anor, ancora Musa.
0: Però secondo me per gli scienziati che studiano i tessuti delle maglie, questa sera è un bel test.
1: Assolutamente sì, ne sta venendo bene fuori bene la tanta, direi che non ha dovuto cambiare la maglia di Ian per adesso. Ian che è in possesso di palla, 64-30 sul cronometro al Franchi, il risultato rimane quello del primo tempo, Fiorentina 1, Atalanta 0.
5: Spot, spot.
4: Ogni edificio racconta una storia, ma solo chi costruisce con passione ne garantisce il futuro. Pansieri Costruzioni utilizza tecniche innovative per nuove costruzioni, ristrutturazioni e adeguamenti sismici. Contattaci su pansierisrl.it o al 334 36 58 362. Pansieri Costruzioni, la solidità che si vede, la sicurezza che si sente.
6: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
7: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
6: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
7: A Mapello, in via Bravi 6.
6: www.pasticceriaroncalli.it.
8: Elegante, piacevole ed efficiente. È la gamma da ufficio Dams. Dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su dams-srl.it. In via Berlino 34 a Verdellino, Dams. Strutture e arredi per uffici. La scienza del comfort per il tuo lavoro.
5: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
1: Sostituzione quindi nell'Atalanta con Jim City al posto di Scalvini, che evidentemente, come sembrava, un po' in difficoltà, in affanno in questi minuti della partita. Intanto l'Atalanta non vuole segnare perché c'è stata un'altra occasione per Pasalic con un cross d'esterno su De Ketelare. È stato sfortunato stavolta Pasalic perché è andato a colpire di testa alle spalle del portiere Christensen, che ha mancato la presa, alle sue spalle Dodò saltando l'ha spostata quel tanto che è bastato per mettere fuori causa Pasalic, anziché un colpo di testa pulito a porta vuota è diventato un colpo di testa fortuito con la palla che si è impennata ed è terminata alta sopra la traversa. Cambi anche nella Fiorentina, Luca.
0: Sì, è entrato Pongracic al posto di Brescianini, anzi al posto di Rugani.
1: È entrato
0: Condur al posto di Brescianini.
1: E quindi non cambia nulla, mi sembra. Un centrale per un centrale di difesa, Pongracic per Rugani, e un centrale per un centrale di centrocampo, fuori Brescianini, dentro Ondur, che tra l'altro è uno dei prodotti del settore giovanile dell'Atalanta prima di andare al Benfica. Questa è stata un po' la sua carriera. Il rinvio da parte di Christensen, che ripeto è il migliore in campo secondo me della partita in toto, con le sue parate tiene in vantaggio la Fiorentina per 1-0 ai danni dell'Atalanta, che secondo me conferma un po' uno di quelli che sono i vincoli di questa stagione, cioè tante occasioni, forse non tantissime come all'epoca di Gasperini, ma comunque tante in una partita e pochi gol in rapporto alle occasioni create.
0: Siamo riusciti a concretizzare molto poco quest'anno, questo è un pensiero ovviamente da fare nel corso dell'estate, anche se sappiamo che poi trovare gli attaccanti non è così facile, quindi
1: stasera poi non giocano nemmeno, perché insomma si sceglie di rinunciare al centravanti, ma di schierare Scamacca e Krstović in panchina, con Raspadori unica punta. Ma devo dire che l'Atalanta le sue 5 occasioni le ha create tutte senza problemi, direi, in una partita ancora un po' inutile. Però
0: bello il movimento di De Ketelaar, su cui interviene proprio Pongracic, prima palla toccata per lui, palla in fallo laterale, ancora De Ketelaar con Zappacosta, cioè quella zona sinistra lì si è proprio, zona destra anzi scusate, si è ravvivata con Zappacosta e De Ketelaar. Adesso movimento di Jim City, poi De Ron, ancora Ian di fianco a lui, Musa che però riesce a fare un pasticcio, fortunatamente commette fallo su di lui, Piccoli, calcio di punizione per l'Atalanta.
1: E dunque Musa che va a batterla in questo istante, prova a sorprendere la difesa viola lanciando per Pasalic che viene anticipato. Adesso l'Atalanta sta buttando dentro spesso e volentieri Pasalic nell'area di rigore avversaria da centravanti per dare una mano evidentemente sia a De Ketelaar che a Raspadori. Atalanta che manovra un po' più, invece abbassato un po' sulle mana, molto largo sulla sinistra, ora viene in avanti De Ron nella metà campo avversaria, l'appoggio per De Ketelaar, De Ketelaar che prova a partire, palla al piede vicino a sé, Zappacosta che va al cross, no, scambia con CDK, ancora CDK che danza sul pallone, due su di lui, l'appoggio per Raspadori, altri passaggi in arrivo, Luca Viscardi.
0: Sì, eccoli arrivare ancora, Zappacosta, De Ron
1: si andremo mai al tiro
0: Jim City. No, cioè abbiamo fatto tipo 172 passaggi, ma il tentativo di arrivare in palla in porta col pallone, tanto c'è Musa, per un attimo ha pensato di tirare, poi ha pensato che forse è vietato, e allora Zappacosta, De Ketelaar contenuto da Pongracic che gli mette la palla in fallo laterale, anzi lo costringe a mettere la palla in fallo laterale, e quindi rimessa in favore della Fiorentina che parte con Gosens.
1: Sì, una rimessa laterale nei pressi della bandierina in fase difensiva per i viola con il tedesco Robin Gosens. L'ex nero-azzurro chiama il pallone Gudmundsson, lo serve Gosens, deve difendere il pallone Gudmundsson, lo tocca bene per Dodò che può spingere sulla destra, guadagnare metri, cerca il lancio in profondità per Piccoli, attenzione Piccoli affrontato da Ian che molto molto bene va allo spalla a spalla contro il centravanti bergamasco, lo fa cadere e il pallone termina in
0: Piccoli sta cercando sistematicamente lo scontro, in questo caso si è proprio lanciato nel tentativo di prendere il calcio di rigore.
1: Sì, qua è probabilmente stanco dalla corsa per raggiungere il pallone, ha cercato proprio la spalla dell'avversario, ha rimbalzato su Ien, è finito a terra, nulla di fatto. L'Atalanta può attaccare al 70° minuto alla caccia del pareggio con De Ron sui piedi di Pasalic, poi il pallone, la conclusione tentata da Pasalic è ribattuta, la va a riprendere Zappacosta
0: sulla destra, anzi cross verso il centro, la palla sfila via in mezzo a un sacco di uomini e riparte la Fiorentina che riesce a sbrogliare la matassa. Poteva essere pericolosissima questa situazione con un cross perfetto di Zappacosta, ma non c'era nessuno appostato al centro dell'area perché ci manca
1: il centravanti questa sera. Scamacca e Krstović sono in panchina, giochiamo davanti con adesso Pasalic a fare il centravanti in mezzo tra Raspadori e il buon De Ketelaar, perché abbiamo portato Musa in mezzo al campo e a fare l'esterno sinistro c'è Sulemana. quindi abbiamo cambiato l'aspetto tattico con l'ingresso di De Ketelaere. Ripeto, attacco con Pasalic, Raspadori e De Ketelaere, e Sulemana a fare l'esterno di sinistra con Zappacosta a destra. Invece ora De Ketelaere che attacca, si ferma l'appoggio, lo scambio è con De Ron, di nuovo De Ketelaere sulla destra, un po' di spazio, il cross con deviazione di testa Dodò ad allontanare.
0: Non è mai nella posizione giusta però chi sta lì in centro all'area. Tanto la Fiorentina adesso sta chiamando un calcio di punizione che però non viene riconosciuto dall'arbitro, e allora si continua a giocare con l'Atalanta che si muove con Pasalic,
1: che guarda il movimento di Sulemana, poi preferisce appoggiare centralmente per Musa che adesso fa il centrale di centrocampo. Ripeto, l'appoggio per Raspadori in avanti, da Raspadori a sinistra per Sulemana, mentre Anor è andato in questo momento a farsi vedere dentro l'area di rigore. Raspadori dentro, il pallone allontanato, l'anticipo di Pasalic, poi palla allontanata. Insomma, Atalanta secondo me lo meriterebbe questa formula iperoffensiva con l'ingresso di De Ketelaere, ci ha permesso di riguadagnare metri e metri di campo.
0: Sì, in effetti in questo momento stiamo schiacciando la Fiorentina là dietro. Ripeto, la Fiorentina poi ha segnato, cioè, solo ed esclusivamente perché insomma c'è stata la gentile collaborazione di Sportiello, però non è che abbia fatto granché, sì un paio di tiri adesso nel secondo tempo, ma nulla di più. Intanto Musa che si muove ancora con Pasalic al limite dell'area, si ferma, si muove ancora verso Musa deve dribblare anche l'arbitro, ce la fa, vede il movimento dalla parte opposta, palla che non arriva però dalle parti di Zappacosta, interviene De Ketelaere, forse un fallo su di lui, ma la palla arriva comunque a Ian che ha uno stop incredibile.
1: Fatto grande partita Ian anche stasera, devo dire, confermandosi secondo me il migliore centrale della difesa dell'Atalanta. Stasera c'è Jim City adesso da fargli da braccetto dopo l'uscita di Scalvini. Attacca l'Atalanta con Zappacosta in avanti per De Ketelaere. De Ketelaere ha scambiato con Jim City, ancora De Ketelaere dentro, prova a far passare il pallone che viene ribattuto, poi De Ron che apre a destra per De Ketelaere, dentro il pallone De Ketelaere, palla al limite, non c'è nessuno, ti avevano tutti attaccato la porta e lui l'ha messa senza guardare dietro sul dischetto,
0: e d'altro canto non aveva altra possibilità in quel momento. Intanto ancora ottima uscita di Ian per Pasalic a questo punto che è sulla fascia sinistra del campo, scambia con Kamaldin Sulemana che torna indietro ancora, anzi con Musa, e poi Sulemana per De Ron che riesce con una sterzata a recuperare il pallone e andare verso Zappacosta, il cross che viene
1: sulla
0: deviato
1: sulla schiena di Jim City, secondo me palla deviata dalla schiena di Jim City e dovrebbe essere rinviata al fondo
0: non ha indicato. Vediamo. No, qui si vede ancora sul monitor di servizio l'azione precedente con lo spintone di Hien verso Piccoli.
1: Che è più lui che va a cercarlo che altro. Doppio cambio nella Fiorentina. Entrano Solomon e Balbo.
0: Esce Gosens.
1: Sì, con che lascia la 21. Fascia di capitano a Mandragora.
0: Al suo posto il 62 Balbo.
1: Vediamo il cambio, credo sia solo doppio il cambio, non mi sembra triplo per quello.
0: No, mi sembra doppio, sì, poi entra Solomon, invece non abbiamo però ancora visto quale sia il numero che è stato chiamato alla sostituzione per fare spazio a Solomon.
1: Per Balbo è la sesta presenza quest'anno, un calciatore...
0: Esce Gudmundsson.
1: È un calciatore venezuelano Balbo, classe 2006. Esce Gudmundsson ed entra Solomon nella Fiorentina. Quindi doppio cambio, siamo arrivati alla mezz'ora del secondo tempo, minuti di gara 75, la situazione è sempre la stessa, Fiorentina 1, Atalanta 0.
5: Spot.
3: Bergamo, via Borgo Palazzo 30, è qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
9: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
3: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su Casa della Borsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni. Giro Moda. Dal 1948 è di moda. Nella rinnovata sede di Gorle, Giro Moda propone capi di qualità e alla moda selezionati direttamente dal Made in Italy. Un
10: vasto assortimento di abiti, giacche, camicie, pantaloni e maglie da uomo e da donna vi attende. Giro Moda è a Gorle in via Mazzini 5 e sulle aggiornatissime pagine Facebook e Instagram. Per info, giromoda1948.it. Speciale cerimonia! Giro Moda veste lo sposo e tutti gli invitati. Abiti uomo a partire da 199 euro.
11: 2G dal 1977 ti offre le migliori macchine e attrezzature per la pulizia professionale dei tuoi ambienti. Vendita, noleggio, assistenza veloce e consulenza su misura. 2G, esperienza storica, visione moderna. Ti aspettiamo a Treviolo, in via dell'Innovazione 17.
5: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
1: Rieccoci allora con l'Atalanta, che ha avuto un'occasionissima con Sulemana, su quale è stato bravissimo il portiere Christensen. Ancora una volta ripeto, il migliore in campo secondo me di questa partita, il portiere viola Christensen. Stiamo trasformando in un eroe. Pallone recuperato da Pasalic al limite, dai che arriva l'appoggio per De Ketelaere, anche perché insomma per quello che si è visto Luca veramente stretto. Questa sconfitta dell'Atalanta è assolutamente meritata, mi sembra un po' uno specchio della stagione. L'appoggio ora per il tentativo di Harrison di saltare Anor, che lo tiene, ma Harrison mantiene il possesso del pallone. Insomma, non si contano più le occasioni che ha avuto l'Atalanta. L'arbitro ha deciso di non fischiare da norma del vantaggio, anche perché è già ammonito Anor e rischia.
0: Domanda però, sì. Bravo Christensen o insomma Camaldin?
1: Perché io sono per bravo Christensen stavolta.
0: Perché ha tirato in scivolata con un tiro un po'.
1: Beh, forse diciamo che il portiere l'ha capito, anche perché lui si è messo proprio tutto su un piede, quindi con il corpo si è capito che avrebbe calciato lì, però era bello angolato secondo me. Poi insomma, quando non sei fortunato, quel portiere ha dato una bella smanacciata. Intanto la Fiorentina guadagna un calcio d'angolo con l'anticipo di testa di Ian su Piccoli. Stanno per entrare in campo Scamacca e Dominic Vavassori, che si appresta all'esordio in prima squadra.
0: Beh,
1: al minuto
0: calma.
1: 79, sì, per carità, comunque vista l'importanza della partita. Ora vediamo il calcio d'angolo. Ecco, devo dire che io non sono molto d'accordo su far giocare 10 minuti a Vavassori, così come nel tenere in panchina Obric per una partita di questa ovviamente magari non tutti e due insieme, però insomma aziendalmente parlando io avrei fatto giocare i due giocatori, uno almeno da primo minuto. Ora vediamo il calcio d'angolo in favore della Fiorentina, che viene battuto in questo istante con la palla che termina alta sopra la traversa con il tentativo di Fabian, sul quale è stato bravo Sportiello.
0: Sì,
1: colpo di testa di Fabian, l'abbiamo dimenticato per l'ennesima volta. Sportiello lo alza sopra la traversa, Fabian di testa anticipa Anor e Sportiello la toglie da sotto la traversa.
0: Sì, bravo in questo caso Sportiello, sì, che ha visto il movimento di Fabian ed è riuscito a intervenire. Era perfetto il calcio d'angolo di Mandragora, che torna, è ancora perfetto anche questo. In questo caso però non riesce a colpire adeguatamente Endur, e allora palla per Sportiello, che mette immediatamente in movimento Deron che accelera.
1: Palla al piede, l'appoggio per Pasalic che spinge nella metà campo avversaria, da questi per De Ketelaere, ancora per Deron che allarga sulla destra a Zappacosta, di nuovo per Deron, quindi vediamo in avanti il tentativo di Jim City che allarga per Sulemana che la mette giù. Sai che Sulemana è quasi meglio come esterno di sinistra che non come,
0: sì,
1: attaccante. Ora Sulemana che danza sul pallone, va sul fondo, serie di finte, la sovrapposizione di Musa, poi decide di fare una cosaccia, una palla a giro di destra, quella palla lontanissima dall'incrocio dei pali.
0: 72 uomini davanti.
1: Ecco,
0: e allora
1: Scamacca
0: arrivano
1: e Vavassori dall'Under 23 in prima squadra, già firmato il contratto, 4 anni ancora con l'Atalanta.
0: Esce Camaldin, Sulemana ed esce Deron.
1: Sì. Esce Martin Deron ed entra, vediamo un po' come ci mettiamo.
0: Beh, immagino che...
1: Io se fossi Scamacca per questi 10 minuti finali sarei contentissimo, entusiasta.
0: Oh, stavo cercando di capire come ci metteremo in campo, probabilmente spostando Raspadori.
1: Vediamo un po' dove vanno a mettersi due giocatori con
0: attenzione, vuoto, una voragine, fortunatamente arriva
1: Poi ecco. Vavasori che lotta con Harrison, scivola Vavasori, anzi ha spinto alle sue spalle Harrison, e dunque sarà calcio di punizione in favore dell'Atalanta. Le proteste di Mandragora, che dice che l'arbitro, che il giocatore dell'Atalanta si è lasciato andare, proteste sì, di penso, Mandragora.
0: Insomma, sembra la finale di Champions League al 90esimo.
1: Siamo 1-0 per la Fiorentina all'81:30 con l'Atalanta che riparte.
0: Eccolo dunque il movimento dei giocatori, maglia bianca questa sera con Pasalic, Pasalic trova un varco per Musa, Musa avanza, vede il movimento bello di Zappacosta.
1: Questa è pericolosa, Zappacosta fino in fondo, il cross a cercare Scamacca, c'è l'autogol, il pareggio dell'Atalanta sul cross di Zappacosta, il tocco di Comuzzo per anticipare Scamacca che era lì a due passi dal portiere, ci è voluto Comuzzo per fare gol per l'Atalanta questa sera ed è l'1-1 meritatissimo, l'autogol di Comuzzo, ripeto, una grande giocata, non ho visto di chi la palla in fondo per Zappacosta che è arrivato
0: era
1: al cross,
0: De Ron forse,
1: e poi Comuzzo ad anticipare Scamacca. Come si è messa disposta l'Atalanta dopo gli ultimi due cambi? Beh, ovviamente Scamacca a fare il centravanti, Pasalic è tornato a fare il centrocampista centrale insieme a Musa, e quindi abbiamo Pasalic e Musa in mezzo al campo per l'Atalanta, invece tridente, Scamacca nel mezzo, Decetelare a destra e Raspadori sulla sinistra. Dominic Vavasori credo vada a fare una come sulle mana l'esterno di sinistra.
0: Io adesso tenterei di vincerla questa partita, no? Beh, già che ci siamo, abbiamo insomma 10 minuti di tempo probabilmente per provarci.
1: Sì, comunque è stata, devo dire che come erano le premesse di una partita inutile, è stata una partita divertente con tante occasioni da rete, due portieri si sono fatti notare per le parate e anche per gli errori in questo nel caso di Sportiello. Ora vediamo calcio di punizione per la Fiorentina all'83esimo minuto.
0: Zappacosta graziato in questo caso, probabilmente meritava un giallo sì, per il fallo sul numero 62 della Fiorentina, Balbo. Siamo nella zona sinistra del campo, più o meno all'altezza della linea proprio di centrocampo. Parte adesso la Fiorentina con il passaggio per Ndur, che però deve tornare poi indietro verso Comuzzo, che è l'autore dell'autogol. Dodò per Harrison, che credo abbia fatto tipo 1000 chilometri questa sera. Era veramente ovunque. Ancora Comuzzo, movimento per Pongracic, poi Ndur e di nuovo Christensen
1: che appoggia il pallone in avanti, poi all'indietro. Non entrerà Bakker, mi sa, stasera.
0: No, ora temo che
1: Gosens,
0: il minuto per Bakker
1: ce lo siamo giocati la volta scorsa con il Bologna. Ora Jim City che prova a servire per Zappacosta, ma
0: non riesco a capire come possa venirti un passaggio del genere.
1: Ora Fiorentina che prova a ribaltare l'azione nella metà campo.
0: Se fosse passato sarebbe stato un passaggio incredibile, tanto Harrison,
1: ma anche di una difficoltà incredibile, colpo di testa di Fabiana lontano dai pali della porta di Sportiello, ma cross da sinistra di Mandragora
0: che ha i crampi. Dico, se fosse passato il passaggio di Jim City sarebbe stato geniale, verso De Ketelaar o dalle parti di Zappacosta. Peccato che avesse 6 uomini davanti a sé, quindi era piuttosto improbabile.
1: Ora Jim City è andato a dare una mano a Mandragola che aveva, era rimasto a terra con i crampi. Peccato per Scamacca perché era pronto a fare il gol per l'Atalanta, è stato anticipato da Comuzzo. È stato bravo ad attaccare l'area di rigore avversaria.
0: Però forse proprio la posizione così avanzata di Scamacca
1: ha obbligato Comuzzo all'autogol in pratica. Ora il Musa in mezzo al campo che lotta con Ndur che ha la meglio per la Fiorentina. 5 minuti al termine alla Franchi, è cambiato il risultato, Fiorentina 1, Atalanta 1.
12: Spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
13: Greco Costruzioni, il referente unico per la costruzione e ristrutturazione della tua casa.
14: Ogni cliente per noi è unico, come il suo progetto.
15: Ci prendiamo cura di tutto per garantirti tranquillità e risultati eccellenti. Vogliamo che tu ti senta a casa fin dal primo istante.
16: Per la tua ristrutturazione affidati a Pigreco Costruzioni e potrai dire: nessun posto è bello come casa mia.
17: Quando la ricerca del design incontra la qualità dei materiali, nascono le proposte di Fardelli Giuliano. Porte interne, portoncini blindati, porte tagliafuoco, stufe a legna e pellet e idro. E per la sicurezza dei tuoi oggetti, casseforti di varie dimensioni. Fardelli Giuliano, lo stile in casa tua. A Rogno, Clusone, Palosco.
5: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
1: E allora cambio nella Fiorentina, che dalla soddisfazione dell'esordio in Serie A, portiere Lezzerini, 31 anni per lui, romano, che ovviamente nella Fiorentina quest'anno nella Fiorentina non aveva mai giocato, e quindi insomma anche per lui è il debutto stagionale, ecco, non in Serie A ma il debutto stagionale per Lezzerini. Vedremo se nell'Atalanta si deciderà di fare la stessa cosa con il buon Rossi o meno. È una delle mosse che di solito si fanno a fine anno, ma ora vediamo un fallo commesso da Anor e Dani di Harrison. Non so se l'Atalanta ha esaurito o meno sostituzioni.
0: Ancora una sostituzione,
1: perché sono entrati in campo Zappacosta, De Ketelaere.
0: Sono esaurite le sostituzioni, anche per Atalanta, perché con Vavassori in effetti era il quinto
1: Zappacosta,
0: uomo.
1: Zappacosta, De Ketelaere, Scamacca e Vavassori, insomma l'Atalanta ha esaurito i cambi, e Jim City, che era l'ultimo che mancava. Quindi City. 5 cambi effettuati, niente Rossi per quel che riguarda l'Atalanta, ed era un po' una consuetudine quella di dare a lui.
0: Sì. Né Bakker né Rossi, quindi questo...
1: Neanche Obric per quel che riguarda la parte difensiva. Atalanta in possesso di palla, 2 minuti dal termine, vediamo se qualcuno ha voglia di spingere per vincere la partita o se si accontenta dell'1-1 con Pasalic che avanza e allarga in direzione di Jim City, che va a destra da Zappacosta. Zappacosta che torna all'indietro, scambia con De Ketelaere che gli restituisce il pallone, ancora Zappacosta per Jim City, da questi per Pasalic che allarga in direzione di Musa.
0: Musa che controlla il pallone, vede il movimento di Vavassori che però viene un po' sorpreso dal passaggio e sulla fascia sinistra del campo, e quindi palla in fallo laterale per la Fiorentina. Tanto nei monitor di servizio vediamo inquadrato Luca Percassi, che insieme al direttore generale Marino è nella zona della tribuna dedicata ai dirigenti dell'Atalanta. La prende con calma Dodò per rimettere il pallone in campo con le mani verso Piccoli, che stranamente
1: lotta con l'unica Ian. Volta che non ha lottato con Ian, l'abbiamo lasciato ad Anor, ha fatto il gol dell'1-0 nel primo tempo. Ora vediamo De Ketelaere che avanza sulla destra, poi il pallone scambiato con Jim City, da questi per Musa nel cerchio di centrocampo, poi Raspadori se l'allunga e la perde.
0: E allora ha buon gioco la Fiorentina nel tentare di ripartire, poi forse un fallo, anzi senza il forse, un fallo di Vavassori. Intanto a terra invece Harrison, non so se per un colpo di gioco, in questo caso la spinta invece nei confronti di Fabian, quindi due giocatori della Fiorentina a terra di fatto.
1: E dunque sarà punizione per Viola.
0: Scusa, Harrison ha ricevuto un colpo da Raspadori proprio nel contrasto precedente, adesso però riesce a tornare a correre anche se leggermente zoppicante.
1: Ci avviciniamo al 90esimo, 20 secondi poi sarà
0: minuti,
1: recupero.
0: 3 minuti
1: sì,
0: di recupero.
1: Sì, 3 recupero il minimo indispensabile. Lezzerini, la portiere Viola, poi Ndur all'indietro per Pongracic, di nuovo dal portiere Lezzerini che gioca il pallone con i piedi, andando a rinvio però lungo a cercare Piccoli, sovrastato dal pallone che termina addirittura dalle parti di Sportiello.
0: E allora Sportiello ricomincia ancora con un passaggio breve sulla tre quarti per Hien, che mette in movimento Musa, che a me in quella posizione di campo piace, vero, cioè praticamente mediano alla vecchia. Intanto il lancio in avanti per De Ketelaere e Celenzerini,
1: e lo
0: era
1: anticipo.
0: Bello il pallone, un po' lungo però per
1: insomma,
0: il numero 17
1: la sfida
0: Fiammingo.
1: Stasera tra forse due delle grandi deluse per quel che riguarda l'alta classifica del campionato, ovviamente due storie completamente diverse, ma le basi che avevano Atalanta e Fiorentina probabilmente erano le speranze diverse rispetto al risultato finale di questo campionato. Ian tocca all'indietro per Jim City, da Jim City per Musa. Musa che avanza, palla al piede, poi prova una verticalizzazione improvvisa.
0: Voleva passare il pallone a Lezzerini, forse dice mandiamo la
1: portiera. Ha visto il movimento di Vavassori, ma neanche se avesse avuto 15 anni sarebbe mai arrivato su quel pallone.
0: Sì, era un lancio fortissimo, infatti 3 minuti confermati, 3 minuti di recupero, sì, per questa partita che sembra durare da 4 giorni.
1: Comuzzo per Harrison, Harrison all'indietro per Comuzzo, autore dell'autogol che ha consegnato all'Atalanta il punto dell'1-1. Il rinvio di Lezzerini in avanti, il fallo di Musa ai danni di Fabian, secondo l'arbitro non c'è fallo, quindi si gioca. Non sono molto d'accordo, ma va bene così per noi. Pasalic spinge a destra per Zappacosta.
0: Finché sbagliano a nostro favore va bene così, e intanto Zappacosta che sposta ancora la palla su Musa, che ha toccato centinaia di palloni in questa fase della partita. Adesso c'è De Ketelaere, movimento di Raspadori che cerca di entrare in area, il cross verso il centro, palla che torna però verso Lezzerini, e quindi nulla di fatto. Un minuto e un secondo alla fine, e la palla è sui piedi di non Dodò ma ancora di Harrison.
1: Quindi Ndur che prova a partire, palla al piede, la porta fin dalle parti di Dodò. Siamo al 92-13, ultimo minuto della stagione del campionato dell'Atalanta.
0: E allora ecco la Fiorentina che muove palla verso la nostra area, cerca il movimento di Harrison, Harrison che entra in area, il tiro che viene rimpallato, interviene addirittura Pasalic in fase di copertura, poi forse fa una stupidata con il pallone che viene crossato verso il centro, poi ci addormentiamo un po', la palla viene recuperata addirittura da Raspadori, poi viene...
1: Lasciami dire
0: sicurezza.
1: Che è stato bravissimo Vavassori andare in contrasto di testa con Fabian su questo cross. Passa il tempo ma non l'emozione. 2 anni fa a Dublino l'Atalanta campione, lo striscione che i 65 del settore ospiti hanno estratto in questo istante nel settore. Intanto la partita finisce qui, l'ultimo atto della stagione dell'Atalanta del campionato è un 1-1. L'Atalanta batte quota 59 in campionato al 7° posto, quindi terrà comunque il Bologna alle sue spalle in classifica. 1-1 per i gol di Piccoli nel primo tempo, il pareggio con un autogol di Comuzzo nella ripresa. Finisce senza vincitori né vinti questo atto finale della stagione dell'Atalanta.
0: Certo, finale con 4 partite, insomma, grigie.
1: 5 partite, credo 3 sconfitte, una vittoria e un pareggio.
0: Sì, l'unico squillo di San Siro, va bene così perché insomma abbiamo difeso la posizione che ci permette di raggiungere la Conference League.
1: E ringraziando però l'Inter, se no saremmo, certo, i primi degli esclusi, perché se non fosse per quello saremmo i primi degli esclusi, quindi dalla porta di riserva, ma in Europa ci andremo, sarà Conference League, non il migliore dei tornei, ma il terzo miglior torneo europeo, sarà un'esperienza nuova, diversa. Il 3 agosto i sorteggi e lo spareggio per entrare nella prima fase sarà con gara d'andata e ritorno 20 e 27 agosto, nel mezzo ci sarà la prima di campionato.
0: E quindi insomma noi vi ringraziamo per aver seguito, sì, tutta questa stagione su Radio Alta e su RTL.
1: E allora lasciatemi ringraziare Luca Viscardi per questa lunga annata sportiva insieme.
0: Grazie anche a Matteo De Santis, a tutto il team, da Massimo e Fendi, insomma tutta la squadra che ha lavorato nel corso,
1: saluto,
0: di questa
1: Fabrizio
0: stagione.
1: Saluto Fabrizio Pirola e Diego Trivella per quel che riguarda Radio Alta.
0: E poi Simone Chiavegato, Michael Triverio, Stefano Pretoni invece per RTL 102.5, e quindi insomma grazie per averci seguito fino a qui, e noi insomma ci risentiamo con la nuova stagione.
1: Sì, direi che possiamo andare anche in vacanza, almeno godiamoci il mondiale dal divano purtroppo, ma lo ascolteremo alla radio, e poi ovviamente ripartiremo ad agosto con il campionato dell'Atalanta 26-27.
0: E allora buona serata a tutti, grazie ancora.
1: Ciao!
18: Atalanta diretta stadio. La Radio Cronaca. Spot.
19: Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
20: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
2: Matteo De Sanctis, Radio Alta. Luca Viscardi, RTL 102.5.
21: Ogni battito del cuore bergamasco è per la Dea.
22: Ogni partita è una storia da vivere, da soffrire, da esultare.
2: Tutte le partite in Radio Cronaca Diretta.
21: Radio Alta, la tradizione, la radiocronaca raccontata fin dagli esordi.
23: Prima e dopo partita con ospiti, commenti in diretta con gli ascoltatori. Fabrizio Pirola vi aspetta.
2: In diretta su Radio Alta ed RTL 102.5.

Termina 1-1 la gara delle Franchi tra la Viola, tra la Fiorentina e la nostra Dea Atalanta. Se guardiamo sul piano delle occasioni e vediamo che poi il portiere della Viola Christensen è risultato il migliore in campo, un po' di rammarico se l'abbiamo, come cercare di capire come si possa giocare una gara che devi recuperare mandando in campo Scamacca all'ottantesimo minuto del secondo tempo. Vedo che anche Luca Viscardi, che vi saluta ancora, e noi lo ringraziamo ovviamente per il prezioso contributo che ci ha offerto durante tutta questa stagione. Oggi ultimo giorno di scuola, però il calcio, come dicono al bar, è anche un'opinione. Sentiremo i colleghi in sala stampa se porranno questo

0: corner. Quali sono le valutazioni che ci dà invece il direttore Zaveglia Cobelli? Ben ritrovato ancora.
1: Rieccoci, buonasera di nuovo a te Fabrizio, buonasera agli ascoltatori. Le valutazioni positive, ma l'avevamo detto nell'intervallo, che soltanto grazie alla papera di Sportiello, che peraltro nella presa si è riscattato benissimo su quella punizione di Mandragora, che davvero è in grande forma, basti rammentare anche l'Eurogol che ha rifilato alla Juventus nell'ultimo turno di campionato precedente l'attuale. Il pareggio permette all'Atalanta di chiudere questo campionato settima e sola, perché il Bologna non può più raggiungere, comunque quando anche l'avesse raggiunta sappiamo che la qualificazione alla Conference fosse già stata blindata. È evidente che soprattutto i cambi che sono stati operati da Palladino nella ripresa abbiano marcato la supremazia nerazzurra. E poi nota positiva, c'è stato il debutto di Dominic Vavassori, 20 anni, un altro figlio di Zingonia, un altro giocatore che si è messo in luce nella seconda squadra atalantina. E adesso si volta pagina e si guarda al futuro e si aspetta una bellissima estate.
0: Anche perché il futuro potrebbe essere l'accoppiata finalmente in sintonia, tra l'altro quella tra Giuntoli e Sarri.
1: Beh, allo stato attuale, oggi, poi tu sai benissimo Fabrizio che fino a quando i campionati non sono finiti, i contratti non vengono depositati, tutto possa accadere, ma di Giuntoli sappiamo già da tempo, così come sappiamo di Sbravati, e sappiamo che Sarri in questo momento è nettamente in vantaggio nella rincorsa alla panchina dell'Atalanta. Avresti messo in stato che un giorno l'Atalanta sarebbe stata capace di soffiare un allenatore al Napoli?
0: Beh, questo credo che sia l'argomento che poi toccheremo anche domani a tutto Atalanta News, oltre a parlare dell'intervista che hai realizzato con il nostro presidente Antonio Percassi, perché va sicuramente ricordata, con alcuni concetti che sono squisitamente bergamaschi dal mio punto di vista, dove Antonio Percassi ha dimostrato tutto il suo contatto con le origini. Un concetto poi è bello, lo vuoi ricordare tu, direttore?
1: Ma se è riassumibile nella frase, è sempre il momento dell'Atalanta.
0: Bravo!
1: Quel reel, perché poi il presidente, così come Luca, dimostrano di padroneggiare molto bene la comunicazione al tempo dei social. Quel reel che ha preceduto il lancio del nuovo logo è stato molto molto significativo, perché quando il presidente afferma che è sempre il momento dell'Atalanta, parla l'uomo che, lo ricorderemo, il 4 giugno, che ormai si sta avvicinando, 16 anni fa, ha ripreso in mano l'Atalanta e l'ha portata tra le prime 20 squadre europee e ha ottenuto la nona qualificazione della Coppa della UEFA nell'arco delle ultime 10 stagioni. Quindi credo che il bilancio di questa stagione, che si era iniziato con le difficoltà che ben sappiamo, sia un bilancio assolutamente positivo, e adesso ritengo che ci saranno diversi cambiamenti e soprattutto c'è una rinnovata ambizione per fare sempre meglio. La garanzia di questa squadra, dell'Atalanta, dei tifosi dell'Atalanta e la società.
0: Hai detto tutto, ci sentiamo domani, ci vediamo domani a tutto Atalanta News.
1: Volentieri.
0: Grazie.
1: Buonasera.
0: Mille, aspetto sempre il tuo post da inoltrare social. Grazie mille a Iacobelli per questo commento che ci ha un po' proiettato nel nostro futuro della prossima stagione, con un'estate che si preannuncia particolarmente calda sul fronte delle partenze. Oggi è rimbalzata la notizia dell'interesse economicamente molto importante per Ederson da parte dei Red Devil del Manchester United, con un'offerta che pare sia intorno ai 50 milioni di euro, ovviamente in sterline, fate voi il cambio. Ritornando alla gara di questa sera, non è che ci aspettavamo chissà che, ribadisco, la prestazione è stata sufficiente, come pure il risultato con il pareggio che è arrivato nel finale grazie a una torete di Comuzzo, per cui è stato un gol importante, anche se poi dobbiamo dire che lo stesso Comuzzo è intervenuto per anticipare Scamacca, e qui si apre il dibattito su quelle che sono le scelte del nostro allenatore, come ha scritto anche

0: Fabrizio Buonalumi all'interno di Corner, il non senso di Raspadori, prima punta e l'area vuota. Partita inutile, scrive Giovanni Rebussi, pensiamo all'anno prossimo con rinnovato entusiasmo. Gigi, 1-1 da festeggiare con Sangiovese oppure con qualcos'altro, cosa, un lambrusco?
1: No, ma guarda, un 1-1 così di quel, del tipo di partita che abbiamo visto, basta l'acqua, ma neanche quella gasata.
0: L'acqua di Sant'Arcangelo, quella del rubinetto addirittura.
1: L'acqua del sindaco.
0: Come, come si suol dire, però veramente poi queste gare di fine stagione veramente hanno poco senso, però confermano, se vogliamo, un dato di fatto che purtroppo abbiamo verificato nelle ultime giornate. E su questo ti chiedo, l'allenatore quanto ci ha messo del suo? Perché questo è poi l'interrogativo. Noi abbiamo accolto Palladino, è arrivato il Messia, rivedremo il bel gioco. Poi cos'è accaduto? È quello che mi chiedono tutti, caro Gigi Riva.
1: È accaduto una cosa che secondo me è anche, per come sono andate le cose, abbastanza semplice da spiegare. Cioè, la puoi spiegare con una parola sola, che si chiama furore. Questa squadra non ha avuto furore. Noi siamo stati abituati con Gasperini che dobbiamo sempre fare i conti con quel fantasma, come il fantasma di Banco che aleggia sopra la Talanta, sopra tutti noi. Dicevo, noi siamo abituati dal fatto che Gasperini, quando c'era bisogno del furore agonistico, c'era sempre, ed era lui che lo trasmetteva alla squadra, che trasmetteva questo desiderio incontrollato e incontrollabile di vittoria, questa fame di cercare sempre ad ogni costo di andare oltre l'ostacolo. Ecco, Palladino invece ci ha insegnato che alla fine il suo è un gioco che, seppure è stato gradevole per certi versi, è un gioco compassato. Io non ho più visto quel furore, la riaggressione della palla, che, cioè, ormai il calcio va talmente a 100 all'ora ed è talmente giocato su un agonismo estremo, che se non hai quello non riesci a prenderti gli spazi, non riesci ad occupare gli spazi, non riesci a vincere i duelli, non riesci a creare quella cosiddetta, come dicono quelli bravi, superiorità numerica che poi ti porta a fare gol. Cioè, la cosa più deprimente di quest'anno, se fai il confronto che purtroppo faremo, non so quest'anno ma per un bel po', con Gasperini, è il numero dei gol segnati. E anche oggi ci è voluto un altro gol per fare gol. Cioè, ce n'è mancato sempre uno a far 31, come si dice, credo che credo che il problema di Palladino, tutti dicevano sì, ma Palladino è uno che gioca come Gasperini, perché gioca col 3-4-2-1, ma non è sufficiente. È come lo interpreti quel modulo, è come li mandi in campo i ragazzi con la voglia di spaccare la porta, di mangiarsi la partita, di mangiarsi l'erba del campo. Ecco, l'Atalanta è questo, era questo quando doveva salvare.
0: Eravamo abituati troppo bene, questo è l'interrogativo, il dilemma che si pongono tutti alla luce di questa stagione, Gigi?
1: Ma guarda, cioè, allora, eravamo abituati bene, cioè, io non voglio dire che Gasperini è l'unico che ci può regalare, perché altrimenti, se fossimo convinti che non è possibile replicare quella cosa, magari fra 50 anni, quando non ci saremo più. I record sono fatti per essere superati, no? Quindi questo è un principio base. Arriverà prima o poi un allenatore che magari ci farà sognare come Gasperini e persino di più. Di sicuro non erano i due di quest'anno. Ecco, questo è, mi sembra abbastanza.
0: Ecco, indubbiamente,
1: chiaro.
0: Però le indicazioni, perché se ci proiettiamo sul futuro, io ho sentito i fischi da parte dei tifosi della Viola che hanno pesantemente contestato la loro squadra. Domenica ci sarà il derby di Torino con due squadre contestate, sia la Juventus che il vecchio cuore Granata. Insomma, l'Atalanta quantomeno ha una buona prospettiva futura, se dovessimo ripartire da questa accoppiata. Ci sarebbe anche una certa sintonia di intenti tra il direttore sportivo e l'allenatore, cosa che molte volte non è accaduta.
1: Questa è la condizione, è la condizione sine qua non, cioè questo è il punto di partenza basilare per guardare con ottimismo al futuro. Tieni conto anche di un'altra cosa che l'ho detto anche in un'altra trasmissione, può succedere qualunque cosa, tutti ricordi, io e te purtroppo denunciamo la nostra età ricordandoci l'anno della retrocessione in Serie C, no? Allora, l'Atalanta anche in Serie C faceva 20.000 spettatori in Serie C, cioè a Bergamo, cioè, l'ho già detto un'altra volta qui, andare all'Atalanta è una festa mobile a prescindere, no? Perché è il gusto, l'Atalanta è lo svago, è lo scarto rispetto al bergamasco che è abituato a essere immaginato come colui il muratore, suo sgobbone, eccetera eccetera. No, ma lo siamo, ma per fortuna, cioè c'è una dignità del lavoro che ovviamente ci premia e ci ha premiato, basti vedere come la città è ripartita dal dopoguerra, il benessere che ha raggiunto, eccetera. Ecco, l'Atalanta è per la stragrande maggioranza di tutte queste persone quella parentesi, quello svago, quel momento in cui il cervello va in vacanza, che è necessario per poi poter ripartire, e quindi è questo il motivo per cui è molto più di una squadra di calcio, e qualunque cosa succeda allo stadio noi l'applaudiamo, perché è il nostro sogno di bambino.
0: Infatti si dice da sempre andiamo all'Atalanta, ed è uno slogan quasi consolidato e banale, se vogliamo, però è un dato di fatto assolutamente. Gigi, ti ringrazio, noi ci sentiamo, ci vedremo la prossima settimana, tutto Atalanta News, salutami Sant'Arcangelo, la tua splendida famiglia. Dai, invece dell'acqua, ancora un goccino di Sangiovese ci sta, non abbatterti, va bene.
1: Un goccino di Sangiovese. Oh, saluto tutti gli ascoltatori, perché l'appuntamento con le partite è finito fino all'anno prossimo. Magari vi troviamo su altre frequenze, su altri programmi tuoi.
0: Indubbiamente, io sono sempre in onda con tutto Atalanta News, non lasciamo solo i nostri appassionati atalantini. Grazie Gigi, buon weekend, a presto.
1: Anche a te e a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Grazie mille, Gigi Riva, giornalista, scrittore, c'era L'amore a Sarajevo, il suo ultimo libro. Intanto vedo che Carlo Canavesi sta proponendo delle immagini veramente molto significative con Massimo Casari dalla sua comunità di Cochabamba, dove sta svolgendo questo lavoro, lo dico tra virgolette con un po' di commozione, semplicemente meraviglioso, per rendere molto più felice e serena la vita di tanti bambini che vivono in un contesto estremamente problematico. Finisce con un pareggio a Firenze il campionato dell'Atalanta, questo è l'articolo di Roberto Vitali che trovate sul sito lecodibergamo.com. Intanto abbiamo Demetrio Tasca, che non l'ho visto dietro lo striscione che hanno esposto i tifosi atalantini. Ti sei imboscato, Demetrio? Cosa hai fatto? Dov'eri?
2: Sono in cima allo stadio, sono in cima alla curva.
0: Ah, cioè, allora, i tifosi atalantini quanti eravate? 67, mi ha detto Elisa Persico.
2: Più o meno.
0: Io li ho contati, tra l'altro, sono bravo. Espongono uno striscione bellissimo in ricordo di cos'è accaduto 2 anni fa, e tu ti sei imboscato in cima ai gradoni dello stadio Franco.
2: È il mio posto, come a San Siro.
0: Ah, tu vai sempre in cima, ci vedi bene allora, non devi andare.
2: Certo, vedo bene, perché se no ci sono i vetri.
0: Certo.
2: E non vedi bene, allora sei in cima, vedi più bene. Se non
0: hai capito, non devi andare da Italian Optic, Marilena, perché
2: Non no, io ho gli occhiali da mettere, va.
0: Hai capito.
3: Non ho capito cosa è successo.
0: Allora è successo che i tifosi atalantini, adesso non lo ricordo a memoria, però hanno steso con la massima poesia uno striscione bianco con una frase lunga e bella in ricordo di cos'è accaduto 2 anni fa in quel di Dublino.
3: Esatto.
0: E ho guardato bene se tra coloro che stendevano
3: non l'abbiamo visto.
0: Non l'hai visto neanche tu, giusto?
3: No.
0: Ma c'è un motivo per cui non l'abbiamo visto. Perché lui dov'era? Dov'era Demetrio? Dov'era?
2: Sì, in cima alla curva. L'ultimo, dove c'è il corridoio?
0: Ah, va bene, allora lo giustifichiamo? Io no,
3: sì,
0: personalmente.
3: No,
0: tu sei troppo buono. Tu gli vuoi troppo bene a Demetrio Tasca.
3: È abituato a stare in alto.
0: Ah, lui è abituato a volare alto. Demetrio, è finita 1-1 la partita, eh?
2: Vabbè, io ho detto 0-0, poteva venire anche 0-0 perché cioè, loro hanno fatto autorete, il nostro portiere ha fatto una papera, per cui finì per 0-0.
0: Allora il risultato lo dobbiamo ratificare, 0-0, no, è finita 1-1 a dire il vero. Marilena, migliore in campo è il portiere della Fiorentina, noi esatto, abbiamo giocato senza esatto, centravanti, poi sì, sentiremo Palladino.
2: Poi ha fatto una grande parata anche Sportiello.
0: Sì, sulla conclusione di Mandragora.
3: Due
0: anche sul colpo di testa, sì. Sì, ha regalato il gol alla Viola, poi nel secondo tempo si è riscattato con due interventi sicuramente molto molto positivi. Però Demetrio, tu sei all'interno ancora dell'Artemio Franchi? O siete usciti?
2: Sì, non siamo ancora usciti.
0: Cioè non vi fanno uscire?
2: Siamo ancora dentro a aspettare che ci fanno uscire.
3: Sai, sono 68 bergamaschi, sono pericolosi contro 3.500.
0: Difatti, voglio dire, poi 10.000. Avranno visto i volti di questi pericolosi bergamaschi. Cioè, età media qual è, Demetrio? Qual è l'età media? Quanti? Non lo so.
2: L'età media dei tifosi?
0: Sì.
2: Sulla cinquantina,
0: ecco, cioè, immaginate come anche qualcosa in più, come qualche possono giovane, essere
3: gente che non lavora, che poteva di venerdì partire al mattino per andare a Firenze a vedersi una partita, cioè degli eroi, 68 eroi,
0: assolutamente. 59 punti intanto è il bottino raccolto dall'Atalanta in questo campionato. Però secondo voi Palladino ci ha messo nel suo per non essere riconfermato? Marilena, poi ecco.
3: No, non ci ha messo nel suo, ha peccato solo di presunzione. Quando era il momento che la società gli ha proposto dopo Dortmund che di restare, di aver prolungato il contratto, all'inizio gli hanno proposto un contratto più lungo, lui no, con la clausola che se l'avesse cercato una squadra top, come chiamano loro, l'Atalanta lo avrebbe liberato. E già questo fosse aprire per cazzo, avrebbe fatto girare.
2: Non solo quello, Marilena, non c'è solo quello, c'è altro.
3: Ecco. A Ventola, perché vuol dire cosa sei qui a fare la passerella per un anno e poi vai nella top?
0: Allora, ho letto un messaggio che sta scorrendo durante l'appuntamento con Carlo Canavesi. Mai visto un allenatore più scarso di Palladino Bergamo?
3: Cioè, no, non esageriamo adesso.
0: Lo sto leggendo, io ve l'ho riportato per dovere di cronaca. Però, scusami Marilena, quando ho detto Palladino ci ha messo del suo, punto di domanda, è stato per tu no. Demetrio?
3: No, perché a questo punto avrebbe voluto rimanere. Poi ha visto che andarci alla quaglia, allora adesso ci ha messo qualcosa verso il finale.
0: Non lo so, il farmacista lo vogliamo convocare, caro Massimo Effendi in regia, perché hai detto sì invece tu, Demetrio Tasca, punto di domanda?
2: Io ho detto sì perché ci sono diversi motivi, perché non è stato confermato. Ci sono stati anche sul giornale questi motivi. Io veramente li ho letti sul telefono. Vabbè, ci sono quelle clausole che lui voleva mettere, ma poi anche altre cose che secondo me ha sbagliato. Poi si è pentito, forse alla fine leccava un po', però quando una società gli mette di fronte certe cose, chi decide, basta, non torna più indietro.
0: Ecco, io non lo so, la domanda la pongo a voi, ma anche a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Cioè,
2: stasera avrei fatto giocare magari anche 10 minuti Obric, visto che se li ha portati dietro.
0: Già che ci siamo facciamo giocare i giovani, però, scusami certo. Demetrio, cioè, giocare senza un centravanti per 80 minuti mettendo
3: ma già due partite senza Scamacca, perché
0: non lo
3: per
0: so
3: scarso che sia è sempre meno scarso,
0: chiamiamolo
3: diciamo,
0: scarso di... Scamacca, scusami, con una gamba sola no, vale i centravanti della Juventus
3: era una battuta, è esatto, per scarso che sia è sempre meglio di Samardzic.
0: Cioè, io al bar stadio a Ponte San Pietro ho tanti amici juventini che mi dicono: ve ne mandiamo quattro di attaccanti bianconeri e voi ci date Scamacca e Kristovic. Nando, dai.
4: Ciao a tutti.
0: Cioè, hai sentito il discorso,
4: sì,
0: la riflessione?
4: Sì, di Paladino, guarda, emblematico secondo me, che tra l'altro sentivo anche prima Gigi Riva che l'ha detto anche lui. Quella, lui i primi allenamenti aveva proposto.
0: Togli il viva voce, grazie mille.
4: No, non ce l'ho il viva voce.
0: E chi è che c'ha il viva voce?
3: Io no.
0: Chi è che ha il viva voce? Che gli do una, eh? Nessuno, perfetto. Allora è l'eco. Chiedo scusa, Nando, vai avanti.
4: Io dicevo che i primi allenamenti lui diceva sempre che puntava tanto sulla riaggressione. Noi questa riaggressione, secondo me, non l'abbiamo mai vista con Paladino. Cioè, la riaggressione noi la vedevamo con Gasperini ai tempi. Il gioco dinamico, il gioco aggressivo che c'è ultimamente, negli ultimi anni, con Paladino non l'abbiamo mai visto. Il modulo ovviamente è sempre lo stesso, però poi secondo me ci ha messo anche lui, anche secondo me ci ha messo del suo per non essere confermato.
0: Ecco, sei d'accordo con Demetrio. Ecco, però tu hai parlato di riaggressione. Se facciamo una valutazione delle ultime prestazioni, io ricordo, non lo so, abbiamo vinto col Milan derelitto, però le ultime prestazioni sono state troppo insufficienti dal mio punto di vista. Cioè, una società poi riflette anche su cosa un allenatore riesce a estrarre dai calciatori. Ho visto transitare Carlo Canavesi, dove sta andando? Poi Carlo, ti voglio convocare qui in studio. Cioè, secondo voi Paladino ha valorizzato qualche calciatore dell'Atalanta questa sera?
3: No.
0: Demetrio, ho visto Samardzic dal primo minuto, non lo so. Voglio sentire un pensiero vostro, Demetrio.
2: Ha migliorato ancora un po', diciamo, Bernasconi, che l'ha fatto giocare quasi sempre.
3: Non sono d'accordo con te, perché Bernasconi si è involuto in una maniera micidiale. Non sono
2: malissime.
0: Vabbè, però allora Bernasconi, secondo Demetrio, ha avuto dei miglioramenti, però complessivamente io ritorno al discorso di Nando. Cioè, da un punto di vista della qualità del gioco, ho visto forse delle partite da un punto di vista emotive pazzesche, ma ecco, però sì, però poi ho visto anche almeno 7-8 partite veramente da allargare le braccia. Ecco, siamo onesti, non facciamo sempre i tifosi, facciamo
4: anche
0: gli sportivi.
4: A Milano, Fabrizio, che tu dici abbiamo vinto, ma cacchio, vincevamo 3-0 fino all'80esimo,
3: di pareggiarla
2: con i morti viventi, perché quelli lì erano morti viventi.
3: Ma alla fine, dal 60esimo in avanti, i nostri giocatori passeggiano.
0: Beh, questa sera abbiamo pareggiato grazie a un regalo di Comuzzo, che ha spedito in porta il cross.
3: Ma avrebbe segnato
0: Scamacca.
3: Scamacca
0: era alle sue spalle.
3: Era
0: allora, ragazzi, vi convoco, vi manderò un invito tramite WhatsApp per la rimpatriata che faremo da Diego Zanchi alle stagioni, per cui va bene, ci vedremo, brinderemo ugualmente all'Atalanta. Demetrio, non puoi mancare, mi raccomando.
2: No. Sì, va bene.
0: Va bene?
2: Volevo farti una notizia che non mi è piaciuta mercoledì quando sono usciti. Scamacca aveva su un cappellino giallo-rosso.
0: Hai
2: detto tutto, no?
0: Un cappellino giallo.
3: Non sappiamo che li posso
0: armare. Questi pensionati veramente sono anche maliziosi, eh? Hai capito?
2: Non c'era su AS Roma, però era giallo. La davanti
3: era di Bergamo,
0: come i colori di Bergamo, come i colori, sì. Allora, Demetrio, quando ritorni da Firenze, passa davanti al comune di Bergamo e vedrai
2: giallo-rossa.
0: Ecco, vedrai esposta la bandiera giallo-rossa.
2: Lui la mette,
0: hai capito?
2: Per un altro motivo, non per la bandiera di Bergamo.
0: Ciao Demetrio, un abbraccio. Sei ancora all'interno dello stadio, tra l'altro?
2: No, adesso stiamo uscendo a prendere il pullman. Ci siamo incamminati a prendere il pullman.
0: Allora, mi raccomando, tra poco sentiremo anche Alessandro Lissa Pezzotta. Ciao ragazzi!
3: Tra Nando. Poco vedremo passare due pullman di Bergamaschi e 16 pullman della polizia.
0: Ecco, agguerriti, i tifosi agguerriti. Ciao Nando, ciao Marilena.
2: Ciao, grazie.
0: Allora,
2: ciao,
0: ci vediamo a mangiare la pizza alle stagioni. Grazie per il vostro prezioso contributo durante tutta la stagione. Partita che è terminata, lo ricordiamo, 1-1, gol di Piccoli e autorete di Comuzzo nel finale all'82esimo minuto di gioco, con il portiere di riserva della Viola, Christensen, migliore in campo. Allora, sentiamo anche Lisa Pezzotta per capire un attimo l'atmosfera sempre di Firenze, in attesa di sentire i due protagonisti in sala stampa. Intanto vedo sempre Carlo Canavesi commentare la partita con Angelo Zambetti, con Cesare Zapperi e con la splendida Simona, con un look particolare. Grazie per l'indicazione, per la visione, non l'avevo vista, adesso la vedo in questo momento. Intanto leggo anche tanti messaggi che stanno scorrendo proprio nel sottopancia di Bergamo TV. Quest'anno anche Gasperini senza Reteghi e Luckman non avrebbe potuto fare molto bene. Lissa, tre volte Lissa, come stai innanzitutto?
2: Abbastanza bene, dai.
0: Allora, quando ti ho scritto ieri, tu mi hai risposto: ma noi ci saremo. Io ricordo una canzone, noi non ci saremo. Bravo, ma noi non ci saremo. Invece tu ci sei sempre, comunque, che si giochi al lunedì, a pranzo, al venerdì. Chapeau.
2: Diciamo che oggi ho fatto un po' di corso, ho terminato il turno in azienda alle 14 e via. Ci siamo cimentati anche in questo viaggio.
0: Allora, dimmi l'atmosfera però, perché il numero è molto esiguo e capisco perfettamente anche la scelta di molti tifosi.
2: Certamente.
0: Ecco, perché poi vanno anche compresi. Ho visto che avete esposto uno striscione molto significativo e anche commovente, se vogliamo, nel ricordo di questa serata che rimarrà sempre comunque nella nostra storia.
2: Ma da parte mia posso dire che abbiamo festeggiato come se avessimo vinto per più di 35 anni una semifinale non vinta. Puoi non festeggiare tutta la vita una Europa League vinta in quel modo lì?
0: Hai detto tutto, c'è poco da aggiungere.
2: Con grande rispetto per quello che è stato, tutto quello che vuoi, ma voglio dire, quella è una gioia che non finirà mai, cioè quella è la vittoria che non finisce mai.
0: Quella è la vittoria che l'amico Eugenio Maria Fagiani ogni tanto, quando è un po' depresso, si va a rivedere. Senti, ti voglio far commentare il post pubblicato da Roberto Belingheri. Qualche pensiero guardando avanti. Sarri è giunto, lì sarà rivoluzione con una novità, ha scritto. Una sintonia tra allenatore e DS. Hai capito dove vuole andare a parare Roberto Belingheri nel suo editoriale? Sintonia allenatore DS.
2: Allora io penso che uno che fa il lavoro che può fare Roberto Belingheri ha delle fonti importanti. E se parla e si esprime in un certo modo, sicuramente non lo fa a caso, non lo fa per fare sensazione. Pertanto credo che sappia il fatto suo, insomma.
0: Esatto, lo puoi leggere anche tu ovviamente sul tuo smartphone, sì. All'interno del sito L'Eco di Bergamo, ovviamente Corner è questo spazio. L'ultima domanda che ti faccio è un voto scolastico. Ritorniamo a scuola, Alessandro. Che voto diamo alla stagione dell'Atalanta?
2: Ma se partiamo con quelle che erano le aspettative, quello che abbiamo visto, diciamo che darei i primi due mesi 4, la parte centrale 7 e gli ultimi due mesi 4,5.
0: Per cui non siamo alla sufficienza, perché poi Massimo Effendi ha fatto i conti.
2: Diciamo che alla fine dei conti, insomma,
5: negli ultimi due mesi, a parte il primo tempo con Milan, dopo la sconfitta con la Juventus, è stato un po' un trascinarsi e un cercare di vivere di rendita in base a quello che era la classifica del momento. Poi si sa che il settimo posto tante volte certe squadre non è che lo vedono di buon occhio, ecco.
0: Allora, Cesare Zappelli ha scritto: game over, ora serve una rifondazione. Cosa ne pensi? Game over, ora serve una rifondazione. E partendo da Giunto di Sarri, insomma, tanta roba posso aggiungere.
5: La base è sicuramente buona, devi mettere in conto che non devi tirare dietro le scorie di quello che è stato. Nel senso, se giochi con Sarri, sai già che giochi con... tendenzialmente Sarri non usa lo stesso modulo di Gasperini, non vai comunque a tentare di riprendere più o meno quello che era, e sicuramente a quel punto lì devi guardare avanti e continuare a guardare indietro, diventa deleterio. A sto punto, se deve essere, ben venga la rivoluzione, insomma.
0: Anche perché alcuni nomi, insomma, ne cita Cesare Zappelli alcuni: Bellanova, Samardžić, Sulemana. Abbiamo un organico molto molto ampio, ma con alcune personalità che non hanno reso secondo le aspettative.
5: Ma da parte mia l'ho detto più volte anche in altre dirette che abbiamo fatto insieme, Fabrizio, cioè le ultime due campagne acquisti, sia le due estive, cioè se togli Retegui, che comunque è stato poi venduto bene, degli altri non ne vedo uno che si è preso la maglia dell'Atalanta sulle spalle e ci ha portato di forza verso, cioè, andando avanti. Mi pare che dei nuovi acquisti nessuno gioca in pianta stabile e giochi ancora fondamentalmente con quello che era il gruppo storico.
0: Anche perché avremo bisogno di due pedine fondamentali a centrocampo, perché Martin De Rona ormai ha tirato la carretta, come si suol dire, per tanto tempo.
5: Gli si vuole bene come si vuole bene a qualcuno di famiglia, ma non è eterno.
0: Esatto, e poi Ederson ormai ha le valigie pronte, così scrivono tanti siti per Manchester.
5: Ecco, forse al di là di quello che può essere il tifoso che storce il naso, la tetrina della Champions ti permetteva forse di smantellare un po' meno. Adesso chi può accasarsi con situazioni più prestigiose, è chiaro che prende in considerazione la cosa, e sono professionisti, cosa gli vuoi dire?
0: Ecco, anche perché, scusami, tu rifiuteresti 50 milioni di euro?
5: Ma io voglio dire, tutti quelli che fanno i professori da quel punto di vista al bar dicendo secondo me dovrebbe restare, secondo me dovrebbe fare, guarda, io non mi sono mai trovato davanti un contratto da firmare anche solo di 500.000 euro l'anno.
0: Lo devi vorrei dire al tuo datore di lavoro.
5: Vorrei vederne tanti lì davanti con una firma da mettere che ti dice: tu firma qui, io ti do 500.000 euro al mese. Fanno tutti i moralisti, però vorrei vederne tanti.
0: Sono pienamente d'accordo con te, anche perché sarebbe l'ennesima clamorosa plusvalenza, insomma. dopo Retegui, con Miners, eccetera eccetera, anche in questo caso sarebbe un bel bottino. Poi il Manchester i soldi li butta, le sterline, i pound li butta veramente dalla finestra, con acquisti letteralmente folli. Ti ricordi l'anno scorso Zigze? Allora, porta pazienza perché è arrivato Palladino,
6: cognome e testata,
5: perché sennò Marino per la radio.
7: Grazie Andrea, buonasera mister Marino Petrelli, eccomi, ciao il messaggero.
8: Buonasera.
7: Non so che cosa succederà nel tuo futuro, ne abbiamo parlato anche con Vanoli, c'è stato un abbraccio molto particolare tra voi, però due curiosità. Quando sei arrivato a Bergamo abbiamo parlato della lavagna da portare negli spogliatoi, e stasera, lasciando il gruppo, qual è la parola che metterebbe Raffaele Palladino per questi mesi fatti da Raffaele Palladino a Bergamo? E a proposito di questi mesi, in questi giorni, insomma, hai avuto grandi attestati di stima, hai detto: ho dato tutto per l'Atalanta. Che cosa hai ricevuto da Bergamo, dai tifosi, da noi giornalisti, dall'ambiente? Grazie.
8: Allora, la parola che metterei è orgoglio. Orgoglio del lavoro che abbiamo fatto insieme, del lavoro che abbiamo fatto insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff, perché... E voi lo sapete bene, le stagioni quando iniziano male poi prendono brutte pieghe. Invece, da quando sono arrivato, dall'11 novembre, da quando ho iniziato il percorso con questa società, Abbiamo fatto un grande lavoro, competitivi in tre competizioni. L'obiettivo nostro era riportare l'Atalanta ovviamente in Europa e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo risvegliato un po' il DNA che c'è nel sangue dei ragazzi di questa società e ovviamente abbiamo fatto una grande cavalcata insieme. Poi potevamo arrivare ancora più in alto, indubbiamente la partita con la Juventus, quella che abbiamo fatto una grande gara e poi è stata persa, sicuramente insomma, infranto i nostri sogni insomma, di Champions League, però credo che i ragazzi hanno dato tutto fino alla fine e cosa mi ha dato a me questa città, questa società, credo che mi ha dato tutto quello che avevo di quello che avevo bisogno, il sostegno, perché altrimenti insieme non raggiungi gli obiettivi, e credo che è stato apprezzato il lavoro che ho fatto, perché poi ci sono attestati di stima da parte dei tifosi, dei miei ragazzi, della società, e ovviamente insieme abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati da quando sono arrivato.
9: Giacomo.
10: Buonasera mister.
9: Buonasera.
10: Maier, Bergamo Sport. Volevo chiederle, allora è arrivato in conference dopo quello che è successo all'inizio, che ha preso in mano la squadra rivoltata, però credo che anche lei legga i giornali, segue i social e sa cosa sta girando in questo periodo dove si parla di altri allenatori, si parla che magari lei lasci l'Atalanta. Cosa pensa di questo e qual è il suo stato d'animo?
8: Ah, io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi, insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi, io sinceramente non ho nessun rimpianto di quello che ho fatto, adesso ci siederemo con la società, parleremo e vedremo quali sono le idee, cercheremo di capire quali sono le idee e con la massima serenità io... Quando sono arrivato il mio obiettivo è riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
9: Fabio.
11: Ciao mister, Fabio Gennari, Prima Bergamo in Tutto Sport. Ne abbiamo viste tante di partite anche molto speciali, mi viene in mente la notte in casa col Dortmund. Ti chiedo qual è il punto più alto, quello che ti dà più soddisfazione e orgoglio, e invece una scelta che non rifaresti o un qualcosa che se tu potessi tornare indietro faresti in maniera diversa o cancelleresti addirittura. Grazie.
8: Beh, il punto più alto probabilmente è stata la partita col Borussia Dortmund, credo che quella è stata insomma la goduria massima di una partita, per come si è svolta, che rimonta che abbiamo fatto è stato un sogno e credo che resterà per sempre nei ricordi di tutti i tifosi dell'Atalanta, e quindi dobbiamo essere tutti orgogliosi di quella partita. E probabilmente la partita con la Lazio, c'è il rammarico perché la semifinale di Coppa Italia, credo che noi quella partita abbiamo cercato di prepararla nel miglior modo possibile. Avrei preferito perderla insomma nella gara piuttosto che perderla ai rigori, perché il rigore è sempre una lotteria, poi per come sono arrivati su 5 rigori abbiamo sbagliato i 4 e quindi lì c'è grande rammarico, perché la stagione poteva prendere sicuramente un'altra piega e a volte i giudizi vengono sporcati ovviamente dai calci di rigore. Insomma, se fossimo arrivati in finale saremmo qui a parlare di altro.
9: Qui, grazie.
12: Sì, mister, buonasera, ciao.
8: Buonasera.
12: Andrea Giannattasio, Radio Firenze Viola La Nazione. Allora, intanto ti chiedo che emozione hai provato a tornare a Firenze. Non hai ricevuto un'accoglienza morbida da parte dei tifosi, ci sono stati anche dei cori contro di te. Il tuo risultato dell'anno scorso resta il migliore degli ultimi 10 anni, compresa questa stagione, per cui ti chiedo che emozione hai avuto, e poi se ci puoi spiegare, quando hai fatto un'intervista alla Gazzetta dello Sport hai detto 65 punti, non so quando li rifaranno, ma ti riferivi all'ambizione della società, perché poi alla fine te ne sei andato, oppure a qualcos'altro? Grazie.
8: Ovviamente anche quella frase che ho detto è stata un po' strumentalizzata. La mia frase era nel dire che abbiamo fatto un grande lavoro insieme, 65 punti sono tanti. Fare 65 punti in Serie A non è semplice, non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, ma ho detto semplicemente che sono tanti, quindi era un valore aggiunto per quello che abbiamo fatto insieme. Non era, poi è stata un po' strumentalizzata da chi ovviamente voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, però io credo che qui a Firenze anche qui ho dato tutto e i risultati ovviamente si sono visti e credo sono stato apprezzato tanto dai ragazzi con cui sono stato insieme, anche oggi l'ho abbracciati tutti. Sapete il perché sono andato via, perché ovviamente io avevo 2 anni di contratto e con la vecchia dirigenza avevamo proprio visioni completamente differenti e io per il bene mio e della Fiorentina ho lasciato ovviamente questa società. Spero che sia, insomma, mi piace pensare che non sia finita qui e mi piace pensare che un domani io possa ritornare, perché ho lasciato un percorso che mi sentivo di poter continuare.
9: Ultima qui, grazie.
13: Buonasera mister Niccolò Righi, Tutto Mercato Web. Oltre al suo addio si parla anche di un'eventuale partenza di Ederson, un giocatore importantissimo per l'Atalanta. Stasera l'ha tenuto 90 minuti in panchina, non so se c'erano anche delle direttive.
8: Era concordata
13: con la società?
8: No, con il ragazzo, perché comunque è una situazione dove può succedere, insomma, che possa andare, ma stasera ho preferito tenerlo in panchina perché ovviamente stasera la partita, la classifica non contava e ho cercato di dare spazio a tutti quelli che ovviamente hanno trovato meno spazio in questo periodo, però Ederson ha dato tanto a noi, avere comunque delle avance da squadre così importanti è un motivo di grande orgoglio anche per l'Atalanta.
13: Grazie.
9: Grazie. Buonanotte.
0: Bene, abbiamo sentito Raffaele Palladino, il commento. Alessandro, ci sei? No, lo lascio a te,
14: sì,
0: perché
14: sono,
0: poi Palladino è molto molto diplomatico, sempre comunque a prescindere, quasi si potrebbe dire. No.
14: Sì, pure troppo.
0: Pure troppo, è bello questa stoccata, è bella questa, veramente, questo colpo di spada, se
14: beh,
0: vogliamo.
14: Io per l'amor del cielo, se penso a come ha preso in mano l'Atalanta e a quello che, diciamo, cioè gli spettri che vedeva qualcuno, me compreso, in fondo non si può dire che abbia fatto un brutto lavoro.
0: Lo vuoi sentire, però... Scalvini? Lo vuoi sentire, Lisa?
14: Va bene, grazie, grazie. Grazie.
15: Chi vuole cominciare? Se non ci sono domande, qui prego.
16: Ciao ai colleghi di Bergamo. Ciao, volevo sapere che tipo di annata è stata per te. Fra l'altro, contro la Fiorentina tu hai avuto un infortunio grave, quindi chiaramente è passato un po' di tempo, però ecco che se si è chiuso un cerchio, ora stai bene fisicamente, che tipo di annata è stata per te e per l'Atalanta?
17: Sì, sì, sì, come hai detto tu, non nego che ci ho pensato, comunque ultima con la Fiorentina è successo quella cosa lì, però ho cercato di chiudere il cerchio e sì, è stata un'annata e partita un po' in difficoltà, sia per la squadra sia qualche infortunio, poi con l'arrivo del mister Palladino, grazie penso tanto al suo staff e a lui, sono riuscito a trovare continuità, a star bene, mi hanno rimesso un po' in piedi e sì, diciamo, siamo partiti un po' male, penso che l'inizio ci abbia condizionato un po' tutta la stagione, poi con Palladino abbiamo fatto grandi risultati, siamo riusciti a tornare più o meno per le zone anche un po' più alte e la partita penso con la Juve, avendo poi pareggiato anche con la Roma, ci ha un po' tagliato le gambe per cercare di riprendere quelli più avanti a noi, però è una stagione comunque penso che è finita comunque in modo positivo con la qualificazione in Europa.
9: Prossima.
18: Sì, ciao, Luca Cellini, agenzia di stampa Italpress. Giorgio, io ti volevo chiedere che messaggio dai ai tifosi dell'Atalanta anche in vista della prossima stagione, poi ti chiedo anche, fra pochi giorni arriveranno le prime convocazioni del Neo CT della Nazionale, quantomeno pro tempore Silvio Baldini. Ha detto di voler puntare sui giovani, ti chiedo quanto ti farebbe piacere, anche alla luce della grande amarezza della mancata qualificazione al Mondiale, far parte di questa fase di ripartenza della Nazionale. Grazie per entrambe le risposte.
17: Ai tifosi atalantini dico che la squadra è totalmente unita, è un gruppo forte che adesso è focalizzato sul ripartire forte nella nuova stagione, che lavoreremo tanto per andare un po' a colmare quello che quest'anno non è andato bene, ma sicuramente siamo tutti dei giocatori, penso anche degli uomini che hanno grande carattere, che danno sempre tutto, non si tirano mai indietro. E per la nazionale vedremo, certo che fa tantissimo piacere se dovessi essere convocato e speriamo adesso di voltare pagina un po', ripartire in modo positivo dopo la delusione.
19: Grazie. Altre domande? Se non ci sono, vi ringraziamo, vi auguriamo una buona sera.
0: Bene, abbiamo sentito anche Scalvini con il rammarico, la delusione. Siamo arrivati settimi alla fin fine, caro Alessandro Lissa Pezzotta. Dove sei innanzitutto in questo momento?
14: Ma niente, adesso siamo usciti da pochissimo dall'antistadio e ci stiamo avviando verso l'autostrada, insomma, piano piano ci si arriva.
0: Ma siete arrivati sul pullman, perché?
14: Sì, siamo in viaggio.
0: Ah, eccolo, perché Demetrio Tasca era preoccupato, sai, a una certa età, ha detto, ma se mi tengono qui allo stadio tutta notte, poi...
14: No, ce lo portiamo a casa ancora, noi non,
0: ecco,
14: lo lasciamo qua.
0: Portalo a casa, bravo! In quanti eravate poi? Perché Elisa mi ha detto 67, sul pullman in quanti siete?
14: 42.
0: In pullman siete 42, salutameli tutti, veramente. Perché meritano un applauso come lo meriti tu. Il mitico Zarotti c'è, poteva mancare.
14: Ma è seduto qua dietro di me, che
0: ecco,
14: mi sente.
0: Salutamelo tanto anche lui.
14: Sì.
0: Allora fate buon viaggio, pensate di rientrare a casa, adesso sono le 11:23:28, per cui per le 3 di notte sarete a casa? Sì, dai.
14: Sì, tra le 3 e le 4 vediamo le tempistiche dell'autista, che non ho chiesto sinceramente se ha delle sorti obbligate dovute ai tempi di guida, quello
0: certo,
14: non ho chiesto.
0: Certo, speriamo che non ci siano problemi sull'autostrada come è accaduto all'andata. Grazie Lissa, buon viaggio a tutti.
14: Grazie a voi sempre, buona estate.
0: Grazie, buona estate, che è della Corriera, protagonisti di queste trasferte eroiche anche al venerdì sera. Vedo Matteo De Santis commentare questo pareggio dell'Atalanta. Massimo, possiamo direi salutare, visto che abbiamo proposto Scalvini, forse l'ultima conferenza stampa di Raffaele Palladino e anche il nostro ultimo appuntamento per questa stagione, però noi ci sentiremo domani, come sempre, intorno alle 13 per tutto Atalanta News con Xavier Iacobelli, per cui vi ringrazio anche a nome della regia, come sempre impeccabile, di Massimo Effendi. Grazie a voi che ci avete seguito durante tutta la stagione. Buon weekend, buona estate, speriamo di risentirci anche l'anno prossimo da parte di Fabrizio Pirola.
20: Radio Alta Sport, la musica grande.
21: Radio Alta.
20: Radio Alta.
22: Thank God it's Friday.

0: God It's Friday.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.